alle mode, al comportamento, più che misurare la nostra vita sulla pietra di paragone che resta il Signore Gesù, il suo Vangelo, la voce della Chiesa. Ogni volta che il Papa parla della pace viene anche ascoltato da alcuni, ma se poi parla che non bisogna avere rapporti prematrimoniali o che per noi cristiani non è lecito l'uso della pillola o parla contro l'aborto, allora subito ci si scatena. Ecco la difficoltà di accettare la verità tutta intera in un mondo di relativismo. E poi si sente dire ancora: tutte le religioni sono uguali, e non si ha a cuore l'amore per Cristo, che ha detto: portate fino ai confini del mondo la mia parola, fate che tutte le creature diventino mie discepole. Questo è il desiderio di Cristo che vorremmo sentire noi, non un qualunquismo, una specie di marea tranquilla, ma un impegno costante che a volte ci fa soffrire. Ecco, entriamo con la Vergine Maria in questa stanza superiore per capire quanto bene possiamo ancora fare noi e quanto bisogno abbiamo noi oggi dello Spirito Santo per diventare testimoni audaci che vanno anche controcorrente dentro il mondo. Siete nel mondo, ma non siete del mondo. Attenti allora che questo virus non abbia ad intaccare la nostra vita per farle perdere di qualità cristiana. Mettiamo la Vergine Maria al centro della nostra vita. Lei vuole ottenerci il fuoco dall'alto, ed è il fuoco dello Spirito Santo. E sappiamo che il fuoco non si infiamma su un legno umido, bagnato. Così lo Spirito Santo non può abitare in un'anima che cerca solo la comodità di sopravvivere, di tirare avanti senza preoccupazioni. La Madonna è per noi colei che è stata favorita, visitata da Dio, e in lei vogliamo vedere tutta la Chiesa come in uno specchio, quella sposa bella per la quale il Figlio suo, Cristo Signore, ha dato la sua vita, ha pagato il prezzo del suo sangue. Davvero il dono dello Spirito Santo viene a purificare e a rendere bella la Chiesa, la comunità, ciascuno di noi che si mette come la Madonna davanti a Dio con le mani aperte perché scenda il fuoco dall'alto. Questa Chiesa oggi ha bisogno di cantare con la forza della Madonna il Magnificat, il ringraziamento, la lode. Non una Chiesa triste, amareggiata, non una Chiesa contratta, riversata su se stessa. Questa Chiesa ha bisogno di riprendere, come Maria, la forza di annunciare il Signore Gesù. Quanta ignoranza! Pensiamo a ragazzi che fanno la cresima, che non conoscono neanche i 10 comandamenti. Figuriamoci poi se potranno osservare la parola di Dio. Nonostante i nostri sforzi, quanta ignoranza religiosa, cristiana. Una Chiesa che ha bisogno di ritrovare alla scuola di Maria la capacità di servire, cioè di mettersi nella mentalità di conoscere l'uomo contemporaneo per portare l'annuncio di Gesù
pensiamo alla difficoltà di capire, di coinvolgere i giovani, soprattutto le giovani coppie, gli sposati, coloro anche che vivono il dramma della separazione, arrivare a tutti, quanto è difficile con questo spirito di servizio, per non dire poi gli extracomunitari che sono fra noi o altre persone che non hanno mai sentito parlare del Signore, e poi tutti quelli che sono crocifissi dal dolore, dalla disperazione, dalla solitudine. Maria è qui, in questa stanza superiore, che ci fa da madrina, come quando abbiamo ricevuto il battesimo alla cresima, avevamo una madrina, un padrino. Lei è qui a ottenerci il dono dall'alto, perché si possa rinnovare il nostro cammino di cristiani. Il primo punto che cogliamo in questa donna, dentro questo gruppo degli apostoli nella stanza superiore, è questo: la Madonna è per noi maestra di stabilità. Vedete, tiene accanto a sé gli apostoli, li tiene dentro quella stanza, quel cenacolo. Sembra una contraddizione. Quante mamme oggi non dicono a figli che hanno 30, 35, 40 anni: ma perché non te ne vai ancora da casa? Perché non ti sposi? Perché devo continuare a tenerti io da conto? Deciditi, incomincia a fare delle scelte. Avremmo anche noi pensato che la Madonna avesse detto a quegli 11 che erano rimasti dopo la morte di Giuda: forza, decidetevi, cosa vi ha detto il Signore Gesù? Andate! E invece li tiene lì. Li tiene lì, li tiene uniti, perché prima di andare, prima di partire, bisogna imparare a restare, a diventare solidi, a liberarci dei nostri punti di vista e delle nostre paure. Quanto è importante la stabilità, il mettere radici. Gesù dice: se non rimanete in me, non potrete far frutto. Quanto è importante adorare il Santissimo Sacramento, sostare a lungo davanti al tabernacolo, stare nello spazio di Dio, scoprire che c'è un tempio interiore nel quale dobbiamo continuamente fare ordine, perché qui abita il Signore, è dentro di me. Ecco la Madonna maestra di stabilità, perché non si disperdano in preda alle emozioni passeggere, chiamati chissà da quali interessi, senza mettere profonde radici in colui che li manda nel mondo. Il Papa, in questo documento che vi ho ricordato, dice: come immaginare i sentimenti di Maria nell'ascoltare dalla bocca di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, degli altri apostoli, le parole dell'ultima cena: questo è il mio corpo che è dato per voi. Quel corpo dato in sacrificio e ripresentato nei segni sacramentali era lo stesso corpo concepito nel suo grembo. Ricevere l'Eucarestia doveva significare per Maria quasi un riaccoglierlo in grembo, quel cuore che aveva battuto all'unisono col suo, e un rivivere ciò che aveva sperimentato in prima persona sotto la croce. Immaginiamo la Madonna che ascolta
dagli apostoli le parole dell'ultima cena, perché loro devono fare quello in memoria di lui. Secondo, la Madonna è maestra di memoria. Lei è lì nella stanza superiore non come una madre possessiva che tutto quello che ha vissuto con il suo Gesù lo tiene per sé, ma come una madre che comunica, che porta olio nelle ferite, che porta luce nei dubbi di quelle persone che ha lì davanti, che li accoglie con le loro debolezze, con i loro limiti. Dice un santo d'Oriente, è come un'arpa in continua vibrazione che stimola a progredire nella conoscenza e nell'amore del suo figlio. Oggi noi affidiamo il sapere ai computer, sono delle memorie fredde, e togliamo calore al desiderio, all'anticipazione. Maria è qui a ricordare le parole, i discorsi, i gesti, i fatti vissuti da lei accanto al suo Gesù, soprattutto il dono dell'Eucaristia. Ci sono delle immagini della Madonna che la ritraggono con un vestito ricoperto di spighe, oppure in mezzo a covoni di grano o a grappoli d'uva, segno evidente di uno stretto legame, come spiega il Papa in questa lettera, tra Maria e l'Eucarestia, la memoria più grande dell'amore di Dio per noi, fratelli e sorelle, l'abbiamo nella celebrazione dell'Eucarestia, nella Santa Messa. Viviamola come la memoria perenne di questo amore insieme a Maria. Terzo, è maestra dell'attesa. Questa attesa di un'altra grande sorpresa che Gesù aveva promesso, il dono dello Spirito Santo. Maria tiene uniti quegli uomini perché attendano la sorpresa di Dio, non si stanchino di alimentare dentro di loro la fiducia nelle promesse del Signore. Chi oggi crede alla vita eterna? Chi crede all'inferno, al paradiso, al purgatorio? Quanti credono al peccato? Molti soltanto dicono: mi vergogno che ho sbagliato, se ancora si prova vergogna. Ma non c'è il senso del peccato così diffuso. Ecco quanto c'è bisogno di questo dono dall'alto, dello Spirito Santo, che renda la nostra vita in comunione con Dio, che ci trasformi dal profondo. Maria è qui ad aiutarli ad attendere, e noi sappiamo che si attende, si aspetta, solo quando si vuole bene, si ama. Solo chi non si lascia sopraffare da quello che può distoglierlo dall'amore, resta nell'attesa. Maria è ancora maestra di concordia. Sappiamo che proprio in quella sala avevano discusso tra loro chi era il più grande, il più importante, e Gesù aveva dato la lezione di lavare loro i piedi, invitandoli a diventare servi gli uni degli altri. Si erano azzuffati tra loro. Qui Maria li raccoglie,
perché riconoscano l'egoismo, la superbia, l'orgoglio che ancora abita nei loro cuori, soprattutto riconoscano la paura che li ha presi davanti al crocifisso, quando, come dice l'Evangelista Marco, tutti sono scappati. Questa maestra di concordia farà in modo che siano un cuore solo e un'anima sola, come si testimonierà più avanti il libro degli Atti degli Apostoli. Divisi tra loro, separati anche da Gesù, ora ritrovano la strada della riconciliazione. Non prenderanno più una posizione gli uni contro gli altri. Per essere oggi per tutti noi maestra di concordia, di pace autentica, chiediamo alla Madonna che rallenti le tensioni che ci possono essere tra noi e ci aiuti soprattutto a vedere gli altri con un altro sguardo. Quante volte facciamo fatica a riconoscere i nostri sbagli. È stato scritto che tutti gli uomini sbagliano, ma solo i grandi uomini ammettono di essersi sbagliati. E questa frase l'ha detta un nemico della religione cristiana, Voltaire. Eppure i grandi uomini, le grandi persone ammettono di essersi sbagliati. Se non ammettiamo anche noi i nostri errori, se non sappiamo confessarli davanti a Dio, resteremo sempre delle fragili e deboli creature, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quale grande dono la confessione sacramentale per affidare a Dio gli errori, le colpe e venire da Lui purificati. Quanto più sei grande, dice il libro del Siracide, tanto più umiliati, così troverai grazia davanti al Signore. Maestra di concordia vuol dire che rende quel gruppo un gruppo di veri amici. L'amicizia cristiana, l'amicizia vera tra noi che frequentiamo la stessa chiesa, che ci diciamo uniti nella stessa fede, è un insieme di tanti elementi. Comporta la sincerità, ma anche la delicatezza, la verità, ma anche l'affetto, la confidenza, ma anche il rispetto. Lo sai che i veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi amici invece vedono i tuoi errori e li fanno notare agli altri. Parlano in giro di te. Attento ad essere un vero amico alla scuola di Maria, maestra di concordia. Eliminiamo da noi ogni senso anche di giudizio nei confronti degli altri. Mi ha impressionato questo brano dell'antica saggezza ebraica. Un giorno Abramo invitò un mendicante a mensa nella sua tenda. Mentre diceva la preghiera di ringraziamento, quell'ospite si mise a bestemmiare. Abramo, indignato, lo scacciò. La sera stessa Dio gli apparve e gli disse: Abramo, quell'uomo mi sta maledicendo da 50 anni, eppure io gli ho dato sempre da mangiare ogni giorno, e tu non sei stato capace di sopportarlo per un solo pranzo.
Ci ricordiamo le parole di Gesù: Dio fa sorgere il sole e manda la pioggia sui malvagi e sui buoni. Chissà allora perché quel fratello bestemmia. Forse ha avuto una vita di stenti, di prove, di amarezze. Ricordati che Dio è ricco di misericordia e giusto, ma è giusto fino alla quarta generazione, è ricco di misericordia fino alla millesima generazione, sempre. Così vorremmo crescere nella concordia tra noi, diventando capaci di stare gli uni vicini agli altri, eliminando quelle tensioni che nascono tra noi qualche volta sotto lo stesso tetto nella nostra casa. Maria è ancora maestra di preghiera in quello stesso luogo, nel piano superiore dove ha radunato gli amici del suo figlio. Cresce una comunità che celebra la memoria di lui nell'Eucaristia e prega, invoca, domanda il dono dall'alto, il dono dello Spirito. Sarà quello Spirito a infiammare il cuore e ad alimentare l'autentica preghiera dei cristiani, come noi in questa attesa di Pentecoste. Maria è ancora maestra del sacrificio vivente. Sono i sacrifici di ogni giorno, la tua vita, gli acciacchi che segnano i tuoi anni, le umiliazioni che ricevi, le contrarietà, le incomprensioni. Non buttare via tutto questo. Diventa un tesoro da offrire a Dio, la tua Eucaristia quotidiana, vissuta all'ombra della tua casa, nel silenzio della tua stanza, dove forse nessuno ti bada, dove tu hai coscienza di aver dato molto e di ricevere niente dagli altri. Lì Maria ti insegna ad offrire il tuo sacrificio vivente e vita posta sull'altare della tua storia, che diventa lode e benedizione al Signore. Lasciamola ai pagani, scriveva San Cipriano, la preoccupazione di distinguere tra luoghi sacri e luoghi profani. Noi cristiani, infatti, sappiamo che in ogni angolo della terra ci si può rivolgere a Dio, perché il mondo intero è tempio del Signore. E qui, sulla stanza superiore, Maria è la custode della vita nuova, questa vita nuova che fa germogliare la Chiesa. Lei la vita l'aveva accolta, lei l'aveva conservata, meditata nel cuore, in tutte le sue manifestazioni. Ora trasmette questa carica a quegli uomini nell'attesa che venga il dono dall'alto, il dono dello Spirito Santo. Vogliamo anche noi chiedere alla Vergine Maria che custodisca il dono della vita, soprattutto il dono della Pasqua, l'esperienza del Signore risorto, la sua presenza continua in mezzo a noi. Custodisca la vita di grazia dentro di noi, ci mantenga nelle nozze con il Signore Gesù, nell'alleanza con Lui, che affronta ogni tempo, ogni difficoltà. Concludo perché qui sulla camera alta la Vergine Maria è maestra di perseveranza. È quello che domandiamo anche noi nella terza età della nostra vita,
nell'arco della nostra vita è di non stancarci, di non mollare, di mantenere il passo, di continuare a insistere. Erano perseveranti. Una preghiera insistente saliva dalla Chiesa. Noi ci dedicheremo con assiduità alla preghiera e al ministero della parola, dicono gli apostoli quando scelgono i 7 diaconi di Gerusalemme. Che cos'è, sorelle e fratelli, la perseveranza? È una virtù umile, non clamorosa. È un cemento solido che lega il calendario dei nostri giorni, si oppone alla tentazione di arrendersi oppure di cedere all'abitudine. I padri del deserto, grandi maestri di preghiera, assicurano che la tentazione più frequente per un monaco è l'accidia, è quella specie di tristezza che accompagna con la mancanza di volontà, con la pigrizia interiore, con l'assenza di motivazioni. E ci sono stagioni della vita in cui l'accidia, che è uno dei vizi capitali, voi ancora li avete imparati a catechismo e li ricordate, è l'accidia, la spina dolorosa che si impianta spesso nella nostra carne. Qualche volta stanca pregare, stanca perdonare, stanca comprendere gli altri, stanca dimenticare i torti ricevuti. Che fare quando ti stanchi di questa fedeltà a Dio? Te lo dico con le parole di San Bernardo, un cantore innamorato della Madonna, San Bernardo. Dice così: quando Gesù entra a Gerusalemme, ci sono discepoli che fanno festa, ragazzi esultanti sugli alberi, gente che canta e che stende i mantelli ai piedi del Signore. Tutti hanno un ruolo particolare, tutti sono gioiosi. Ma c'è qualcuno che più di tutti è vicino a Gesù e ne porta il peso con fatica. È il puledro d'asina, l'asinello. Ecco come io vedo spesso la nostra vita cristiana. Quando vivere da cristiani stanca, ricordati che sei anche tu il puledro che porta Cristo dentro la città. Ricorda che hai lavorato per il Signore, che il Signore ha avuto bisogno di te e che forse proprio tu eri più vicina a Lui. Maria, nella camera alta, ottenga a voi, a noi cristiani di Concordia Pordenone, il dono della perseveranza. Molti sono capaci di essere eroi per un'ora o per caso, ma esserlo giorno per giorno, calvario dopo calvario, attesa dopo attesa, riesce a pochi. Preghi la Vergine Maria e ci ottenga questo grande dono spirituale. Grazie della pazienza e della bontà.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania, sono con Monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, che oggi ci presenta la sua diocesi, che è una diocesi abbastanza particolare, una diocesi di confine, si potrebbe dire, fra la terra e il mare, fra il Lazio e la Campania.
2: È una diocesi geograficamente benedetta, perché tutta questa costa che è piena di luoghi belli proprio, ecco, belli e anche significativi dal punto di vista storico, culturale. Poi abbiamo le isole, Ventotene, Ponza, abitate, poi c'è Palmarola e Santo Stefano famosa per il carcere dove erano confinati durante il fascismo gli attivisti e altre persone. Poi abbiamo anche un entroterra non molto esteso che comunque arriva alla provincia di Frosinone, verso Ausonia, dove abbiamo un santuario, una Madonna del Piano, e quindi è una diocesi abbastanza articolata. Confina a sud con il fiume Garigliano, poi inizia la Campania e qui a nord con la diocesi di Latina. Quindi questo come complessità geografica. Dal punto di vista delle persone è molto popolata come diocesi, estesa, mi sembra 160-170 mila abitanti in un territorio complesso ma non molto ampio. E dal punto di vista della chiesa ecclesiale,
1: dal
2: punto di vista sociale diciamo che ci sono i problemi ormai che sono italiani, c'è questo problema del lavoro dei giovani, il futuro dei giovani. Qui una cosa che non abbiamo è un punto di formazione, l'università, no? Quindi c'è questa immigrazione costretta di persone che se vogliono andare a studiare debbano andare a Roma o debbono andare a Napoli alcuni. C'è anche l'università di Cassino, ma la maggioranza si orienta verso

0: questi grossi centri, quindi questo significa che tanti giovani poi potendo restano tutta la settimana fuori. E queste migrazioni sono sempre un po' impoverenti, no? Da un punto di vista proprio di vita sociale, no? Dove c'è sempre un po' questa precarietà. Il lavoro, io ho tante persone che hanno questo problema del lavoro, è un problema di tutti. Qui si sente abbastanza forte. C'è il lavoro stagionale, chiaramente, e per il turismo, ma non risolve quello, non è sufficiente per dare una stabilità di prospettive. C'è questo tema che ogni tanto trapela della, non saprei come dire, cioè c'è questa ombra della delinquenza organizzata, no? Che non si esprime in maniera eclatante, no? Però c'è come un ego, una specie di convitato di pietra, no? Che non so fino a, ancora non ho l'esperienza per poter dire fino a che punto condiziona il cammino, però certo dire che non c'è, anche perché non devo dirlo io che ciò non c'è, ci sono ampi studi che dicono che qualche problema c'è. Abbiamo delle belle realtà operative, per esempio abbiamo il mercato ortofrutticolo di Fondi, anche quello è stato molto chiacchierato, no? Ecco, lì per esempio uno si accorge di quanto possa far male questa malavita organizzata, perché tu vedi che ci sono tanti operatori, persone che lavorano, no? E che ci mettono tempo, in fantasia, impegno, puniti da alcuni che magari a fianco approfittano di questo lavoro, per cui c'è il rischio che il lavoro degli onesti sia poi soffocato, no? da queste organizzazioni.
1: Ma la crisi che stiamo vivendo, la crisi economica, in che direzione sta andando dal suo punto di vista? Le sembra che si stia risolvendo o si stia aggravando?
0: Io credo che non si stia risolvendo, no. Purtroppo io sono un ottimista da questo punto di vista, sono un po' darwiniano dal punto di vista sociale, però io vedo che non ci sono idee, non ci sono pensieri. E veramente.
1: In che senso non ci sono pensieri?
0: Ma mi sembra che qua rivediamo tutti quanti il pensiero degli altri. Noi abbiamo dei dogmi di fede, per esempio l'Europa è un dogma, l'euro è un dogma. E allora di fronte a tutti questi dogmi noi diciamo vabbè, che possiamo fare? Dobbiamo solo sperare che non vada peggio. Cioè la mancanza di fantasia di mettere in discussione, dico, dopo tanti anni che stiamo facendo un cammino, questo cammino non ha risultati, ma non potremmo cambiare. Cioè perché lasciare queste riflessioni solamente?
1: Mi pare ci sia qualcuno che lo sta dicendo.
0: Perché lasciare queste riflessioni solamente a movimenti che poi vengono timbrati con populisti e così via? Perché non pensarci tutti? Potrebbe pure essere che la risposta giusta sia quella di continuare a fare quello che si sta facendo, cioè non è che. Però quello che a volte credo dia tanta paura, tanta stanchezza, tanto senso di insicurezza è l'idea che non ci sia via di uscita. Cioè, come se tu a un bambino gli dici no, così questo no, non va. E quello dice, perché non va? C'è il tentativo di cambiare strada, io credo che noi dobbiamo trovare, speriamo, non nell'uomo della provvidenza, ma speriamo in una cultura della provvidenza in cui cominciamo a dire ma non si potrebbe vedere se c'è un'altra strada, perché con questa strada io ho paura che siamo sempre più poveri.

0: Bari, arcivescovo di Gaeta, che ci stava parlando della sua diocesi e anche dei problemi della nostra società. Io gli volevo chiedere però in particolare come vive la secolarizzazione una diocesi a cavallo fra il Lazio e la Campania.
1: Noi penso siamo un po' la generazione mia, figli della secolarizzazione, però non è un problema, non è un problema che uno scopre terre non conosciute. La secolarizzazione io credo che spesso si tramuti in individualismo, in privatizzazione, in difficoltà a collaborare, no? Cioè, quindi io vedo più che l'aspetto di una fede che è privata, ma non nel senso che non ha dimensioni, espressioni sociali. Qui la fede ha delle espressioni sociali anche molto significative e molto importanti, cioè è riconosciuto il ruolo della Chiesa. Però credo che qui, e non credo solo qui, il tema della secolarizzazione è proprio il fatto che la fede comunque è una cosa che riguarda solo te, no? Quindi siamo tutti contenti se la Chiesa fa delle opere sociali, se la Chiesa si impegna a favore dei profughi o dei poveri o delle diverse situazioni. Però che questa fede abbia in sé una dimensione sociale, non lo so fino a che punto questo sia nella coscienza dei nostri cristiani.
0: In che senso una dimensione sociale?
1: Cioè una che tu sei significativo in quanto cristiano, quindi non che sei significativo e sei anche cristiano, sei significativo e sei anche prete. Sei significativo e sei anche vescovo, ma lo sono in quanto tale. Questo significa dare alla fede un peso, no? E riconoscergli una incisività, che credo sia proprio quello che con la secolarizzazione si è un po' perso, no? Cioè, io posso dire quello che penso come uomo di fede. Non posso pretendere che tutti la pensino come penso io, ma proibirsi di dire quello che io penso, perché credo, oppure sentire...
0: Lei crede questa sia la situazione contemporanea nella nostra società?
1: Io credo che oggi ci sia proprio questa grande difficoltà a far pensare l'argomento della fede come argomento. Cioè, io credo che la vita sia questo, e quindi vorrei che la vita fosse difesa in questa maniera, che le persone anziane fossero trattate in questa maniera, che vorrei questo. Poi credo che in una società laica, no? Ci sono le democrazie, ci sono le maggioranze, ci sono i parlamenti, cioè non pretendo di imporre il mio punto di vista, ma il mio punto di vista non perché è un punto di vista rafforzato dalla fede o nato dal ragionamento di fede, è per se stesso un punto di vista che non ha cittadinanza.
0: È una questione di percorso.
1: È di percorso, sì. Perché credo che se uno crede, a meno che non abbiamo un'idea della fede così come un accessorio, insomma, no? Tutti quanti c'hai la fede, molti dicono sì, io credo, ma vabbè, in maniera molto... Oppure io potrei dire io credo in maniera come se la fede fosse un accessorio, fosse come l'aria condizionata nella macchina, se ce l'hai è meglio. Ma invece pensare che io, ma tu, se io credo significa che io non ho la fede da una parte di me, io credo. Ma questo significa che non ragiono, che non dialogo, che non mi confronto, e non significa pure, ripeto, che non posso pure accettare il punto di vista di un altro e permettergli di realizzare.
0: Ma non è che tutti hanno una fede in qualcosa, che per forza ogni ragionamento, ogni percorso di pensiero parte da delle premesse che sono di fede.
1: No, ma in chi parte? Di quello che penso che mi piacerebbe una società come in cui chi parte da questa premessa non sia scartato perché c'è questa premessa. Che poi ci sia qualcuno che parte da nessuna premessa mi sembra un po' impossibile, cioè tutti avranno una premessa da cui poi consegue tutta la vita. Diceva Euclide, no? Il postulato di matematica, dice, perché tutto funziona, dice, bisogna che, e dà quattro postulati, e poi dice, se, non c'è nemmeno la matematica senza premessa. E credo che questo sia un problema oggi, pensare che tu sei uno che, se non c'è premesse altre da te, la premessa sei tu, ed è grave. Diventiamo autoreferenziali e allora diventiamo proprio delle persone inattendibili, cioè quando siamo, che è il dramma della società di oggi, no? Basta farsi queste camminate su Facebook, lo sarete conto che ognuno ha come argomento se stesso, i suoi pensieri, i suoi ragionamenti, e quindi insulta.
0: Quindi secondo lei il problema della nostra società è che c'è un individualismo eccessivamente sviluppato, che poi è il segno dell'Occidente.
1: È il segno dell'Occidente, è il segno pure di una fine di civiltà, penso.
0: Addirittura.
1: Di una fine di civiltà, nel senso che quando il mio diritto non si misura col diritto di nessun altro, anche il mio diritto di credente, non dico solo, uno si chiede. Non so, ricordo, non sono pessimista, perché poi le società quando finiscono rinascono, cioè non è che siamo alla fine del mondo, però bisognerà trovare il modo, dobbiamo trovare il modo di uscire e di educare, ed educarci, questo è il ruolo bello della Chiesa, educarsi al confronto, al dialogo, alla collaborazione, all'ascolto, può essere un contributo non solo di metodo, contributo grosso oggi che diamo, perché se no siamo tutti in angoli diversi della piazza, ognuno strilla le sue idee e poi alla fine nemmeno ti interessa più di strillarle, ognuno vive a modo suo, però non si vive meglio. Cioè io penso che il grande argomento che noi abbiamo è la felicità, lo star bene. Non si sta bene oggi. No, molti si lamentano che non stanno bene, e non solo economicamente, non stanno bene dentro.
0: E poi questo è il senso della buona novella, no?
1: Della buona notizia, cioè, infatti, cioè, uno ti vorrebbe, aiutiamoci a star meglio, insomma, no? E forse staremo meglio, magari proviamoci, o comunque se una cosa non ci va a star bene lasciamola stare.
0: Io farei una domanda provocatoria a Monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, ma se non c'è riuscito in 2000 anni di spiegare questa cosa?
1: C'è riuscito, guardi, noi dobbiamo pensare a questa cosa, che il mondo di oggi è meglio di 2000 anni fa, noi su questa cosa dobbiamo essere, penso, convinti. Io ascoltavo una volta un giornalista proprio della RAI, non mi ricordo più chi, che faceva questa osservazione: ma noi quando parliamo di certe cose oggi non ne parliamo esattamente come 2000 anni fa, quando parliamo del diritto delle donne, dei bambini, cioè non parliamo nemmeno come si parlava 40 anni fa. Quindi non è vero che il Vangelo non cammina, il Vangelo cammina, il problema è che noi dobbiamo crederci che cammina. Io non vorrei vivere 100 anni fa, pure se magari nemmeno 40 anni fa, dove si andavano in chiesa, ma tutti andavano in chiesa, poi andavano a casa, chi si ubriacava, chi menava la moglie, voglio dire, non era una società migliore. Oggi che tutti pensiamo che per esempio le donne vadano, sono donne, sono persone, sono esseri umani, cioè, mi sembra pure strano dire queste cose, quindi significa che ce l'abbiamo nella mente, che non pensiamo più che per razza o per religione o per altri motivi ci si possa distinguere, dividere o sfruttarsi, ma questo non è il Vangelo. Quindi io non penso che il Vangelo, quando noi diciamo, ce lo diciamo pure noi preti, pare che vogliamo, noi Gesù in 2000 anni non è riuscito, Gesù in 2000 anni è riuscito a fare tutto quello che doveva fare.
0: E mi pare una bellissima considerazione sulla quale ringraziare Monsignor Luigi Vari, l'arcivescovo di Gaeta, per questa conversazione. Grazie.
1: Grazie a voi.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: Dio.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Don Gabriele Amorto vuol fare un omaggio a Maria Santissima con il prestigioso libretto Maria un sì a Dio. Vuol far conoscere, imitare, invocare la Madre Celeste per meglio vivere la vita cristiana in tutte le sue dimensioni.

Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, lui e sua madre, e i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là non molti giorni. Fu l'unica breve eccezione in cui Maria poté seguire Gesù, per pochi giorni. Cafarnao era il paese sul lago di Tiberiade, scelto da Gesù come centro della sua predicazione in Galilea, dopo aver abbandonato Nazaret. A Nazaret invece tornò Maria. Certamente sentiva gli echi di quanto Gesù faceva e diceva, dal momento che gli evangelisti sottolineano più volte che la fama di lui si spargeva in tutta la regione. Soprattutto è stata presente quando Gesù è venuto a predicare al suo paese. Il Vangelo ci parla di due visite. Matteo e Marco ci raccontano che Gesù non ha avuto successo a Nazaret. La gente si meravigliava di lui, non gli credeva. A causa della loro incredulità, il maestro poté fare pochi miracoli e lui stesso si meravigliava di questa freddezza, mentre altrove l'accoglienza era stata tutt'altra. Luca ci narra un altro incontro con i suoi compaesani. Allora Gesù prese la parola nella sinagoga, lesse un brano di Isaia e lo applicò a sé. Per poco il fatto non finì in tragedia. I suoi concittadini si scandalizzarono al punto di volerlo uccidere, precipitandolo da una rupe. Oggi ai pellegrini viene indicato il Monte del Salto, ma ci è difficile capire se sia stato quello il posto prescelto. Una chiesetta chiamata Cappella del Tremore sta a ricordare la pena di Maria in quell'occasione. La vita della Vergine in questo periodo si svolse nel nascondimento e nell'attesa. Gesù, nella sua predicazione, amava autodefinirsi con un'espressione profetica: il figlio dell'uomo. Maria era la donna, la nuova Eva. Entrambi, in modo tutto diverso, procedevano verso la sua ora, quell'ora del mistero pasquale, che per Maria rimaneva oscura. Ella aveva capito che in quel momento sarebbe stata unita al figlio nel dolore. Intanto doveva rinunciare a far parte di quel gruppo di donne che avevano il privilegio di seguire Gesù e gli apostoli e di assisterli. Il suo posto, dove Dio la voleva, era Nazaret. Maria ripeteva il suo sì di rinuncia. Forse in questo modo Gesù ha inteso sottolineare quel distacco dai familiari che esigeva dai suoi seguaci, ma soprattutto aveva assegnato a sua madre un altro compito che Maria compiva anche se non lo comprendeva ancora. Una volta sola i Vangeli ci dicono concordemente che Maria intervenne durante la predicazione insieme ai parenti per andare a parlare con Gesù, conoscendo la scarsa considerazione in cui era tenuta allora la donna nelle decisioni della parentela. È facile supporre che l'iniziativa non sia partita da Maria e che essa abbia dovuto seguire i familiari. Ecco il racconto che i tre Vangeli sinottici riportano con parole quasi identiche. La madre e i fratelli andarono un giorno a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo per via della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Ma egli disse loro: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. L'episodio ha una particolare importanza dottrinale per l'insegnamento dato da Cristo. Siamo tutti chiamati a entrare in rapporto d'intimità con Gesù,
e si è fatto uomo per darci il potere di diventare figli di Dio. Si entra in questa intimità con la fede, che nasce dall'ascolto della parola, ma l'episodio ha pure grande rilevanza nei riguardi di Maria. Gesù non rigetta la sua maternità né il rapporto con i parenti, ma invita a ricercare la vera grandezza di Maria oltre i rapporti di parentela. Sua madre è la creatura che più di ogni altra ha ascoltato e attuato le parole di Dio. Questo testo non era mai stato citato nelle encicliche pontificie su Maria, pur così frequenti nell'ultimo secolo. È quindi molto indicativo il fatto che il Concilio Vaticano II, così attento ad assicurare il giusto orientamento del culto mariano, lo abbia assunto come prova della grandezza di Maria. Quella grandezza che non dipende solo dalla divina predestinazione, ma che è anche frutto del suo sforzo personale di obbedire in tutto a Dio. Infatti, ascoltare e custodire la parola implica necessariamente il senso dinamico di obbedire a tale parola, attuandola nella propria vita. Un altro riferimento a Maria, ma in sua assenza, viene offerto dal grido spontaneo di una donna, probabilmente una madre entusiasta della predicazione di Cristo. Mentre Gesù parlava così, una donna dalla folla alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha nutrito». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

è un episodio dal contenuto dottrinale analogo al precedente. L'esaltazione di Maria diretta a esaltare Gesù non giova se non è accompagnata dai fatti. Accettare la persona e l'insegnamento di Cristo consiste nel convertire la propria vita. In caso contrario, ogni entusiasmo non servirebbe a nulla. Anche qui l'aspetto mariano del fatto vale a orientare nel giusto senso il culto a Maria. Gesù non rifiuta che si esalti sua madre, ma ci ripete che la vera grandezza di lei sta nella fede con cui ha creduto e attuato la parola di Dio. Giustamente Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, aveva esclamato: «Benedetto il frutto del tuo seno, beata te che hai creduto». Marco narra un altro episodio in cui i parenti di Gesù andarono a prenderlo e portarlo via perché lo ritenevano matto o indemoniato. Qui non si fa nessuna menzione di Maria e non è da pensare che ella sia stata presente, neppure se costretta. Il particolare narrato da Marco è da mettere in relazione con l'affermazione di Giovanni: neppure i suoi fratelli credevano in lui. Non si trattava forse dei più rappresentativi dei suoi parenti, ma di quelli che non gli credevano. Del resto, la vita della Vergine in questo periodo si svolgeva a Nazareth, presso parenti, come era costume in quell'epoca per le donne vedove e sole. Per questo la troviamo insieme ai fratelli di Gesù. La Bibbia è molto insistente nel raccomandare la cura delle vedove e degli orfani. Nella società patriarcale di allora non c'era posto per la solitudine quando si avevano dei parenti, né esisteva il fenomeno dello stato assistenziale, comune oggi nei paesi più progrediti. E non è detto che anche oggi non sia doverosa l'assistenza alle persone sole. Certo, la vita di Maria era tutta diversa da quella di prima. Quando a Nazareth trascorreva giornate serene con Gesù e con Giuseppe, la sua era diventata una vita tesa, in cui la fede e l'abbandono in Dio nulla toglievano al dolore per la lontananza delle persone più amate, né alla continua preoccupazione. È anche facile supporre che Maria abbia continuato, come ogni anno, a recarsi a Gerusalemme per la Pasqua. Qui può ancora aver ascoltato Gesù, confusa tra la folla, durante le festività pasquali, forse tre, che Gesù ha celebrato in Gerusalemme, finché non giunse il tragico venerdì 7 aprile dell'anno 30. Il tragico venerdì 7 aprile dell'anno

Non sappiamo quale sia stata la partecipazione di Maria al rapido svolgimento dei fatti che hanno preceduto l'esecuzione capitale di Cristo. La cattura notturna, il processo ebraico del Sinedrio, il processo romano intervallato dalla parentesi presso Erode, poi la condanna e la via Crucis. Qui la tradizione ha voluto fissare un incontro tra la Vergine e il Figlio, sulla via del supplizio. Il Vangelo ci presenta Maria in piedi accanto alla croce. Ella può contemplare suo figlio flagellato e percosso, appeso ai piedi nelle ultime ore di vita terrena. L'agonia consisteva in una lotta atroce del crocefisso per respirare. Facendo leva sulle mani e sui piedi inchiodati, il condannato si sollevava un poco per ispirare un po' d'aria, poi si accasciava. Questo alternarsi di sollevamento e di accasciamento fra spasimi, gli spasimi delle ferite, esauriva le sue ultime forze e così si arrivava alla morte per asfissia. Tutti i muscoli tesi nello sforzo incominciarono a contrarsi in crampi tetanici. Solo in fase di sollevamento il crocefisso poteva parlare, perciò le frasi sono brevi, concitate, sofferte. Forse la Vergine ha tremato, sentendo esclamare: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E avrà intuito quali pene interiori tormentavano il figlio, non meno dello strazio fisico. Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria Maddalena. Gesù dunque visti la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua.

Ave Maria torna di nuovo in primo piano, vicino alla croce, pienamente unita a Gesù nell'agonia. E per lei l'agonia era anche quella di non poter morire con il figlio, condividere i medesimi sentimenti di lui, quei sentimenti che, come lei ben sapeva, avevano ispirato e mosso tutta la vita di suo figlio. Padre, si faccia come vuoi tu, non come voglio io. La fede della Chiesa, illuminata dallo Spirito, ha penetrato a fondo i sentimenti di Maria. Mentre Gesù offriva se stesso, anche la Vergine partecipava con la sua sofferenza e acconsentiva all'immolazione della vittima da lei generata, offrendola all'Eterno Padre. È stato il suo sì più doloroso. Nello stile dell'Evangelista Giovanni, l'avverbio ecco serve sempre ad avviare l'annuncio di una rivelazione, di un

Una novità importante. La prima rivelazione contenuta nelle parole di Gesù è: ecco tuo figlio. Sul punto di morire, l'unigenito assegna a Maria una nuova maternità. Egli muore. Ma la missione di Maria non è ancora compiuta. D'ora in poi ella sarà la madre dei credenti. Il conferimento di questa nuova missione a Maria è necessario al pieno compimento del piano salvifico. Sono molti gli elementi che ce lo attestano e che fanno piena luce su quella necessità della spada trafiggente l'anima di Maria, profetizzata da Simeone. Di nuovo Gesù si rivolge a sua madre con l'appellativo inusitato di donna. L'espressione si ricollega a Cana e allora, che in quell'occasione era stata preannunciata donna. La mia ora non è ancora giunta. Ci ricollega anche al Genesi. Porrò inimicizia tra te e la donna. Tutto il fatto redentivo del Calvario è contrapposto al disastro dell'Eden. Vi è Cristo, il nuovo Adamo. Vi è Maria, la nuova Eva. Vi è l'albero della vita, in cui Cristo è sospeso. Vi è la loro obbedienza redentrice, che ci rende veramente figli di Dio, in riparazione della disobbedienza rovinosa dei protoparenti che pretendevano di diventare simili a Dio, ribellandosi a Lui. Su questi concetti insisterà San Paolo, e dopo di lui i padri. Vi è anche la tremenda presenza di Satana, l'antico serpente. Vostro padre è Satana. Satana entrò in Giuda, Satana si allontanò da lui, da Cristo, dopo averlo tentato in ogni modo, per ritornare al tempo stabilito. La nuova missione affidata a Maria, chiamata da Gesù donna, perché madre dei redenti, è in correlazione con il nome di donna che Adamo aveva assegnato ad Eva, la madre dei viventi. Due donne che generano nel dolore in modo diverso per una vita diversa. Il nuovo sì di Maria sotto la croce è interiore, solo adesso ella comprende appieno e ratifica il valore del suo primo consenso, dato all'angelo senza condizioni. Mi avvenga secondo la tua parola, e comprende la profezia della spada, la risposta del figlio dodicenne, la risposta di Cana. Che questa nuova missione assegnata a Maria fosse necessaria alla completezza della redenzione risulta ancora dalla successiva annotazione fatta da Giovanni. Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, non esitiamo dunque a dire che il nuovo compito affidato a Maria e al discepolo Giovanni è presentato dall'Evangelista, testimone e partecipe, come il compimento dell'opera terrena di Gesù. Nuova missione a Maria e a Giovanni, perché c'è anche un secondo aspetto che dobbiamo considerare. La missione di Giovanni, che è integrante della prima. Quindi dice al discepolo: ecco tua madre. Anche per Giovanni le cose cambiano. Gli viene assegnata una nuova parentela, l'appartenenza a una nuova famiglia. Il fatto è ancora più significativo se si pensa che a questa investitura è presente la vera madre fisica dell'Apostolo. Matteo infatti ci ricorda che tra le donne che assistevano alla crocifissione
e all'agonia c'era anche la madre dei figli di Zebedeo, quella madre che in precedenza era andata da Gesù per sollecitarlo ad assegnare ai suoi due figli i posti più importanti nel nuovo regno. Il fatto che Giovanni, da quell'ora che coincideva con l'ora di Cristo, prenda Maria in casa sua, non è dunque un semplice episodio privato, è l'inizio della nuova missione di Maria che esercita la maternità assegnatole, e di Giovanni, rappresentante di tutti noi, che raccoglie l'eredità di questo nuovo rapporto. È la radice della funzione di Maria verso la Chiesa e del culto della Chiesa verso Maria. Intanto il racconto evangelico incalza. I giudei, siccome era giorno di preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, quel giorno di sabato era infatti solenne, chiesero a Pilato che si spezzassero loro le gambe e venissero rimossi. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì sangue e acqua. Anche questo particolare è ricchissimo di significati. C'è il riferimento pasquale, rilevato dall'Evangelista, all'agnello a cui non si doveva spezzare nessun osso. C'è il riferimento profetico pure rilevato da Giovanni. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, ma sempre più si è andata affermando nella fede dei credenti una più ricca interpretazione. Il colpo di lancia al cuore suggerisce, sì, l'atto sacrificale della vittima, che i sacerdoti uccidevano colpendola al cuore perché ne scaturisse il sangue. Ma Cristo era già morto, era diventato quel chicco di frumento che deve morire per dare molto frutto. Dalla sua morte nasce la Chiesa, che sboccerà il giorno della Pentecoste. Intanto ve ne sono le premesse. Vi è Maria, che con la sua nuova investitura precede nel tempo la Chiesa, come ha preceduto nel tempo l'Incarnazione. Vi è Cristo morto, da cui la Chiesa ha origine, e nel sangue e acqua uscite dal suo costato molti vedono un segno dei sacramenti fondamentali, Eucaristia e Battesimo. Vi è infatti Giovanni, che testimonia con forza ciò che ha visto per provocare quella fede che è condizione di appartenenza alla Chiesa. È colui che ha visto, ha testimoniato, e la sua testimonianza è verace, e lui sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Da quel momento gli uomini guarderanno a colui che han trafitto con immensa fiducia. Il crocifisso diventerà il segno della loro speranza e salvezza, come il serpente di bronzo innalzato da Mosè, da cui scaturiva una forza tale da guarire chiunque lo fissasse. Maria ha detto il suo sì, silenzioso e doloroso, alla nuova missione, e poi è andata a casa di Giovanni. Piccolo gesto, ma di un grande significato. Iniziava nascostamente quella vita della Chiesa che doveva germogliare il giorno di Pentecoste. Il Calvario non era una fine, come pensavano delusi i discepoli di Emmaus, ma l'inizio del cammino del nuovo popolo di Dio sulle orme di Cristo, che aveva detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

hai ascoltato di Don Gabriele Amort qualche brano del suo prestigioso libretto Maria, un

0: Vi salutiamo nuovamente qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone e salutiamo nuovamente anche il professore Antonio Dulio, che adesso ci parlerà approfonditamente del Cantico delle Creature di San Francesco. Dunque, buongiorno professore, e a lei il nostro microfono.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Così parlerò appunto del Cantico delle Creature. Una premessa prima di entrare nel merito. Una notizia, anche se qui siamo a Pordenone, ma oggi a Milano, al Teatro Angelicum, organizzato in collaborazione con il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori di Milano, andrà in scena Lo Santo Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Mario Pirovano, che è uno storico collaboratore dei due autori. E così, questa è una notizia, una curiosità. Chi a Milano potrà andare a vedere lo spettacolo, noi ci accontentiamo per il momento di sapere che c'è. Una premessa. Oggi parlerò del Cantico delle Creature di San Francesco, è l'ultima chiacchierata che dedico a San Francesco, mi pare di averne fatte precedentemente altre tre. Ma anche qui, prima di entrare nel merito, una seconda premessa. Qualche tempo fa è apparso su Avvenire un articolo di Antonio Musarra, autore di un libro su San Francesco del quale parlerò fra poco, e l'articolo aveva come titolo I mille volti di San Francesco. In sostanza Musarra prende in esame un volume pubblicato dal Mulino dal titolo Pensare Francesco, storia, memoria e uso politico, nel quale appunto si parla della sterminata produzione letteraria su San Francesco. Io, se ricordate, chi mi ha seguito, ho parlato del libro di Verbero, del libro di Cazzullo, ho parlato di come Francesco è nella Divina Commedia rappresentato da Dante. Oggi, come dicevamo, il tema è il Cantico delle Creature, visto da Antonio Musarra, appunto, e visto da un altro autore, Giulio Busi, di cui dirò poco. Prima di entrare nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e visto da questi due autori, una breve notazione, diciamo, scolastica. Sono note che io ho ripreso da un vecchissimo libro di testo che usavo, pensate, addirittura ai tempi del liceo. Ma le cose che qui sono dette anche nei libri che vengono pubblicati oggi, perché sono alcune notizie, diciamo così, tecniche. Il Cantico delle Creature, lo sappiamo, è una delle opere più celebri e significative della letteratura italiana medievale. È stato composto appunto da San Francesco d'Assisi e rappresenta uno dei primi testi scritti in volgare italiano ed è considerato, anzi è, non è considerato, è un capolavoro sia dal punto di vista religioso che letterario. La composizione del Cantico risale agli anni finali della vita di San Francesco, tra il 1224 e il 1226. Il luogo principale in cui venne elaborato è Assisi, in particolare al convento di San Damiano. Qui Francesco ha trascorso un periodo molto difficile della sua vita, gravemente malato, quasi completamente cieco, segnato da profonde sofferenze fisiche. Secondo la tradizione si era ritirato in una piccola celletta, un ambiente semplice, povero, dove trovava raccoglimento e pregava. Il Cantico nasce proprio in questa condizione di sofferenza, un Cantico che è un inno di gioia e di lode verso Dio e il creato. E questo rende, diceva l'autore del mio testo liceale, il testo ancora più straordinario. Non nasce in un momento di serenità, ma in una situazione di grande difficoltà personale. Il testo è scritto in volgare umbro, con influenze latine, e questo lo rende accessibile anche al popolo, a differenza del latino, che era lingua della cultura e della Chiesa. La ripetizione dell'espressione «Laudato mi Signore» conferisce al testo un ritmo solenne musicale simile a una preghiera. Ecco, questa note, dicevo, di tipo scolastico in premessa. Ma adesso entro nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e presentato dai due autori che avevo citato. Il primo autore, Antonio Musarra, quello, dicevo, che ha scritto l'articolo per Avvenire, e che ha pubblicato un libro dal titolo Il mondo secondo Francesco d'Assisi. Il libro è stato pubblicato dal Il Mulino. Qui Antonio Musarra propone una rilettura profondamente storica e critica della figura del santo. Lo sottrae alle stratificazioni geografiche e lo restituisce alla concretezza del suo tempo. Io parlerò soltanto del capitolo tredicesimo, perché è il capitolo tredicesimo che è dedicato appunto al Cantico delle Creature, ed è intitolato questo capitolo Lasciare il mondo. Il Cantico delle Creature, in questo capitolo, viene analizzato non come semplice testo devozionale, ma come una sintesi estrema dell'esperienza umana e religiosa di Francesco, maturata nella malattia, nella sofferenza e nell'imminenza della morte. Il capitolo si articola in 5 paragrafi. Ecco, prima di esaminare assai brevemente questi paragrafi, leggo il testo del Cantico delle Creature, ma lo leggo prima in italiano moderno. Lo leggerò poi in umbro, così come è stato scritto da San Francesco, quando parlerò di Giulio Busi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di nominarti. Laudato sì, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente il Signor Fratello Sole, il quale è giorno e illumina noi per mezzo di Lui. Ed esso è bello, è raggiante, con grande splendore, di te, Altissimo, porta significato. Laudato sì, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sì, mio Signore, per fratello vento e per l'aria il cielo nuvoloso e sereno in ogni tempo, per mezzo del quale dai sostentamento alle tue creature. Laudato sì, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Laudato sì, mio Signore, per fratello fuoco, per mezzo del quale illumini la notte, ed esso è bello, gioioso, robusto e forte. Laudato sì, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci sostiene e ci governa, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano infermità e tribolazioni. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te, Altissimo, saranno incoronati. Laudato sì, mio Signore, per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno nei peccati mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, poiché la morte seconda non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo, e servitelo con grande umiltà. Ecco questo il testo appunto tradotto in italiano moderno. Vediamo le notazioni che appunto, come dicevo, Antonio Musarra fa a questo testo nel capitolo tredicesimo, articolato, ripeto, in cinque paragrafi. Il primo paragrafo ha come titolo Il cantico e le creature. Musarra insiste sulla materialità delle creature evocate nel cantico. Sole, acqua, fuoco e terra non sono simboli astratti, ma elementi concreti del mondo medievale vissuto da Francesco. L'uso del linguaggio della fraternità, fratello, sorella, non implica una spiritualizzazione del reale, ma una ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato. In questa prospettiva, nella prospettiva cioè appunto della ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato, Francesco non si pone al vertice di una gerarchia, ma si colloca all'interno di una comunità che potremmo definire cosmica. Questa impostazione rompe con una visione antropocentrica. L'essere umano condivide la stessa condizione ontologica delle altre creature. Nel secondo paragrafo ha come titolo Il segno nel creato. La natura non è un semplice rimando simbolico a Dio, un segno, bensì il luogo concreto in cui il divino si lascia intravedere. Francesco non fugge il mondo, ma lo abita come spazio di significato. Il cantico diventa così una forma di conoscenza incarnata. Il terzo paragrafo ha come titolo Il corpo malato. Uno degli elementi più innovativi dell'interpretazione di Musarra è l'insistenza sul contesto biografico della composizione del cantico. Come peraltro era già segnalato anche in quella breve premessa che avevo fatto all'inizio. Il cantico nasce in una fase di grave deterioramento fisico. Francesco è malato, quasi cieco, segnato dal dolore. Il cantico non è dunque un inno ingenuo alla bellezza del creato, ma è una risposta esistenziale alla sofferenza. La lode emerge non malgrado il corpo, ma attraverso di esso. Il corpo malato diventa il luogo in cui si gioca la verità dell'esperienza religiosa. Il quarto paragrafo ha come titolo Il corpo santo. Riprendendo quello che diceva poi nel paragrafo 3, la santità in questa prospettiva non coincide con la negazione del corpo, ma con la sua trasformazione. Viene evitata ogni idealizzazione, Il corpo di Francesco resta fragile, esposto, vulnerabile. Le stimmate non sono lette e interpretate come segno di trionfo, ma come ulteriore intensificazione di una condizione già segnata dalla sofferenza. Il corpo santo è un corpo storico, attraversato dal dolore, che non evade la realtà, ma la assume, la fa propria, fino in fondo. Infine, il quinto paragrafo. Francesco e sorella morte. Il culmine della interpretazione musarriana di Musarra è rappresentato dalla lettura della sorella morte. Anche la morte è inclusa nella fraternità universale delle creature. Essa non è negata né trasfigurata in senso escatologico, ma è accolta come parte integrante dell'esistenza. Francesco non supera la morte, ma la riconosce. In questo senso, lasciare il mondo non significa abbandonarlo, ma riconciliarsi con esso, fino ad accettarne il limite estremo, che è appunto il limite della morte. Ecco, questo in estrema sintesi, il capitolo tredicesimo, in cui Musarra parla del cantico delle creature. Adesso passiamo al libro di Giulio Busi, pubblicato da Mondadori, dal titolo Il cantico dell'umiltà, l'umiltà come cifra della vita di Francesco. In un'intervista, appunto, Giulio Busi aveva così detto: io credo che quello dell'umiltà sia il messaggio più profondo di Francesco e forse anche il più difficile. Un'umiltà vissuta, indossata come un saio e non predicata astrattamente. Sembrerebbe alla portata di tutti noi, ma ci accorgiamo ogni giorno della forza tenace del nostro orgoglio e del resto. Ecco, di questo libro riporterò il capitolo, il penultimo tra l'altro, a parte un terzultimo forse, a parte l'ultimo che però è una lunga nota, diciamo così, bibliografica, sia pure molto articolata. Nel penultimo capitolo del libro Busi presenta, parla del cantico delle creature. Ecco, io qui non faccio un riassunto, ma leggo testualmente le parole di Busi. I due libri, come vedrete, sono decisamente diversi l'uno dall'altro. Il libro di Musarra non è una semplice biografia, ma è un'indagine su Francesco e le tensioni dell'epoca, un nuovo modo di stare al mondo contraddicendolo. Il libro di Busi porta queste righe che cito sul risvolto di copertina, e questo dà il segno di quanto diversi siano i due testi. Uno strano mendicante si aggira scalzo per borghi e campagne. La voce incomincia a diffondersi e si fa più insistente di giorno in giorno. Venite ad ascoltarlo. È un matto o un santo? Ecco, questa è la cifra del libro di Busi, che è non saprei come definirlo, è una biografia, ma è nello stesso tempo un romanzo. Biografia attenta alle fonti, ma è un romanzo. Molte volte appare Francesco che parla in prima persona, così appunto come nelle pagine che sto per leggere. La notte è fresca, la notte è calma, potrebbe finalmente dormire. ha le mani contratte, gli occhi gli bruciano. Sono giorni e giorni che non riesce a prender sonno. Francesco prega, ripete con devozione le pagine del breviario. Non ha bisogno di leggerle, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, quelle sì, e la nausea continua, che lo accompagna come un'amante clandestina, Dio non voglia. Dorme di topi sfacciati, intriganti, salgono sul tavolo, gli corrono sul corpo, gli sfiorano il viso, danzano, squittiscono, lo minacciano. Si è assopito per un attimo, forse una mezz'ora, e subito quegli sfrontati hanno ricominciato a tormentarlo. I primi tempi, quando se ne andava a vendicare, i ragazzini lo prendevano in giro per la via. Lo rincorrevano, gli facevano il verso, si aggrappavano alla veste stracciata che portava addosso per farlo restare nudo. Un po' si vergognava, ma tirava dritto e quelli, prima o poi, lo lasciavano perdere. I topi non smettevano mai. Diavoli, ecco quello che sono, non topi. Perché? Perché adesso? Gli hanno fatto una celletta di canne affinché stia comodo e possa pregare in solitudine come desidera. Non gli manca nulla. Una sola cosa non ha. Non ha pace. Proprio lui, che ha diffuso per tutti questi anni il più bello e il più sereno dei saluti. Il Signore mi rivelò che facessimo questo saluto. Il Signore ti dia pace. Lui, che ha lasciato ogni cosa, ha rinunciato a tutto in cambio di un solo bene, il bene più prezioso, la pace. È troppo debole per aprire il Vangelo e così lo scorre dentro di sé, lo sfoglia una pagina dopo l'altra, sillaba le parole ad occhi chiusi. Adesso ricorda, non è il Vangelo, è una delle lodi della domenica festive. I tre giovani ebrei sono stati gettati nella fornace. La loro colpa? Non essersi piegati al potere, non aver riverito la statua d'oro di un sovrano di questo mondo. Le fiamme li avvolgono, ma non li bruciano. Il Signore li salva e la tragedia si trasforma in redenzione. I giovani nella fornace, nel libro del profeta Daniele, intonano il loro cantico di grazie. Al buio, tra i topi, senza vedere quasi più nulla, Francesco prova a recitare la lode. Ma le parole latine si allontanano, si trasformano, ruotano nella sua mente, si eclissano mentre cerca di afferrarle. Al posto del latino, Francesco forma frasi nuove, nella sua lingua, più semplici e più tenere. I giovani nella fornace erano ebrei, prigionieri di un re straniero, fedeli alla loro promessa. La sua fornace è qui. Le fiamme lo lambiscono nella notte umbra. La pace che non trova è una nuova prova pensata proprio per lui, a sua misura. È l'ora della sua tentazione. È per questo sua, nuova, diversa, e anche la lode. In una cosa Francesco imita il canto antico. Non si prega mai da soli, nemmeno nell'angolo più nascosto della propria cella. Non è possibile recitarla, la preghiera della solitudine, perché nessuno da solo può avere il coraggio di rivolgersi all'Altissimo. Francesco si guarda attorno, fruga nei suoi ricordi, mette in fila chi può aiutarlo. Chi è disposto a pregare assieme a lui? Chi sa rendere grazie e ha una voce abbastanza ferma per farlo? L'elenco è lungo e a ogni nuovo ricordo Francesco trova un po' più di coraggio. Gli sembrava di essere nel pozzo della disperazione perché era rimasto solo, in balia di quei diavoli di topi. Ma ora ha trovato le compagne e i compagni di preghiera che conosce da sempre e da sempre sono al suo fianco. E adesso, prima di continuare il testo di Busi, la lettura del cantico in umbro. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo è né digno de te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale io orno e ti illumini noi per lui. Etello e bello, è radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale nell'illumini la notte. Etello è bello, et fiocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazioni. Beate quelli che sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la seconda morte non farà male. Laudate e te benedicete, mi Signore, e te ringraziate e te serviateli con grande umilità. La testimonianza dei pochi che gli sono vicini in quei giorni così tormentati possono differire nei dettagli, ma concordano nell'esito. Francesco esce dal tempo buio della tentazione con un cantico nuovo, una lode corale in cui ogni parte del creato è dipinta sulla scena, trova voce, intona una melodia. È una canzone da recitare assieme, non una preghiera silenziosa. Ci vuole la musica e bisogna trovare chi la esegua. Forse frate Pacifico, che nella vita secolare è stato un poeta provetto, ha aiutato Francesco a comporre quei versi ben torniti. Non ci sarebbe da stupirsi, poiché tutto in Francesco, tutto nel cantico è unione, condivisione. Ogni cosa si muove, si allontana dalla preghiera, si allontana dalla propria origine e a essa fa ritorno. Il male è venuto a Francesco, si è impossessato di lui e poi è rientrato verso la fonte da cui promanava. La sorgente è una sola, un unico fine ha il creato. Ringraziamento e l'esordio, inno e la conclusione. Francesco lo sa, lo ha sempre saputo, e ora il suo cantico è libero di percorrere il vasto mondo. Che con lui vada il dolore, assieme a lui si diffonda la lode. queste le parole finali del capitolo. Io così termino, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie al professore Antonio Dulio e a voi per averci seguiti fino a questo momento. La nostra programmazione adesso continua come di consueto. Ancora buon ascolto e arrivederci.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei ministranti, proveremo a tracciare un identikit.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con chi si occupa di giovani, di liturgia, per vocazione, per mestiere, per incarico. Arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, ringraziamo per esservi con noi, Don Luca Corona, bentrovato.
2: Grazie Enrico.
0: Dell'Ufficio Nazionale Liturgico, Ufficio Liturgico Nazionale, e poi Don Riccardo Vincerato, bentrovato, bentornato.
3: Buonasera.
0: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, chiaramente Conferenza Episcopale Italiana. Allora dicevamo, oltre l'incenso, chi sono i ministranti? Don Luca, chi è, che cosa fa oggi? Una volta lo chiamavamo il chierichetto, no? L'ho fatto anch'io, dalla prima quinta elementare, quindi ho anch'io messo l'incenso, anch'io mi è toccato. Ma veramente oggi chi è?
2: Il ministrante, ecco, non è solo l'aiutante del presbitero nel momento in cui stiamo celebrando l'Eucaristia o una liturgia, ecco, ma è proprio la persona, il ministro, ecco, che effettivamente si mette a servizio della celebrazione e rende appunto presente per tutta la Chiesa la ministerialità. Quindi ha una funzione anche di rappresentatività della stessa assemblea, non semplicemente un qualcosa di personale che si avvicina all'altare come se avesse, ecco, un potere speciale, ecco, scelto tra altri, ma davvero rappresenta la Chiesa che serve. Quindi il ministrante non è più quello che dicevi anche tu, il chierichetto, no? Cioè il piccolo chierico, non è semplicemente la persona che poi è chiamata, chissà, magari a diventare un ministro ordinato, ma è ministrante, cioè il minus, cioè quello che si fa più piccolo per servire. In questo, ripeto, dà senso alla rappresentatività della Chiesa che serve e anche a Gesù Cristo che serve. Quindi noi, il ministrante è colui che davvero ci pone davanti sempre questa esperienza di Chiesa a servizio. Lo vediamo, ecco, in questi ragazzi, in questi giovani che mettono la loro vita e disponibilità, ecco, a stare appunto all'altare e darci questo esempio, ecco. Sono, certo, anche dei testimoni.
0: Poi proveremo a capire come e che movimento c'è oggi in Italia, nelle diocesi, anche nelle parrocchie. Don Riccardo Pincerato, ma cosa significa secondo te, nell'ottica anche di un percorso di pastorale giovanile, svolgere questo servizio in parrocchia?
3: Beh, credo che nelle nostre comunità valorizzare quello che diceva adesso Don Luca, quindi l'aspetto del servizio, ecco, diventa allora la possibilità di inserirli in un percorso di pastorale giovanile, nel senso che una comunità cristiana, come ci siamo detti anche in un'altra occasione, una comunità cristiana che si prende cura dell'educazione e dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, in questo tipo di servizio può trovare un luogo in cui può educare ed evangelizzare anche i più piccoli. Tra l'altro è interessante che proprio oggi, girando anche nelle varie realtà nazionali, a livello nazionale, quindi nelle varie diocesi, è interessante notare che non ci sono più solo i bambini, ecco, ma ci sono anche ragazzi o anche dei giovani che incuriositi o anche perché hanno fatto una bella esperienza sia di comunità cristiana che di presbiterio che di servizio all'altare, che continuano il loro servizio perché probabilmente hanno trovato un gusto. Ecco che allora il servizio, il vivere l'esperienza del ministrante in realtà in un percorso pastorale giovanile è andare nel luogo che può anche in realtà dare un gusto, che è quello della liturgia, per la propria vita. Cioè stiamo assistendo che ci sono in diverse realtà giovani ma anche adulti che continuano a vivere l'esperienza di ministranti, non solo perché sono nell'ottica del mettersi al servizio della comunità, ma perché hanno scoperto che quel servizio dà qualcosa di gustoso alla loro vita, probabilmente perché vivono anche l'esperienza bella della celebrazione insieme con il presbitero, con la comunità,
0: con il gruppo,
3: col gruppo, certo, anche. Però ecco, è interessante molto notare che ci sono giovani che, appassionati di questo, continuano a viverlo e quindi diventano ulteriormente testimoni. Ecco che allora il ministrante come servizio può entrare in una progettualità di pastorale giovanile.
0: Certo. Don Luca Corona, in Italia come funziona il movimento? Nel senso, qual è la fotografia del movimento dei ministranti in Italia? È a macchia di leopardo oppure c'è una tradizione consolidata?
2: Adesso abbiamo visto come in realtà si tratta proprio di una macchia di leopardo, ci sono esperienze diversificate dal nord al sud, ci sono le diocesi che magari organizzano una pastorale ed è quindi ben strutturata, e altre che invece danno questo compito magari alle parrocchie,
0: certo.
2: E quindi anche lì ovviamente troviamo
0: dipende anche dal sacerdote,
2: esatto,
0: certo.
2: Il presbitero che è più o meno sensibile, e oppure ci sono anche delle realtà che sono delle vere e proprie associazioni. Abbiamo scoperto che esistono anche delle associazioni di ministranti a livello diocesano che sono strutturate, molto molto significative, che hanno anche una storia e che quindi ci fanno vedere come appunto in tutta Italia la questione non sia uniforme. E qui è bello anche vedere la capacità, ecco, tutta diciamo della pastorale italiana di comunque valorizzare, ecco, anche i destinatari, no, di questa attività, che come diceva Don Riccardo funzionano tanto quanto si costruisce anche una comunità, un'amicizia. Molto anche di quello che abbiamo raccolto dalle diocesi ci dà proprio testimonianza di questo: la pastorale dei ministranti funziona tanto quanto si costruiscono insieme delle relazioni.
0: Voi avete un dialogo continuo con le diocesi, avete anche diciamo convocato una sorta di sondaggio per capire qual è la realtà, in che contesto anche pastorale sono inseriti le attività dei ministranti.
2: Abbiamo visto che la maggior parte, ecco, ancora delle attività legate ai ministranti dipende dalla pastorale vocazionale. Questo è un dato che emerge con forza. Forse siamo un po' legati a questa mentalità che vede magari i ministranti, queste persone disponibili al servizio, magari orientate al ministero, ma non dobbiamo fermarci lì, perché comunque ci sono anche delle realtà belle legate magari anche alla pastorale giovanile e anche alla ministerialità liturgica, quindi legati più agli uffici liturgici che si occupano proprio della formazione. Ed è questo un altro tema interessante che è uscito fuori, dove le diocesi, così come le parrocchie, ci chiede formazione per i formatori dei ministranti. Questo è interessante.
0: Don Riccardo, poi è bello vedere anche, almeno l'esperienza che ho avuto io anche nelle parrocchie, insomma, che frequento, è il fatto che il percorso dei ministranti non vada mai in qualche modo a sostituire percorsi associativi piuttosto che quello dell'iniziazione cristiana, ma sia un plus, no? Che rende quel bambino, anche se vogliamo, protagonista, no? In quel momento, perché sull'altare i suoi amici sono giù, gli chiedono, però c'è quel gusto del servizio, come dicevi tu, che inizia da piccolo. Questo credo che sia una bella notizia, no?
3: Credo che sono una bella espressione di chiesa, vedere questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani che vivono l'esperienza del servizio all'altare, perché diventano anche una bella testimonianza. Anch'io diciamo in maniera così indiretta, quando hanno l'esperienza del servizio all'altare, perché diventano anche una bella testimonianza. Anch'io

0: come dicevi tu adesso Enrico, ma che sono segno probabilmente di una comunità che mette insieme due aspetti, tiene insieme due polmoni, il polmone dell'educazione e il polmone dell'incontro con Cristo nei sacramenti. E entrambi questi polmoni in realtà dicono di una Chiesa che è viva. Una Chiesa non può essere solo sacramento e non può essere solo servizio. La Chiesa si costruisce probabilmente tenendo in equilibrio questi due elementi, la carità e la liturgia. Chiaramente il terzo polo rimane quella dell'annuncio, che si avviene sia nella liturgia sia nel fare carità.
1: Don Luca, il discorso che faceva appunto Don Riccardo sul è un po' specchio della comunità, no? Quando c'è un servizio liturgico che funziona, quando c'è un coro che è ascoltabile, quando ci sono poteri, vuol dire che c'è una cura che non è poi solo del presbitero, no?
2: Certo. Ed è anche una cura che viene proprio dalla liturgia, cioè la liturgia ha questa potenza di anche educare la nostra intimità, le nostre relazioni, no? È interessante come il ragazzo, la ragazza che si avvicina alla liturgia e quindi opera un servizio, no? Come protagonista, o almeno lasciando in evidenza il vero protagonista della liturgia che è Gesù Cristo, ma nel suo incedere durante la processione d'ingresso, nel portare magari i doni all'altare, eccetera. Ecco, si sta educando, si sta lasciando plasmare dai stessi gesti della liturgia, no?
1: Anche se magari i giovanissimi magari non capiscono tutto, esatto, però il fatto, no? Che siano lì a servizio, esatto, questo è buono.
2: È, no? Diciamo quella priorità dell'educazione dei gesti che ci formano interiormente, no? Quasi come se l'esteriorità del gesto liturgico poi plasmasse la nostra capacità di relazione, no? Per cui effettivamente come un ragazzo impara a relazionarsi con gli altri, impara un certo stile di servizio, lo fa proprio mettendosi in atto, mettendosi a disposizione. Questo è un primo esercizio e sarà la ritualità nella ripetizione del rito, certo, a plasmare effettivamente la persona.
1: Un po' di musica, allora. Don Riccardo è veneto, Don Luca ha studiato in Veneto, un brano di una veneta, Francesca Michelin di Bassano del Grappa con i Planet Funk, è naturale.

0: Francesca Michelin con Planet Funk. È naturale, siete sempre all'ascolto di In Cammino. Questa è In Blu 2000. La domanda di oggi: chi è il ministrante? Quale valore assume oggi il suo servizio? Ne stiamo parlando con Don Luca Corona dell'Ufficio Liturgico Nazionale e con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Don Riccardo, hai fatto il ministrante da piccolo?
1: L'ho fatto dalla terza elementare, in un tempo in cui durante la Pasqua si andava come si chiamavano chierichetti a fare la questua e quindi a tirare su due soldini con i quali andavamo in gita.
0: Ecco.
1: Quindi il parroco ci porta, era un plus.
0: Don Luca invece?
2: Io devo raccontare che invece non ho fatto il ministrante da piccolo, solo all'università ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più all'altare.
0: Ho recuperato. Dicevamo, anche il movimento dei ministranti in giro per le diocesi cambia da diocesi a diocesi e in molte realtà, in molte chiese locali è una realtà importante quella, sì, di ministrante, tanto che si organizzano feste, momenti proprio dedicati a loro.
2: Normalmente, ecco, nelle diocesi che hanno partecipato a questa interrogazione sulla pastorale dei ministranti, ecco, si è dato evidenza di come ci sia una giornata diocesana del ministrante, dove magari sono tutti i ministranti della diocesi riuniti in cattedrale con una celebrazione con il vescovo, che ovviamente motiva i ragazzi nel continuare a prestare il loro servizio e con questo avvicinarsi sempre di più a Gesù e a una spiritualità, ecco, che venga sia dal tema del servizio come anche quello dell'adorazione. E anche qua all'interno poi delle diocesi ci sono poi dei diversi stili di formazione. Normalmente si può trovare la diocesi che anche organizza la settimana estiva dei ministranti,
0: il campo scuola dei ministranti,
2: ecco, possiamo pensarlo proprio così, oppure addirittura una diocesi ci ha fatto l'esempio di come 4 volte al mese, quindi per 4 giorni, si riuniscono questi gruppi di ministranti quasi un po' ad approfondire sì ovviamente i temi legati più alla liturgia, così come anche il tema vocazionale e il tema anche del servizio, per cui oltre un servizio liturgico c'è anche un servizio magari legato più ai poveri, proprio una sensibilità che viene in qualche modo a formarsi.
0: Ma queste indicazioni danno al tuo ufficio, quello liturgico, alla Conferenza Episcopale Italiana, quale indicazione di avere in futuro un percorso, non dico unificato, ma è una linea guida?
2: Ma innanzitutto c'è stato chiesto una formazione che possa essere in qualche modo intanto uniforme.
0: Certo.
2: Quindi andare a formare le persone che poi stanno effettivamente come animatori del gruppo ministranti, anche pensando anche ai nostri parroci, perché anche loro sono in fin dei conti, no, i primi attori nel coinvolgere i ragazzi. Quindi formare i formatori, ecco, si diceva questo, proprio per una spiritualità liturgica, così una spiritualità anche di servizio.
0: Ecco, l'aggiornamento liturgico?
2: Sì, anche questo, certo, legato ovviamente alla liturgia del Vaticano II, ecco, per cui ma anche intravedere che dentro i gesti della liturgia c'è anche una sapienza che, appunto, certo, come diceva Don Riccardo, può dare gusto alla vita dei ragazzi, che li può tenere insieme anche nel momento in cui l'età evolutiva va avanti, ecco, per cui aver gustato di stare insieme alla presenza di Gesù nel servizio per la liturgia come testimonianza alla comunità, questa cosa rimane.
0: Don Riccardo, insomma, il cammino sinodale ci ha riconsegnato tante domande, molta riflessione sul tema giovani, no? E quindi vuol dire che da una parte c'è una richiesta che parte dal basso, questa del movimento dei ministranti, diciamo che è un'altra pagina di questo bel libro che racconta che c'è una chiesa viva anche giovane.
1: Sì, e credo che tenere anche uno sguardo, un'attenzione su questa realtà ci possa aiutare a contribuire, no, a rispondere o comunque a dar seguito a quelle intuizioni che sono emerse del cammino sinodale. Direi che se il cammino sinodale ha intuito uno dei punti fondamentali, che è quella del primo annuncio, un secondo punto l'importanza della comunità cristiana, ecco, primo annuncio o annuncio del Cristo, del Kerygma, comunità cristiana, in entrambi i casi probabilmente in questo servizio, che è quello del dei ministranti probabilmente potrebbero in realtà trovare una delle sintesi e quindi certo. In realtà continuare anche a sviluppare, a valorizzare questo, perché dice che cosa? Dice della capacità di una comunità, la capacità di un presbitero di poter entrare in relazione certo. E di usare, tra virgolette, anche la liturgia come un luogo per incontrare Cristo, ma come diceva anche Don Luca, lasciarsi educare e quindi aiutare le nuove generazioni anche a perfetto. Fare dei passi in avanti.
0: Vi ringrazio per questa vostra testimonianza, grazie a Don Luca Corona e grazie a Don Riccardo Pincerato, un saluto a tutti i ministranti d'Italia, buon cammino e a presto.
2: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi in regia saluto e ringrazio Livio Cosentini. Un saluto da Enrico Selleri. E alla prossima.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: lettura la preghiera delle lodi, venerdì della sesta settimana del tempo di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
0: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
0: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia.
0: Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
1: Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza.
0: Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran.
1: La sua maestà ricopre i cieli e delle sue lodi è piena la terra.
0: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza.
1: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.
0: Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi.
1: Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime.
0: Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo.
1: I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi.
0: Ma io gioirò nel Signore, esalterò in Dio mio Salvatore.
1: Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Glorifica il Signore, Gerusalemme. Loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
0: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, che ti dona la pace. Alleluia.
0: Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo, anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore è crocifisso per noi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Guardiamo a Cristo che ha subito la morte. Ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guardiamo a Cristo, che ha subito la morte, ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia.
0: Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la vita ai nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Diciamo con fede:
3: Signore, donaci la vita nuova del tuo Spirito.
0: Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio immolato sulla croce,
1: accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna.
0: Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai.
1: Sostieni la loro fatica con la luce della fede.
0: Fa che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome
1: e giovi all'edificazione del tuo regno.
0: Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli.
1: Fa che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo. E la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Oggi è il 15 maggio. Ricordiamo la figura di Sant'Isidoro, l'agricoltore. Forse è stato messo poco in risalto l'ambizioso traguardo di santità di coppia che due semplici contadini di Madrid sono riusciti a raggiungere nel XII secolo, probabilmente perché la pratica devozionale ha fatto prevalere nel marito l'aspetto prodigioso e miracolistico e la popolarità che lui si è guadagnato praticamente in tutto il mondo come patrono dei raccolti e dei contadini ha finito per oscurare un po' quella di lei, che pure si è fatta santa, condividendo gli stessi ideali di generosità e laboriosità del marito, raggiungendo la perfezione tra casseruole, bucati e lavori nei campi. Parliamo di Sant'Isidoro di Madrid e della Beata Maria Toribia, la cui festa si celebra nel mese di maggio, il 10 o il 15, dipende dai calendari, anche se lui, per il fatto di essere patrono dei campi, viene invocato e festeggiato praticamente in ogni stagione dell'anno, al tempo della semina come al tempo dei raccolti. Isidoro nasce a Madrid intorno al 1070 da una poverissima famiglia di contadini, contadino egli stesso tutta la vita per necessità. Nasce in una Spagna che per buona parte è in mano araba e nell'infanzia sente raccontare le gesta di tre grandi condottieri. Ecco Alfonso VI il Bravo, re di Castiglia e di León, che ha conquistato tante città, e poi Yusuf ibn Tashufin, capo della dinastia musulmana degli Almoravidi, che ha sconfitto Alfonso nel 1081 e ha incorporato i domini arabi di Spagna nel suo impero nordafricano. Infine c'è il condottiero dei condottieri, l'eroe nazionale Ruiz Díaz de Bivar, detto il Cid, el que en buena cinse espada, colui che in buon'ora cinse la spada. Isidoro non ha spada né cavallo. Orfano del padre fin da piccolo, va poi a lavorare la terra sotto padrone nelle campagne intorno a Madrid. A causa della guerra, cerca rifugio e lavoro più verso nord, a Torre Laguna, e vi trova anche moglie, Maria Toribia, contadina come lui. Isidoro è un credente schietto, partecipa ogni giorno alla messa mattutina e durante la giornata lo si vede spesso appartato in preghiera.

non sa né leggere né scrivere, ma sa parlare con Dio. Anzi, a Dio dedica molto tempo sacrificando il riposo, ma non il lavoro, al quale si dedica appassionatamente. E quando l'urgenza di parlare con Dio arriva anche durante il lavoro, sono gli angeli a venirgli in aiuto e a guidare l'aratro al posto suo. Un modo poetico e significativo per dire come Isidoro abbia imparato a dare a Dio il primo posto senza venir mai meno ai suoi doveri terreni. Per i colleghi invidiosi è facile così accusarlo di assenteismo, ma è il padrone stesso a verificare che Isidoro ha tutte le carte in regola con Dio e con gli uomini. L'invidia, che è davvero vecchia quanto il mondo, gli procura anche un'accusa di malversazione e di furto ai danni dell'azienda, perché ha il brutto vizio di aiutare con generosità i poveri, attingendo abbondantemente da un sacco, il cui livello, tuttavia, non si abbassa mai. E pensare che la generosità di Isidoro non si limita alle persone, ma si estende anche agli animali della campagna, ai quali d'inverno non fa mancare il necessario sostentamento. In questo continuo esercizio di carità e preghiera è seguito passo passo dalla moglie Maria, che una certa agiografia ha dipinto dapprima avara e poi conquistata dall'esempio del marito. Certo è comunque che sulla strada della perfezione avanzano entrambi, sostenendosi a vicenda e aiutandosi anche a sopportare i dolori della vita, come quello cocente della morte in tenerissima età del loro unico figlio.

Il pregare molto, lo stare molto con Dio in ogni caso, gli tira comunque addosso le accuse degli altri salariati che dicono: ha poca voglia di lavorare, perde tempo, sfrutta le nostre fatiche. È già accaduto agli inizi nelle campagne di Madrid, poi continua a Torre Laguna e più tardi a Madrid ancora quando lui vi ritorna alla fine dei combattimenti. A queste accuse Isidoro non si ribella, ma neppure si piega. Il padrone è preoccupato? Non si fida di lui? E allora sorvegli, controlli, verifichi i risultati del suo lavoro. E questo fa appunto il padrone, scoprendo che Isidoro ha sì perso tempo inginocchiandosi ogni tanto a pregare, ma che alla sera aveva mietuto la stessa quantità di grano degli altri, e così al tempo della aratura. Tanta orazione pure lì, ma a fine giornata tutta la sua parte di terra era dissodata. Juan de Vargas si chiama questo proprietario, che dapprima tiene d'occhio Isidoro con diffidenza, ma alla fine, toccata con mano la sua onestà, arriva a dire che quei risultati non si spiegano solo con la capacità di lavoro. Ci sono anche degli interventi soprannaturali. Avvengono miracoli, insomma, sulle sue terre. E altri diffondono via via la voce. In tempo di mietitura, il grano raccolto da Isidoro veniva prodigiosamente moltiplicato. Durante l'aratura, mentre lui pregava in ginocchio, gli angeli lavoravano al posto suo con l'aratro e con i buoi. Così, il bracciante malvisto diventa l'uomo di fiducia del padrone, porta a casa più soldi e li divide tra i poveri. Né lui né sua moglie cambiano vita. È intorno a loro e grazie a loro che la povera gente incomincia a vivere un po' meglio. Nel tempo delle epiche gesta di tanti conquistatori, le imprese di Isidoro sono queste, fino alla morte. A volte, certi suoi atti fanno pensare a Francesco d'Assisi. Per esempio, quando d'inverno si preoccupa per gli uccelli affamati e per loro, andando al mulino con un sacco di grano, ne sparge i chicchi a grandi manciate sulla neve, ma quando arriva al mulino il sacco è di nuovo prodigiosamente pieno. Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono senza particolari onori nel cimitero di Sant'Andrea, ma anche da quel campo egli continua a fare la carità, dispensando grazie e favori a chi lo invoca, al punto che 40 anni dopo devono a furor di popolo esumare il suo corpo incorrotto e portarlo in chiesa. Nel 1170 il suo corpo viene deposto nella chiesa madrilena di Sant'Andrea e col tempo la sua fama si divulga in Spagna, nelle colonie spagnole d'America e in alcune regioni del nord Europa. A canonizzarlo però nessuno ci pensa. Ci vuole un grosso miracolo, 5 secoli dopo, in favore del re Filippo II, a sbloccare la situazione. E il 12 marzo 1622 Papa Gregorio XV gli concede la gloria degli altari insieme a 4 grossi santi: Filippo Neri, Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, in mezzo ai quali, qui in terra, l'illetterato contadino si sarebbe sentito un po' a disagio. E da allora, come recita l'Enciclopedia dei Santi, diventa il patrono degli affittuari agricoli, dei birocciai, di Centallo e di Verzuolo. Nel 1697 Papa Innocenzo XII proclama beata sua moglie Maria Toribia. Le reliquie di Sant'Isidoro si trovano ora nella cattedrale di Madrid.

0: Tutti italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con il cardinale Edoardo Menichelli, che è il vescovo di Ancona, l'arcivescovo di Ancona.
2: Aggiunga anche Osimo, se no poi mi si arrabbiano.
1: Di Ancona e Osimo. E chiedo a lui, come ho già chiesto a chi è stato con me nelle puntate precedenti di Pastori, di raccontarmi un po' la sua vita, come si diventa cardinale.
2: Ah, questo non bisogna domandarlo a me, ecco. Se lei mi chiede di raccontarle la vita, come posso dire, essa non avrebbe mai immaginato di avere questo sbocco, come immagino lei sa, io, come dire, sono un vescovo datato, ormai siamo arrivati a 76 anni, quindi nato nel lontano 39, nel mese di ottobre, il 14, da una famiglia semplice, povera, come erano le famiglie quasi tutte di quel tempo. Per la verità, il papà l'ho visto quando è tornato dal fronte, e quindi non avevo un'immagine del papà, perché è nato nel 39, la guerra subito dopo, e la mamma mi aveva educato alla figura del papà. Mia mamma faceva la sarta, era sarta, abitavamo in una casa di campagna insieme ai nonni paterni, e un giorno mi dice: andiamo a incontrare papà che ritorna. Questo ce l'ho presente, anche il posto dove l'ho visto. Questo uomo vestito da militare, a quel tempo una divisa molto semplice, il basco in testa, e la famiglia si è, diciamo, composta. Non c'era lavoro, quindi la famiglia era povera ed è rimasta povera. Papà cominciava a fare i cosiddetti lavori saltuari, ora di campagna, ora di boscaiolo, ora in una piccola industria di marmette per i pavimenti, e la mamma intanto continuava il suo lavoro di sarta per le donne del paese e anche di qualche paese vicino, paese, frazione. Nel 46, quindi poco dopo il ritorno di papà, è nata un'altra sorella. E questa nascita della sorella, come dire, è stata simultanea alla venuta, dopo qualche mese dalla nascita di mia sorella, in parrocchia, nel paese, di un parroco nuovo. Io quello precedente, quello anziano, non me lo ricordo affatto. Un povero, anche questo sacerdote, un ex cappuccino, senza barba. E siamo entrati subito in sintonia. Evidentemente la famiglia era cristianamente preparata per accogliere questo. E così il catechismo, la prima comunione, anzi non solo la prima comunione, la Santa Cresima, lo stesso anno, nella messa, la comunione, finita la messa arrivava il vescovo e dopo partecipato al catechismo rituale, famose domandine, eccetera. Arriviamo alla scuola elementari, pluriclasse, almeno fino alla terza elementare, con una maestra che aveva o 17 o 18 figli.
1: Figli?
2: Figli. Che in classe era veramente la madre, no? Che e poi, ripeto, prima, seconda e terza elementare eravamo ragazzini normali, pur timidi, ma eravamo normali. Ma lei con grande maternità ci educava al rapporto, ci faceva collaborare gli uni con gli altri, per cui quelli di terza elementare aiutava quelli della prima. La ricordo come una gran bella momento della mia vita. Poi arriviamo a un altro elemento della povertà, ma anche dell'accoglienza. Questo parroco di cui le parlavo, ogni tanto si presentava a casa per mangiare senza preannunciare, non c'era mica il telefono, vengo a pranzo. Insomma, facevamo un po' il giro e più delle volte le sue gambe lo portavano a casa nostra, era lontano dalla parrocchia, a 500-600 metri. E arrivava e la mamma, come tutte le donne, non è che si lamentava, però diceva: adesso che cosa gli diamo da mangiare a questo? Già ce n'è poco per noi. E il papà diceva sempre Ricordati Silvia, questo è il nome della mamma, che dove si mangia in tre si può mangiare anche in quattro. Cioè questa idea della condivisione, della sobrietà è stata una grande scuola della famiglia. Poi arriviamo a un anno decisivo, che è l'anno 50, l'anno santo del 50. Tra le clienti della mamma c'era una signora romana che aveva la villa da quelle parti, e io frequentavo quella villa perché avevo un figlio della mia età, e poi la mamma andava a misurare i vestiti, ero introdotto in quella casa di signori. E allora dell'anno santo questa signora romana disse alla mamma se voleva andare a Roma per l'anno santo. Concordarono con il papà, perché io avevo 10 anni, mia sorella ne aveva 4, non ancora compiuti, non c'erano persone che ci aiutavano, e papà diceva va bene, vai pure. Mia sorella ne aveva 4, non compiuti, non c'erano persone che ci aiutavano, e papà diceva va pure. Poi

invece di una settimana arrivavamo a 10 giorni. Il papà si infastidì un po', ma non tanto perché chissà cosa pensasse della moglie, non c'era manco l'ombra di questo, ma il figlio, la figlia, la casa. E mi ricordo che disse: adesso quando ritorna con la mamma vediamo, bisticciamo, eccetera. E tornò, non fu così, ma piuttosto come dire, fu la nascita di una terza figlia, avvenuta il giorno di Natale del 1950. Ma questo parto non fu salutare per la mamma, perché si partoriva in famiglia, quindi con tutte le complicanze che potevano venire. Infatti la mamma, come dire, un giorno non si sentì bene, una notte io, il papà mi svegliò, mi disse di andare a chiamare la nonna che stava lontano, insomma il giorno la portarono all'ospedale, il giorno dopo morì per setticemia. E qui la storia è cambiata totalmente, perché papà, prendendomi, trattandomi anche da adulto, mi disse: Edoardo, oggi abbiamo perso tutto. Cioè il papà si sentì come abbandonato, come caduto in una solitudine profonda. E quindi io 10 anni compiuti, una sorella 4 anni compiuti e un'altra 6 giorni dalla morte. Ma che fare? E che fare? Allora invitarono il papà, dissero: al papà, ma ti aiutiamo un po', ma poi bisogna che tu pensi a questi ragazzi, bisogna che te li sposi. E il papà disse, questo me lo ricordo bene, disse: ma io, a me non mi interessa, trovatemi una donna, se volete la sposo, ma per me è finito. E si sposa, come dire, dentro il cosiddetto tempo del lutto, no? Perché al tempo ci si teneva. Si sposa in chiesa, naturalmente, in sacrestia, perché non si può dare pubblicità a questo, con una donna che tuttora ancora vive e ha 102 anni, però totalmente diversa dalla mamma, in ogni senso. E oggi si sposa, domani si mette a letto, si chiude se stesso e non si è più risollevato. Noi eravamo poveri, quindi fu portato una trina di giorni a Milano, il tumore, compagnia, niente. Insomma, il 23 dicembre del 51 mio papà muore. Questi sono 50 e 51, alla fine del 50, il 51 è l'anno dello scombussolamento, succede di tutto. E noi pieno di solitudine, i nonni ci prendono a casa, una sorella dell'orfanatorio, io vado a lavorare, faccio un mestiere che era simbolico per quello che poi il buon Dio pensava di me, il pastore, insieme a un altro ragazzo. Raccoglievamo le pecore del paese e ho conosciuto, oggi dico con una frase di Papa Francesco, l'odore delle pecore, ecco, ma anche la cocciutaggine delle pecore.

0: Questori.
1: Vorrei chiedere adesso al cardinale Edoardo Menichelli, l'arcivescovo di Ancona Osimo, se adesso è capace di sintetizzarci nei 5-6 minuti che ci rimangono la sua storia invece dentro la Chiesa.
2: Molto semplice.
1: Uomo della Chiesa.
2: Ritorna in ballo, perché bene, ritorna in ballo questa famiglia romana. A questa famiglia, amica nostra, ma amica soprattutto del nonno, perché andavano due a caccia. E un giorno questo Strampelli, dico il nome perché il Signore deve ricompensare quella famiglia, dice: questo ragazzo deve studiarlo, faccio studio, mi impegno a farlo studiare. Dove lo mandiamo? E a quel tempo in seminario, perché si pagava poco, si era tranquilli, no? Non erano a scuola e poi torni a casa. Vado in seminario, mi fanno fare con poco tempo prima, seconda, terza media, sostenendo gli esami. Ginnasio nel seminario diocesano e poi a Fano seminario regionale, itinerario con altri ragazzi, e siamo arrivati un po' di alcune diocesi delle Marche a essere sacerdote nel 65. Nel 65 ritorno in diocesi San Severino Marche, a quel tempo c'era il vescovo, ora è camerino San Severino, il vescovo mi manda viceparroco, mi chiamano per 3 volte a Roma. Il vescovo dice sempre di no, poi cambia il vescovo perché si ritira nel tempo delle prime dimissioni, San Severino viene unito a Camerino, mi richiamano a Roma, il vescovo dice sì, sì. E nel 68 sbarco a Roma, in un tempo, il 68 era terribile, nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e lì mi perdo ancora di più, perché Roma è Roma per un ragazzino, un giovane prete. E non nascondo che qualche volta prendevo la mia piccola 500 che me era stata regalata e tornavo a far cenare le Marche. Ma poi la provvidenza ti aiuta sempre. Ho conosciuto una storia a Roma, mi ha detto che era parroco, perché non vieni da me. Sono andato in una parrocchia a abitare. Ho abitato 24 anni in una parrocchia lavorando in Vaticano, il pomeriggio lavorando in questa parrocchia, in una casa di cura. Poi succedersi degli avvenimenti, arriviamo al 1989, nell'ufficio arriva il cardinale Silvestrini, al quale va il mio saluto, la mia gratitudine, mi prende come segretario, quindi altra visione della mia vita. Il cardinale viene trasferito dalla Segnatura Apostolica alle Chiese Orientali, mi porta con sé, altro mondo da conoscere, finché nel 94 San Giovanni Paolo II mi nomina arcivescovo a Chieti Basto.
1: Prima di arrivare alla nomina arcivescovo, io sì, però vorrei chiedere, sì, di queste chiese orientali, che sono un...
2: Queste chiese orientali sono un mondo e una freschezza della Chiesa. Naturalmente io sono entrato lì proprio da inesperto, talmente ho cominciato a conoscere, a capire che sono unite tutte alla Chiesa Cattolica, ma hanno i loro riti, no? Storici, antichi, la chiesa caldea, la chiesa del Libano, no? Maronita, e altre, no? che ce ne sono, e questo mi ha aperto proprio veramente, e soprattutto mi ha fatto conoscere la storia della chiesa. Queste erano le chiese antiche, le chiese che chiamiamole quasi fondative, no? Che ancora erano inserite dentro un contesto sociale, culturale, religioso diverso, e oggi col senno di poi sappiamo in quale contesto erano e sono collocate con grande e poi insieme al cardinale ho avuto la fortuna di fare anche qualche giro, soprattutto me ne ricordo una in Ucraina poco dopo che era caduto il muro, e lì la chiesa cosiddetta greco-cattolica di rito bizantino, che come dire è tornata a risorgere, no? Naturalmente portandosi dietro la tragedia, la sofferenza e la povertà di una chiesa che non aveva praticamente più nulla. Ero alle viste, ad esempio, che erano le chiese in cui le vocazioni sacerdotali erano come funghi, piccole diocesi che avevano 200, io ricordo che rimasi impressionato, certamente non erano tutti seminaristi, come dire, già col discernimento fatto, ma in una diocesi di Ivano-Frankivice c'erano più di 500 seminaristi che tutti i giorni dalle loro parrocchie venivano a studiare, andavano a studiare nella città principale, vanno a Franchevici e poi tornavano via. Quindi delle chiese, come dire, che hanno dato ricchezza la mia vita, mi hanno aiutato a capire, e anche è altro versante, ma entrare anche dentro un ecumenismo all'interno della Chiesa, cioè una conoscenza dei riti, una stima reciproca, una solidarietà, no? Cose che poi magari da vescovo ho conosciuto ancora meglio, perché basta aver fatto un viaggio in Medio Oriente che già tutto è concretizzato.
1: E con queste notazioni su questo mondo delle chiese orientali cattoliche e anche non cattoliche, ringrazio il cardinale Edoardo Menichelli per questa conversazione. Grazie.
2: Grazie a lei.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

Il risveglio liturgico in atto nella Chiesa è uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II. La parola programmatica, partecipazione, ha spinto i fedeli a fare del mistero pasquale di Cristo, attualizzato soprattutto nella celebrazione eucaristica, il centro della propria vita, la sorgente e il traguardo del rinnovamento ecclesiale. Ma il contatto diretto con Cristo e per mezzo di Lui con il Padre nello Spirito non può dimenticare il rapporto con la Madre di Dio, immagine ideale della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha esortato a promuovere il culto mariano, specialmente liturgico, proprio per evitare che esso diventasse qualcosa di marginale, staccato dalla celebrazione eucaristica, culmine e fonte della vita della Chiesa. È urgente convincerci che la vera devozione a Maria si esprime soprattutto nella liturgia, perché in essa la Vergine diviene per la comunità dei credenti una cooperatrice nella rigenerazione e formazione cristiana. La Vergine è un aiuto prezioso per realizzare quella partecipazione profondamente interiore, senza la quale ogni rinnovamento nel rito risulterebbe insignificante. La riflessione teologica ha scoperto la ricchezza dei valori contenuti nella celebrazione eucaristica. Attuazione della salvezza realizzata da Cristo, convito pasquale e cena del Signore, proposta di una nuova alleanza, preannuncio del regno definitivo di Dio, fonte e segno dell'unità della Chiesa. Soprattutto si è sottolineato che l'Eucaristia è il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Gesù, infatti, ha comandato di compiere il rito eucaristico in sua memoria, non come semplice ricordo, ma come celebrazione della morte del Signore, con tutto il significato della Pasqua ebraica. In essa non solo si ricordava il passato, ma lo si riviveva, sicché i partecipanti al banchetto pasquale diventavano contemporanei dell'avvenimento che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto per renderli popolo dell'alleanza. Nell'Eucaristia l'avvenimento centrale, attualizzato attraverso il rito sacramentale, è il mistero pasquale della morte e risurrezione del Signore, in cui, con l'obbedienza d'amore al Padre, Cristo ha operato la redenzione e liberazione degli uomini e ha stipulato il nuovo patto di alleanza con il Padre. Se l'Eucaristia fa rivivere il mistero pasquale e lo attualizza per la comunità, essa ci mette in contatto anche con Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del suo Figlio. Maria, infatti, fu presente sul Calvario non come una semplice spettatrice, ma come un'invitata a un appuntamento per svolgere un compito di speciale collaborazione alla salvezza degli esseri umani. Dal momento in cui Simeone aprì un velo sul futuro del Messia, la vita della Vergine fu orientata verso il mistero pasquale. L'immagine della spada indica l'effusione del sangue e la morte violenta del Messia, ma espressa nel suo contraccolpo nell'anima della madre. Con un dolore mortale, Maria partecipa alla passione del Figlio, punto culminante della storia religiosa del mondo e giudizio messianico. Lo svelamento delle opzioni perverse degli uomini, chiusi alla luce del Cristo, che giungono alla sua condanna, è legato direttamente al dolore di Maria. La Vergine non sarà solo vittima con Cristo dei disegni malvagi dei cattivi, ma parteciperà all'esecuzione del giudizio messianico, elemento intrinseco della storia della salvezza. Gesù poi offre a Maria, nell'episodio del ritrovamento nel Tempio, un'esperienza anticipata del triduo pasquale, con l'esperienza di 3 giorni di angoscia, culminanti con la gioia dell'incontro. Sarà a Cana di Galilea che Gesù dà appuntamento per l'ora decisiva del Calvario, che coinciderà con l'ora della donna partoriente nel dolore, la nuova umanità.

0: Senza dubbio nell'Eucaristia è presente con la sua massima realtà personale il Cristo glorioso, che riassume in sé tutto il suo mistero salvifico, soprattutto la sua morte e risurrezione, fonte di perdono e di vita per l'umanità di ogni tempo. Partecipando all'Eucaristia, il fedele entra in contatto non solo con la persona di Cristo, ma anche con quanto fece e patì per noi. Ora, l'evento della passione di Cristo non sarebbe integralmente rivissuto e attuato nell'Eucaristia se mancasse la memoria della Vergine Maria. La sua presenza sotto la croce è il segno esterno di tutta una vita posta sotto la volontà del Padre, della sua fedeltà ad essere serva del Signore per accogliere con il sì della fede l'opera compiuta dal Figlio. Nelle disposizioni interiori di Cristo che permangono nel sacramento eucaristico va sottolineata l'offerta al Padre del sacrificio della propria vita, ma in un amen conglobante quello di Maria. L'Eucaristia della Chiesa è la presenza sacramentale dell'ora in cui Cristo, accompagnato da Maria che si unisce alla sua offerta, è amen fedele al Padre, che noi tutti siamo chiamati a ripetere nel nostro amen. I nostri fratelli d'Oriente hanno vivo il senso di questo incontro con Maria in ogni celebrazione eucaristica, fino a parlare dell'onnipresenza di lei nella liturgia. In realtà, l'Eucaristia è il sacramento che costituisce la Chiesa quale comunità d'amore. Unendoci a Cristo, capo del corpo mistico, noi realizziamo una comunione con i santi, gli angeli, i vivi e i defunti. In particolare sperimentiamo la presenza della Madre di Dio, che stava presso la croce del Figlio, immersa nel più grande dolore e nel più fervido amore. Nella liturgia bizantina il rito dell'offertorio evidenzia questa realtà. Dopo aver staccato e posto sulla patena il principale pezzo di pane che rappresenta Cristo, centro della Chiesa trionfante, il sacerdote stacca da esso le particelle della Vergine e dei Santi. Quando ci raduniamo per lodare Dio nel ricordo attualizzato degli avvenimenti della nostra salvezza, dobbiamo esprimere a Dio il ringraziamento per quanto ha compiuto in Maria, rendendola fedele fino alla croce del Figlio, dove, come leggiamo nella Lumen Gentium, non senza un disegno divino, se ne stette soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita. Che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore, e affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: fuoco del tuo amore.
1: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa. Che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

morte del mondo stesso, che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo.
0: Padre celeste Dio. Figlio Redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Maria. Santa Madre.

Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre Senza Macchia, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Sapiente, Vergine Degna d'Amore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra Letizia, Dimora dello Spirito Santo, Dimora colma di gioia, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Gloria della Stirpe di Davide, Vergine potente contro il male, Splendore di Grazia, Arca della Nuova Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli,

0: regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
2: Amen.
1: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
2: Amen.
1: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

Oggi è il 15 maggio. Ricordiamo la figura di Sant'Isidoro, l'agricoltore. Forse è stato messo poco in risalto l'ambizioso traguardo di santità di coppia che due semplici contadini di Madrid sono riusciti a raggiungere nel XII secolo, probabilmente perché la pratica devozionale ha fatto prevalere nel marito l'aspetto prodigioso e miracolistico e la popolarità che lui si è guadagnato praticamente in tutto il mondo come patrono dei raccolti e dei contadini ha finito per oscurare un po' quella di lei, che pure si è fatta santa, condividendo gli stessi ideali di generosità e laboriosità del marito, raggiungendo la perfezione tra casseruole, bucati e lavori nei campi. Parliamo di Sant'Isidoro di Madrid e della Beata Maria Toribia, la cui festa si celebra nel mese di maggio, il 10 o il 15, dipende dai calendari, anche se lui, per il fatto di essere patrono dei campi, viene invocato e festeggiato praticamente in ogni stagione dell'anno, al tempo della semina come al tempo dei raccolti. Isidoro nasce a Madrid intorno al 1070 da una poverissima famiglia di contadini, contadino egli stesso tutta la vita per necessità. Nasce in una Spagna che per buona parte è in mano araba e nell'infanzia sente raccontare le gesta di tre grandi condottieri. Ecco Alfonso VI il Bravo, re di Castiglia e di León, che ha conquistato tante città, e poi Yusuf ibn Tashufin, capo della dinastia musulmana degli Almoravidi, che ha sconfitto Alfonso nel 1081 e ha incorporato i domini arabi di Spagna nel suo impero nordafricano. Infine, c'è il condottiero dei condottieri, l'eroe nazionale, Ruiz Díaz de Bivar, detto il Cid, el que en buena cinxo espada, colui che in buon'ora cinse la spada. Isidoro non ha spada né cavallo. Orfano del padre fin da piccolo, va poi a lavorare la terra sotto padrone nelle campagne intorno a Madrid. A causa della guerra, cerca rifugio e lavoro più verso nord, a Torre Laguna, e vi trova anche moglie, Maria Toribia, contadina come lui. Isidoro è un credente schietto, partecipa ogni giorno alla messa mattutina e durante la giornata lo si vede spesso appartato in preghiera.

non sa né leggere né scrivere, ma sa parlare con Dio. Anzi, a Dio dedica molto tempo sacrificando il riposo, ma non il lavoro, al quale si dedica appassionatamente. E quando l'urgenza di parlare con Dio arriva anche durante il lavoro, sono gli angeli a venirgli in aiuto e a guidare l'aratro al posto suo. Un modo poetico e significativo per dire come Isidoro abbia imparato a dare a Dio il primo posto senza venir mai meno ai suoi doveri terreni. Per i colleghi invidiosi è facile così accusarlo di assenteismo, ma è il padrone stesso a verificare che Isidoro ha tutte le carte in regola con Dio e con gli uomini. L'invidia, che è davvero vecchia quanto il mondo, gli procura anche un'accusa di malversazione e di furto ai danni dell'azienda, perché ha il brutto vizio di aiutare con generosità i poveri, attingendo abbondantemente da un sacco, il cui livello, tuttavia, non si abbassa mai. E pensare che la generosità di Isidoro non si limita alle persone, ma si estende anche agli animali della campagna, ai quali d'inverno non fa mancare il necessario sostentamento. In questo continuo esercizio di carità e preghiera è seguito passo passo dalla moglie Maria, che una certa agiografia ha dipinto dapprima avara e poi conquistata dall'esempio del marito. Certo è comunque che sulla strada della perfezione avanzano entrambi, sostenendosi a vicenda e aiutandosi anche a sopportare i dolori della vita, come quello cocente della morte in tenerissima età del loro unico figlio.

Il pregare molto, lo stare molto con Dio in ogni caso, gli tira comunque addosso le accuse degli altri salariati che dicono: ha poca voglia di lavorare, perde tempo, sfrutta le nostre fatiche. È già accaduto agli inizi nella campagna di Madrid, poi continua a Torre Laguna e più tardi a Madrid ancora quando lui vi ritorna alla fine dei combattimenti. A queste accuse Isidoro non si ribella, ma neppure si piega. Il padrone è preoccupato? Non si fida di lui? E allora sorvegli, controlli, verifichi i risultati del suo lavoro. E questo fa appunto il padrone, scoprendo che Isidoro ha sì perso tempo inginocchiandosi ogni tanto a pregare, ma che alla sera aveva mietuto la stessa quantità di grano degli altri, e così al tempo dell'aratura, tanta orazione pure lì, ma a fine giornata tutta la sua parte di terra era dissodata. Juan de Vargas si chiama questo proprietario, che dapprima tiene d'occhio Isidoro con diffidenza, ma alla fine, toccata con mano la sua onestà, arriva a dire che quei risultati non si spiegano solo con la capacità di lavoro. Ci sono anche degli interventi soprannaturali, avvengono miracoli, insomma, sulle sue terre. E altri diffondono via via la voce. In tempo di mietitura, il grano raccolto da Isidoro veniva prodigiosamente moltiplicato. Durante l'aratura, mentre lui pregava in ginocchio, gli angeli lavoravano al posto suo con l'aratro e con i buoi. Così, il bracciante malvisto diventa l'uomo di fiducia del padrone, porta a casa più soldi e li divide tra i poveri. Né lui né sua moglie cambiano vita. È intorno a loro e grazie a loro che la povera gente incomincia a vivere un po' meglio. Nel tempo delle epiche gesta di tanti conquistatori, le imprese di Isidoro sono queste, fino alla morte. A volte, certi suoi atti fanno pensare a Francesco d'Assisi. Per esempio, quando d'inverno si preoccupa per gli uccelli affamati e per loro, andando al mulino con un sacco di grano, ne sparge i chicchi a grandi manciate sulla neve, ma quando arriva al mulino il sacco è di nuovo prodigiosamente pieno. Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono senza particolari onori nel cimitero di Sant'Andrea. Ma anche da quel campo egli continua a fare la carità, dispensando grazie e favori a chi lo invoca, al punto che 40 anni dopo devono a furor di popolo esumare il suo corpo incorrotto e portarlo in chiesa. Nel 1170 il suo corpo viene deposto nella chiesa madrilena di Sant'Andrea e col tempo la sua fama si divulga in Spagna, nelle colonie spagnole d'America e in alcune regioni del nord Europa. A canonizzarlo però nessuno ci pensa. Ci vuole un grosso miracolo, 5 secoli dopo, in favore del re Filippo II, a sbloccare la situazione. E il 12 marzo 1622 Papa Gregorio XV gli concede la gloria degli altari insieme a 4 grossi santi: Filippo Neri, Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, in mezzo ai quali, qui in terra, l'illetterato contadino si sarebbe sentito un po' a disagio. E da allora, come recita l'Enciclopedia dei Santi, diventa il patrono degli affittuari agricoli, dei birocciai, di Centallo e di Verzuolo. Nel 1697 Papa Innocenzo XII proclama beata sua moglie Maria Toribia. Le reliquie di Sant'Isidoro si trovano ora nella cattedrale di Madrid.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della sesta settimana del tempo di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
0: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
0: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Coraggio, Figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia.
0: Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
1: Nel corso degli anni, manifestala. Falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno, ricordati di avere clemenza.
0: Dio viene da Teman. il santo dal monte Paran.
1: La sua maestà ricopre i cieli e delle sue lodi è piena la terra.
0: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza.
1: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.
0: Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi.
1: Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime.
0: Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo.
1: I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi.
0: Ma io gioirò nel Signore, esalterò in Dio mio Salvatore.
1: Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Glorifica il Signore, Gerusalemme. Loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
0: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, loda il tuo Signore, che ti dona la pace. Alleluia.
0: Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo, anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore è crocifisso per noi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Guardiamo a Cristo che ha subito la morte. Ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guardiamo a Cristo, che ha subito la morte, ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia.
0: Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la vita ai nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Diciamo con fede:
2: Signore, donaci la vita nuova del tuo Spirito.
0: Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio immolato sulla croce,
1: accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna.
0: Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai.
1: Sostieni la loro fatica con la luce della fede.
0: Fa che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome
1: e giovi all'edificazione del tuo regno.
0: Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli.
1: Fa che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo. E la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Domenica scorsa Gesù si era presentato come il pastore buono, oggi come la vite, sostiene, alimenta, nutre noi che siamo i tralci. Con queste immagini vuole educare ciascuno di noi a vivere come figli di Dio, fratelli di Cristo Signore. L'immagine della vite e della vigna è molto frequente nei libri biblici, ne parlano i profeti, i salmi. Spesso la vigna è descritta così: Dio sceglie con cura queste pianticelle, con particolare impegno e passione lavora il terreno, le tiene sempre sotto lo sguardo, e quando va a cercare i frutti, invece di trovare grappoli maturi come si aspetterebbe, ecco soltanto qualche granello di uva selvatica. L'immagine della vigna descrive la delusione che prova il Signore, un popolo al quale Lui ha dato tanto continua a vivere nella ingratitudine, a non corrispondere al suo amore. C'è una novità però, passando a Gesù Cristo, al Nuovo Testamento. L'agricoltore diventa lui stesso la vite, il creatore diventa la creatura. Anche lui mette le sue radici sul terreno di questo mondo e sostiene, nutre ciascuno di noi. È Cristo, Signore, la vite che si offre per ciascuno. E noi davanti a questa immagine vorremmo recuperare alcune raccomandazioni che ci vengono fatte oggi da Lui. La prima è quella di accettare le potature, i tagli, perché fiorisca, perché porti frutto. Ogni vite deve essere attentamente curata, e quando si tagliano agli inizi della primavera, questi tralci spesso si vedono delle gocce d'acqua, quasi delle lacrime. I contadini dicono: la vite va in amore. Vorremmo vedere i tagli, le rinunce necessarie per poter appartenere a Cristo come una risposta di amore che ciascuno di noi è chiamato ad esprimere. La croce della Pasqua rimane, le ferite sul corpo del risorto ci sono, ma ormai sono illuminate e trasfigurate dalla potenza del suo amore, dalla luce della risurrezione. Un'altra raccomandazione: rimanete uniti a me. Gesù lo ripete in queste pagine dell'Evangelo di Giovanni, quasi supplicando a coloro che l'hanno conosciuto di restare uniti a Lui, di entrare in una comunione sempre più stabile e profonda. La domanda che vogliamo fare a noi questa mattina: io sono davvero unito a te, Signore Gesù? La mia preghiera esprime questa comunione con te, oppure è ancora troppo superficiale, senza fervore e senza il dono di me stesso? L'incontro con te nei doni dei sacramenti manifesta il mio desiderio di lasciarmi nutrire da te e formare da te. E poi ti ascolto, Signore, faccio in modo che la tua parola diventi la guida, l'orientamento dei miei passi. Insomma, questa comunione stretta con il Signore ha bisogno di alcune decisioni, ha bisogno anche di chi ci aiuta ad entrare in comunione con Lui. Abbiamo sentito nella prima lettura
quanta fatica nella comunità di Gerusalemme per accettare Saulo diventato Paolo. Sulla via di Damasco quell'uomo aveva incontrato il Signore risorto, aveva capovolto radicalmente la sua vita, ma i cristiani di Gerusalemme lo guardano con diffidenza, con sospetto, pensano in cuor loro che la volpe cambia il pelo, ma non il vizio. E Paolo ne avrà sofferto tantissimo, anche quando interviene Barnaba, un uomo saggio, equilibrato, a fare da mediatore, vediamo che non riesce a cancellare l'ostilità verso quello che continuano a vedere come il persecutore della Chiesa. Quante volte i nostri pregiudizi sono così rigidi da non lasciar respirare la novità di Dio, quello che lo Spirito Santo riesce a compiere nella sua Chiesa. Vorremmo essere più disponibili ad entrare in questa comunione con Dio e con i fratelli, e allora chiediamo sempre la conversione, il cambiamento del nostro cuore. Un ultimo particolare sottolineato dall'Evangelo: a Gesù sta a cuore che noi siamo fecondi, che da questi tralci escano fuori grappoli succosi, gustosi, maturi, che si offrono agli altri. E la fecondità del cuore nuovo che noi aspettiamo all'interno delle comunità sono quelle scelte di vita che esprimono che non è inutile la linfa che abbiamo ricevuto, che noi siamo diventati un canale aperto perché Cristo continui ad alimentare le nostre decisioni. Spesso si presenta la vita morale di un cristiano come un susseguirsi di no o di imperativi oppure di cose che dobbiamo rinunciare. Qui invece si parla di una fecondità, cioè di compiere il bene, di prendere delle iniziative nuove, di essere in qualche modo anche per altri fratelli portatori di compagnie, di prendere delle iniziative nuove, di essere in qualche modo anche per altri fratelli.

0: calcio, garantita, assicurata da quella energia che viene dalla vite, da Cristo Signore, oggi vivo, oggi piantato al centro del mondo e della storia, oggi unito ai nostri cuori per renderli nuovi e produttivi nel mondo. Benediciamo il Signore, ma chiediamo davvero di restare sempre più uniti a Lui.
1: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
2: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto.

0: della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri e separando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei, a cui ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
0: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università. Una cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita. Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
0: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita?
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto. Storica è esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio. Non è solo Acerra, lui viene ad Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi, e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante, proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che l'ha Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della terra dei fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì, certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, cioè al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma a plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuoco sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie, come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazze giovani, senza parlare di adulti. E il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, e dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un ambiente, negli ambienti cosiddetti laici, che non invece per le comunità ecclesiali. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio la Laudato Si. Se l'educazione, la cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Miletti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

0: maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: terzo e ultimo giorno di Trump in Cina, conclusi accordi commerciali, visione comune su molti dossier internazionali. In Nigeria, Chad, ancora scontri tra l'esercito e gruppi jihadisti che imperversano nella regione del Sahel. Il Papa agli studenti della Sapienza: siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite. Bentrovati da Marco Guerra. Volge al termine la visita del presidente degli Stati Uniti a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con la Cina, ha detto Trump, descrivendo il leader Xi Jinping come un grande leader politico e un amico. Più moderati Tony Dixie, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Inoltre, secondo Trump, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Ultime ore assieme per Xi Jinping e Donald Trump a Zhongnanhai, sede della leadership del Partito Comunista e del governo adiacente alla città proibita, a Pechino. I due leader hanno proseguito il dialogo su questioni bilaterali e globali di fondamentale importanza. In primo piano la questione della guerra in Iran. Sia la Cina che gli Stati Uniti desiderano assistere alla fine della guerra e non vogliono che Teheran possieda un'arma nucleare, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti. Trump, nel corso della visita, ha detto all'omologo Xi Jinping: vogliamo che tutto ciò finisca e che lo stretto di Hormuz rimanga aperto. L'hanno chiuso loro, poi lo chiudiamo noi, ma vogliamo che lo stretto rimanga aperto. Trump ha aggiunto che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. E Pechino, in un comunicato pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri a margine del vertice, ha sottolineato che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo negli sforzi di pace. Trump ha anche affermato di aver concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, e il presidente americano ha invitato Xi a Washington a settembre.
0: E i prezzi del petrolio viaggiano in rialzo, con i mercati che hanno concentrato l'attenzione sull'incontro tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping. La quotazione del Brent ieri è rimasta stabile sopra i $106 al barile. Nei fatti sono aumentati in modo sensibile i costi per imprese e famiglie. Alessandro Guarasci ha sentito Benedetto Dellesite, presidente dei giovani dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.
2: Ragionare su un mercato, quindi su una dimensione europea, cercare anche di provare a separare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Spesso i rincari del gas influiscono in realtà su tutto l'approvvigionamento energetico, e evidentemente a livello europeo questo è più possibile rispetto che a livello nazionale.
3: Ma questo in sostanza poi quali effetti ha?
2: È necessario sempre più ragionare in termini di transizione ecologica, ma di una transizione ecologica che fissi degli obiettivi di sostenibilità e lasci poi alla concorrenza rispetto agli strumenti per perseguirla. È il tema della neutralità tecnologica. Un altro grande tema è quello di capire su quali tecnologie oggi possono veramente consentire quegli obiettivi ambiziosi che l'Europa vuole darsi in termini di transizione energetica, anche di fronte a questa esplosione dei costi.
0: Andiamo in Africa. Nel Sahel non si fermano le violenze legate all'attività dei gruppi jihadisti, si segnalano nuovi scontri tra gli eserciti della Nigeria, del Chad e l'organizzazione terroristica Boko Haram attiva nella regione. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
4: Risale alla scorsa domenica 10 maggio il raid aereo dell'esercito nigeriano che ha colpito il mercato di Tunfa, nello stato di Zamfara. A pagare il prezzo più caro, però, sono stati i civili, almeno 100 le vittime dell'attacco. La Nigeria ha poi dichiarato che l'obiettivo del bombardamento erano i miliziani jihadisti. Nello stesso giorno, un altro attacco a nord del paese, questa volta condotto dall'esercito chadiano, ha causato la morte a 40 pescatori, mentre molte persone risultano ancora disperse. Anche in questo caso, il governo ha spiegato che l'operazione mirava a distruggere alcune roccaforti di Boko Haram presenti nell'area. Il Chad ha voluto rispondere alle recenti incursioni degli jihadisti nel nord-ovest del paese, dove in due distinte aggressioni a una base militare i terroristi hanno ucciso 23 soldati e feriti 26. Boko Haram combatte da anni in Nigeria con l'obiettivo di islamizzare il paese. E proprio a nord le comunità cristiane subiscono distruzioni di chiese, rapimenti, conversioni forzate e massacri. Ricordiamo che mercoledì 13 maggio è stato liberato padre Nathaniel Asuwaye, sacerdote cattolico rapito il 7 febbraio scorso nello stato di Kaduna.
0: Nuovi massicci attacchi russi hanno colpito l'Ucraina nelle ultime 24 ore, è salito infatti a 24 morti e 47 feriti il bilancio dei bombardamenti che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime, 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato una giornata di lutto. Intanto la difesa aerea russa riferisce di aver distrutto 355 droni ucraini questa notte. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vauvu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Le cause del disastro sono al momento sconosciute. Andiamo all'attività del Santo Padre. Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite, qui non importa nulla del bene comune, una delle affermazioni che hanno caratterizzato il discorso di ieri del Papa agli studenti e ai docenti dell'Università Sapienza di Roma. Leone XIV ha fatto visita per circa 2 ore all'Ateneo, salutando alla fine anche un gruppo di studenti provenienti da Gaza, il servizio di Alessandro De Garolis.
5: 700 anni di alleanza educativa tra la Chiesa di Roma e l'Università La Sapienza, la cui radice fu piantata da Bonifacio VIII all'inizio del 1300. Una pagina di storia arricchita da Leone XIV, che dalla cappella universitaria all'Aula Magna ha percorso e unito idealmente l'anima e la scienza dell'Ateneo, portando alle circa 5.000 persone che lo hanno accolto nei vari ambienti l'attualizzazione di questo rapporto, che mira a formare intelligenze e coscienze adeguate alla complessità dell'oggi.
6: Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido mai più la guerra dei miei predecessori. Non si chiami difesa un riarmo che arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
5: Il Papa ha invitato studenti e docenti a lavorare a un sistema che non miri solo alla trasmissione delle cognizioni, ma ad avere a cuore un orizzonte più ampio.
6: Siate artigiani della pace vera, umile e perseverante.
0: Il discorso del Papa è stato interrotto da scroscianti applausi quando ha espresso il suo apprezzamento per il corridoio umanitario dalla striscia di Gaza, la cui convenzione è stata firmata dalla Sapienza e dalla diocesi di Roma. Antonella Palermo ha intervistato Don Antonio Lauri, presidente della Fondazione Centro Giovanni XXIII, che ha accolto i primi giovani gazawi arrivati 2 giorni fa a Roma.
7: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici, per loro sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
1: Letteralmente, mi diceva.
7: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele. Per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino. Quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Si è aperto ieri il 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha ricevuto anche un messaggio del Pontefice, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi come i bambini centrali in questa edizione della fiera. Fino al 18 maggio oltre 2700 viventi animeranno la manifestazione, il servizio di Eugenio Murrali.
8: Prende il titolo da un'opera di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, il salone di quest'anno. La manifestazione, frequentatissima da lettori di tutte le età, punta sulla fiducia nel cambiamento, in un tempo che ha bisogno di parole capaci di costruire ponti. Anche Papa Leone XIV, in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, ha inviato il suo saluto. C'è bisogno, ha scritto tra l'altro, di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili, e che diventi sempre più scuola di fraternità e di pace. Così ha commentato Annalena Benini, direttrice del Salone.
9: Sono davvero grata di questo messaggio di benedizione da parte del Santo Padre per il Salone Internazionale del Libro di Torino e per la sua attenzione a questo titolo, Il mondo salvato dai ragazzini.
8: Molti anche gli incontri della Libreria Editrice Vaticana. Ieri un dialogo tra il cardinale Jean-Paul Vescot e Tommaso Montanari, guidato da Andrea Tornielli. Oggi si confronteranno invece il cardinale José Tolentino de Mendonça e Vittorio Lingiardi, moderati da Giulia Galeotti.

sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

La celebrazione dell'Eucaristia è il momento più importante e l'espressione più alta della nostra vita di fede, in quanto ci pone in rapporto con Cristo morto e risorto per noi. Nella liturgia della parola Dio parla agli uomini come ad amici per invitarli a un'intima comunione con sé. Il fedele risponde con l'obbedienza della fede, con la quale si abbandona liberamente e responsabilmente a Dio. Maria si presenta al cristiano come colei che ascolta. Formata alla spiritualità del popolo eletto, la Vergine di Nazareth apre il suo cuore a Dio che parla, secondo l'imperativo dello Shema o Credo di Israele, che veniva recitato ogni giorno nella liturgia della sinagoga. Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E questi precetti che oggi ti do staranno nel tuo cuore. Li insegnerai ai tuoi figli, li mediterai in casa e lungo il viaggio, andando a dormire e alzandoti. Il Vangelo ci mostra come l'ascolto della parola di Dio sia una componente della personalità spirituale di Maria. Quando ode il messaggio dell'angelo, il suo non è l'ascolto di una voce, ma un rapporto esistenziale con una persona con la quale dialoga per comprendere la proposta divina. La sua prima risposta è una domanda, una richiesta di supplemento di luce. Come avverrà questo? Non conosco uomo. Una volta ricevuto il messaggio esplicativo, Maria pronuncia il sì della piena adesione. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. L'amen di Maria è il consenso della fede con cui ella si affida a Dio in vista della realizzazione della sua promessa. Beata colei che ha creduto che avrebbero avuto compimento le parole del Signore. L'ascolto della parola presuppone un'apertura interiore, il vuoto dei progetti umani onde accogliere le proposte della sapienza divina. Maria ascolta la parola perché è povera e totalmente disponibile a Dio, come tanti poveri di Yahweh del suo popolo, liberi dall'autosufficienza e dagli impedimenti che si oppongono alle comunicazioni divine. L'esempio della Vergine ci insegna che l'ascolto della parola non deve essere sterile, ma produrre il frutto dell'impegno. Maria non solo è attenta ai fatti e alle parole che Dio semina sul suo cammino, ma conserva tutti gli eventi riguardanti Cristo e li medita per comprenderne il significato e le esigenze. La fede di Maria sfocia nel dono di sé, nella vita posta a disposizione di Dio, nell'azione coerente con la sua dichiarazione. Si compia in me la tua parola. Occorre ispirarsi a Maria nella liturgia della parola per trovare un modello ideale di ascolto, disponibilità, apertura, meditazione, produttività spirituale.

L'offertorio è il momento della preparazione e dell'offerta del pane e del vino sull'altare, in vista della trasformazione di essi nel corpo e sangue di Cristo. Il simbolismo del gesto del donare è molto profondo. Il pane indica l'uomo a livello fisico, cioè in quella zona fondamentale richiamata dal nutrimento umano. Il vino, meno necessario, risveglia il sentimento e la capacità creativa, esprime il livello psichico dell'uomo. Il gesto offertoriale presenta l'essere umano nella sua totalità, perché sia inserito nel livello più alto della vita divina. La Vergine rappresenta in concreto l'offerta totale del proprio essere a Dio, richiesta a ogni cristiano. Abbracciando con tutto l'animo e senza peso di peccato la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del suo Figlio. Leggiamo nella Lumen Gentium. Questo atteggiamento di offerta è incluso nella qualifica che Maria si attribuisce due volte di serva del Signore. Questo titolo non ha nulla di deprimente, ma indica nella Bibbia i personaggi prescelti dal Signore come suoi strumenti vivi e operanti per il compimento dei suoi disegni di misericordia e che furono fedeli al loro compito. Israele è servo di Dio in quanto deve al Signore che l'ha scelto l'obbedienza incondizionata, unita al rispetto e alla fedeltà, all'amore e alla fiducia. Se gli altri titoli di Maria, figlia di Sion, colmata di grazia, vergine, dimora di Dio, caratterizzano la sua elezione e vocazione, quella di serva del Signore designa piuttosto la risposta con cui offre la sua umanità e le risorse del suo essere per la realizzazione del piano di Dio. Sia il corpo che lo spirito di Maria sono offerti a Dio perché, trasformati dalla potenza dell'Altissimo, divengano capaci di generare Cristo nella carne e di aderire a Lui nella fede. La Vergine, che non riserva nulla per sé, ma offre tutto a Dio, costituisce una proposta stimolante a fare della propria vita un dono, che Dio accetterà e unirà all'offerta di Cristo, al suo corpo dato e sangue sparso per la salvezza di tutti.

0: La liturgia eucaristica è incentrata sul rito che attualizza per la comunità ecclesiale la cena del Signore, memoriale della morte redentrice di Cristo, segno della nuova alleanza, annuncio del regno definitivo. Il termine che ha prevalso per designare questa realtà è Eucaristia. Gesù, infatti, ha istituito il sacramento del suo corpo e del suo sangue in clima di ringraziamento. Gesù, preso il pane, rese grazie. L'azione di grazia espressa nella Bibbia con la benedizione è la risposta del credente che di fronte all'azione di Dio nella storia reagisce con sentimento di meraviglia e di gioia riconoscente. Alla benedizione di Dio, fonte di vita e salvezza per le creature, fa eco la benedizione con la quale l'uomo ringrazia il Creatore per la sua potenza e generosità. La cena pasquale di Gesù è un ringraziamento al Padre per i suoi doni e per la sua azione potente e misericordiosa nella storia, manifestata soprattutto con la liberazione del popolo eletto dalla schiavitù dell'Egitto. Tuttavia, l'azione di grazie di Cristo e della Chiesa verte ormai sull'atto decisivo della redenzione operata da Gesù con l'offerta sacrificale di se stesso al Padre, il cui valore viene affidato ai segni del pane e del vino, elementi sacramentali del convito pasquale della nuova alleanza. In Cristo, l'umanità ritorna al Padre, trasformata dall'intervento potente di Dio, che realizza il passaggio dalla morte alla risurrezione ed è pegno di vita eterna. Per esprimere il ringraziamento a Dio per i suoi interventi nella storia della salvezza, la Chiesa trova in Maria un esempio inarrivabile e paradigmatico. La lode a Dio e la gioia messianica compenetrano l'intimo di Maria, che esplode nel Magnificat. Questo cantico scaturisce dalla meditazione della storia del popolo eletto. Maria vi scopre il volto di Dio onnipotente, santo, misericordioso e fedele. Ma insieme è rivelata la legge fondamentale che imprime la direzione irrevocabile di Dio a favore dei poveri, degli oppressi e degli affamati di santità. Maria e la Chiesa, dopo di lei, sperimenta che Dio è fedele alla benedizione annunziatrice e portatrice di vita. L'oggetto e il centro di questa benedizione è Cristo Salvatore, ma ad essa partecipano Maria, la benedetta tra le donne, e i cristiani, benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale. Il canto di Maria, che richiama gli inni del popolo di Israele, diventa il canto della Chiesa che si apre alle meraviglie di Dio nella storia della salvezza, culminante nel mistero pasquale e attualizzata nell'Eucaristia. Maria ispira così la risposta gioiosa della Chiesa, che attinge salvezza e vita da Cristo, frutto benedetto del suo seno. Se faremo spazio a Maria nelle celebrazioni liturgiche, supereremo la ricorrente tentazione del formalismo o ritualismo e saremo stimolati a partecipare con un profondo senso religioso al mistero del corpo e sangue del Signore.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, Città Nuova Editrice.

Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Sono sempre felice di salutarvi all'inizio di ogni giorno, perché desidero portarvi la benedizione del Signore, la sua protezione, e anche per comunicarvi tutta la mia gioia di sentirmi in comunione con tutti voi. Perciò insieme vogliamo ringraziare il Signore per la notte che ci è stata regalata e per offrire al suo amore questa nuova giornata, che è un dono nuovo di Dio per la nostra salvezza e per il bene di quanti noi incontreremo durante questa giornata e con i quali verremo a contatto in relazione di lavoro, di amicizia, di gioia o anche di sofferenza. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.

Signore, noi vogliamo unirci a tutta la creazione perché ogni cosa canta la tua misericordia, la tua grandezza, la tua bontà, la tua provvidenza. Mio Dio, esalterò la tua grandezza. Mio Re, non finirò di ringraziarti. Ogni giorno ti voglio benedire. Voglio cantare per sempre le tue lodi. Tu sei grande, Signore. A te è dovuta ogni lode. La tua grandezza non si può misurare. Di padre in figlio si tramanda quello che tu hai fatto per noi. Tutti raccontano le tue imprese. Parlano della tua gloria e della tua maestà. E io medito le tue azioni prodigiose. Narrano con stupore la potenza delle tue opere e io racconto le tue meraviglie. Diffondono la fama della tua bontà immensa. Cantano con gioia la tua vittoria.

Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell'amore. Il Signore è buono con tutti, ha misericordia per ogni creatura. Ti lodino, Signore, tutte le creature, rendano grazie tutti i tuoi fedeli. Annunzino il tuo regno glorioso, parlino a tutti della tua potenza, e gli uomini conosceranno le tue imprese, la gloria e lo splendore del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo potere dura nei secoli.

0: Continuiamo l'ascolto dell'omelia tenuta da Don Angelo giovedì 14 maggio 1987 durante la Santa Messa in onore di San Mattia Apostolo. Ascolteremo le letture e l'omelia di Don Angelo.
1: È che restiamo al nostro posto, è che desideriamo di essere amici suoi, e che continuiamo a ritornare in questa amicizia ogni volta che scappiamo, senza inquietarci, senza presunzione. Ecco che per fortuna abbiamo la grande mediatrice, la Vergine Maria. Io penso che la visione che abbiamo scoperto prima sia splendida, stupenda, a me ha illuminato moltissimo. Ecco questa Vergine che è tra Gesù e tutta la Chiesa, tutta l'umanità. Pensate in che movimento, in che azione. E noi ci meravigliamo che sia troppo indaffarata, perché si manifesta con tante rivelazioni, con tanti messaggi, con tante apparizioni, ma è il suo compito che perdura sino alla fine dei tempi, preoccupata non tanto di intercedere per dire, perché lei con Gesù si intende facilmente, ma preoccupata soprattutto di tenerci svegli noi, di tenerci agganciati noi a Gesù, perché Gesù è sempre pronto a fare il miracolo di cambiare l'acqua in vino, ma siamo noi distratti. Allora lei ci richiama. Ecco perché la necessità allora di diffondere la preghiera, perché tutti sappiano, sentano, siano attenti, svegli, perché si compia la salvezza, si manifesti la potenza di Gesù Cristo, la possa realizzare questa potenza. Possiamo tutti cogliere questi segni dell'amore di Dio. Adesso ascolteremo questa parola che opererà quello che dice.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120 e disse: fratelli, era necessario che si adempisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono. Fratelli, era necessario che si adempisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida

0: Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Ne furono proposti due: Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto. Gettarono quindi le sorti su di loro, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio. Il Signore mi ha scelto tra i poveri. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
1: Il Signore mi ha scelto tra i poveri.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli, eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Il Signore mi ha scelto tra i poveri.
0: Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
1: Il Signore mi ha scelto tra i poveri.
0: Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore mi ha scelto tra i poveri.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi ho comandato. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi domando: amatevi gli uni gli altri. È parola del Signore. Avevo preparato un argomento di carattere carismatico, perché ci eravamo impegnati in questo tempo ad approfondire anche questa caratteristica della Chiesa, ma essendo entrati in un argomento così intenso di spiritualità, di ascetica con Maria, credo che sia opportuno che restiamo in questo clima, rimandando magari alla prossima volta quell'altro argomento, anche perché vorrei concludere gli ultimi due numeri della prima parte dell'enciclica, che sono anche brevi, per non interrompere questo discorso così forte che abbiamo seguito durante tutta questa giornata. E prima di concludere l'enciclica volevo riferirmi a un articolo della Madre di Dio di questo mese di maggio, che presenta proprio l'enciclica Redentoris Mater da parte di padre Gabriele Amort, ho visto anche con molta gioia.

0: che questo padre, che io stimo molto, che noi abbiamo seguito in diverse circostanze, verrà a Pordenone il 31 di maggio per i gruppi di preghiera di Padre Pio e Don Bosco, quindi avrete modo anche probabilmente di andarlo ad ascoltare. Trago soltanto qualche spunto, proprio perché il riferimento che fa questo padre è diretto a quanto abbiamo detto noi durante la riflessione precedente, cioè richiama questa grande verità, questo grande messaggio della presenza di Maria. Sappiamo che anche tutto il messaggio di Medjugorje si incentra in questa realtà della presenza di Maria, ed è proprio in questa verità che noi incentriamo anche tutta la devozione che vogliamo sviluppare verso la Vergine Maria. È il segreto che noi accogliamo la Vergine Maria, perché la Vergine Maria non è una presenza che è morta e che sta aspettando la resurrezione finale, ma è una presenza risorta, che ha già completato il pellegrinaggio della fede, è assunta in cielo in anima e corpo, perciò ha già ricevuto tutto da Gesù Cristo, suo figlio. E difatti il padre dice che tra i tanti elementi che concorrono a presentare la figura di Maria nell'enciclica ne emerge uno con particolare insistenza, ed è la continua presenza di Maria. Desidero, e vengono riferite le parole del Papa, desidero far risaltare la speciale presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della sua Chiesa. E quindi una presenza che ha due precisi punti di riferimento, li avevo già detti prima, Cristo e la Chiesa. Ed è proprio qui che si inserisce la mediazione della Vergine Maria, che è una mediazione di intercessione. L'intercessione presso Cristo, di intercessione a vantaggio della Chiesa e anche a risveglio della Chiesa, di cui la Vergine Maria è la figura più eminente, in quanto che la Chiesa vede in Maria la piena attuazione di tutto il progetto che Dio le farà compiere. Ed è una presenza, quella della Vergine, che sempre più lungo i secoli viene evidenziata, soprattutto perché si manifesta in continuazione attraverso le apparizioni, i messaggi, tutti questi segni che noi sappiamo cogliere e che non devono farci meraviglia. Ecco, io resto veramente sempre tanto in disagio quanto essendo qualcuno che ridicolizza i fatti delle apparizioni, delle visioni, dei messaggi. Io torno a ripetere dicendo: non dobbiamo fanatizzare, non dobbiamo essere spinti così dai miracolismi perché guardiamo soltanto al pane che mangiamo o alle cose che vediamo straordinarie, ma dobbiamo sentire una cosa normalissima che una mamma sia così sollecita, forse anche troppo poco ancora, per dire, magari forse ancora di più. Quindi una presenza che viene sempre più evidenziata lungo i secoli, è una presenza evidentemente discreta e quasi nascosta anche nei testi biblici, che risalta però viva dal loro approfondimento ed esplode nello sviluppo del culto fino a realizzare la profezia del Magnificat, che lo dice poi: tutte le generazioni mi chiameranno beata, tutte le generazioni. Poi viene fatto il riferimento all'anno mariano, verso il quale noi ormai stiamo guardando con tanta ansia, perché è vicino l'inizio. Ormai 6 di giugno è qui, alle porte, e noi dobbiamo anche preoccuparci in questo tempo di preparare questo inizio dell'anno mariano. C'è un'occasione precisa, dice il padre Amort, che ha suggerito la proclamazione di questo straordinario anno mariano e la promulgazione della stessa enciclica. Ci troviamo negli anni che precedono immediatamente il 2000, quando un solenne giubileo celebrerà il bimillenario della venuta di Cristo. Viviamo perciò quasi un lungo avvento in cui Maria è già presente quale aurora o stella del mattino per annunziare la venuta del Salvatore. Questa venuta si attua con l'incarnazione del Verbo e il mistero dell'Annunciazione. Qui il padre fa riferimenti al cammino dell'enciclica che noi abbiamo già anche ormai esplorato. In Maria, preceduto dal suo libero consenso, il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. E abbiamo visto con grande commozione spirituale come Dio era sospeso, aveva sospeso questo disegno incredibilmente straordinario, inimmaginabile, sospeso a una risposta della Vergine, della fanciulla di Nazaret. E quando la Vergine espresse la sua fede e pronunciò il suo sì, Dio si calò nel suo grembo, si fa carne. La Vergine concepisce per opera dello Spirito Santo il Figlio di Dio. Il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Cessa il lungo tempo dell'attesa e inizia il tempo dell'attuazione. Noi siamo nel tempo dell'attuazione adesso. Si realizza la promessa del Protovangelo, che è l'annuncio del Genesi, e inizia la lotta decisa tra Satana e la donna, che vince per merito del suo figlio divino, ma la cui figura resta come segno di sicura speranza. Ecco, non è la Vergine per dire che schiaccia la testa al serpente, è il figlio, il seme di quella donna. Si realizza la promessa del proprio Vangelo e inizia la lotta decisa tra Satana e la donna, che vince la donna per merito del suo figlio divino, tutto da suo figlio, ma la cui figura della Vergine resta come segno di sicura speranza per tutta l'umanità, perché lei è figura della Chiesa e di tutta l'umanità. Tra queste prospettive che abbracciano tutta la storia umana, dalla Genesi all'Apocalisse, emerge la vita terrena di Maria nel suo quotidiano e faticoso cammino di fede. E abbiamo ricordato prima questo pellegrinaggio della fede della Vergine Maria. Una vita votata interamente al Figlio e alla sua opera, per cui ella è discepola, non meno che madre, ed è per noi modello di continua riflessione sulle parole e sulla vita del Salvatore. Ecco, dopo che abbiamo riflettuto precedentemente su questo tema, adesso anche queste affermazioni ci sembrano molto chiare. L'enciclica ripercorre con caldo amore il cammino terreno della Vergine, dall'Annunciazione a Cana, dalla Croce alla Pentecoste, fino all'Assunzione e all'attuale missione di Maria, Madre della Chiesa, Madre di ciascuno di noi, mediatrice di grazia per l'eterna salvezza. Ecco, noi, ripercorrendo la enciclica, arriveremo a ripercorrere tutto quanto questo cammino della Vergine Maria e adesso completiamo i due ultimi numeri della prima parte, che tratta di Maria nel mistero di Cristo, e soprattutto questo ultimo capitolo, questo terzo capitolo, che ha come titolo Ecco la tua madre. E difatti prima abbiamo ricordato già la Vergine ai piedi della croce, e riprendiamo quindi al numero 23, dove gli dice che mentre il passo del Vangelo di Giovanni sull'evento di Cana presenta la maternità premurosa di Maria all'inizio dell'attività messianica di Cristo, l'altro passo dello stesso Vangelo conferma questa maternità nell'economia salvifica della grazia nel suo momento culminante, cioè quando si compie il sacrificio della croce di Cristo, il suo mistero pasquale. La descrizione di Giovanni è molto concisa, poche parole: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé. Senza dubbio, in questo fatto si ravvisa un'espressione, la singolare premura del figlio per la madre, che egli lascia in così grande dolore. Quindi immediatamente dobbiamo capire la tenerezza di Gesù verso sua madre. C'è un rapporto di sangue. c'è un rapporto quindi di madre, di figlio verso la madre, e di pensare alla devozione di Gesù per sua madre, come deve aver venerata sua madre, amata, rispettata, accolta sua madre. Però questo fatto dell'essere sotto la croce e dell'avere Gesù detto: donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre, era un atteggiamento proprio di tenerezza, ma era anche, acquistava una dimensione molto più ampia. Si tratta appunto del senso più profondo di questa premura che riguarda quello che possiamo dire il testamento della croce di Cristo, poiché dice di più di un semplice rapporto di affetto e di preoccupazione perché sua madre non restasse sola, senza nessun aiuto. Gesù mette in rilievo un nuovo legame tra madre e figlio, del quale conferma solennemente tutta la virtù e la realtà. È una nuova manifestazione che Gesù fa di sua madre. Un altro riferimento biblico, qui dopo lo comprendiamo anche meglio, e mette in evidenza il fatto di ciò che tutta la Bibbia, che tutta la storia della salvezza aveva detto e dirà di Maria, chiamandola con il nome di donna. Ecco, ci sono dei teologi, purtroppo in questo tempo, molto razionalisti, i quali vedono in questo termine donna un gesto quasi dispregiativo di Gesù verso sua madre, quasi per dire: sì, non sei mia madre, sei una donna. Ma è veramente una visione ristrettiva ed errata, perché Gesù fa un riferimento invece alla Bibbia, alla donna del Genesi, alla donna che schiaccerà la testa, e fa un riferimento alla donna vestita di sole che sarà poi descritta nell'Apocalisse. Quindi quando Gesù si rivolge alla Vergine, a Cana: donna, non è ancora giunta la mia ora, e sulla croce: donna, ecco tuo figlio, Gesù vuole mettere in evidenza che la Vergine è la donna per eccellenza, la donna profetizzata, la donna che realizza il progetto della salvezza con la sua missione di madre di Dio. Io spero che voi cogliate fino in fondo il significato di queste affermazioni e che non ne abbiate neanche il più piccolo dubbio, perché abbiamo anche da sentirci presi da tenerezza verso tutti coloro che non riescono a penetrare fino in fondo questo mistero. È vero che oggi nella Chiesa c'è molta gente che è cresciuta molto molto nella testa, ma pochissimo nel cuore. Sono come dei mostri quasi, gente grande nella testa, piccolissima, sterile nel cuore. Non possiamo distruggere i sentimenti. L'uomo è quello che è. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto, Gesù ha goduto, Gesù ha amato, Gesù ha esultato. Era uomo nella pienezza dei suoi sentimenti. Ecco, non ha indulgenza. Non è caduto nel sentimentalismo, evidentemente, ma per non cadere nel sentimentalismo non dobbiamo distruggere i sentimenti, perché sennò distruggiamo l'uomo.
1: L'augurio che vi faccio per questa giornata è che siate nella giustizia, cioè nella salvezza che noi otteniamo mediante la fede, e che ci possiamo sentire veramente questo giusto che vive mediante la fede. È la fede che ci dà la vera vita, la verità, che ci fa camminare nella via della salvezza, che è Gesù Cristo, che ci comunica la vita, che è Gesù Cristo. La fede ci immerge in Gesù, via, verità e vita. Questo è l'augurio che vi faccio perché oggi possiate percorrere la via della verità e raggiungere la vita nella pienezza della vostra fede, per la potenza dello Spirito Santo. Per questo invoco su di voi la benedizione di Dio, per l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Una giornata serena, tranquilla, benedetta e protetta dal Signore, nella fede in Gesù. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 15 maggio 2026, sono le 9:02 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 temi inerenti salute e medicina, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una rubrica meditativa, alle 12:30 chiesa e comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14:35 le meditazioni. Alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio di Fulvio, i Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino. Alle 17 la lezione di Padre Franco Fabri, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 chiesa e comunità. Alle 18:25 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 18:30 il santo rosario. Alle 19 la santa messa. Alle 19:35 i servizi di informazione. Alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale. Alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin. Alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. A seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buon ascolto e buona permanenza qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
1: Linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome in sangue. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
0: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
1: La malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra, vi è il linfoma di Hodgkin che è più frequente in due picchi di età, nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata, ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire, questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore, questo è legato anche al fatto che si tratta in molti casi anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento e che in certi casi possono essere definiti anche guariti sono sicuramente molti, con un numero di

0: sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascella, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altre cause, altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, o come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia. Thank you.

0: Veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma e invece negli ultimi anni da sempre sta andando avanti.

0: Dottor Nassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie per essere intervenuto, le sta per una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: Grazie a lei, buon lavoro, e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Soul, Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
2: Bentrovata Maria Falcone.
3: Buongiorno.
2: Insegnante tutta una vita, madre, nonna, sorella del magistrato ucciso dalla mafia quel 23 maggio 1992. Sono passati 25 anni in cui Maria Falcone non si è mai fermata. Perché?
3: Non mi sono mai fermata perché lo doveva Giovanni. Subito dopo la sua morte, io accanto al dolore della sorella provavo la disillusione della cittadina italiana. Quindi con la sua morte, soprattutto dopo la morte di Paolo Borsellino, che mi aveva detto continuerò io il lavoro di Giovanni, la mia disperazione era che tutto il lavoro fatto da Giovanni in quei 12 anni che aveva lavorato a Palermo, tutte le ansie, le disillusioni e le illusioni, le vittorie e soprattutto le tante sconfitte, non potevo che fossero dimenticato e che la lotta alla mafia che tanto aveva voluto Giovanni, perché pensava che la mafia fosse un male che stava mettendo in pericolo la democrazia del nostro paese, tutto ciò venisse dimenticato.
2: Da qui la fondazione di cui sei presidente, Giovanni Falcone.
3: Ma soprattutto in quel momento, dicevo, mi sono ritornata in mente una delle frasi famose di Giovanni. Infatti Giovanni poco prima del maxi processo diede una bellissima intervista, racconto a tre giornalisti, nel quale raccontava un po' la sua vita. E alla fine, sapendo che sarebbe finita come è finita, gliel'aveva predetto lo stesso Tommaso Buscetta, dottore, pensi che il suo conto con la mafia si chiuderà soltanto con la sua morte? E allora, nel momento in cui sta per iniziare il maxi processo, nel momento in cui già è un primo gradino di quello che sarà l'iter per poter sconfiggere la mafia, Giovanni sa che quel maxi, come poi in realtà lo sarà, sarà la sua tomba, la sua sentenza di morte. E allora in quel momento rivolge a noi tutti italiani: gli uomini passano, le idee restano e
2: sì,
3: continueranno
2: che è il titolo
3: a camminare.
2: Libro che hai scritto e che tu porti avanti, cioè come è una massima, un dettato morale.
3: Non è né una massima né un dettato, per me.
2: Perché?
3: È il testamento morale di Giovanni. Giovanni in quel momento vuole dire a tutti noi: io morirò, però voi tutti dovete continuare a portare avanti le mie idee. Ecco, allora io ho pensato che una idea che potevo portare avanti, no, essendo insegnante di diritto nelle scuole superiori, era quella che Giovanni diceva sempre: la mafia non è un fatto soltanto criminale, la mafia è anche un fatto culturale.
2: È stato molto attaccato per questo a sua coscienza, perché sembrava che in qualche modo volesse attaccare la sua città, la sua terra.
3: Furono tanti gli attacchi, tante, sappiamo, le sconfitte, tanto che fu chiamato il giudice più trombato d'Italia. Purtroppo lo è stato lasciato solo, però adesso il fatto stesso che i giovani continuino a vedere in lui l'esempio di un uomo che ha saputo sacrificare la sua vita per il bene comune, pur non essendo un fervente cattolico, ma un laico che credeva nell'amore del prossimo.
4: Era un eroe, Giovanni, secondo te?
3: A me questa parola mi dà fastidio ripeterla, però sicuramente sì, lo è stato, perché ha lavorato sapendo che doveva morire.
4: Mi racconti che rapporto c'era tra voi? Lui era il più piccolo, era il cocco di casa, era il maschio.
3: Beh, in effetti ci levavamo 2 anni, quindi forse ero più cocca io che lui. Però perché io ero più, ero più incline alle coccole. Ecco, lui sempre, sin da bambino, era molto rigido.
4: Austero.
3: Molto austero, molto rigido, anche e soprattutto su se stesso. Ricordo appunto che piccolissimo, a 3 anni, si è caduto, si è proprio rotto l'alluce del piedino. Il dottore è rimasto meravigliato perché non piangeva. E quando gli chiese: ma come mai non piangi? Gli uomini non piangono.
4: Tu ravvisavi o ravvisi adesso, andando indietro con la memoria, i segni fin da piccolo di quello che poi sarebbe diventato Giovanni?
3: Beh, Giovanni indubbiamente sin da piccolo aveva qualche cosa di particolare. E inconsciamente proprio io vedevo in lui qualche cosa di superiore, pur essendo lui più piccolino di me di 2 anni, vedevo in lui qualcosa di importante, di grande. Forse perché anche in casa tutti dicevano sin da piccolo come era bravo a scuola. Anch'io ero bravina a scuola, ma non ai suoi livelli. Era eccezionale, che ti posso dire, al seconda media il professore gli fece tradurre Pinocchio in latino, Pinoculus. Era bravo e poi aveva una caratteristica, che qualsiasi cosa avesse l'obbligo di fare, lui la portava al compimento nel migliore modo possibile, cioè anche nello sport, per mano a mano che cresceva, era un grande sportivo, prima fece ginnastica artistica, poi lui amava il mare. Come sappiamo, tanto è vero che poi aveva quasi scelto di fare l'ufficiale di marina, e quindi fece moltissimo canottaggio. E mi raccontava il suo compagno di doppio, ogni volta che capitava di perdere, lui diceva: ma dove abbiamo sbagliato? Ripercorriamo quello che abbiamo fatto, ci dobbiamo allenare di più, dobbiamo... Insomma, la sua attitudine particolare era quella di cercare di portare a compimento al meglio il suo lavoro, e per far questo rifletteva su come poter farlo, non si accontentava mai.
4: Questo è poi quello che ha fatto con una determinazione che alcuni è parsa ossessiva, nel cercare le tracce monetarie e non solo, per arrivare a portare alla sbarra un numero mai visto di imputati mafiosi. La vostra, Maria, era una famiglia di una buona borghesia, benestante, con un'educazione molto austera, per certi versi forse anche un po' rigida, un po' all'antica come era in quegli
3: anni. Era un periodo diverso da quello attuale, era però un periodo in cui si credeva, in cui c'erano tanti valori. In cui crede.
4: Tra l'altro avevate in famiglia anche degli eroi, tra virgolette, non solo perché avevano dato la vita nella guerra, no? E nella lotta partigiana, e quindi c'è una frase famosa di Giovanni, no? In cui dice: torneremo in montagna, non solo perché avevano dato la vita nella guerra, no? E nella lotta partigiana, qui c'è una frase famosa di Giovanni, no? Torneremo in montagna.

0: la mamma era preoccupata di questa svolta. E io ricordo che io, insegnando diritto e amando il diritto e amando soprattutto la democrazia, gli dissi: e se poi i comunisti ci levassero la libertà? E lui mi rispose: ce ne torniamo in montagna.
1: Senti Maria, la famiglia di religiosità osservante, anche in questo caso forse un po' all'antica, ma erano altri tempi. Secondo te perché lui se n'è distaccato? Comunque lui è un ragazzino che è cresciuto in parrocchia, all'oratorio, ci sono immagini bellissime di lui in giro in Italia come il parroco a fare gite, no?
0: Sì, sì.
1: E tu conservi come una reliquia la fascia della sua prima comunione, che lui stesso aveva conservato, quindi evidentemente le dava,
0: sì,
1: un peso.
0: Io ti devo dire che questa è stata la cosa che più mi ha emozionato dopo la morte di Giovanni, cioè ritrovare nei suoi cassetti tutte le lettere che noi mandavamo a lui, noi famiglia, papà, la mamma, io e mia sorella.
1: Quando faceva l'Accademia a Livorno.
0: Quando faceva l'Accademia Navale a Livorno, tutte queste lettere lui le aveva raccolte per tanti anni. Le aveva portate con sé in tutti i trasferimenti della sua vita, da Lentini a Trapani, a Palermo, i cambi di casa, a casa di mamma, poi
1: Roma,
0: a casa sua. A Roma li aveva sempre conservati. E poi accanto a queste lettere, noi le lettere che lui spediva non le abbiamo conservate. Quindi ecco, il suo carattere, questo mi ha fatto riflettere sul fatto che noi lo accusavamo ogni tanto di essere un pochino, non dico meno partecipe nei fatti familiari, ma insomma un pochino sempre nella sua sfera, nel suo lavoro, un pochino distaccato. Ecco, invece io mi sono reso conto in quel momento della sua grande sensibilità. Aver contenuto quelle lettere e la fascia della prima comunione è quella della cresima, quella che si mette in fronte.
1: E la crocetta anche.
0: E la croce, no? Che teneva sempre e non l'aveva mai levata. L'allontanamento dalla fede forse è quello che capita alle persone eccessivamente razionali. Giovanni era un illuminista nel sangue, quindi aveva avuto al liceo un professore di filosofia bravissimo, ma che in parte, non dico lo plagiò, perché Giovanni non era il tipo di farsi plagiare, ma che sicuramente gli ha influito nella sua educazione.
1: Non sta a noi naturalmente indagare nell'animo umano, questo ci pensa il buon Dio, però è vero che tutta la sua vita è come un susseguirsi di un'educazione ricevuta. In questa educazione tanta parte ha avuto anche l'appartenenza alla Chiesa, non solo sua ma dei suoi genitori.
0: Sicuramente sì.
1: Nel modo di guardare le persone, no?
0: La grande umanità. E tanto è vero che ad esempio tutti quelli che volevano pentirsi volevano parlare con Giovanni, e c'è un bellissimo documentario, un'intervista in cui Giovanni dice: ho sempre rispettato anche chi aveva compiuto tantissimi delitti, mai dimenticare che anche in loro c'è un barlume di dignità.
1: E questa è la cosa che mi ha colpito forse di più di Giovanni Falcone, anche perché è stata la cosa che gli è stata ribaltata come accusa, cioè tu hai un legame troppo stretto con i pentiti, tu li tratti, e a parte che i pentiti si accorgevano che lui non era un amico, un complice, ma lo guardavano, anche lo stesso Buscetta, no? Come il giudice, con un infinito rispetto, ma sì. Questo atteggiamento di tenerezza, no? Nei confronti anche di questi criminali che comunque erano persone e da cui forse poteva tirar fuori qualcosa di buono.
0: Tenerezza proprio non direi, però appunto rispetto sicuramente sì. E poi Giovanni mantenne sempre il rapporto a una certa distanza. Mi ricordo che quando ho conosciuto dopo la sua morte Tommaso Buscetta, mi disse: tanti parlano ora di me come un grande amico del giudice Falcone. Magari lo fossi stato, ma lui era sempre al di là del tavolo, eravamo da parti opposte, però riconosceva appunto questo grande rispetto.
1: È anche vero che forse proprio grazie a Giovanni Buscetta è un uomo che ha cambiato totalmente vita, oltre alla infinita serie di dolori che gli sono caduti addosso, che l'hanno fatto

0: Non era un delinquente come gli altri, insomma, era cambiato. No, no?
1: Sì, Buscetta proprio mi disse questo colloquio che abbiamo avuto dopo la morte, che gli aveva cambiato realmente la vita, perché sì, lui già si era pentito di essere stato mafioso, anche se lui diceva di aver visto prima nella mafia determinati valori che poi la mafia moderna aveva dimenticato, ma proprio Giovanni gli aveva cominciato a dare anche e soprattutto un certo senso dello Stato, e che le sue dichiarazioni erano importanti appunto per lo Stato.
0: Sì, anche perché ha continuato a offrirle queste dichiarazioni appunto nonostante gli eccidi di cui la sua famiglia
1: aveva subito.
0: Stata vittima. C'è stato un travaso di eroismo umano, quindi in qualche modo.
1: Un rapporto particolare.
0: Senti Maria Falcone, come è stato raccontato Giovanni questi 25 anni? Perché allora, lo sappiamo, è stato raccontato male, perché ne hanno fatto prima un comunista, poi un arrivista, uno che voleva un posto di potere, voleva diventare un ministro, per gelosie, per invidie che ci sono sempre nei confronti di uomini grandi. E poi cosa manca al racconto?
1: No, devo dire che adesso tutti i vari pezzi della sua vita, i vari momenti.
0: Grazie a te soprattutto.
1: No,
0: che
1: non soltanto a me, ma anche a tanti giornalisti che a poco hanno continuato a mettere in vista tutti i vari momenti del suo lavoro, le varie contestazioni, da dove arrivavano le accuse, chi erano i nemici veri, perché si è parlato sempre di amici, ma poco dei nemici. Adesso, dopo la sua morte, sicuramente il puzzle della sua personalità sta venendo fuori meglio, si sta comprendendo soprattutto l'importanza del suo lavoro, perché Giovanni si è inventato tutto nella lotta alla mafia. Quando Giovanni arriva a Palermo, la mafia era, diciamo, nonostante i grandi delitti tra cui Mattarella, La Torre eccetera, sembrava quasi che la mafia non esistesse, non se ne faceva nemmeno i nomi, i vari uomini politici non la nominavano, la Chiesa la sconosceva, insomma c'era tutta questa atmosfera. Giovanni si rende subito conto, soprattutto con il primo processo che gli consegna Chinnici, il processo contro Spatola, si rende conto della trasnazionalità del problema mafioso.
0: Qui la collaborazione con l'FBI,
1: ma a quel punto gli mancano i mezzi per combatterla. Non capisce che non basta solo, diciamo, raggiungere, fare processi, ma bisogna che i processi vadano a buon fine, che ci siano le condanne. Ecco che Boscetta per lui è diciamo la persona che gli conferma tutto quel lavoro che però già lui aveva fatto. Ecco per quando si dice perché Giovanni aveva questo rapporto con i pentiti, ma perché lui conosceva la storia, lui era siciliano, lui conosceva anche i sentimenti del siciliano e quindi lo affronta con...
0: Sapeva come prenderli.
1: E poi il maxi processo rappresenta sicuramente la prova di questa grande, di questo processo istruito nella maniera più precisa, più eccezionale, tanto da darci tutte quelle condanne a tanti ergastoli, più di 2000 anni.
0: Nonostante i tentativi di stopparlo.
1: Non essendo di stopparlo da tante parti. E quindi questa parte adesso affiora, poi quello che dovrebbe affiorare ancora di più è che il nemico principale di Giovanni furono i suoi amici magistrati, i suoi colleghi magistrati.
0: Secondo te per
1: questo
0: soltanto
1: dovrebbe
0: per invidia?
1: Ma perché era un uomo particolare, non lo so, per invidia, perché aveva scoperto un mondo di cui non si erano mai occupati altri, e che quindi, come tutte le persone che iniziano un percorso, sono mira di delle invidie, delle gelosie, delle paure forse anche. Tanto è vero che quando Giovanni concorre per diventare dopo Caponnetto il procuratore di Palermo, il giudice allora, era il giudice istruttore a Palermo, gli viene negato quel posto e viene consegnato a Meli, che farà uno scempio,
0: cioè, del maxi dividerà processo. Tutte le persone
1: dividerà
0: che hanno
1: tutti
0: lavorato
1: i processi, cioè, sarà veramente una rovina. E poi via via tutte le massime accuse, le sconfitte, il dolore più grande arriva dai colleghi magistrati.
0: Sembra un controsenso davvero, no?
1: Adesso ci sono, senso che adesso però in parte c'erano pure gli amici, ricordiamo gli amici del pool del pool
0: antimafia, che è un martire anche lui.
1: Guarnotta, Caponnetto sicuramente, Guarnotta, Piero Grasso, Ayala, sono tutti uomini che hanno aiutato Giovanni, che con Giovanni hanno lavorato e hanno lavorato
0: e
1: bene.
0: Tra l'altro aiutano anche nei loro racconti a dare un'immagine un po' diversa, perché quest'uomo ha vissuto in clausura come un monaco, quindi da quando è arrivato a Palermo fino a quando è morto, cioè 10 anni di solitudine, di paura, di scorte che davano fastidio tra l'altro anche alla città e ai palermitani, eppure loro raccontano, questi amici, di come era ilare, solare, allegro, amava mangiare bene, tuffarsi, scherzare con i bambini degli altri.
1: Sì, questo lo posso testimoniare anche io, perché Giovanni veniva a casa perlomeno una volta la settimana, una o due volte secondo i suoi impegni. Francesca diceva sempre che era il posto in cui andava
0: Francesca Morvillo,
1: cioè Francesca,
0: la moglie, la seconda moglie,
1: che bisogna ricordare sempre, perché Francesca è stata la donna che ha permesso a Giovanni di vivere quei
0: di sopravvivere
1: anni dei 10
0: in quegli anni.
1: Anni pur lei non andando molto con lui nella macchina, non volendo lei la scorta, poi quando uscivano insieme chiaramente era in macchina con lei, come purtroppo fu anche quel giorno. Ma Francesca fu un grande magistrato che capì non solo Giovanni, ma l'impresa che stava compiendo Giovanni, e l'aiutò.
0: Ti devo chiedere, per chi non lo sa, perché tu hai vissuto questi 25 anni testimoniando soprattutto ai giovani, quindi immagino la commozione e anche l'orgoglio di vedere l'aula bunker, che noi vediamo piena di fantasmi di questi criminali, oggi piena di ragazzi, no? Ogni anno l'anniversario, che tu soprattutto hai portato, e sono ragazzi che poi grazie alla Fondazione Falcone hanno delle borse di studio, possono approfondire un pezzo di storia che è così vicina. Ma ti devo chiedere, quel giorno, di raccontarlo per chi non lo conosce, per i ragazzi che ci possono vedere, quel maggio 1992, quel 23 maggio.
1: Questa è la domanda che mi fa sempre più male,
0: lo so.
1: E con la quale soffro di più a rispondere, perché quel giorno è talmente confuso e nebuloso nella mia mente, forse perché per un'esigenza umana, non lo so, che abbiamo insita nel nostro essere, io ho cercato di rimuovere quelle immagini e quel ricordo. E quindi quando devo tornare indietro, la prima cosa che mi viene in mente è il volto di mio marito che parla al telefono con la mia amica più cara, io vedo mio marito, che si chiamava pure Giovanni, in viso stravolto, e io immediatamente non ho pensato ad altro. È successo qualche cosa a Giovanni, ho detto. E così poi era la mia amica che avvertiva Giovanni, mio marito, di aprire la televisione, perché si parlava.
0: Tu hai guardato quelle immagini, Maria? In quel momento hai guardato la televisione?
1: No, io in quel momento ho avuto l'unico impeto, era quello di andare in ospedale e potergli dare aiuto, quindi ho chiamato la polizia, ho detto dove l'avete portato, io sono la sorella, mi hanno risposto ma noi chi lo dice che lei è la sorella? Allora io sono scappata in macchina con mio marito, poi lungo la strada però ho incontrato una macchina della polizia e mi sono fatta scortare sino al civico, e da quella scalinata mi è venuto incontro Paolo, mi ha abbracciato Io non pensavo che Giovanni potesse morire, non credevo che fosse morto, pensavo realmente che fosse ferito e che potevamo aiutarlo e salvarlo. E invece lui mi disse, espirato fra le mie braccia 10 minuti fa. E poi non ricordo più niente.
0: Allora, il ricordo più bello che hai di Giovanni? Il ricordo più gioioso che ti è più caro?
1: I ricordi più belli sono i ricordi della gioventù, i ricordi di Mondello, del mare, dei bagni.
0: Ma anche lui con le tue figlie, no?
1: Eh sì, e poi sempre quelli più recenti, questi delle nostre cene, dei nostri pranzi, dei nostri Natali, delle nostre Pasque.
0: Lui ha battezzato una delle tue figlie, vero?
1: Sì, sì. Ha presentato la mia seconda, che si chiama Luisa, come la nostra mamma. È sempre stato presente nella mia vita e ha amato tantissimo sia i miei figli che quelli di mia sorella, come se fossero suoi.
0: E diceva,
1: ma sempre
0: che si annoiava
1: con i
0: grandi.
1: Maniera molto riservata.
0: Vero? Dice che si annoiava con i grandi, preferiva stare con i ragazzi.
1: Sì, sì, sì. Nei nostri pranzi, siccome siamo una famiglia numerosa, lui si sedeva nel tavolo dei ragazzi e ci diceva che lui era giovane e con noi non poteva stare.
0: Prendeva un po' di respiro in quei momenti,
1: sicuramente,
0: no?
1: Sì. E poi vedi, Giovanni, in quegli anni tremendi dell'isolamento, del bunker, del camminare sempre scortato, gli mancava proprio il polso della società, la vicinanza, il rapporto con la società, e attraverso le parole dei giovani lui prendeva, cercava di rivivere, di conoscere meglio la nuova realtà che si andava creando a Palermo, quindi chiedeva come quello che erano i loro divertimenti, come stava cambiando il mondo.
0: Tu sei diventato un recettore di moltissime confidenze di giovani, ti scrivono un sacco di lettere, mandano biglietti, messaggi, no?
1: No, quello che è bello è che questi ragazzi, che molti non l'hanno conosciuto, sono nati dopo la sua morte, la maggior parte. Io vado nelle scuole dove incontro dalle elementari alle superiori o anche all'università, ma sono tutti ragazzi nati dopo, che comunque vedono in Giovanni, perché è quello che io ho cercato di dare ai giovani, di non fare pensare a Giovanni solo con il magistrato eroe, il magistrato che ha lottato la mafia, ma soprattutto l'uomo di Stato, il servitore dello Stato, che credeva in determinati valori, valori che sono essenziali per ognuno di noi, che lo erano allora quando noi eravamo piccoli e che dovrebbe esserlo oggi.
0: Mi colpisce molto di te, Maria, che non sei mai stata, ne avresti avuto diritto e si sarebbe anche capito, livorosa, rabbiosa nei confronti dello Stato. Cioè, non hai mai accreditato l'equazione Stato uguale mafia. Cioè, il tuo senso dello Stato, che era il suo, è sempre andato oltre anche le piccinerie di molti uomini di Stato.
1: Ma sicuramente, perché lo Stato siamo noi, ma all'interno dello Stato ci possono essere sempre le cosiddette mele marce. Allora non possiamo accusarci tutti di essere conniventi con la mafia, di essere mafiosi, di farci facilmente corrompere, eccetera. Io ho un concetto dello Stato che c'è stato inculcato in famiglia. Ecco, io sono una grande sostenitrice dell'educazione sia familiare che scolastica, anche della chiesa, della parrocchia, che possono dare tanto, perché ci danno i principi essenziali che quasi quasi assumiamo dalla nascita, da quando siamo piccoli, e crescono con noi e ci fanno diventare quello che poi saremo da adulti. E noi siamo cresciuti con quel detto meraviglioso, quando si parlava dei nostri zii morti in guerra, si diceva sempre: quando la patria chiama, bisogna andare. Giovanni è stato chiamato ed è andato.
0: Maria, una cosa che non ti ho mai chiesto: quanto hai pregato per tuo fratello?
1: Io ho un modo particolare di pregare, Io non dico molti rosari, ma sono in contatto diretto. Io tutta la mia giornata è come se avessi un interlocutore al di sopra.
0: E un'altra cosa che non ti ho mai chiesto, chiudiamo insieme e basta, adesso ti faccio sorridere, una canzone che ami tanto e che ti piace, che possiamo usare come conclusione di questo nostro dialogo.
1: Beh, l'Inno d'Italia.
0: Ah, fantastico, sai che sei la prima in tanti incontri che ha avuto questo coraggio? Perché sembra sempre
1: anche solo quello d'Europa, mi piacciono tutte
0: e due insieme, facciamo un mix. Grazie, grazie di cuore.
1: Grazie Monica.

0: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
1: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero alla Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Volpieri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sortino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi siamo con Matteo Maria Giordano, membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili, una realtà di cui abbiamo già sentito parlare grazie al contributo dei responsabili Michele De Feo e Flora Garlato, e quindi a questo punto continuiamo il nostro viaggio all'interno di queste tematiche proprio insieme a Matteo Maria Giordano, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ecco, allora iniziamo subito con la prima domanda che viene in mente. Dunque, perché gli strumenti tecnologici assumono un ruolo centrale anche su temi di questo tipo, come per esempio appunto il tema degli abusi?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo dire che quando parliamo di ambienti pastorali oggi non possiamo non parlare anche di tecnologie, perché una parte sicuramente importante delle attività pastorali viene trasmessa e si trasferisce all'interno delle nuove tecnologie. Accompagnare in questo caso i minori nel loro processo di crescita richiede ovviamente agli adulti di essere consapevoli delle potenzialità, ma anche dei rischi legati all'uso di questi mezzi che ormai usiamo tutti nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro e ovviamente quindi anche nelle nostre attività pastorali. In questo campo la casistica delle situazioni che si possono presentare in effetti è molto ampia e l'evoluzione degli strumenti e del loro utilizzo è estremamente rapida. Oggi noi parliamo tantissimo per esempio di intelligenza artificiale, un tema che sta assurgendo ora in maniera molto presente all'onore delle cronache, ma che in realtà esiste da un po' di tempo. Questo per dire che la tecnologia evolve con una grandissima velocità e il mondo degli adulti, in modo particolare anche il mondo degli educatori, deve stare un po' al passo di tutta questa evoluzione. Questo rischia alle volte di rendere qualunque tipo di indicazione operativa un po' superata dalla realtà e quindi magari insufficiente, no? Anche ad affrontarla. E proprio per questo quindi richiede nello stesso tempo di tenere ben presenti anche i valori di riferimento che sono propri di ogni relazione educativa rispettosa della dignità dei minori. Il virtuale è diventato a tutti gli effetti una dimensione del reale e l'incontro sulla piazza web ha un impatto estremamente concreto nella vita e anche nella mente delle nuove generazioni. È dunque necessario che vi sia un'educazione circa il modo di utilizzare questi strumenti tecnologici e che anche gli operatori pastorali vengano strutturati, diciamo, con alcune indicazioni precise a riguardo.
0: Allora facciamo un piccolo stacco musicale e dopo andiamo a parlare di quali sono le accortezze da avere in campo pastorale in merito all'uso delle tecnologie. Siamo con Matteo Maria Giordano e questa è Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Rieccoci qui con Matteo Maria Giordano, membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili. E allora ripetiamo la domanda: quali sono le accortezze da avere in campo pastorale in merito all'uso delle tecnologie?
1: Beh, innanzitutto oggi diciamo i telefonini e gli smartphone hanno la possibilità di connettersi in rete in qualunque situazione, in qualunque contesto. Spesso noi indichiamo alle parrocchie di non mettere a disposizione un wifi parrocchiale ai ragazzi, questo almeno senza che vi sia un controllo da parte di un adulto, di un responsabile, questo perché per evitare soprattutto che all'interno della linea wifi della parrocchia possano insorgere alcuni problemi anche di carattere talvolta purtroppo legale. Pensiamo per esempio alla diffusione di immagini che non dovrebbero essere diffuse. Diciamo che oggi come oggi, nel caso in cui la parrocchia abbia un sito internet o abbia una pagina social, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia TikTok, ormai insomma i social si moltiplicano, è bene che l'accesso per l'aggiornamento sia protetto da una password e consentito soltanto a uno o due responsabili che abbiano sufficienti conoscenze per verificare poi l'opportunità della pubblicazione dei contenuti ricevuti e in caso di dubbio sottopongano poi anche la decisione al parroco o comunque al responsabile di quel servizio. Prima di pubblicare foto e video online, ma anche poi sui giornalini cartacei, penso a tutti i bollettini parrocchiali, è molto importante che non compaiano persone, in questo caso minorenni, per le quali l'autorizzazione alla divulgazione e alla pubblicazione delle immagini e video sia stata negata. Naturalmente questo vale anche per i maggiorenni, un maggiorenne può negare la pubblicazione delle proprie immagini, ma chiaramente quando parliamo di minori ci vuole una tutela maggiore. Siamo in periodo estivo, siamo in periodo di Grest, siamo in periodo di campi scuola, quindi animatori spesso con i telefoni in mano alle volte anche legittimamente, no, fotografare e immortalare momenti di divertimento, di coinvolgimento da parte dei bambini e dei ragazzi. Ecco, però sempre una grande attenzione, perché nel momento in cui queste immagini poi diventano di dominio pubblico, chiaramente ci vogliono dei permessi, soprattutto da parte dei genitori. Una serie di attenzioni che noi indichiamo, insomma, in linea di massima sono queste: innanzitutto che quando si forma un gruppo WhatsApp o di qualunque altra piattaforma, questi gruppi siano creati preferibilmente tra adulti, quindi con genitori dei ragazzi, comunque mai minori di 14 anni, questo perché la legge lo dice chiaramente: sotto i 14 anni non ci si può registrare e utilizzare un social network. Il gruppo va creato previa autorizzazione di tutti coloro che lo comporranno. I gruppi WhatsApp o di altra piattaforma devono servire soltanto a comunicazioni, avvisi, informazioni inerenti alle attività parrocchiali e non a chattare di tutto e di più, spesso invece è quello che succede. Un'altra indicazione che diamo è di non pubblicare su WhatsApp, su Facebook, su Instagram, su Telegram, su TikTok fotografie o video di minori senza appunto l'esplicito e informato consenso dei genitori in merito. È una cosa molto importante, quindi, che ci sia una liberatoria su cui i genitori hanno apposto la loro firma. Un'altra indicazione è che nei gruppi di genitori può essere utile adottare la modalità del cosiddetto broadcast, soprattutto se parliamo di di WhatsApp, cioè una modalità che permetta a uno di scrivere a molti senza che poi ci sia la possibilità da parte di tutti di commentare all'interno di un gruppo. Se si crea un gruppo invece con i ragazzi che abbiano già compiuto i 14 anni, si deve comunque chiedere l'autorizzazione scritta alla famiglia, questo perché comunque i ragazzi restano minorenni, e evitare magari in questo caso la modalità broadcast, che potrebbe invece innescare comunicazioni riservate tra l'animatore e uno o più di questi ragazzi e ragazze. Nel caso in cui poi invece venissero pubblicate foto o testi non appropriati o offensivi, questi devono essere immediatamente rimossi ed eventualmente il gruppo deve essere poi sospeso. Dell'accaduto in una situazione del genere devono essere messi naturalmente al corrente il parroco o la figura pastorale responsabile e da ultimo anche i genitori di questi ragazzi. Un'altra cosa molto importante che noi indichiamo anche nelle formazioni che facciamo agli animatori dei gruppi giovanili è di non comunicare mai con i minori in orari serali non opportuni. Se ci sono comunicazioni che non possono attendere, è preferibile in questo caso contattare i genitori. Questo perché si rischia di creare anche una sorta di linea quasi preferenziale, no? Di comunicazione con i ragazzi. Questo sappiamo che è un tasto molto delicato, perché nel momento in cui il bambino, il ragazzo, la ragazza sente di avere un canale preferenziale con l'animatore, sente in qualche modo di essere anche un po', se vogliamo, un po' il suo preferito, e lì si possono creare anche dei piccoli equivoci e fraintendimenti che potrebbero anche portare a pensare a cose appunto che non vanno bene. Deve cercare ovviamente di evitare comunicazioni troppo presto al mattino, soprattutto se richiedono una risposta in tempi brevi, posto che ovviamente è vietato l'uso dei cellulari a scuola, per esempio, quindi sicuramente questo non deve avvenire. E poi un'ultima indicazione che diamo è di non chiedere mai ai minori di mantenere segreta la relazione via chat con l'animatore. Le tipiche frasi del tipo questa cosa non la deve sapere nessuno, non raccontare a nessuno che ci stiamo scrivendo, ripeto, come dicevo prima, rischiano di creare una sorta di canale preferenziale e quindi anche una sorta di complicità tra l'animatore e l'animato, che sono decisamente fuori luogo in situazioni di questo tipo.
0: Allora ricordiamo che siamo con Matteo Maria Giordano, membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili, e adesso gli chiediamo a questo punto che ruolo hanno i social.
1: Beh, i social hanno un ruolo fondamentale, che lo si voglia o non lo si voglia, perché come dicevo prima, soprattutto in questa fase dell'anno in cui le attività estive si moltiplicano, è chiaro che molto spesso anche le stesse parrocchie pubblicano sui propri siti, sulle proprie pagine social, tante iniziative legate all'attività pastorale estiva, e questo va assolutamente bene, perché comunque è un sistema di comunicazione, direi, che oggi come oggi imprescindibile. La cosa importante, come si diceva, è fare molta molta attenzione ai minori, perché chiaramente una foto su internet non è soltanto una foto, non è soltanto un ricordo, ma fondamentalmente è un dato che può essere condiviso, prelevato, talvolta anche rubato, e oggi con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, con il viso di un bambino lo si può veramente far diventare un adulto, gli si può far dire delle cose, si può modificare la sua immagine, si possono fare tantissime cose. Quindi diventa assolutamente necessaria l'alleanza educativa con le famiglie, in modo tale che i genitori siano sempre al corrente del fatto che le foto vengono scattate e che rilascino una liberatoria, che vuol dire sostanzialmente un'assunzione di responsabilità da parte loro nel delegare la parrocchia a scattare queste foto e nel autorizzare poi a pubblicare queste foto all'interno dei siti parrocchiali o delle pagine Facebook o Instagram o qualunque altro tipo di social la parrocchia abbia. Questo diventa, ripeto, fondamentale, perché va a diretta tutela del minore e soprattutto libera la parrocchia da eventuali responsabilità nel momento in cui viene postata la foto di un minore. Con il consenso informato dei genitori, la parrocchia si mette al riparo da qualunque tipo anche di rischio, da questo, anche di rischio legale ovviamente, da questo punto di vista. In questo senso, dicevo, diventa molto molto importante l'alleanza educativa tra gli adulti, educatori, famiglia, parroci, animatori, eccetera eccetera, perché diventa estremamente fondamentale capire che il mondo giovanile, e non soltanto quello giovanile, oggi utilizza questi canali come strumenti di comunicazione assolutamente naturale e condivisa, e quindi avere una conoscenza di questi mondi e avere una conoscenza delle dinamiche che li presiedono diventa assolutamente, direi, imprescindibile nel mondo moderno.
0: Ecco, allora, per quella che è la sua esperienza, gli strumenti digitali impattano significativamente nel tema degli abusi, oppure stiamo parlando solo di una premura per far sì che non succeda qualcosa? Cioè, quindi stiamo lavorando in prevenzione per evitare che qualcosa succeda, o di fatto qualcosa già sta succedendo o è successo?
1: Beh, io direi questo e quello, nel senso che lo strumento digitale di per sé che cosa fa? Riduce le distanze. quindi quella che normalmente era una relazione, diciamo, tra in questo caso, no, ci stiamo riferendo per esempio ai Grest, ma potremmo anche parlare di catechismo o di altre attività pastorali, no? Quella che era una volta una relazione che si definiva e si concludeva all'interno di un contesto pastorale, parrocchiale, oggi attraverso gli strumenti digitali può continuare anche quando le persone poi sono a casa, si ritrovano in altre situazioni, e quindi in qualche modo questi strumenti effettivamente aiutano a ridurre le distanze. Questo ha causato talvolta nei casi di abuso, insomma, che poi sono finiti anche agli onori della cronaca nazionale e internazionale, ha causato purtroppo delle situazioni, perché potendo scrivere ad una persona a qualunque ora del giorno e della notte, io, come dicevo prima, creo un canale preferenziale con questa persona e posso anche spingermi a chiedere a questa persona delle cose molto private, molto intime, e magari anche a raccontare delle cose molto private, molto intime, e questo chiaramente può generare degli equivoci e dei fraintendimenti. Ecco perché prima dicevo che sarebbe bene ad un certo punto chiudere le comunicazioni e mantenerle esclusivamente per quello che riguarda la sfera pastorale. Quindi, dicevo, da un lato c'è e c'è stata sicuramente una serie di casi che hanno visto il coinvolgimento delle tecnologie digitali anche purtroppo in situazioni di abuso di minori e di persone vulnerabili. Dall'altro sicuramente stiamo lavorando in prevenzione. Cioè, posto che oggi noi siamo di fronte a una tecnologia molto pervasiva e molto evoluta, lavorare in prevenzione significa anche cercare di formare le persone, in particolare gli operatori pastorali, ma abbiamo lavorato molto anche con i seminaristi, quindi con chi si sta formando a diventare poi sacerdote e ministro, ecco, una formazione che preveda anche la presenza di questo tema, cioè di come io utilizzo la tecnologia nel mio rapporto con gli altri e quanto e come la tecnologia possa anche diventare fuorviante nel mio rapporto con gli altri, no? Soprattutto quando ho un ruolo ben definito dal punto di vista educativo e sono ovviamente un riferimento nella parrocchia. Quindi, ripeto, secondo me si va in entrambe le direzioni, no? Una direzione di tutela per ciò che è già accaduto, ma una direzione anche di prevenzione per ciò che vorremmo tutti quanti evitare che accadesse nuovamente.

0: Bene, allora noi qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone ringraziamo Matteo Maria Giordano, che ricordiamo essere membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili, per questa nuova puntata dedicata proprio a queste tematiche. Quindi grazie e alla prossima.
1: Grazie a voi, approfitto anche per fare un piccolo appello finale, se possibile, cioè il nostro servizio opera su tutto il territorio diocesano, chiamateci, i nostri contatti sono sul sito diocesano, contattateci, noi abbiamo la possibilità di venire nelle parrocchie, nelle foranie, possiamo fare dei momenti di formazione, possiamo fare dei momenti di formazione con gli adulti, con i giovani, è un tema estremamente importante e che deve vedere naturalmente tutta quanta la comunità responsabilizzata su questo. E poi ricordo, anche se è molto presto, ma magari ce lo segniamo sul calendario, che il 18 novembre è la giornata mondiale proprio in memoria delle vittime degli abusi nella Chiesa, e come ogni anno, anche quest'anno nella nostra diocesi si terrà una veglia di preghiera diciamo così, a supporto delle vittime di questi abusi. Quindi ricordo semplicemente questo appuntamento e vi ringrazio ancora per lo spazio che ci avete dato.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Tredicesimo incontro. La preghiera di Gesù e quella di Maria.
1: È interessante e significativo stabilire il parallelo tra la preghiera di Gesù e quella di Maria. C'è un vincolo, infatti, che unisce gli avvenimenti della vita del figlio a quelli della vita della madre. I misteri del rosario che contemplano questi avvenimenti si illuminano e si completano a vicenda. È dunque interessante ravvicinarli quando si prega.
2: Basterebbe per convincerci mettere in parallelo l'annunciazione, l'agonia e la risurrezione. Il primo mistero gaudioso illumina e ha la sua ultima risposta nel primo mistero glorioso. All'annunciazione Maria riceve per prima, nella gioia, l'annuncio della buona novella dell'incarnazione e l'accoglie con fede. Alla risurrezione ella vede Gesù nella gloria e comprende il mistero delle sue sofferenze redentrici per la salvezza di Adamo ed Eva. Là ancora, ella è modello per la nostra fede. Lei, che non ha dubitato della parola che le annunziava la nascita di Dio nel proprio seno e il regno senza fine di Gesù. Di questa fede che ci fa giusti, Gesù è la sorgente nel mistero della sua risurrezione che compie la realtà del suo nome. Dio salva.
1: Al mattutino del Venerdì Santo, i nostri fratelli ortodossi, quando leggono le 12 pericopi del Vangelo della Passione, cantano un poema di Romano il Melode che sottolinea il vincolo tra annunciazione e risurrezione. Questo poema ci introduce nelle sofferenze del Cristo per farci ascoltare la sua risposta. Ci vuole l'audacia dei padri per mettere sulle labbra del Cristo e di Maria parole che non sono nella scrittura e stabilire un parallelo tra i due eventi. Come sei stata la prima a rallegrarti all'annunciazione, così sarai la prima a godere della risurrezione. Il parallelo è ancora più evidente tra il mistero dell'annunciazione e quello dell'agonia. Dice l'angelo: nulla è impossibile a Dio. E Maria: avvenga di me quello che hai detto. Gesù dice: Abba, Padre, tutto è possibile a te, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu.
2: Tra la preghiera di Gesù e quella di Maria c'è chiara parentela, che mette in azione due movimenti apparentemente contrari. Da una parte, una preghiera di supplica confidente che è sicura di ottenere tutto, perché nulla è impossibile a Dio. Dall'altra parte, una preghiera distesa e abbandonata nelle mani del Padre. Un grido di supplica e un grido di abbandono. Tocchiamo nel punto estremo il paradosso della fede e della preghiera. Si prega con fiducia e perseveranza come se si aspettasse tutto da Dio e nel medesimo tempo ci si abbandona senza riserve alla volontà del Padre.
1: Nessuna preghiera cristiana può fare a meno di questi due movimenti che sono come i due tempi della respirazione. Da una parte l'aspirazione, in cui si esprime a Dio nell'assoluta sicurezza il proprio desiderio d'essere esauditi. Dall'altra parte l'espirazione, il soffio, con cui ci si rimette totalmente a Dio. L'adorazione del Padre nello Spirito Santo non può essere dissociata dal sì sempre rinnovato alla missione accettata. I due movimenti sono uniti in un atteggiamento eucaristico in cui Gesù e dopo di lui Maria e il credente si lasciano consegnare al mondo nella volontà del Padre, rendendogli grazie.
2: Quando San Giovanni parla di Maria nel suo Vangelo, non la nomina come la madre di Gesù, titolo che ci ricorda che il Padre vuole darci Gesù attraverso lei. Se noi vogliamo, nella preghiera, rivolgerci al Padre, dobbiamo unirci alla preghiera di Gesù, l'unico mediatore. Ma la preghiera di Gesù ci sarà data attraverso Maria, per il vincolo privilegiato che l'ha con lui. Non bisogna mai perdere di vista questo quando parliamo della preghiera di Maria, soprattutto quando preghiamo col rosario. È una preghiera che ci fa contemplare la vita di Gesù con gli occhi e il cuore di Maria, madre di Gesù, per identificarci con Lui nella preghiera al Padre. Questo è pregare con Maria.

0: La Vergine è maestra di una preghiera che porta all'orazione di silenzio. Ella ci insegna a rifugiarci accanto a lei come il bambino presso sua madre, a invocarla con semplicità. Guarda la mia miseria, conosci le mie angosce, fino al momento in cui lo sguardo pieno di tenerezza del Padre risplenderà su di noi. Spesso ci vogliono lunghe ore di preghiera per ricevere questa visita, ma il giorno in cui la riceviamo siamo consolati e strappati al dramma della solitudine. In quel momento comprendiamo che lo smarrimento e la paura, se non li sfuggiamo, possono diventare un autentico cammino di preghiera verso l'orazione.
1: Chi fa l'esperienza di questa preghiera condivisa percepisce, in un clima di verità e di trasparenza, la presenza del Signore attraverso le parole che i presenti ricevono da Lui. Quando questa preghiera è vissuta in un silenzio profondo del proprio essere, il Signore improvvisamente si rivela e dal profondo del nostro cuore salgono le sue parole senza che sappiamo da dove vengono. È il mormorio dello Spirito dentro di noi. Sperimentiamo allora la potenza di questa preghiera, così come lo dice Gesù. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà.
0: Lo scopo della venuta di Gesù sulla terra è di far condividere agli uomini il suo segreto, il suo mistero da tutta l'eternità. Egli è venuto a invitarli a condividere i segreti del Padre, a entrare nella sua santità, cioè nella comunione d'amore che unisce tra loro le tre persone. Maria è stata la prima a condividere questo segreto, perché ha portato dentro di sé, per la sua divina maternità, il Figlio dell'Altissimo. Possiamo pensare che Gesù non abbia spesso parlato a sua madre di questa comunione d'amore col Padre per cui egli viveva. Del resto a 12 anni glielo dice chiaramente: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E se non gliel'avesse detto, ella lo avrebbe indovinato, perché non si porta un segreto di questo genere senza che traspaia sul viso, e una madre intuisce sempre il segreto del proprio figlio.
1: Maria è totalmente presente a Dio perché ha fatto l'esperienza della sua azione. È tutta presente anche a Gesù, che vive in lei. Ella non perde mai il contatto con Lui, perché Egli è incarnato nella sua carne. Ella non cessa di pensare a Lui come Egli non cessa di pensare a lei e di farla esistere, essendo il Verbo in cui tutto è stato creato. Perché presente al Padre e al Figlio, ella è presente ai fratelli.
0: Tutta relativa a Dio, Maria non trattiene per sé coloro che vengono a lei per pregarla. Il padre Marie de la Chapelle esprime bene questo atteggiamento di Maria. Se la Vergine ci rivela Cristo per ciò che ella è, ella ci unisce a Lui per ciò che ella fa. Se cercate un maestro di preghiera, andate da lei. Pregatela semplicemente recitando il rosario. Ella vi farà presenti a Dio e a suo figlio. Concludiamo con un testo noto di Grignon de Montfort che può aiutarci a comprendere tutta l'estensione dell'attività di Maria a nostro riguardo.
2: Tu non pensi mai a Maria senza che essa, per te, non pensi a Dio. Tu non lodi e non onori mai Maria senza che essa con te non lodi e non onori Dio. Maria è completamente relativa a Dio. Io la chiamerei la relazione di Dio che non esiste se non in rapporto a Lui, l'eco di Dio che dice e ripete solo Lui. Se tu dici Maria, essa dice Dio. Santa Elisabetta lodò Maria e la chiamò beata perché aveva creduto. Maria, l'eco fedele di Dio, intonò: l'anima mia glorifica il Signore. Ciò che Maria ha fatto in questa occasione lo fa tutti i giorni. Quando qualcuno la loda, la ama, la onora o lei si offre, Dio è lodato, Dio è amato, Dio è onorato. Ci si offre a Dio per mezzo

Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Sta piovendo e il verde esuberante di questa stagione bella sta assorbendo l'acqua così con molta intensità, ma io cerco per voi un raggio di sole. E lo cerco, come di consueto, tra le pagine del settimanale Il Popolo, che porta la data del 17 maggio. Quindi siamo nella pienezza della bella stagione. E questa settimana il nostro settimanale ci propone anche notizie sicuramente di attualità e del territorio, ma anche il tema della giornata delle comunicazioni sociali. E questa giornata porta questo titolo: Custodire voci e volti umani. E scrive Simonetta Venturin in questa particolare edizione, come dicevo, sull'intelligenza artificiale, scrive: non è un azzardo ritenere che, contrariamente a quanto i recenti sviluppi della cronaca potrebbero indurre a credere, l'intelligenza artificiale interroghi Papa Prevost più delle uscite del presidente degli USA Trump, perché più volte il Santo Padre ha manifestato interesse e preoccupazione appunto per l'intelligenza artificiale, branca della informatica che sviluppa sistemi capaci di svolgere compiti complessi, dall'analisi di moli spropositate di dati alla generazione di testi, immagini, calcoli, suoni. Ne ha parlato fin dal suo primo incontro con i cardinali il 10 maggio 25, due giorni dopo appunto la sua elezione, per spiegare la scelta del nome. Come Leone XIII, con l'enciclica Rerum Novarum, si sentì chiamato a intervenire per sostenere la dignità dell'uomo e salvaguardarne l'integrità di fronte a una rivoluzione industriale aggressiva, così egli stesso, Leone XIV, si è sentito di dover fare nei confronti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale e delle sue potenzialità meravigliose e tremende, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. La sfida che ci aspetta non sta nel fermare l'innovazione digitale, quanto piuttosto nel guidarla, e che ci sia bisogno di una guida contro l'abuso è evidente. Serve almeno un barlume di buon senso e di buon gusto. E naturalmente c'è bisogno di una guida contro l'abuso, è evidente, ma c'è sempre appunto una intelligenza umana capace di scegliere e di valutare. Lascio alla vostra attenzione, alla vostra lettura, la parte restante di questo intenso intervento e passo ad una tematica che in questi giorni di maggio torna di una certa attualità. E purtroppo il ricordo del terremoto, dico purtroppo per quel tempo, per quanto avvenne in quei giorni dolorosi di 50 anni fa. E se vogliamo così ricordare con intensità quel periodo tragico, possiamo solo pensare a tanta solidarietà, a tanta intensa partecipazione a questa vicenda del Friuli. E scrive il redattore di questo testo, scrive: io vengo dal Friuli orientale, dalla pedemontana orientale, sono qui e ho visto e gustato la vostra mostra, la mostra che riguarda appunto il terremoto e quanto di bello si è salvato dopo il terremoto. Il nome è molto bello, La bellezza salvata. Ma tutto il terremoto è stato una grande metafora pasquale: morte e risurrezione, distruzione e ricostruzione. Dentro questa metafora lunga decenni, che racchiude tutto, case, chiese, fabbriche, monumenti, opere d'arte, persone, salvare la bellezza è stato un raddoppio di Pasqua, una metafora al quadrato. ed è Simonetta che scrive. Simonetta che scrive ancora molto altro su quanto avvenne in quel doloroso evento, in quanto fu salvato, in quanto di bellezza e di umanità è stato salvato, ricostruito, recuperato. E diciamo che, come scrive Simonetta, la bellezza salvata è figlia del cristianesimo di questa terra. E al Museo Diocesano dell'Arte Sacra, appunto, si possono ammirare le opere salvate da quel tragico evento. E abbiamo anche altri interventi su questo tema, ad esempio l'intervento di Monsignor Basilio Danelon, il quale scrive: un terremoto e tre momenti per ricordarlo, la scossa, l'accoglienza, la ripresa. E poi scrive Monsignor Basilio Danelon: il Friuli non dimentichi di tenere vivo come tesoro per sé e per le nuove generazioni il patrimonio dei valori che sono stati alla base della ripartenza, della rinascita. Diamo voce a loro: unità, fedeltà alla cultura, tradizione, solidarietà, apertura di cuore a chi bussa chiedendo ospitalità, frutti di una fede ispiratrice d'ogni bene, sia una vera storia maestra di vita. E c'è anche l'omaggio delle penne nere a Monsignor Abramo Freschi, uno degli artefici e ispiratori della ricostruzione. Ci sono tanti altri interventi. Siamo a un altro ricordo: silenzio e buio. All'alba si vide e capimmo. I friulani hanno dato un bel esempio, una grande prova di resilienza. E poi ancora Simonetta che scrive: 59 secondi, un corto per una tragedia, realizzato da Mauro Carraro per ricordare la vicenda del padre Bruno scampato al crollo della caserma Goi Pantanali di Gemona del 6 maggio del 76. Queste pagine intense, queste pagine che ci riportano una vicenda veramente tristissima e drammatica, e sono anche racchiuse in questi ricordi, in questi contenuti, che lascio alla vostra lettura, mentre ovviamente mandiamo un omaggio a tutti coloro che in seguito a quella tragedia persero la vita. Mandiamo un pensiero e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti nella nostra ricostruzione. Passiamo ad altro tema. Passiamo al tema del Congresso Nazionale dei Donatori di Sangue. È il 64esimo Congresso FIDAS e la 43esima giornata del donatore, per la prima volta a Pordenone a cura dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. Sabato sera, concerto della Filarmonica Cittadina. Domenica dalle 9.30 la suggestiva sfilata dei donatori con la messa celebrata dal Vescovo in piazza 20 settembre. E ancora siamo alla cultura del dono che si riversa oltre i confini regionali. Il Friuli Venezia Giulia, con l'Associazione Friulana Donatori Sangue, raggiunge l'autosufficienza e può destinare 8.000 unità ad altre regioni. E questa è veramente una testimonianza intensa di altruismo e di generosità, una generosità che va oltre i confini, che raggiunge bisogni lontani, che raggiunge destinazioni appunto oltre frontiera. Siamo grati, profondamente grati, a tutti i donatori di sangue, a tutti coloro che consentono di vivere, spesso consentono di vivere a persone in difficoltà. Grazie dunque, e procediamo ad altre tematiche. Sono pagine molto intense, ricche di belle notizie. Siamo a Pordenone, alla Biblioteca Civica, la targa svelata nel chiostro in una cerimonia ufficiale, lo scudo blu della Croce Rossa Italiana alla Biblioteca Civica, il lavoro di un anno di servizio dei 502 volontari. Siamo persone semplici. Si legge a cura, in un testo redatto da Valentina Silvestrini, si dice siamo, ripeto, persone semplici che hanno scelto di esserci, mettendo l'aiuto prima della fatica, che provano a cambiare il mondo con piccoli gesti interessanti all'umanità, a costo di salvare una persona alla volta, ricordando che la dignità dell'uomo non sopporta eccezioni mai. Così Ludovico Mellina Bares, presidente del Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, l'8 maggio, appunto in occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che a Pordenone, è stata suggellata da un'ulteriore cerimonia, ossia lo svelamento della targa che testimonia il conferimento dello scudo blu per la cultura alla Biblioteca Civica Multimediale di Pordenone, perché i libri sono la storia e anche il futuro. Si tratta del primo scudo blu conferito in Friuli Venezia Giulia, ossia il contrassegno internazionale che identifica e protegge i beni culturali da danni o distruzioni durante i conflitti armati, rifacendosi alla Convenzione dell'Aia del 1954 sotto l'egida dell'UNESCO e poi rafforzata dai due protocolli aggiuntivi del 54 e del 99. Questo riconoscimento, dato per la prima volta in Italia in occasione della Capitale della Cultura Brescia-Bergamo del 23, è stato proposto anche per Pordenone, proprio in vista della Capitale Italiana della Cultura di Pordenone, appunto nel 2027. Abbiamo individuato la biblioteca come luogo simbolo di cultura sociale e di umanità, ha affermato il sindaco Alessandro Basso, ringraziando i volontari della Croce Rossa di Pordenone perché riusciti a portare una carezza, una consolazione, ma anche i gesti concreti come i 7.000 pasti caldi consegnati in un anno. Tutta la città vi è grata. Siamo contenti che la campagna per la tutela dei beni culturali in Friuli Venezia Giulia parta proprio da Pordenone. Siamo alla scuola Gabelli. Sarà riqualificato il giardino, un nuovo volto per gli spazi esterni, appunto per la scuola primaria Gabelli di Pordenone. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del cortile e delle aree all'aperto dello storico istituto di Viale Trieste, il più antico della città, costruito tra il 1922 e il 1926 su progetto dell'ingegnere Augusto Mior e dichiarato di interesse culturale dal Ministero della Cultura nel 2024. E sarà un cortile fiorito, così è denominato il progetto, che è stato redatto dall'architetto Chiara Beccio di Sacile con la consulenza artistica della pittrice Marta Lorenzon. L'idea è quella di reinterpretare in chiave contemporanea la simmetria originaria del complesso scolastico. Cuore dell'intervento sarà la nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, decorata con motivi geometrici e floreali pensati anche per essere osservati dalle aule. Nell'area troveranno posto un campo da volley e uno di calcetto destinati alle attività motorie degli alunni. Che belle iniziative che naturalmente rendono sempre più bella la città. Siamo alla parrocchia San Marco. Giovani autofinanziano il campo estivo. I giovani che gravitano presso la parrocchia di San Marco a Pordenone cercano la collaborazione delle persone di buona volontà per finanziare il campo estivo che faranno dal 27 luglio al 2 agosto a Sappada. Al termine delle varie messe in Duomo, domenica 17 maggio, propongono la degustazione di dolci fatti in casa e gradiranno l'offerta di un libero contributo per sostenere le spese organizzative del campo scuola presso la casa intitolata ad Abramo Freschi. Sappiamo che molti dei nostri giovani cercano appunto di autofinanziarsi per le loro attività, per le loro iniziative, e cercano di autofinanziarsi con molta attiva partecipazione, e quindi auguriamo a questi giovani il migliore successo appunto nella raccolta dei contributi per le loro attività estive. Siamo a Pordenone ancora, Pordenone in rosa. La camminata che sostiene la ricerca debutta alla festa del San Valentino. Ogni giorno sono circa 1500 in Friuli Venezia Giulia le nuove diagnosi di tumore al seno, un numero in crescita, così come purtroppo in lieve crescita anche l'incidenza tra giovani donne under 40, ma a fronte del quale in aumento negli ultimi anni anche la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, frutto sicuramente delle accurate diagnosi, degli screening, ma anche della prevenzione primaria. Così ha spiegato il dottor Samuele Massarut, chirurgo senologo del CRO di Aviano, che ha partecipato alla presentazione della prima edizione della camminata Pordenone in Rosa, organizzata da Associazione San Valentino, IPA e 132esima Brigata Ariete, in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Pordenone. Il punto riguarda la natura del Noncello. In una recente riunione riguardo al fiume Noncello, un tecnico ha dichiarato che quel corso d'acqua può essere considerato naturale, cercando un possibile parallelismo col medio corso del Tagliamento. In realtà la situazione pare ben diversa. Nel passato ci si era soffermati per far sapere ai lettori che nel Noncello vengono deviate le portate delle sorgenti del Vincchiaruzzo, già affluenti del Meduna, per una portata di circa 6 metri cubi al secondo, quasi un terzo di quella attuale del Noncello, fiume che viene considerato di risorgiva. Non tutti i suoi affluenti, che prevalentemente sboccano sulla sua riva destra, provengono dalle sorgenti. Ci sono alcune eccezioni, comunque tanto arriva a questo fiume appunto dalle acque di sorgente. Siamo al tema sanità, sempre a Pordenone. Un solo luogo a cui rivolgersi per ottenere ascolto, orientamento, risposte coordinate ai bisogni sociali e sanitari. E questo l'obiettivo del nuovo QUA, sociosanitario punto unitario di accesso integrato, che sta prendendo forma nel territorio dell'ambito Noncello grazie alla collaborazione tra comuni e azienda Friuli Occidentale Sanitaria. L'intesa interistituzionale approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito e ratificata dalla Giunta Comunale punta a rafforzare l'integrazione tra servizi sociali e sanitari attraverso un modello condiviso di presa in carico delle persone più fragili. Questo accordo rafforza la visione di un sistema di welfare che mette davvero al centro le persone, spiega l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, consolidando un dialogo tra servizi sociali e sanitari che nel nostro territorio è già forte e radicato. Passiamo ad altre tematiche. Siamo nelle parrocchie pordenonesi, siamo in particolare alla parrocchia San Giorgio, in cui il mese di maggio è celebrato insieme ai testimoni della carità. È proposto ai fedeli un sussidio per accompagnare la preghiera personale nel mese mariano. Nella parrocchia di San Marco è stato ordinato il 6 giugno, ordinato sacerdote Don Michael Rossit. La parrocchia di San Marco, in preparazione all'ordinazione presbiterale, all'ordinazione presbiterale di Don Michael Rossit, cresciuto all'ombra del campanile San Marco, propone alcuni appuntamenti, una sorta di cammino di spiritualità vocazionale da condividere con adolescenti, giovani e adulti di buona volontà. E qui abbiamo tutte le date appunto di questi incontri preparatori alla ordinazione di Don Michael. Siamo ancora nell'ambito della diocesi e in particolare nell'ambito della pastorale giovanile diocesana, e parliamo della veglia di Pentecoste il 23 del mese, pregando social lo Spirito Santo. il centro di pastorale adolescenti e giovani in questo tempo di Pasqua ha pensato di offrire a tutti ed in particolare ai nostri adolescenti e giovani uno strumento di preghiera per prepararsi a vivere con maggiore intensità la grande solennità di Pentecoste. A partire da venerdì 15 maggio verranno pubblicati giornalmente nei canali social della pastorale giovanile alcuni contenuti che ci aiuteranno a pregare e a meditare sul dono dello Spirito Santo. Siamo a Madonna del Monte di Marsure, dove sacerdoti, religiosi e diaconi si incontrano con il Vescovo e per una meditazione intensa in cui si parla della gioia biblica, si parla dell'intensità della vita cristiana ed è stato un ritiro molto intenso e partecipato. Siamo nel Porto Guarese, terra dei dogi in festa. Enogastronomia, mostre, escursioni e un concorso. Tre giorni di eventi per rendere omaggio all'eccellenza del territorio e per cui Porto Gruaro è pronta a celebrare appunto la 19ª edizione di Terra dei Dogi in Festa, una storica manifestazione in programma dal 15 al 17 maggio. La rassegna ospiterà un centinaio di stand allestiti in centro storico che faranno da cornice a degustazione dei vini DOC di Lison Pramaggiore, prodotti tipici, esibizione delle scuole locali, incontri dedicati all'ambiente, mostre e tante occasioni di convivialità. Insomma, una terra in festa per una comunità in festa. Collegio Marconi, nella chiesa dei Santi Luigi e Cristoforo, due sacerdoti del Myanmar hanno celebrato l'anniversario della loro ordinazione sacerdotale. Lunedì 26 aprile, nella chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi, annessa all'Istituto Vescovile Marconi, c'è stata grande festa. Due sacerdoti del Myanmar celebrano l'anniversario della loro ordinazione. A loro si uniscono altri tre confratelli e quattro religiose che attualmente vivono e operano nelle diocesi del Triveneto. Ormai nelle nostre chiese sempre più spesso incontriamo sacerdoti e fedeli provenienti da altre nazioni e abbiamo l'opportunità di vivere la dimensione veramente cattolica della nostra fede. Siamo al Museo Nazionale Archeologico Concordiese, nel segno di Clio. Tornano gli incontri di archeologia e storia. Sabato scorso, 9 maggio, al Museo Nazionale Archeologico di Porto Gruaro si è tenuto il primo degli incontri di archeologia e storia giunti alla 38ª edizione. Promossi dal 1984 su iniziativa del Gruppo Archeologico del Veneto Orientale, costituito nel 1982, con l'affiancamento in seguito dell'Associazione Colluto, dal 1906 hanno assunto la denominazione nel segno di Clio, la musica della storia, la musa della storia. L'attività si è sempre svolta in stretto legame di collaborazione con la direzione del Museo Nazionale Concordiese. C'è pure il Museo Archeologico del Friuli Occidentale, che fa parte dei musei civici di Pordenone ed è ospitato nel Castello di Torre, il cui ultimo proprietario fu il conte Giuseppe di Ragogna, cui si devono le prime ricerche e la raccolta dei materiali con l'autorizzazione della soprintendenza. In una seconda fase fu in parte allestito presso il neo istituito Museo di Storia Naturale.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per la sua rubrica settimanale La Settimana del Popolo. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa agli universitari ha detto: siate artigiani di pace. Il riarmo arricchisce le élite. Leone XIV l'ha affermato in visita all'Università Sapienza, la più antica di Roma, e nel suo discorso si è soffermato sull'inquadramento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, generando un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. Invita poi a praticare un saggio esercizio della memoria e custodire la giustizia, a vigilare su sviluppo e applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, e infine ha affermato: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. L'Università Sapienza ha accolto Leone nei valori condivisi di pace e dignità umana. Il Papa ha visitato il primo Ateneo di Roma, lasciando un'impronta forte all'insegna della ricerca dell'amicizia tra i popoli, palpabile la sintonia tra il pontefice e la comunità accademica sui temi del disarmo e della costruzione di una società aperta ai fragili e ai giovani profughi di guerra. La rettrice Polimeni ha detto: stiamo cercando di garantire continuità alla formazione di studentesse e studenti palestinesi, attivando borse di studio e percorsi di accoglienza. Leone XIV al Salone del Libro di Torino ha detto: la letteratura sia scuola di fraternità e pace. Durante la cerimonia di apertura della 38esima edizione all'Auditorium del Lingotto nel capoluogo piemontese è stato infatti letto il telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale, dove si legge anche: la cultura costruisca dialogo e concordia. Tra inciampi e dimenticanze solo Dio può appagare le nostre irrequietezze, l'ha affermato il Papa in un videomessaggio per l'evento ecumenico di preghiera Thy Kingdom Come. Leone XIV ha sottolineato il desiderio e l'audacia di chiedere la vicinanza del Signore nella preghiera, un'invocazione che nasce dall'auspicio di dare vita a un mondo nuovo di pace e unità come moltitudine di uomini e insieme un uomo solo. È stata inaugurata in occasione della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma, l'esposizione che ripercorre oltre 700 anni di rapporti tra l'Ateneo e i pontefici, con documenti, opere e materiali d'archivio che raccontano l'evoluzione dello Studium Urbis dalle origini ai tempi contemporanei. Don Giussani conclusa a Milano la fase diocesana della causa di beatificazione. L'arcivescovo Mario Delpini ha detto: è un momento di gioia per Don Giussani, uomo di Dio, uomo della Chiesa e origine di una comunione che ha reso la vita di ognuno di voi una storia di grazia. Davide Prosperi, presidente di Comunione e Liberazione, ha affermato: è immensa gioia per questo ulteriore e decisivo passo per il riconoscimento da parte della Chiesa della bontà della testimonianza di fede di Don Giussani per la Chiesa stessa e per il mondo. In missione in Argentina, vita e fede sulle alture, il sogno di una chiesa sinodale e missionaria è realtà. Nel nord dell'Argentina, la congregazione delle missionarie diocesane di Maria Madre della Chiesa condividono la vita, la cultura e l'animazione della fede insieme alle popolazioni indigene della regione tra le sfide proprie del luogo. E giunge proprio da lì la testimonianza della congregazione delle missionarie. Le periferie esistenziali e le periferie geografiche sono diverse. Migranti, anziani, villaggi insediati in una discarica o in luoghi desertici di alta montagna. Quest'ultimo è proprio il caso del popolo Colla, che in Argentina da migliaia di anni abita l'altopiano della provincia di Jujuy, chiamato anche Puna, in lingua quechua, terra alta tra i 3.500 e i 5.800 metri sul livello del mare. Notizie dal mondo. Mario Draghi ha detto che i paesi dell'Unione Europea sono per la prima volta davvero soli. L'ex presidente del Consiglio italiano, a cui è stato consegnato il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, ha parlato della possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza per la prima volta dal 1949. Allo stesso tempo, la Cina non offrirebbe un punto di riferimento alternativo. Draghi ha diagnosticato tre grosse vulnerabilità dell'Europa: la dipendenza dalla domanda esterna, le dipendenze dipendenze strategiche e il ritardo tecnologico. Il discorso è poi proseguito con delle proposte come il mercato unico, una difesa europea comune e un'autonomia strategica. Persino i partiti che hanno costruito la loro identità sulla sovranità nazionale riconoscono ora che nessuna nazione europea può difendersi da sola, ha detto Draghi. Xi Jinping ha detto che Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita male. Ieri Trump ha fatto visita al presidente cinese Xi Jinping per la prima volta per un presidente statunitense in 9 anni. I due hanno parlato cordialmente di molte questioni, dall'Iran a Taiwan ai commerci. L'atmosfera è stata distesa e propositiva, con ottimismo condiviso dai due leader sui rapporti dei rispettivi paesi, ma anche realismo diplomatico. È stato chiaro a entrambi le delegazioni che ci sono delle questioni risolte tra Washington e Pechino che rischiano di creare tensioni geopolitiche importanti. Una di queste è sicuramente il destino dell'isola di Taiwan, che la Cina rivendica aggressivamente come propria, ma che rientra anche negli interessi degli Stati Uniti. Sull'Iran, i leader delle due grandi potenze si sono trovati d'accordo. Per entrambi, la Repubblica Islamica non può detenere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Dopo l'incontro, Donald Trump ha pubblicato un post sui social in cui ha voluto contestualizzare l'affermazione di Xi Jinping sugli Stati Uniti come nazione in declino. Per Trump, Xi si riferiva agli Stati Uniti sotto l'amministrazione Biden. Ora sostiene che il leader cinese si sia congratulato per gli enormi successi ottenuti in poco tempo. La sindrome dell'ovaio policistico cambierà nome in sindrome ovarica poliendocrina metabolica. L'ha deciso l'EGOI PCOS, la società scientifica internazionale composta da ricercatori, ginecologi ed endocrinologi, ritenendo che non sia una semplice condizione ovarica, ma una sindrome endocrino-metabolica sistemica che impatta sull'intero organismo. Il presidente della società, Vittorio Unfer, conferma il consolidamento di una rete di centri in fase di inaugurazione o già attivi, un'espansione globale e un approccio multidisciplinare. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici. Un attacco russo ha colpito Kiev nella notte del 13 maggio, causando almeno 8 morti, tra cui una bambina di 12 anni e una decina di feriti. La presidente ha poi aggiunto che Bruxelles continua a mantenere la pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni sempre più dure. Gli Stati Uniti hanno improvvisamente cancellato il dispiegamento di circa 4.000 soldati dalla Polonia. La decisione è stata presa dal Dipartimento alla guerra, senza che sia stata specificata alcuna ragione. Alcuni soldati e mezzi erano già diretti in Europa quando è stato annunciato il ritiro. Recentemente, gli Stati Uniti avevano già annunciato il ritiro di 5.000 militari dalla Germania, minacciando di fare lo stesso in altri paesi d'Europa, come l'Italia. Il ministro della difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha cercato di rassicurare la collettività sull'accaduto attraverso un post su X. Ci sono dei possibili casi di norovirus su un'altra nave da crociera. I norovirus sono dei patogeni che causano delle gastroenteriti acute e si diffondono attraverso le feci, l'aerosol, l'acqua, il cibo e le superfici infette. Sulla nave da crociera in questione, situata attualmente al largo di Bordeaux,

L'ex presidente della BCE. Un riconoscimento al passato e al presente, ha sottolineato la giuria. Draghi ha risposto non limitandosi alla diagnosi della malattia dell'Unione Europea. In un intervento tanto lungo quanto applaudito, ha puntellato una ricerca economica e politica per la nuova Europa, partendo da un presupposto. Gli Stati Uniti, per come li conoscevamo, non ci sono più e potrebbero non garantire più la sicurezza del continente. Siamo rimasti soli, ha affermato Draghi. L'Europa si svegli. Difendiamoci tra noi e superiamo l'Unione Europea a 27. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato di beni non dichiarati. In Italia aumenta il numero di comuni bandiere blu, quelli sui mari e sui laghi con l'acqua più pulita e i servizi migliori. Quest'anno sono 257, 11 in più rispetto ai 246 del 2025. L'aumento è soprattutto al sud, con 4 nuovi ingressi in Calabria, 2 in Puglia, 2 in Sicilia e 1 in Sardegna. Fra i nuovi ingressi ci sono Rimini, Locri, Limone sul Garda e Montargentario. La regione con il numero maggiore di bandiere si conferma la Liguria con 35, ma dietro di lei ci sono Calabria e Puglia con 27 a testa e Campania con 20. È in programma dal 19 al 23 giugno la prossima Milano Fashion Week dedicata alle proposte per lui, che insieme a Pitti fa di lui numeri uno al mondo della moda maschile, come ha detto il presidente di Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, presentando il programma della rassegna, realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano. Per questa edizione sono previsti 75 appuntamenti totali, 16 sfilate fisiche e 6 appuntamenti digitali, 44 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 7:20. Per la prima volta Mafalda, la bambina dai capelli corvini e dallo sguardo lucido e disincantato creata dalla matita di Joaquin Salvador Lavado Teion, nota al mondo come Quino, e la Pimpa, la cagnolina che gioca in un mondo fantastico e gentile, nata dalla mano di Francesco Tullio Altan, conosciuto come Altan, riunite in una mostra al via ieri all'Istituto Cervantes di Roma. Le due eccezionali figure del fumetto internazionale si incontrano in 120 opere tra strisce e tavole originali, esposte nelle due sale di Piazza Navona. Raffaella non è solo un musical che prenderà vita nella prossima stagione teatrale, ma l'omaggio ad un'icona, a una leggenda, a un'eccellenza italiana nel mondo, Raffaella Carrà. Dopo il successo raccolto in Spagna, con 250.000 spettatori, numerosi premi e riconoscimenti, l'opera sbarca in Italia. Dal 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma, dove è stata presentata, e dal 1 aprile al Teatro Nazionale di Milano. Si tratta del primo biographical music dedicato alla straordinaria vita e carriera dell'artista tutto tondo che ha rivoluzionato il mondo della televisione. Notizie locali, Electrolux, chiusura a Porcia dopo l'annuncio dei tagli, stoppa le linee il 18 e il 25 maggio. Lavoriamo qui da 25 anni, di che cosa vivremo ora? Questa è la denuncia dei lavoratori. Due sole al momento le date di chiusura rese note ai dipendenti. Nel frattempo in fabbrica si respira un'atmosfera decisamente poco serena, fatta di paura e di amarezza. Pordenone si prepara ad accogliere il cuore del volontariato del sangue italiano. Fino al 17 maggio, da quest'oggi, il capoluogo del Friuli Occidentale ospita il 64esimo congresso nazionale FIDAS, il più importante appuntamento annuale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, raccogliendo il testimone da Lecce. Oltre 150 delegati, insieme a volontari ed esperti del sistema trasfusionale provenienti da tutta Italia, parteciperanno ad una 2 giorni di lavori, che culminerà con domenica, con la 43esima giornata del donatore. Attesa una grande sfilata nel centro cittadino con più di 1000 donatori in rappresentanza di 41 federate. L'evento è sostenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia e patrocinato dal comune, nel percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. A Reggio Emilia, per la principessa Kate, di cui già vi parlavamo nel radiogiornale di ieri, consegnato un disegno speciale dei bambini di Cordelons. L'iniziativa di Cristina Valvasori, maestra della scuola materna parrocchiale Maria Bambina. L'istituto utilizza il metodo educativo Reggio Approach, che la principessa del Galles ha voluto approfondire nel corso della sua visita in Italia. Al via i lavori alla Casa del Mutilato di Pordenone, diventerà un museo del Novecento. Montate le impalcature per il progetto inserito nel dossier di Capitale della Cultura. Sarà un centro espositivo multimediale. Alleva caprette, galline e conigli, cartelli di solidarietà dei cittadini per salvare la fattoria del piccolo Samuele. Molti residenti a Pordenone si sono attivati per sostenere il sogno del bambino. Il comune ha inoltrato un avviso di sgombero per motivi di igiene.

Uno spazio aperto per leggere il presente attraverso gli occhi delle nuove generazioni, tra letteratura di confine, accoglienza e cittadinanza attiva. La cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia lancia per il mese di maggio il ciclo di incontri giovani impronte sul presente. Tre appuntamenti ospitati nella cornice della fattoria didattica e sociale La Volpe sotto i Gelsi, in via Copece, a San Vito al Tagliamento. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18, a ingresso gratuito, e si concluderanno con un aperitivo conviviale offerto ai partecipanti. L'obiettivo è quello di generare una connessione concreta tra il territorio e le testimonianze di solidarietà e accoglienza che i nostri ospiti porteranno al pubblico, come commenta il presidente Luigino Cesarin. Notizie dal Bellunese, quarta edizione in archivio ma con un segnale chiaro. I giovani bellunesi hanno fame di confronto, di spiegazioni, di adulti che parlino con loro e non solo a loro. Si chiude così il percorso sulla legalità promosso dal comune di Belluno, forze dell'ordine e ufficio scolastico, che quest'anno ha messo al centro il tema delle dipendenze. Un argomento che nelle aule ha generato non solo interesse, ma una vera richiesta di attenzione. Tra marzo e aprile si sono svolti ben 10 incontri, coinvolgendo centinaia di studenti delle medie ricce degli istituti superiori Tiziano Catullo, Segato, Da Vinci e Brustolon. La Regione del Veneto punta sulla formazione per rafforzare sicurezza e professionalità in montagna. È stato approvato il nuovo corso 2026-2027 per il conseguimento della qualifica di guida alpina, un passaggio fondamentale per chi vuole operare in uno degli ambienti più delicati dell'ambiente alpino. Il percorso, richiesto dal Collegio Veneto Guida Alpine, rappresenta l'abilitazione obbligatoria alla professione e sarà rivolto a candidati con almeno 2 anni di esperienza come aspiranti guide già certificati dal Collegio. Un requisito che conferma l'elevato livello di selezione e specializzazione richiesta per accedere al ruolo. Il corso prenderà avvio nel luglio di quest'anno e si svilupperà su 3 moduli intensivi. A 15 giorni dall'arrivo della 19ª tappa del Giro d'Italia, il bellunese entra nel vivo della settimana rosa. L'avvicinamento alla corsa passa anche attraverso la strada del Giro, il calendario di incontri che sta unendo associazioni, amministratori e appassionati in un percorso comune verso il grande appuntamento del 30 maggio. Il prossimo fine settimana porta in dote 2 serate dedicate al ciclismo e ai valori che lo legano al territorio. Una domenica per riportare i bellunesi dentro il loro museo. Dopodomani, il 17 maggio, il comune di Belluno aderisce alla giornata internazionale dei musei, promossa da ICOM, anticipando di un giorno la ricorrenza ufficiale per favorire la partecipazione, e lo fa con un biglietto simbolico da 3 euro e 2 visite guidate gratuite a Palazzo Fulcis. E tornando all'ambito ciclistico, Belluno si prepara a rimettere in sella i più piccoli. Questa domenica 17 maggio torna Bimbi Bici, la festa nazionale promossa da FIAB e dedicata a bambine e bambini per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e dei percorsi casa scuola sicuri. Anche quest'anno FIAB Belluno APS chiama raccolta famiglie, nonni, amici e amiche per una mattinata di pedalate, gioco e scoperta della città. L'iniziativa, che in tutta Italia anima il mese di maggio, punta ad incoraggiare l'uso quotidiano della bici come strumento di autonomia e benessere. Ville Venete, meraviglie da scoprire, visite guidate gratuite il 24 maggio in 38 siti storici. 16ª edizione per la giornata nazionale ADSI, alla scoperta dei tesori culturali del Veneto. Per questa edizione il maggior numero di luoghi da visitare è Vicenza, con 14 siti aperti, seguita da Padova 8, Verona 7, 6 a Belluno, 4 a Venezia, 2 a Treviso e 1 a Rovigo. Tra le ville a Belluno ricordiamo Villa di Modolo, Villa Avogadro degli Azzoni e Villa de Mezzan e Villa San Liberale. Affrontare le sfide dell'attrazione di talenti e dell'innovazione pur partendo da posizioni diverse. E questo è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato a Napoli tra la Dolomiti Innovation Valley e Campania New Steel, l'incubatore promosso e partecipato dell'Università Federico II e da Città della Scienza. A siglare il documento Michele Darolde, vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti, con l'idea di promuovere attività congiunte di trasferimento tecnologico, lo sviluppo di iniziative di Open Innovation, il sostegno, la nascita e la crescita di start-up innovative e lo scambio di competenze, conoscenze e relazioni.

E dal mondo dello sport tennis internazionali, Sinner si prende la semifinale a Roma e record di vittorie, ma sono stanco, afferma. Al Foro Sissonia, una finale tutta italiana. Lui commenta: se va male mi riposo per Parigi. Nel frattempo Medvedev batte l'andaluce e sfiderà Sinner in semifinale. Il russo vince rimonta in 3-7 e si regala la sfida al numero 1 del mondo. Intanto Svitolina in finale battuta Swiatek in 3-7. L'Ucraina batte la Polacca e ora sfiderà Gauff. E dal ciclismo Giro, con Ballerini prima vittoria italiana, Eulalio resta in rosa. A Napoli volata con caduta a 400 metri dall'arrivo, coinvolti Villa e Barrière. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 15 maggio avremo cielo nuvoloso coperto. Nel corso della giornata saranno possibili piogge e rovesci sparsi, più probabili nel pomeriggio. Non si escludono del tutto temporali localmente forti verso la costa. Sono attese piogge deboli o moderate a ovest, in genere abbondanti o al più localmente intense ad est. Quota neve a 1200-1400 metri. Sulla costa soffrirà vento temporaneamente moderato da sud. Domani, sabato 16 maggio, cielo nuvoloso. Nella notte al mattino piogge in genere deboli moderate tra la costa e l'Isontino. Quota leve a 1000-1300 metri circa. Dalle ore centrali, progressiva attenuazione delle piogge. Sofferà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. Tendenza per dopodomani, domenica 17 maggio, cielo in prevalenza sereno al mattino. Dal pomeriggio variabile, sulla zona montana sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio che potrebbe interessare anche l'alta pianura. Venti di brezza e temperature massime in lieve aumento. E proprio per quanto riguarda le temperature, in questi tre giorni in pianura toccheremo una minima di 9 gradi e una massima di 23. Bene, allora amici ascoltatori, concludiamo l'edizione di questo venerdì del Radio Giornale Quotidiano, curato come sempre da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158-00930. Lo ripetiamo, 910158-00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434-524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Via quem eruisti, portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et urs perpetua luce eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore accompagni sempre la vita della Chiesa. Se noi giriamo i santuari mariani e altri santuari, troviamo che prima della costruzione di quel santuario c'è stata una manifestazione. Prendiamo per esempio il santuario di Gesù Misericordioso che troviamo a Colle Valenza, fatto edificare di Gesù per mezzo di Madre Speranza. Il Signore più volte dette a questa mistica l'ordine di costruire quel santuario, e oltre a darle l'ordine, dal momento che lei non aveva mezzi materiali per poter edificare quel santuario, Gesù stesso procurava il necessario. Una volta Madre Speranza si rivolse al Signore, doveva pagare ai suoi tempi qualcosa come 45 milioni all'impresa che aveva messo mano all'opera, e qualora non avesse pagato lui avrebbe smesso i lavori, sarebbe andato a lavorare altrove perché non poteva lavorare in perdita. La madre non si scoraggiò, si rivolse al Signore, mentre pregava in camera cadde su di lei un pacco che lei consegnò poi alla sua superiora, e trovò i 45 milioni in quel pacco che doveva pagare. Il Signore ordinò e pagò anche. Così avvenne per donna di Elia, che un sacerdote divenuto tale a 63 anni. Non fu una vocazione tardiva, ma da giovane sentì la chiamata del Signore, ma non gli fu possibile accedere agli ordini perché purtroppo per gli studi lui risultava molto carente, fino a che a 63 anni, per intervento di Paolo VI, lui ottenne di poter accedere al sacerdozio e ricevette anche dal Signore un invito a costruire un santuario a Centro Italia, a Urbino, dedicata a Gesù Misericordioso, al cuore di Gesù. Ma lui non aveva soldi, perché non aveva mai accumulato denaro, ma poi non aveva tutti i mezzi per poter affrontare quella spesa enorme di 150 milioni soltanto per il terreno. Ma Gesù gli fece trovare un signore che gli staccò un assegno di 150 milioni. Lui non ha mai visto quel santuario rifinito, ultimato, ma aveva dato l'impronta, e dietro quella costruzione c'era appunto una volontà esplicita del Signore. Ora, questi due esempi che ho portato, fratelli, ci fanno comprendere che come il Signore si è impegnato a far costruire dei santuari, di centri di spiritualità, dà anche inizio, opera, compimento a tutto quello che è il ministero di evangelizzazione che è nella Chiesa. Sentiamo oggi nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli come Gesù si andò in sogno a San Paolo mentre si trovava a Corinto, che era una grande città in maggioranza pagana, e dicendogli di non avere timore di andare avanti, che nessuno gli avrebbe fatto del male, poiché lui aveva un popolo grande in quella città. E a questi cristiani di Corinto poi San Paolo indirizzerà due lettere, meglio tre, ma una andata perduta, che San Paolo parla di tre lettere, ma noi ne abbiamo recepito una soltanto, Vedete come il Signore agisce in mezzo al suo popolo. È Lui che chiama, è Lui che dona i carismi, è Lui che si manifesta, è Lui che ispira lo Spirito Santo, è Lui che è al centro di tutta l'opera della Chiesa. Ora, uno dei difetti in cui noi cristiani possiamo cadere, spesso ci cadiamo, anziché contemplare l'opera di Dio, contempliamo l'opera dell'uomo, come se tutto questo dipendesse da noi, dai nostri mezzi, non invece dall'opera di Dio che vuole agire in noi, attraverso di noi, per mezzo della fede. E questo anche nella famiglia. La famiglia è opera di Dio. Ora, quando il papà e la mamma si preoccupano dei figli come se appartenessero solo a loro, in qualche modo noi mettiamo da parte il Signore. Signore, questi figli sono tuoi, li abbiamo ricevuti da te e tu ti occupi di loro. Allora tu per loro hai una strada. Allora ecco, lodare il Signore in tutte le cose, lodarlo e ringraziarlo per come Egli compie le sue opere. Ma noi dobbiamo metterci da parte. In che senso dobbiamo metterci da parte? Non siamo noi gli usori, siamo degli strumenti nelle mani del Signore, quindi tutta la loda va al Signore, tutta la riconoscenza va al suo santo nome. E col salmista perciò vogliamo dire: popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo. Egli ci ha sottomessi i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che Egli ama. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore le suoni di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Dio, cantate inni. Vedete il salmista, fratelli, come esalta l'opera del Signore. Spesso e volentieri però in mezzo a noi la presenza di Dio non è citata. Noi facciamo più volentieri riferimento alle creature umane e questa è una grande carenza nell'esercizio della nostra fede. Dobbiamo invece contemplare l'azione di Dio, dare lode al suo nome e confidare nella sua potenza, non nelle nostre opere. Anche se noi siamo chiamati a condividere l'opera del Signore, a collaborare con Lui, ma tutta la lode e la gloria al Signore. Da Lui viene l'iniziativa, da Lui viene la forza, da Lui viene il compimento. A Lui sia gloria per sempre. Amen. E nel Vangelo che la Chiesa oggi mette davanti a noi, leggiamo dal Vangelo di San Giovanni: in verità vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. È come quando una donna partorisce, al momento del parto c'è sofferenza, ma una volta nato il bambino tutta quella sofferenza si dimentica per la gioia che è nato un bambino. Così accade anche noi quando compiamo l'opera di Dio. Tante volte siamo chiamati a tribolare, ma la tribolazione poi si cambia in gioia. Sii benedetto, Signore. Tu consoli la tua Chiesa, tu vivi nella tua Chiesa. Oggi, Signore, ti vediamo sempre meno lodato e ringraziato. Tu sei l'artefice della nostra salvezza. Tu hai voluto il Tempio Santo che è in ciascuno di noi, con l'amministrazione del battesimo che noi abbiamo ricevuto da bambini. Tu ci edifichi come tuoi sacerdoti, tu ci edifichi come tuo popolo santo. A te, Gesù, salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tanti santuari sono stati e tante cappelle sono state costruite per la tua espressa volontà, come diceste a Bernardetta, dei sacerdoti che vengono qui in processioni, dei sacerdoti che costruiscono qui una cappella, e così in tante parti di questo mondo. Aiutaci a riconoscere sempre in ogni cosa l'opera del Signore nella nostra vita e in mezzo al nostro popolo, perché non camminiamo come un gregge disperso, ma come una famiglia radunata attorno a Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che come Maestro e Pastore ci guida sempre e dona continuamente il suo Santo Spirito per il compimento dell'opera di Dio e per la nostra realizzazione. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in ogni cosa, fratelli, lodiamo e rendiamo grazie al Signore, e ogni giorno cerchiamo, mossi dallo Spirito, di scrutare l'opera di Dio in mezzo a noi e dargli lode.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno a voi tutti ancora amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 15 maggio 2026. In questo momento è mezzogiorno e 27 minuti, vi lasciamo in compagnia di qualche minuto di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 una nuova puntata in diretta di Chiesa e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto e a seguire alle 14.35 meditazioni. Alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, a seguire alle 15.30 il Santo Rosario. Alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno e i Vesperi del Giorno, alle 16.30 in cammino. Alle 17 lezio di Padre Franco Fabris, monaco della Diocesi di Chiavari, alle 18 Chiese e Comunità. Alle 18.25 il Santo del Giorno curato dalla redazione, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle ore 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi la programmazione continuerà come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. È mezzogiorno e 28 minuti, vi auguriamo una buona giornata da Radio Voce nel Deserto da Pordenone e anche un buon ascolto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nessuna persona o gruppo, a prescindere dal potere o dallo status, può mai arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle proprie comunità. Lo ha affermato Papa Leone stamani nel discorso in inglese pronunciato durante l'udienza ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Il pontefice ha sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società giuste, sicure e stabili, e ha ringraziato tutti gli agenti delle forze dell'ordine e i membri della magistratura che hanno sacrificato le loro vite o subito lesioni nel coraggioso svolgimento delle loro funzioni. Leone XIV ha ribadito poi che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha precisato, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Così dunque Papa Leone. Ora andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Alessandra Buzzetti, perché mentre procedono i colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, Tel Aviv ha emesso nuovi ordini di evacuazione nel sud del Libano. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno.
1: Alessandra, com'è la situazione in questo momento?
2: Sì, come dicevi, sono in corsa a Washington in questo momento e finiranno questa sera questo terzo round di colloqui, che di fatto però è il primo incontro diretto tra le delegazioni di Israele e di Libano al completo. Secondo media libanesi, questa sera la Casa Bianca dovrebbe diffondere una sorta di dichiarazione di intenti, cioè cercare di tracciare un piano concreto per cercare ad arrivare in un futuro ad un accordo. È chiaro che i nodi sono sempre gli stessi, che sono il ritiro del detto israeliano e anche il disarmo di Hezbollah, che sappiamo essere competente e contraria a questi negoziati, e poi c'è il tentativo di separare la guerra con Libano da quella con l'Iran, e poi prorogheranno il cessate il fuoco, che cade formalmente domenica, ma sappiamo che è violato ogni giorno, perché solo ieri sono stati 25 le vittime dei raid israeliani in Libano. Secondo la DF sono terroristi, ma secondo le autorità sanitarie libanesi invece sarebbero almeno 8 bambini. E anche Hezbollah continua a tirare droni contro il territorio israeliano. C'è stato anche, hanno ucciso un soldato questa notte, e poi sono stati utilizzati droni anche sul territorio, nelle cittadine di confine nel territorio israeliano. Quindi insomma è una situazione che di fatto, come dire, è davvero complicata, ancora molto instabile, quindi ci si augura che possano davvero arrivare da qualche parte questi colloqui in corso a Washington.
1: Certo, ce lo auguriamo davvero. Alessandra, ieri si è svolta anche la marcia delle bandiere promossa dall'ultradestra israeliana per celebrare il giorno di Gerusalemme. È stata, abbiamo visto, una giornata molto pesante, di forte tensione. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
2: Sì, è una giornata che, come sappiamo, per gli israeliani celebra l'unificazione di Gerusalemme, mentre per gli arabi appunto è l'inizio del 1967 dell'occupazione di Gerusalemme Est. Quindi ci sono migliaia di partecipanti, sono tutti fortemente nazionalisti, e il problema sono anche queste, come dire, tantissimi giovani, giovanissimi, e sono in particolare questi gruppi di giovanissimi, li abbiamo visti incontrati, hanno anche 10 anni o comunque non superano i 16 anni, che continuano a provocare, che sputano addosso non solo ai palestinesi ma anche a noi giornalisti, ma anche agli attivisti, perché un elemento, come dire, che c'è sempre ma che quest'anno abbiamo visto, come dire, numericamente più presente, c'erano almeno 200 attivisti di diverse organizzazioni miste israeliano-palestinese che fin dalla mattina presto erano proprio in Città Vecchia a protezione dei palestinesi che abitano un quartiere musulmano, perché tutto questo si svolge nel cuore, in maniera chiaramente provocatoria, del cuore musulmano della Città Vecchia, quindi in particolare nella porta di Damasco. Abbiamo visto come sempre il loro leader protagonista, a partire da Ben Gvir, che è andato proprio nella spianata delle moschee la mattina con una bandiera israeliana, e poi non mancava evidentemente anche l'altro ministro estremista Smotrich. Però ecco, c'è stata questa presenza sul campo che dice anche, insomma, che seppur minoritaria, abbiamo parlato di 200 attivisti rispetto a migliaia e migliaia di manifestanti, però insomma ci sono e non demordono.
1: Ecco Alessandra, questo aspetto mi sembra comunque interessante per noi da qui che guardiamo e magari facciamo fatica a decodificare che cosa si muove nella società israeliana. In quel caso 200 attivisti, però nei giorni scorsi c'era stato il grosso evento promosso da It's Time con tante organizzazioni, se non sbaglio 80 organizzazioni che aderiscono a It's Time, che si sono messe in gioco per sostenere le ragioni della pace. Allora volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire questo aspetto della società israeliana, insomma, che chi sono, che cosa rappresentano questi gruppi invece che continuano a credere nella pace, nella convivenza.
2: E chiaramente abbiamo seguito anche il summit della pace di Tel Aviv, appunto erano 5.000 come dire membri, no, di queste associazioni che, ripeto, sono anche lì, sono numeri chiaramente di grande minoranza, però dice come dire di persone che come dire parlano di cose concrete, di attivisti che sono sul campo letteralmente anche in quello palestinese, e quindi come dire che vogliono un futuro diverso, che sono contrari a questo stato di guerra permanente che come dire in cui il premier Netanyahu ha messo il paese. Ma bisogna anche rilevare in questi giorni proprio una vera e propria crisi di governo, perché al di là di chi è proprio impegnato sul campo per i palestinesi che vuole uno stato palestinese, l'attuale come dire situazione, anche i leader della sinistra dei partiti israeliani non parlano di stato palestinese proprio perché è ancora un tabù per la maggioranza degli israeliani. Però ecco, c'è anche in corso una crisi di governo, per cui anche Netanyahu ha perso un pezzo di maggioranza, che è il pezzo diciamo di un partito ultraortodosso che ha tolto l'appoggio alla coalizione proprio per questa appunto legge che obbligherebbe, no, i giovani ortodossi a fare servizio militare. Però ecco, quindi si stanno muovendo diciamo tante cose, quindi si parla di elezioni anticipate, davvero bisognerà capire appunto dove e come voteranno gli israeliani. Ci sono appunto partiti che si sono coalizzati e quindi quello che adesso è in testa ai sondaggi in realtà è un partito della sinistra, che è un partito come dire sempre secondo al Likud, quello di Netanyahu, però ecco, che è un partito che è guidato da un ex generale che ha perso un figlio in guerra, però ecco, che crede comunque in una soluzione differente, anche se bisogna dire che anche il leader della sinistra israeliana di fatto su alcune questioni legate alla sicurezza diciamo non sono troppo distanti diciamo dalla destra di centro israeliana, quindi questo è un tema che rimane. Però ecco, rimangono anche come dicevamo quelle piccole alberelli che non sono la foresta, che però ecco non demordono e chiedono proprio questo futuro diverso. Quindi è importante che ci siano, anche se sono pochi, e che continuino a lavorare sul campo anche per far sentire ai palestinesi di non essere soli. Questo penso che sia comunque un elemento importante che nel futuro sarà appunto, come dire, ci dovrà essere, no?
1: Grazie Alessandra, guarda, penso che questo sia importante per loro ed è importante parlarne perché si abbia coscienza, insomma, che c'è anche questa componente. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Questa mattina, questo lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana, il Santo Padre Papa Leone XIV ha avuto una conversazione telefonica con Sua Santità Tuadros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Il colloquio, spiega il bollettino, si è svolto in un clima cordiale e fraterno con il desiderio di ridare impulso alla celebrazione della giornata per l'amicizia tra copti e cattolici, cercando di superare ogni eventuale ostacolo al dialogo della fede e della carità. Si è espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione, specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E una responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione, specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E

0: 45 anni, annegata nel tratto di mare di Vaccarizzo, nella zona sud di Catania, dopo essere intervenuta per aiutare alcune consorelle in difficoltà tra le onde. Le esequie sono state presiedute dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, che così ai nostri microfoni ha ricordato Suor Nadir e il modo in cui ha donato la sua vita per salvare le sue consorelle.
1: La morte di Suor Nadir è stata in continuità con la sua vita, la vita di una donna che veniva da una situazione di grande umiltà e povertà dal Brasile, che ha scoperto la fede, che ha abbracciato la vocazione di carmelitana messaggera dello Spirito Santo e ha conservato sempre un gioioso senso missionario. È stata missionaria dal Brasile, qui in Italia, in Sicilia per ben due volte e poi in Francia, e ha dimostrato in questi anni di prendersi cura delle persone, di prendersi cura anche delle sue sorelle. Quel giorno era in un momento di fraternità e di riposo in riva al mare con le sue consorelle, era un lunedì, si erano concesse un momento di relax, ma purtroppo il mare è stato molto insidioso e lei ha vissuto veramente il senso di responsabilità verso le sorelle, cercando di salvarle, e le ha salvate senza fare senza ma, cioè con una grande prontezza, senza indugio, così come la sequela del Signore chiede. Ha dimostrato di portare a compimento una vita che è stata caratterizzata dalla donazione, dal dono di sé sempre, e ne ha fatto fede anche la presenza di tantissime persone, soprattutto di giovani che seguono la spiritualità delle carmelitane messaggere dello Spirito Santo.
0: Ecco, Monsignor Renna, secondo lei che cosa lascia alla vostra diocesi, al vostro territorio, una figura come Suor Nadir?
1: La santità è contagiosa. L'annuncio del Vangelo avviene per attrazione e figure come Suor Nadir fanno proprio questo: contagiano di bontà, contagiano della bellezza della sequela del Signore, della bellezza della preghiera. E io credo che i giovani che erano lì presenti, che piangevano, ma si vedeva che trasmettevano anche una serenità, quella che viene dalla fede, quella di chi sa che ora sono a dire nelle braccia di Dio e attende la risurrezione. Ecco, io spero e ho pregato che tanti giovani seguano il suo esempio in qualunque vocazione, ma una vocazione che sa spendersi davvero per gli altri.
0: Ringraziamo Monsignor Renna e parliamo ora dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura completa dello stabilimento di Cerretto d'Esia in provincia di Ancona e tagli in quelli di Porcia e Susegana, rispettivamente Pordenone e Vittorio Veneto, insomma Triveneto. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e un presidio al Ministero delle Imprese e del Medio in Italia per lunedì 25 maggio, precisando che che l'avvertenza non sarà breve, potranno esserci ulteriori scioperi improvvisi mirati e calibrati, come specificano nelle lotte della stagione 2013-2014. Anche le diocesi di Pordenone e Vittorio Veneto insieme hanno espresso solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda, chiedendo all'Electrolux di fare chiarezza sul futuro delle realtà produttive coinvolte e dei posti di lavoro. Chiediamo allora a Don Andrea Foresta, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, qual è la principale preoccupazione rispetto al piano industriale presentato dalla multinazionale svizzera.
2: Sì, noi abbiamo espresso anche questa preoccupazione con un comunicato congiunto delle diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, dove ci sono due stabilimenti tra i più importanti: quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.500, forse anche 3.000 operatori implicati tra le due sedi complessivamente. La preoccupazione è anzitutto quella delle famiglie, dei lavoratori. Il nostro primo intervento è stato quello di esprimere la vicinanza delle diocesi, dei vescovi, della pastorale sociale, degli organismi deputati delle diocesi alle famiglie, la vicinanza, perché

0: un lavoro che manca è una precarietà per tutte le famiglie, quindi anche per il futuro delle famiglie e dei lavoratori stessi. Quindi la prima preoccupazione è ribadire un primato dell'etica rispetto a una mera logica economica dei numeri. I lavoratori non sono soltanto numeri, sono persone con una dignità, con una famiglia, con un futuro, con una libertà. Ed è questa dignità, anzitutto, che il lavoro deve promuovere, non può diventare nemico di questa dignità. Anzitutto direi questo.
1: E quale sarebbe l'impatto sul vostro territorio?
0: Sicuramente un esubero, si parla a Susegana, non conosco i numeri di polizia, ma Susegana è la nostra diocesi, si parla di un esubero di 300-400 persone. Che vuol dire 300-400 famiglie, quindi immaginiamo questo cosa voglia dire. È vero che, dobbiamo dirlo, l'azienda ha anche previsto delle uscite con incentivi, quindi anche la possibilità di disoccupazione, una cassa anche a sostegno di questo per qualche anno, quindi anche la possibilità di essere reinserita nel mondo del lavoro. Poi anche come Caritas siamo impegnati in questi progetti di reinserimento lavorativo, quindi è vero che ci sono anche delle attenzioni, delle misure di questo tipo, ma chiaramente questo ha un indotto, un impatto che nel nostro territorio può anche risultare drammatico, anche perché spesso sono proprio questi stipendi che non sono eccezionali a mantenere la vita della maggior parte, la fetta più ampia della popolazione. Va anche detto che poi non è soltanto un problema relativo a questo esubero e a queste 300-400 persone, ma quanto piuttosto il problema di una rivisitazione dell'industria, della distribuzione dell'industria qui nel nostro territorio, perché vuol dire cambiare, ecco, complessivamente l'impostazione del lavoro, dove anche l'intelligenza artificiale, la robotizzazione entrerà sempre più prepotentemente dentro il mondo del lavoro e dentro un contesto anche in cui nel nostro territorio si perderà anche la presenza di una filiera produttiva, quella degli elettrodomestici, che ha un impatto ben più grande delle 300-400 persone che ora rischiano il posto di lavoro. Quindi è un cambiamento del modello economico del territorio che deve essere vagliato, valutato con molta attenzione e anche con lungimiranza.
1: Don Andrea, di fronte a questo quadro, che cosa chiedete come Chiesa diocesana? Avete nel comunicato anche formulato un auspicio?
0: Sì, l'auspicio è quello di una soluzione intanto per le persone direttamente interessate e anche un impegno da parte di Electrolux di rivedere queste strategie di mercato per garantire una presenza nel territorio non soltanto qui da noi ma diciamo nell'intero comparto italiano. L'economia porta a una delocalizzazione nelle zone dove la manodopera costa meno e qui rimane un'industria di alta specializzazione ma che appunto può essere sostituita nel tempo anche dalla robotica. Quindi l'idea è quella proprio di trovare in modo concertato delle soluzioni che facciano gli interessi non soltanto dell'azienda e del mondo produttivo ma che interpretino sempre più l'economia e anche la presenza del lavoro dentro il territorio, per il futuro del territorio, dentro un'organizzazione di un welfare comunitario, di una presenza che sia capace di mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti e senza che nessuno abbia a patire le conseguenze di scelte di pochi. Ecco, poi c'è anche un'altra iniziativa che vorrei ricordare che non era prevista in concomitanza con Electrolux ma che sta nascendo proprio domani sera in diocesi, l'avvio di un osservatorio sul lavoro e impresa, e diventa proprio questo un contesto che provvidenzialmente anche si trova ad affrontare adesso questa ulteriore sfida, un contesto che vede la necessità di ragionare insieme non solo come Chiesa diocesana ma come territorio rispetto a un lavoro che sta cambiando ma che non può essere un cambiamento a svantaggio del territorio e soprattutto delle persone.
1: Don Andrea, io la ringrazio molto.
0: Grazie a lei di questa attenzione e di questa intervista.
1: E oggi, nella giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, la campagna Un'altra difesa è possibile festeggia un nuovo traguardo, oltre 6.000 firme raccolte, più del 12%, delle 50.000 necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. La legge, appunto, Un'altra difesa è possibile. In occasione di questa ricorrenza, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, che è una delle promotrici politici della campagna ha deciso anche di promuovere un Action Day nazionale, una giornata di mobilitazione per dare voce e forza alla proposta, invitando tutte le organizzazioni aderenti e cittadini a firmare, condividere e far firmare la petizione. Per oggi abbiamo concluso, io mi fermo qui, ringrazio Davide Dedè in regia, vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti, capaci, innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping, e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi, secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri, via libera, rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei CED è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati da Palazzo Chigi. Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
7: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mittola, una buona giornata.

al mattino mi incanto a guardare tutte le cose che tu hai creato. Nel vento e nel sole, nell'alba e il tramonto, io vedo il tuo volto riflesso sul mare.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei pomodori. Ce ne sono tante tipologie nel nostro paese, inizia in qualche modo la stagione dei pomodori, ma insomma come scegliere quelli giusti, in che modo guardare le etichette e soprattutto quali sono le tante varietà presenti lungo la penisola. Facciamo questo viaggio nel pomodoro con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che salutiamo e ringraziamo.
2: Allora, grazie a voi.
1: Innanzitutto, dicevo, arriva un po' la stagione dei pomodori, si trovano sempre, ma questa è la stagione proprio dell'esplosività anche per quanto riguarda il colore del pomodoro, che ci tranquillizza e ci avvia verso delle belle giornate.
2: Certamente il rosso del pomodoro caratterizza davvero questa stagione. Stiamo iniziando ad avere adesso il pomodoro in pieno campo. Fino adesso le primizie che sono arrivate al mercato già dai primi mesi, quindi diciamo già marzo, aprile abbiamo avuto i primi pomodori, erano pomodori che venivano dalle serre. Adesso sta cominciando il pomodoro in pieno campo, pomodoro che poi ci accompagnerà per tutta l'estate, davvero con un'esplosione di colori e di gusto, e stiamo parlando proprio del centro della dieta mediterranea. Moltissimi piatti nazionali sono a base di pomodoro, e quindi questo pomodoro che poi ci accompagnerà fino a fine estate, con una coda verso settembre-ottobre.
1: Che produzione si prevede quest'anno? Com'è andata? Visto anche questi sconvolgimenti un po' climatici, questo tempo un po' bizzarro.
2: Quest'anno per fortuna abbiamo avuto meno problemi rispetto all'acqua. L'anno scorso abbiamo avuto una siccità incredibile, soprattutto in Puglia. Noi abbiamo un centro di produzione fortissimo del pomodoro, che è il Tavoliere delle Puglie in provincia di Foggia, dove si fa soprattutto pomodoro da industria, perché poi abbiamo tutta la parte anche del trasformato, che è una parte importantissima, quindi le passate, i pelati. Quindi lì per fortuna dal punto di vista climatico abbiamo avuto meno danni rispetto allo scorso anno, quindi c'è stata meno carenza idrica, il tempo è stato un po' più clemente rispetto allo scorso anno. Il problema però grossissimo che abbiamo oggi di fronte sono i costi di produzione. Noi abbiamo delle situazioni davvero dove i costi di produzione sono esplosi e il prezzo spesso non arriva a coprire quelli che sono i costi di produzione delle nostre aziende. Questo sarà il vero problema, con purtroppo degli impatti anche sui consumatori.
1: Ecco, a proposito dei prezzi, ecco, com'è la situazione quest'anno? L'impatto quale sarà, visto, prendo spunto da una,
2: sì,
1: da una parola,
2: sì,
1: che
2: è veramente questo è il dramma che noi abbiamo di fronte. Abbiamo un incremento di costi di produzione legati all'energia, prima di tutto, come tutti i settori, ma in particolare sull'agricoltura abbiamo dei costi enormi su quello che riguarda tutti i fertilizzanti. E lì per assurdo abbiamo un vantaggio per quelle che sono le imprese, per esempio le imprese biologiche, che riescono ad avere fertilizzazioni interne, cioè aziende a ciclo chiuso, quelle aziende che hanno gli animali che possono valorizzare il letame. Lì potremmo anche per assurdo avere delle riduzioni di costi, perché davvero i prodotti chimici di sintesi, di fertilizzanti, quindi l'urea, stanno raggiungendo prezzi enormi, e quindi anche al consumo certamente, e lo abbiamo visto già con l'inizio della stagione produttiva, c'è un incremento dei costi. Speriamo che con l'aumento delle quantità e quindi con l'avanzare della stagione possiamo avere dei prezzi leggermente più bassi, ma soprattutto noi auspichiamo davvero che dal punto di vista internazionale si possano placare questi venti di guerra, la pace possa davvero tornare e anche l'economia sicuramente ne avrà dei vantaggi.
1: Ciliegino giallo, datterino, piccadilli, pomodoro a grappolo, pomodoro pachino, IGP, pomodoro di altra tipologia. Quali sono le eccellenze del nostro paese? Perché ogni regione ha delle caratteristiche molto particolari.
2: Ce ne sono davvero tantissimi, parliamo di oltre qualche migliaio di varietà, e davvero ogni località, ogni comune, ogni parte d'Italia ha tradizionalmente un proprio prodotto legato al territorio. Diciamo che tra l'altro noi abbiamo anche una grandissima innovazione proprio per quanto riguarda le varietà produttive, cioè abbiamo la genetica che sta continuando a offrire dei pomodori che vanno sempre di più rispetto alle richieste che sono dei consumatori, e quindi abbiamo appunto appunto dei pomodori che sono più dolci, dei pomodori che sono più serbevoli, più croccanti, a seconda di come evolve un po' il gusto dei consumatori. E dall'altra parte il miglioramento genetico si orienta anche per cercare di trovare delle soluzioni anche per i produttori, e quindi piante più resistenti, eccetera. Quindi davvero si parte dalla tradizione, quindi dai pomodori legati al territorio della tradizione, con tantissima innovazione per arrivare appunto a delle varietà anche molto innovative come quelle che oggi abbiamo sul mercato, soprattutto i piccoli pomodori. Oggi stanno andando moltissimo di moda nei nostri supermercati i pomodori piccoli, i piccadilli, il pachino. Quelli sono dei pomodori che stanno davvero avendo un momento d'oro, perché sono davvero molto preferiti dai nostri consumatori.
1: Ecco, le chiedo l'etichetta, quanto è importante per quanto riguarda la scelta del pomodoro da acquistare?
2: Dunque, qui abbiamo una cosa un po' particolare. Noi abbiamo un obbligo di dell'indicazione dell'origine etichetta per i prodotti freschi, per cui siamo certi quando andiamo al supermercato, dal fruttivendolo, di poter chiedere l'origine del prodotto. Il prodotto fresco è obbligatoriamente deve esserci riportato, quindi possiamo scegliere con chiarezza il prodotto italiano sul prodotto fresco. L'anomalia sulla quale anche Coldiretti sta facendo una battaglia importante è che quando questo prodotto poi viene trasformato, e quindi c'è un passaggio industriale, l'etichetta non comporta più l'obbligo di avere nessuna indicazione sull'origine, quindi possiamo avere un prodotto che è sconosciuto. Stiamo cercando a livello europeo di mettere appunto l'obbligo dell'etichetta anche su tutti i prodotti trasformati, proprio per riuscire a dare la certezza del consumatore che se io compro una passata di pomodoro o un pomodoro pelato, possa essere certo che quel prodotto è coltivato in Italia, è coltivato e avere la certezza e la garanzia del prodotto. In Italia abbiamo un decreto che vale solo per l'Italia, ma che sicuramente non è sufficiente oggi per quelle che sono le esigenze dei consumatori di avere la tracciabilità e la chiarezza sull'origine del prodotto.
1: Allora, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e continuiamo a parlare di pomodori con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Stiamo facendo questa analisi dei pomodori che sono insomma un po' fondamentali per la cucina del nostro paese, no? Lei diceva per la dieta mediterranea, ma per quasi tutti i piatti della tradizione italiana il pomodoro c'è sempre.
2: Sì, il pomodoro c'è sempre, e poi abbiamo anche delle eccellenze che ci sono riconosciute anche dalla regolamentazione europea. Abbiamo la DOP del pieno del Vesuvio, per esempio, che è un'eccellenza, una produzione molto di nicchia, molto particolare, con una qualità eccellente legata proprio alle caratteristiche del territorio in cui viene prodotto. Queste eccellenze ci sono riconosciute dall'Unione Europea, come anche il pomodoro San Marzano e anche il pomodoro Pachino. Quindi abbiamo delle denominazioni riconosciute dall'Europa proprio perché c'è una qualità elevata di questi prodotti legata al territorio di origine.
1: Per sfuggire a questa tenaglia che lei diceva all'inizio, soprattutto dei costi, c'è la trasformazione, tanti si stanno indirizzando verso la trasformazione del pomodoro, è così?
2: Sì, è un'altra evidenza che stiamo riscontrando in maniera molto, molto forte. Si torna un po' a quelle che erano le tradizioni familiari di un tempo, con le passate, i pomodori fatti in casa. È una bellissima esperienza quando si riesce davvero sia a coltivare, perché anche un'altra evidenza che noi troviamo molto forte è il tornare a fare degli orti casalinghi, quindi gli orti urbani, gli orti in città, quindi riuscire a riscoprire la produzione del prodotto, la trasformazione, quindi come dicevamo con fare le passate, davvero si riesce ad avere una garanzia, una trasparenza su tutto il processo produttivo, ma si riesce anche a conoscere molto, molto meglio che non rispetto a tutte quelle che sono le qualità, la scelta del prodotto, come si trasforma, la temperatura di trasformazione, le tecniche adottate, quindi si possono fare anche dei veri e propri esperienze di conoscenza del cibo e della produzione e trasformazione del cibo. Per noi questo è importantissimo, perché davvero si arriva a una valorizzazione del cibo, che non è soltanto un atto di acquisto, non è soltanto il comprare un prodotto, ma è davvero conoscere la storia che c'è dietro ad ogni singolo prodotto, ad ogni singola etichetta.
1: Come conservare i pomodori? Qual è il metodo migliore, il modo migliore?
2: Dunque, sul pomodoro fresco dobbiamo prima di tutto vedere il grado di maturazione con cui li compriamo. Abbiamo alcuni indicatori per capire come è meglio comprare il pomodoro, quindi prima di tutto il colore della buccia deve essere un colore lucido, non ci devono essere macchie, appunto deve esserci il giusto grado di colorazione rosso, deve essere un pomodoro sodo, e quando arriva in casa con il giusto grado di maturazione possiamo metterlo in frigorifero per mantenere, quindi per bloccare quel grado di maturazione, oppure se è ancora un po' acerbo lasciarlo fuori, lasciarlo a temperatura ambiente. La temperatura rispetto alla conservazione e alla maturazione del prodotto è un elemento importantissimo da guardare, quindi se vogliamo fare maturare il prodotto lo lasciamo a temperatura elevata, se vogliamo bloccare la maturazione, quindi siamo soddisfatti di quella maturazione, lo mettiamo in frigorifero e avremo una minore maturazione, quindi si blocca quelli che sono i processi di trasformazione del prodotto.
1: Lei prima citava gli orti condivisi, la possibilità di coltivarli, qualcuno addirittura lo fa sui balconi, sui terrazzi di casa, no? Il pomodoro ha questa grande flessibilità e spesso è anche un modo, certo in maniera molto limitata, non so, per se stesso, per i propri familiari, ma è un modo, anche è una soddisfazione, è un modo di avvicinarsi all'agricoltura in maniera sana.
2: Sì, è un esperienza davvero di conoscenza del cibo e della produzione. Il pomodoro ben si adatta, perché appunto anche sul balcone, anche in vaso si possono avere delle soddisfazioni, anche soltanto appunto il gusto di assaggiare un prodotto davvero fatto in casa.
1: Magari che un po' di basilico diventa proprio il piatto preferito degli italiani, no? Pomodoro e basilico, un piatto,
2: certo,
1: di pasta.
2: Gli ornamentali anche sì. Sul balcone davvero si possono fare anche delle ricette interessanti prendendo quello che viene autoprodotto sul balcone. Il pomodoro, il basilico per esempio è un esempio classico.
1: Il rosso che fa bene alla salute sostanzialmente, il pomodoro, questo anche ha un sacco di proprietà, sono fondamentali.
2: Sì, c'è il licopene appunto, che è uno degli elementi fondamentali. Ricordiamo che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di variare i colori anche degli ortaggi che noi consumiamo, quindi di avere ogni giorno almeno 5 prodotti di 5 colori diversi, e sul rosso siamo chiaramente ben coperti dal pomodoro.
1: Ecco, lei è responsabile bio della Coldiretti. Quando troviamo dei pomodori biologici, ecco, è un passaggio ulteriore, quindi hanno un prezzo magari più elevato. Qual è la caratteristica di questi pomodori biologici e quanto sono importanti?
2: Dunque, prima di tutto, per riconoscere il prodotto biologico occorre trovare in etichetta la cosiddetta eurofoglia, è una foglia stilizzata con delle stelline che rappresentano l'Unione Europea, e quando c'è quel logo vuol dire che quel prodotto è stato coltivato secondo le regole dell'Unione Europea, è stato controllato e verificato da appositi enti di certificazione, e quindi abbiamo un prodotto che dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della salute per i consumatori è sicuramente un prodotto di eccellenza. La scelta di fare agricoltura biologica è una scelta che va verso la sostenibilità, quindi nella produzione biologica si evitano il ricorso a fertilizzanti chimici di sintesi, ad antiparassitari appunto chimici di sintesi, e si cerca di tornare a quelle che sono i cicli produttivi quanto più naturali possibili e quanto meno, diciamo, impattanti dal punto di vista dell'ambiente sul nostro agroecosistema.
1: Abbiamo detto che chiudiamo su questo punto facendo una domanda anche personale. Abbiamo detto che sostanzialmente lo troviamo su tanti piatti della tradizione italiana. Dove lo apprezza di più lei, responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, dove lo apprezza di più il pomodoro?
2: Io quando ho lo spaghettino, come si è detto, choué choué, visto le origini napoletane, quindi una semplice pasta con un po' di pomodoro sopra, per me
1: devono essere
2: perfetto.
1: Tutti di qualità, quindi olio di qualità, pomodoro di qualità, basilico,
2: grano italiano, prodotto pomodoro italiano e olio extravergine.
1: Pasto semplice, piatto semplice ma di grandissimo valore sia da un punto di vista della nutrizione sia per quanto riguarda la qualità. Grazie davvero
2: a
1: Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi che ci state ascoltando, come sempre una serena giornata a tutti quanti voi.

Oggi è il 15 maggio. Ricordiamo la figura di Sant'Isidoro, l'agricoltore. Forse è stato messo poco in risalto l'ambizioso traguardo di santità di coppia che due semplici contadini di Madrid sono riusciti a raggiungere nel XII secolo, probabilmente perché la pratica devozionale ha fatto prevalere nel marito l'aspetto prodigioso e miracolistico e la popolarità che lui si è guadagnato praticamente in tutto il mondo come patrono dei raccolti e dei contadini ha finito per oscurare un po' quella di lei, che pure si è fatta santa, condividendo gli stessi ideali di generosità e laboriosità del marito, raggiungendo la perfezione tra casseruole, bucati e lavori nei campi. Parliamo di Sant'Isidoro di Madrid e della Beata Maria Toribia, la cui festa si celebra nel mese di maggio, il 10 o il 15, dipende dai calendari, anche se lui, per il fatto di essere patrono dei campi, viene invocato e festeggiato praticamente in ogni stagione dell'anno, al tempo della semina come al tempo dei raccolti. Isidoro nasce a Madrid intorno al 1070 da una poverissima famiglia di contadini, contadino egli stesso tutta la vita per necessità. Nasce in una Spagna che per buona parte è in mano araba e nell'infanzia sente raccontare le gesta di tre grandi condottieri. Ecco Alfonso VI il Bravo, re di Castiglia e di León, che ha conquistato tante città, e poi Yusuf ibn Tashufin, capo della dinastia musulmana degli Almoravidi, che ha sconfitto Alfonso nel 1081 e ha incorporato i domini arabi di Spagna nel suo impero nordafricano. Infine, c'è il condottiero dei condottieri, l'eroe nazionale, Ruiz Díaz de Bivar, detto il Cid, el que en buena cinse la spada, colui che in buon'ora cinse la spada. Isidoro non ha spada né cavallo. Orfano del padre fin da piccolo, va poi a lavorare la terra sotto padrone nelle campagne intorno a Madrid. A causa della guerra, cerca rifugio e lavoro più verso nord, a Torre Laguna, e vi trova anche moglie, Maria Toribia, contadina come lui. Isidoro è un credente schietto. Partecipa ogni giorno alla messa mattutina e durante la giornata lo si vede spesso appartato in preghiera.

non sa né leggere né scrivere, ma sa parlare con Dio. Anzi, a Dio dedica molto tempo sacrificando il riposo, ma non il lavoro, al quale si dedica appassionatamente. E quando l'urgenza di parlare con Dio arriva anche durante il lavoro, sono gli angeli a venirgli in aiuto e a guidare l'aratro al posto suo. Un modo poetico e significativo per dire come Isidoro abbia imparato a dare a Dio il primo posto senza venir mai meno ai suoi doveri terreni. Per i colleghi invidiosi è facile così accusarlo di assenteismo, ma è il padrone stesso a verificare che Isidoro ha tutte le carte in regola con Dio e con gli uomini. L'invidia, che è davvero vecchia quanto il mondo, gli procura anche un'accusa di malversazione e di furto ai danni dell'azienda, perché ha il brutto vizio di aiutare con generosità i poveri, attingendo abbondantemente da un sacco, il cui livello, tuttavia, non si abbassa mai. E pensare che la generosità di Isidoro non si limita alle persone, ma si estende anche agli animali della campagna, ai quali d'inverno non fa mancare il necessario sostentamento. In questo continuo esercizio di carità e preghiera è seguito passo passo dalla moglie Maria, che una certa agiografia ha dipinto dapprima avara e poi conquistata dall'esempio del marito. Certo è comunque che sulla strada della perfezione avanzano entrambi, sostenendosi a vicenda e aiutandosi anche a sopportare i dolori della vita, come quello cocente della morte in tenerissima età del loro unico figlio.

Il pregare molto, lo stare molto con Dio in ogni caso, gli tira comunque addosso le accuse degli altri salariati che dicono: ha poca voglia di lavorare, perde tempo, sfrutta le nostre fatiche. È già accaduto agli inizi nella campagna di Madrid, poi continua a Torre Laguna e più tardi a Madrid ancora quando lui vi ritorna alla fine dei combattimenti. A queste accuse Isidoro non si ribella, ma neppure si piega. Il padrone è preoccupato? Non si fida di lui alla fine dei combattimenti. A queste accuse Isidoro non si ribella, ma neppure si piega. Il padrone è

Juan de Vargas si chiama questo proprietario, che dapprima tiene d'occhio Isidoro con diffidenza, ma alla fine, toccata con mano la sua onestà, arriva a dire che quei risultati non si spiegano solo con la capacità di lavoro. Ci sono anche degli interventi soprannaturali, avvengono miracoli, insomma, sulle sue terre. E altri diffondono via via la voce. In tempo di mietitura, il grano raccolto da Isidoro veniva prodigiosamente moltiplicato. Durante l'aratura, mentre lui pregava in ginocchio, gli angeli lavoravano al posto suo con l'aratro e con i buoi. Così, il bracciante malvisto diventa l'uomo di fiducia del padrone, porta a casa più soldi e li divide tra i poveri. Né lui né sua moglie cambiano vita. È intorno a loro e grazie a loro che la povera gente incomincia a vivere un po' meglio. Nel tempo delle epiche gesta di tanti conquistatori, le imprese di Isidoro sono queste, fino alla morte. A volte, certi suoi atti fanno pensare a Francesco d'Assisi. Per esempio, quando d'inverno si preoccupa per gli uccelli affamati e per loro, andando al mulino con un sacco di grano, ne sparge i chicchi a grandi manciate sulla neve, ma quando arriva al mulino il sacco è di nuovo prodigiosamente pieno. Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono senza particolari onori nel cimitero di Sant'Andrea, ma anche da quel campo egli continua a fare la carità, dispensando grazie e favori a chi lo invoca, al punto che 40 anni dopo devono a furor di popolo esumare il suo corpo incorrotto e portarlo in chiesa. Nel 1170 il suo corpo viene deposto nella chiesa madrilena di Sant'Andrea e col tempo la sua fama si divulga in Spagna, nelle colonie spagnole d'America e in alcune regioni del nord Europa. A canonizzarlo però nessuno ci pensa. Ci vuole un grosso miracolo, 5 secoli dopo, in favore del re Filippo II, a sbloccare la situazione. E il 12 marzo 1622 Papa Gregorio XV gli concede la gloria degli altari insieme a 4 grossi santi: Filippo Neri, Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, in mezzo ai quali, qui in terra, l'illetterato contadino si sarebbe sentito un po' a disagio. E da allora, come recita l'Enciclopedia dei Santi, diventa il patrono degli affittuari agricoli, dei birocciai, di Centallo e di Verzuolo. Nel 1697 Papa Innocenzo XII proclama beata sua moglie Maria Toribia. Le reliquie di Sant'Isidoro si trovano ora nella cattedrale di Madrid.

0: E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la solennità dell'Ascensione del Signore. Ascolteremo un brano dal capitolo 24 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Sì, noi abbiamo il doppio racconto, sempre dalla stessa mano, che è la mano di Luca, sia nella prima lettura, l'inizio degli Atti degli Apostoli, che nel Vangelo, che è la fine del Vangelo di Luca stesso. Ecco, noi sappiamo che c'è un tempo che è chiuso entro un atto, cioè il tempo della missione di Gesù su questa terra. La festa di questa domenica sarà festeggiare la fine della sua missione. Perché? Dobbiamo festeggiare il fatto che lui se n'è andato. Che cosa c'è di bello nel fatto che lui se n'è andato? E di fatto abbiamo un malessere, una paura. Gli uomini di Galilea che stanno a guardare il cielo, così come vengono chiamati uomini di Galilea, cioè ancora non vi siete fatti divinizzare. Lo vedrete tornare quando avrete vissuto un'esperienza. Questa esperienza viene annunziata sia nella prima lettura che nel Vangelo, è ricevere quello che il Padre ha promesso, ricevere qualche cosa che nella prima lettura dice: tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, immersi nello Spirito Santo, inzuppati nello Spirito Santo, trasuderete Spirito Santo. Per questo, come già è stato detto nel Vangelo di Giovanni, deve andarsene Gesù. Perché? Perché deve andarsene? Perché noi riceviamo lo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca inizia a far capire questo tipo di realtà con la storia dei discepoli di Emmaus poco prima, quando avviene che i discepoli ci mettono tanto a capire di avere a che fare con Gesù, ma appena lo riconoscono lui se ne va. Il punto è che da quel momento in poi inizia per loro una vita nuova, una vita che comincia solamente quando lui se ne va. Perché ripetiamo questo quesito? Allora, lui deve andare al Padre, lui deve essere rivestito di gloria e arrivare allo scopo ultimo della sua avventura, mentre noi abbiamo da iniziare una nuova fase, la fase adulta. La fase adulta è quella in cui si inizia a camminare con le proprie zampe, si inizia a fare le cose investiti di fiducia da Dio. Questo atto che fa Gesù di benedire mentre si allontana mischia i due elementi, l'allontanarsi e il benedire. In effetti, nell'Antico Testamento la benedizione era l'atto paterno di consegnare i beni al figlio, ed era l'atto che generalmente si faceva morendo. Esempio tipico è Isacco, figlio di Abramo, che benedice suo figlio Giacobbe, peraltro pensando di benedire Esaù. E però quando Esaù torna dopo Giacobbe, che si è preso, carpito, rubato la benedizione di Esaù, Esaù non troverà altre benedizioni per lui, perché il padre ha già consegnato ufficialmente i suoi beni. È curioso, è il frutto della tristezza della morte del padre. Il padre se ne va e il figlio diventa importante, e il figlio diventa il padre. È quel momento in cui è interessante, il figlio benedetto di Dio deve salire al cielo e stare col Padre Celeste, mentre loro devono tornare a Gerusalemme, restare nella città. In certo senso è lì che si darà l'avventura. Cioè, noi dove troveremo lo Spirito Santo? Per un'acquisizione fortuita o semplicemente databile in un tal giorno senza finalità? Così? No, noi troveremo lo Spirito Santo che è nella missione, che è la missione. Infatti, quando i discepoli riceveranno lo Spirito Santo nella Pentecoste, dovranno uscire, non potranno stare fermi. faranno subito qualche cosa, le cose saranno subito cambiate. Allora, la benedizione di Dio è la nostra missione. È consegnare a noi l'opera che il Padre ha dato da fare a Lui. Infatti, compare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, questa, fra le prime frasi che Gesù dice da risorto, è: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. L'ascensione è il metterci in prima linea a noi, ed è bello. È la fiducia di Dio. In certo senso è come se parta una seconda, difforme ma consostanziale, diciamo così, incarnazione, come Cristo si manifesta nel suo corpo che è la Chiesa. Prima si manifesta come uomo e figlio di Dio nello stesso tempo, ora si manifesta nella nostra povera carne di uomini di Galilea, gente che ha una provenienza, gente che ha una storia e che deve essere inzuppata di Spirito Santo e incontrare uomini poveri portatori dell'opera di Dio. Allora l'ascensione è la festa in cui proclamiamo che Dio ha fiducia in noi, che Dio ci dà qualcosa da fare, che abbiamo da andare in città e lavorare, aspettare lo Spirito Santo nelle cose che facciamo, nelle missioni che ci dà da compiere, nella vita ordinaria. La vita è veramente bella perché è il luogo dove si incontrano i doni di Dio, dove Dio ci dà la sua potenza. Cosa farò io per ricevere lo Spirito Santo? Me ne vado in città e mi metto a lavorare, me ne vado alle mie cose e mi metto a farle, me ne vado al mio lavoro e cerco di farlo, ed è lì che avrò ispirazioni, perché se faccio le cose aperto all'amore, l'amore mi dirà come farle, ed è lì che lo Spirito Santo sarà con me. Qui non si tratta semplicemente di prendere e partire, non partire, andare, non si sa che cosa. Il problema è vivere la propria vita, e poi se Dio ci vuole chiedere di più ce lo farà capire, se la Chiesa ha bisogno di qualcos'altro lo vedremo, ci sarà detto, lo capiremo noi stessi, ma il punto è che è qui sulla terra che si riceve lo Spirito Santo. Non dobbiamo pensare che il tempo che c'è da qui alla morte sia semplicemente un tempo di attesa, è il tempo meraviglioso in cui conoscere Dio sempre di più nelle opere che ci dà da fare. L'ascensione è il momento in cui bisogna decidere se diventare adulti o restare a aspettare chissà che cosa. Non restare a guardare il cielo, ma andare in città, mettersi con le proprie cose, perché Dio ha fiducia di noi. Se Dio ci ha dato una famiglia, ci ha dato fiducia. Vai, ama la tua famiglia, vai, buttati in quelle cose. Se ci ha dato una missione nella Chiesa, vai, entra, spenditi, consumati in quella missione, vedrai quanto sarà bello. Se ci ha dato di curare qualcuno, di fare qualsiasi atto, ci ha dato da fare, farlo attendendo e credendo che Dio ci aiuterà, che Dio opererà con noi in felice sinergia con lo Spirito Santo, ed è lì che ci viene dato. Il contenitore, il recipiente dello Spirito Santo è la vita che Dio ci dà da vivere. Ci mettiamo lì, andiamo nella città, facciamo le cose, Lui se n'è andato, perché ora le cose le facciamo noi, perché le persone si salvano per mezzo della nostra povera parola, perché le persone vengono amate per mezzo delle nostre povere mani, le nostre mani divengono le sue, le nostre parole divengono le sue, e chi riceve noi riceve Lui. Quanto è bella la festa dell'ascensione, la festa della fiducia che Dio ha in noi, perché sa che possiamo compiere l'opera che ci dà da fare.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa agli universitari ha detto: siate artigiani di pace. Il riarmo arricchisce le élite. Leone XIV l'ha affermato in visita all'Università Sapienza, la più antica di Roma, e nel suo discorso si è soffermato sull'inquadramento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, generando un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. Invita poi a praticare un saggio esercizio della memoria e custodire la giustizia, a vigilare su sviluppo e applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, e infine ha affermato: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. L'Università Sapienza ha accolto Leone nei valori condivisi di pace e dignità umana. Il Papa ha visitato il primo Ateneo di Roma, lasciando un'impronta forte all'insegna della ricerca dell'amicizia tra i popoli. Palpabile la sintonia tra il Pontefice e la comunità accademica sui temi del disarmo e della costruzione di una società aperta ai fragili e ai giovani profughi di guerra. La rettrice Polimeni ha detto: stiamo cercando di garantire continuità alla formazione di studentesse e studenti palestinesi, attivando borse di studio e percorsi di accoglienza. Leone XIV al Salone del Libro di Torino ha detto: la letteratura sia scuola di fraternità e pace. Durante la cerimonia di apertura della 38esima edizione all'Auditorium del Lingotto nel capoluogo piemontese è stato infatti letto il telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale, dove si legge anche: la cultura costruisca dialogo e concordia. Tra inciampi e dimenticanze solo Dio può appagare le nostre irrequietezze, l'ha affermato il Papa in un videomessaggio per l'evento ecumenico di preghiera Thy Kingdom Come. Leone XIV ha sottolineato il desiderio e l'audacia di chiedere la vicinanza del Signore nella preghiera, un'invocazione che nasce dall'auspicio di dare vita a un mondo nuovo di pace e unità come moltitudine di uomini e insieme un uomo solo. È stata inaugurata in occasione della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma, l'esposizione che ripercorre oltre 700 anni di rapporti tra l'Ateneo e i pontefici, con documenti, opere e materiali d'archivio che raccontano l'evoluzione dello Studium Urbis dalle origini ai tempi contemporanei. Don Giussani, conclusa a Milano la fase diocesana della causa di beatificazione. L'arcivescovo Mario Delpini ha detto: è un momento di gioia. Per Don Giussani, uomo di Dio, uomo della Chiesa e origine di una comunione che ha reso la vita di ognuno di voi una storia di grazia. Davide Prosperi, presidente di Comunione e Liberazione, ha affermato: è immensa gioia per questo ulteriore e decisivo passo per il riconoscimento da parte della Chiesa della bontà della testimonianza di fede di Don Giussani per la Chiesa stessa e per il mondo. In missione in Argentina, vita e fede sulle alture, il sogno di una chiesa sinodale e missionaria è realtà. Nel nord dell'Argentina, la congregazione delle missionarie diocesane di Maria Madre della Chiesa condividono la vita, la cultura e l'animazione della fede insieme alle popolazioni indigene della regione tra le sfide proprie del luogo. E giunge proprio da lì la testimonianza della congregazione delle missionarie. Le periferie esistenziali e le periferie geografiche sono diverse. Migranti, anziani, villaggi insediati in una discarica o in luoghi desertici di alta montagna. Quest'ultimo è proprio il caso del popolo Colla, che in Argentina da migliaia di anni abita l'altopiano della provincia di Jujuy, chiamato anche Puna in lingua quechua, terra alta tra i 3.500 e i 5.800 metri sul livello del mare. Notizia del mondo, Mario Draghi ha detto che i paesi dell'Unione Europea sono per la prima volta davvero soli. L'ex presidente del Consiglio italiano, a cui è stato consegnato il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, ha parlato della possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza per la prima volta dal 1949. Allo stesso tempo, la Cina non offrirebbe un punto di riferimento alternativo. Draghi ha diagnosticato tre grosse vulnerabilità dell'Europa: la dipendenza dalla domanda esterna, le dipendenze dipendenze strategiche e il ritardo tecnologico. Il discorso è poi proseguito con delle proposte come il mercato unico, una difesa europea comune e un'autonomia strategica. Persino i partiti che hanno costruito la loro identità sulla sovranità nazionale riconoscono ora che nessuna nazione europea può difendersi da sola, ha detto Draghi. Xi Jinping ha detto che Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita male. Ieri Trump ha fatto visita al presidente cinese Xi Jinping per la prima volta per un presidente statunitense in 9 anni. I due hanno parlato cordialmente di molte questioni, dall'Iran a Taiwan ai commerci. L'atmosfera è stata distesa e propositiva, con ottimismo condiviso dai due leader sui rapporti dei rispettivi paesi, ma anche realismo diplomatico. È stato chiaro a entrambi le delegazioni che ci sono delle questioni irrisolte tra Washington e Pechino che rischiano di creare tensioni geopolitiche importanti. Una di queste è sicuramente il destino dell'isola di Taiwan, che la Cina rivendica aggressivamente come propria, ma che rientra anche negli interessi degli Stati Uniti. Sull'Iran, i leader delle due grandi potenze si sono trovati d'accordo. Per entrambi, la Repubblica Islamica non può detenere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Dopo l'incontro, Donald Trump ha pubblicato un post sui social in cui ha voluto contestualizzare l'affermazione di Xi Jinping sugli Stati Uniti come nazione in declino. Per Trump, Xi si riferiva agli Stati Uniti sotto l'amministrazione Biden. Ora sostiene che il leader cinese si sia congratulato per gli enormi successi ottenuti in poco tempo. La sindrome dell'ovaio policistico cambierà nome in sindrome ovarica poliendocrina metabolica. L'ha deciso l'EGOI PCOS, la società scientifica internazionale composta da ricercatori, ginecologi ed endocrinologi, ritenendo che non sia una semplice condizione ovarica, ma una sindrome endocrino-metabolica sistemica che impatta sull'intero organismo. Il presidente della società, Vittorio Unfer, conferma il consolidamento di una rete di centri in fase di inaugurazione o già attivi, un'espansione globale e un approccio multidisciplinare. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici. Un attacco russo ha colpito Kiev nella notte del 13 maggio, causando almeno 8 morti, tra cui una bambina di 12 anni e una decina di feriti. La presidente ha poi aggiunto che Bruxelles continua a mantenere la pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni sempre più dure. Gli Stati Uniti hanno improvvisamente cancellato il dispiegamento di circa 4.000 soldati dalla Polonia. La decisione è stata presa dal Dipartimento alla guerra, senza che sia stata specificata alcuna ragione. Alcuni soldati e mezzi erano già diretti in Europa quando è stato annunciato il ritiro. Recentemente, gli Stati Uniti avevano già annunciato il ritiro di 5.000 militari dalla Germania, minacciando di fare lo stesso in altri paesi d'Europa, come l'Italia. Il ministro della difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha cercato di rassicurare la collettività sull'accaduto attraverso un post su X. Ci sono dei possibili casi di norovirus su un'altra nave da crociera. I norovirus sono dei patogeni che causano delle gastroenteriti acute e si diffondono attraverso le feci, l'aerosol, l'acqua, il cibo e le superfici infette. Sulla nave da crociera in questione, situata attualmente al largo di Bordeaux, negli ultimi giorni sono stati identificati 50 possibili casi. Per questo i passeggeri sono attualmente in quarantena in attesa di verifiche.
4: Notizie dall'Italia. Il tempo del pericolo è anche il tempo del risveglio e nella sua inedita solitudine l'Europa potrà rifondarsi. Il nuovo monito di Mario Draghi questa volta ha avuto il neogotico municipio di Aquisgrana come scenografia. È il giorno dell'ascensione, ma nella città della Cappella Palatina è soprattutto il giorno della consegna del premio Carlo Magno all'ex presidente della BCE. Un riconoscimento al passato e al presente, ha sottolineato la giuria. Draghi ha risposto non limitandosi alla diagnosi della malattia dell'Unione Europea. In un intervento tanto lungo quanto applaudito ha puntellato una ricerca economica e politica per la nuova Europa, partendo da un presupposto: gli Stati Uniti, per come li conoscevamo, non ci sono più e potrebbero non garantire più la sicurezza del continente. Siamo rimasti soli, ha affermato Draghi, l'Europa si svegli. Difendiamoci tra noi e superiamo l'Unione Europea a 27. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di pulizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato di beni non dichiarati. In Italia aumenta il numero di comuni bandiere blu, quelli sui mari e sui laghi con l'acqua più pulita e servizi migliori. Quest'anno sono 257, 11 in più rispetto ai 246 del 2025. L'aumento è soprattutto al sud, con 4 nuovi ingressi in Calabria, 2 in Puglia, 2 in Sicilia e 1 in Sardegna. Fra i nuovi ingressi ci sono Rimini, Locri, Limone sul Garda e Montargendario. La regione con il numero maggiore di bandiere si conferma la Liguria con 35, ma dietro di lei ci sono Calabria e Puglia con 27 a testa e Campania con 20. È in programma dal 19 al 23 giugno la prossima Milano Fashion Week dedicata alle proposte per lui, che insieme a Pitti fa di lui numero uno al mondo della moda maschile, come ha detto il presidente di Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, presentando il programma della rassegna, realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano. Per questa edizione sono previsti 75 appuntamenti totali, 16 sfilate fisiche e 6 appuntamenti digitali, 44 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 7:20. Per la prima volta Mafalda, la bambina dai capelli corvini e dallo sguardo lucido e disincantato creata dalla matita di Joaquin Salvador Lavado Teion, nota al mondo come Quino, e la Pimpa, la cagnolina che gioca in un mondo fantastico e gentile, nata dalla mano di Francesco Tullio Altan, conosciuto come Altan, riunite in una mostra al via ieri all'Istituto Cervantes di Roma. Le due eccezionali figure del fumetto internazionale si incontrano in 120 opere tra strisce e tavole originali, esposte nelle due sale di Piazza Navona. Raffaella non è solo un musical che prenderà vita nella prossima stagione teatrale, ma l'omaggio ad un'icona, a una leggenda, a un'eccellenza italiana nel mondo, Raffaella Carrà. Dopo il successo raccolto in Spagna, con 250.000 spettatori, numerosi premi e riconoscimenti, l'opera sbarca in Italia. Dal 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma, dove è stata presentata, e dal 1 aprile al Teatro Nazionale di Milano. Si tratta del primo biographical music dedicato alla straordinaria vita e carriera dell'artista tutto tondo che ha rivoluzionato il mondo della televisione. Notizie locali, Electrolux, chiusura a Porcia dopo l'annuncio dei tagli, stop alle linee il 18 e il 25 maggio. Lavoriamo qui da 25 anni, di che cosa vivremo ora? Questa è la denuncia dei lavoratori. Due sole al momento le date di chiusura rese note ai dipendenti. Nel frattempo in fabbrica si respira un'atmosfera decisamente poco serena, fatta di paura e di amarezza. Pordenone si prepara ad accogliere il cuore del volontariato del sangue italiano. Fino al 17 maggio, da quest'oggi, il capoluogo del Friuli Occidentale ospita il 64esimo congresso nazionale FIDAS, il più importante appuntamento annuale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, raccogliendo il testimone da Lecce. Oltre 150 delegati, insieme a volontari ed esperti del sistema trasfusionale provenienti da tutta Italia, parteciperanno ad una 2 giorni di lavori, che culminerà con domenica, con la 43esima giornata del donatore. Attesa una grande sfilata nel centro cittadino con più di 1000 donatori in rappresentanza di 41 federate. L'evento è sostenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia e patrocinato dal comune, nel percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. A Reggio Emilia, per la principessa Kate, di cui già vi parlavamo nel radiogiornale di ieri, consegnato un disegno speciale dei bambini di Cordelons. L'iniziativa di Cristina Valvasori, maestra della scuola materna parrocchiale Maria Bambina. L'istituto utilizza il metodo educativo Reggio Approach, che la principessa del Galles ha voluto approfondire nel corso della sua visita in Italia. Al via i lavori alla Casa del Mutilato di Pordenone, diventerà un museo del Novecento. Montate le impalcature per il progetto inserito nel dossier di Capitale della Cultura. Sarà un centro espositivo multimediale. Alleva caprette, galline e conigli, cartelli di solidarietà dei cittadini per salvare la fattoria del piccolo Samuele. Molti residenti a Pordenone si sono attivati per sostenere il sogno del bambino. Il comune ha inoltrato un avviso di sgombero per motivi di igiene. Uno spazio aperto per leggere il presente attraverso gli occhi delle nuove generazioni, tra letteratura di confine, accoglienza e cittadinanza attiva. La cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia lancia per il mese di maggio il ciclo di incontri giovani impronte sul presente. Tre appuntamenti ospitati nella cornice della fattoria didattica e sociale La Volpe sotto i Gelsi, in via Copece, a San Vito al Tagliamento. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18, a ingresso gratuito, e si concluderanno con un aperitivo conviviale offerto ai partecipanti. L'obiettivo è quello di generare una connessione concreta tra il territorio e le testimonianze di solidarietà e accoglienza che i nostri ospiti porteranno al pubblico, come commenta il presidente Luigino Cesarin. Notizie dal Bellunese, quarta edizione in archivio ma con un segnale chiaro. I giovani bellunesi hanno fame di confronto, di spiegazioni, di adulti che parlino con loro e non solo a loro. Si chiude così il percorso sulla legalità promosso dal comune di Belluno, forze dell'ordine e ufficio scolastico, che quest'anno ha messo al centro il tema delle dipendenze. Un argomento che nelle aule ha generato non solo interesse, ma una vera richiesta di attenzione. Tra marzo e aprile si sono svolti ben 10 incontri, coinvolgendo centinaia di studenti delle medie ricce degli istituti superiori Tiziano Catullo, Segato, Da Vinci e Brustolon. La Regione del Veneto punta sulla formazione per rafforzare sicurezza e professionalità in montagna. È stato approvato il nuovo corso 2026-2027 per il conseguimento della qualifica di guida alpina, un passaggio fondamentale per chi vuole operare in uno degli ambienti più delicati dell'ambiente alpino. Il percorso, richiesto dal Collegio Veneto Guida Alpine, rappresenta l'abilitazione obbligatoria alla professione e sarà rivolto a candidati con almeno 2 anni di esperienza come aspiranti guide già certificati dal Collegio. Un requisito che conferma l'elevato livello di selezione e specializzazione richiesta per accedere al ruolo. Il corso prenderà avvio nel luglio di quest'anno e si svilupperà su 3 moduli intensivi. A 15 giorni dall'arrivo della 19ª tappa del Giro d'Italia, il bellunese entra nel vivo della settimana rosa. L'avvicinamento alla corsa passa anche attraverso la strada del Giro, il calendario di incontri che sta unendo associazioni, amministratori e appassionati in un percorso comune verso il grande appuntamento del 30 maggio. Il prossimo fine settimana porta in dote 2 serate dedicate al ciclismo e ai valori che lo legano al territorio. Una domenica per riportare i bellunesi dentro il loro museo. Dopodomani, il 17 maggio, il comune di Belluno aderisce alla giornata internazionale dei musei, promossa da ICOM, anticipando di un giorno la ricorrenza ufficiale per favorire la partecipazione, e lo fa con un biglietto simbolico da 3 euro e 2 visite guidate gratuite a Palazzo Fulcis. E tornando all'ambito ciclistico, Belluno si prepara a rimettere in sella i più piccoli. Questa domenica 17 maggio torna Bimbi Bici, la festa nazionale promossa da FIAB e dedicata a bambine e bambini per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e dei percorsi casa scuola sicuri. Anche quest'anno FIAB Belluno APS chiama raccolta famiglie, nonni, amici e amiche per una mattinata di pedalate, gioco e scoperta della città. L'iniziativa, che in tutta Italia anima il mese di maggio, punta ad incoraggiare l'uso quotidiano della bici come strumento di autonomia e benessere. Ville Venete, meraviglie da scoprire, visite guidate gratuite il 24 maggio in 38 siti storici. 16ª edizione per la giornata nazionale ADSI, alla scoperta dei tesori culturali del Veneto. Per questa edizione il maggior numero di luoghi da visitare è Vicenza, con 14 siti aperti, seguita da Padova 8, Verona 7, 6 a Belluno, 4 a Venezia, 2 a Treviso e 1 a Rovigo. Tra le ville a Belluno ricordiamo Villa di Modolo, Villa Avogadro degli Azzoni e Villa de Mezzan e Villa San Liberale. Affrontare le sfide dell'attrazione di talenti e dell'innovazione pur partendo da posizioni diverse. E questo è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato a Napoli tra la Dolomiti Innovation Valley e Campania New Steel, l'incubatore promosso e partecipato dell'Università Federico II e da Città della Scienza. A siglare il documento Michele Darolde, vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti, con l'idea di promuovere attività congiunte di trasferimento tecnologico, lo sviluppo di iniziative di Open Innovation, il sostegno, la nascita e la crescita di start-up innovative e lo scambio di competenze, conoscenze e relazioni.

E dal mondo dello sport tennis internazionali, Sinner si prende la semifinale a Roma e record di vittorie, ma sono stanco, afferma. Al Foro Sissonia, una finale tutta italiana. Lui commenta: se va male mi riposo per Parigi. Nel frattempo Medvedev batte l'andaluce e sfiderà Sinner in semifinale. Il russo vince rimonta in 3-7 e si regala la sfida al numero 1 del mondo. Intanto Svitolina in finale battuta Świątek in 3-7. L'Ucraina batte la Polacchia, ora sfiderà Gauff. E dal ciclismo Giro, con Ballerini prima vittoria italiana, Eulalio resta in rosa. A Napoli volata con caduta a 400 metri dall'arrivo, coinvolti Villa e Barrière. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 15 maggio avremo cielo nuvoloso coperto. Nel corso della giornata saranno possibili piogge e rovesci sparsi, più probabili nel pomeriggio. Non si escludono del tutto temporali localmente forti verso la costa. Sono attese piogge deboli o moderate a ovest, in genere abbondanti o al più localmente intense ad est. Quota neve a 1200-1400 metri. Sulla costa soffrirà vento temporaneamente moderato da sud. Domani, sabato 16 maggio, cielo nuvoloso. Nella notte al mattino piogge in genere deboli moderate tra la costa e l'Isontino. Quota neve a 1000-1300 metri circa. Dalle ore centrali, progressiva attenuazione delle piogge. Sofferà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. Tendenza per dopodomani, domenica 17 maggio, cielo in prevalenza sereno al mattino. Dal pomeriggio variabile, sulla zona montana sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio che potrebbe interessare anche l'alta pianura. Venti di brezza e temperature massime in lieve aumento. E proprio per quanto riguarda le temperature, in questi tre giorni in pianura toccheremo una minima di 9 gradi e una massima di 23. Bene, allora amici ascoltatori, concludiamo l'edizione di questo venerdì del Radio Giornale Quotidiano, curato come sempre da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158-00930. Lo ripetiamo, 910158-00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434-524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Oggi riflettiamo sul tema dell'omissione, della pigrizia nel compiere i nostri doveri, primo fra tutti quello di essere instancabili annunciatori della buona novella e poi quello di aiutare gli altri.
1: Non dire «io mi faccio gli affari miei». Non fare del male è bene, ma per un cristiano non fare del bene è un male.
0: È un'espressione che si sente spesso sulle labbra della gente cosiddetta per bene. Io mi faccio gli affari miei. Osserviamo bene. Questa frase, in una larga percentuale di casi, la diciamo quando interessarci degli altri scomoda. Quando invece si tratta di criticare, di tagliare i panni addosso alla gente, ai fratelli, molto spesso non diciamo «io mi faccio gli affari miei». E comunque, anche se come criterio di comportamento ci impegnassimo soltanto a non criticare e neppure a giudicare gli altri, questo comportamento non sarebbe degno di un cristiano. Noi cristiani siamo chiamati ad amare, a fare del bene. Membri di un unico corpo, dobbiamo sentirci solidali gli uni con gli altri, gioire con chi è contento, aiutare chi ha bisogno di noi, soffrire con chi porta una pesante croce. Quanto più ci avviciniamo alla croce, tanto più ci avviciniamo gli uni agli altri.
1: Non rimandare a domani quanto puoi fare oggi.
0: Acidia, pigrizia, indolenza, viltà. Sono i nostri difetti più comuni e nello stesso tempo quelli meno riconosciuti e meno confessati. Succede pertanto che quando noi riconosciamo di dover fare qualche cosa che stimiamo nostro compito e nostro dovere, non volendo confessare neanche a noi stessi la nostra indolenza o la nostra viltà, diciamo «lo farò domani». Ed è il nostro alibi. Se la cosa ci è veramente noiosa, con molta probabilità, nonostante il dovere, domani torneremo a pronunziare la stessa frase o un'altra equivalente. Se riconosciamo di dover fare qualcosa, non rimandiamola mai a domani. Facciamola oggi stesso. Questo è impegno serio. E cerchiamo di avere un cuore sempre aperto, senza alcun divieto d'ingresso agli estranei. E tutti ci cercheranno. E ricordiamo che tra tutti i tipi di chiusura, l'egoismo è quello che è più capace di serrare ermeticamente la nostra persona o renderla cieca, sorda e insensibile. Ed è proprio quest'ultimo effetto, l'insensibilità nei confronti degli altri, che costituisce la malattia e il rischio peggiore per tutti. Resta quindi indispensabile per ciascuno lottare contro l'egoismo, sia assumendo sempre più viva consapevolezza della gravità di questo male, sia moltiplicando gesti ad esso opposti, se vogliamo realizzarci non solo come cristiani, ma anche come uomini. Anche uomini.

sono le finestre dell'anima e il volto ne è l'immagine visibile. Ordinariamente il nostro volto riflette quello che c'è dentro di noi. Se il sole splende dentro, il volto ne dovrebbe far trasparire il chiarore. La consapevolezza, anzi la convinzione dell'amore di Dio, quando è autentica e solida, non può convivere con la tristezza del cuore o con l'abbattimento dello spirito. Soltanto a queste condizioni avremo il volto luminoso e splendente di chi porta una buona notizia.

0: Capita, a volte o spesso, nella nostra vita quotidiana di sentirci stanchi, depressi. Abbiamo la sensazione di non farcela più ad affrontare le prove di ogni giorno. Quando accade, forse è inutile prendere delle vitamine per il corpo, occorrono quelle per lo spirito. La prima vitamina è rinnovare la fiducia in Dio, poi ascoltare con più attenzione la sua parola e quindi accorgerci nuovamente del suo sguardo d'amore posato su ciascuno di noi.
1: Credere vuol dire aver fiducia che non sei definitivamente perduto, che non sei schiacciato dai tuoi fallimenti, che puoi rinascere da un momento all'altro, perché Dio è tuo alleato.
0: Io sono con te, non temere. È l'espressione che troviamo in ogni pagina della Bibbia. Tutte le volte che il popolo ebraico, che era stato chiamato da Dio ad essere un segno della sua presenza nel mondo, si accasciava dietro i suoi fallimenti e soprattutto a causa dei suoi tradimenti, Dio lo incoraggiava, sostenendolo con l'assicurazione che egli restava accanto a lui. È un discorso che vale anche oggi, anzi soprattutto oggi, nel Nuovo Testamento. Dio è con noi. Cristo ci assicura la sua presenza di amore. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. La sua presenza è veramente confortante e deve suscitare in noi la certezza di una ripresa che sarà sempre possibile, nonostante tutto. Io sono con te. Non temere. Forti di questa certezza, riprendiamo il cammino se lo abbiamo interrotto. Rialziamoci se siamo caduti. Con Lui possiamo tutto. E Dio ha per ciascuno di noi e su ciascuno di noi un piano. Non siamo gettati, ma progettati. Chi non ha la fede di fronte alle vicissitudini della vita, alle ingiustizie che imperversano, e peggio ancora, di fronte alle sofferenze degli innocenti, potrebbe essere indotto a pensare che l'uomo si trovi casualmente nell'esistenza, atomo sperduto nell'immensità del cosmo, in balia di eventi continuamente più grandi di lui. Ma chi ha fede sa che non è così. Ognuno di noi è oggetto di un piano di Dio. Per ognuno degli uomini, sua creatura e suo figlio di elezione, Dio ha ideato un disegno e a ognuno ha proposto un cammino. Non bisogna dimenticarsene mai, specialmente quando sballottati dalle avversità o tormentati dalla solitudine, siamo tentati di lasciarci andare alla deriva.

0: Aprire il libro della parola è sempre come aprire una lettera d'amore, indirizzata a te, personalmente.
1: La cosa più importante della nostra vita, e dovrebbe essere anche il fatto più sconvolgente, è credere all'amore di Dio per noi. Ed è attraverso la sua parola che Dio ci ha rivolto e continua a rivolgerci la sua proposta di amore. Una proposta perenne, rinnovata, pressante. Una proposta non rivolta a tutti globalmente e quindi soltanto per riflesso rivolta a ciascuno, ma una proposta rivolta a me, rivolta a te,

personalmente da Dio. Così che quando leggiamo la sua parola, noi troviamo che egli ci ha prevenuto e ci ha scritto per primo per dirci: ti amo. Questo rapporto col Signore, questo dialogo esistenziale tra Dio e l'uomo, si realizza attraverso la preghiera. Creati intelligenti e liberi, dobbiamo trasformare in autentico dialogo, fatto di riconoscimento e di riconoscenza, di adorazione e di amore, di disponibilità e di supplica, il rapporto oggettivo che ci lega indissolubilmente al Creatore. Tanto più che questo essere supremo, da cui dipendiamo in tutto, entrando nella nostra storia, ha parlato agli uomini e si è rivelato come nostro Padre, ricco di amore indefettibile, pieno di tenerezza nei nostri riguardi. Un Padre che ci chiede un riconoscimento e un ricambio di amore. E questo è pregare. E la preghiera è questo dialogo.

0: Se noi esistiamo, è perché siamo un'opera dell'amore di Dio. Siamo felici di essere l'opera dello sguardo di amore di Dio.
1: Creati da Dio per amore, siamo conservati nell'esistenza dallo stesso atto di amore. È una doverosa presa di coscienza. Viviamo dello sguardo di amore che Dio ci rivolge. Ha scritto Romano Guardini: l'anima vive dello sguardo di amore che Dio rivolge su di lei. Dio è colui che guarda con amore. Per il suo sguardo le cose sono quelle che sono. Per il suo sguardo io sono me stesso. Quando poi aderiamo con la fede e con il battesimo a Cristo, diventiamo dimora di Dio e partecipiamo alle relazioni di amore che circolano tra le persone della Trinità. Abbracciati da questo amore, dobbiamo a nostra volta riamare. Sarà questo il nostro unico compito. Il compito che, iniziato in questa esistenza, sarà la nostra gioiosa occupazione per tutta l'eternità.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Contempliamo oggi il terzo mistero doloroso, la coronazione di spine. Quante volte nella scrittura troviamo espressioni come «Illumina su di noi il tuo volto, Signore». Ed ecco come quelle invocazioni sono state esaudite. Dio mostra il suo volto nel Figlio, perché davvero chi vede Lui vede il Padre. Ed il Figlio mostra la sua gloria non nella logica umana, ma nella sua sapienza, che è follia agli occhi di questo mondo, cioè nel suo volto schernito, deriso, sfigurato, facendosi uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, secondo Isaia. Infatti, davanti a tutti i poveri, noi giriamo il volto da un'altra parte, proprio perché ci è difficile sostenere il loro sguardo. Così facendo, chiudiamo gli occhi davanti a Gesù stesso, in loro realmente presente. Allora la contemplazione di questo mistero deve portarci lungo due binari, che poi sono il medesimo. Da un lato il contemplare Dio, come si è manifestato, dall'altro contemplare gli uomini, i loro stessi volti, come immagine e somiglianza del volto di Dio. E così Gesù ci dice: «Popolo mio, che male ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi». Proprio come sentiamo cantare il Venerdì Santo nelle profezie. Dio si sottomette al potere del male, quello stesso potere che schiaccia, oltraggia, emargina, opprime anche molti uomini e donne. Lui ci chiede compassione, cioè di soffrire con Lui, e questo non è possibile se non addossandoci noi, per quel che ci è dato, i dolori degli altri, per offrire conforto e sollievo, poiché Lui si è addossato i nostri dolori e ha portato le nostre iniquità. Nel mistero della Passione si opera una specie di capovolgimento di quel che ci aspetteremmo. Noi crediamo che la gloria di Dio sia appunto corrispondente alla gloria umana, cioè alla potenza e alla maestà di chi, per definizione, è più in alto di tutti. E così, se chi comanda in questo mondo è glorificato, quanto più colui che ha creato il mondo intero. E invece, la coronazione di spine ci dà il senso vero della maestà e della gloria di Dio, tanto più alta quanto più Lui si è abbassato.

Nei Salmi è scritto che i cieli narrano la gloria di Dio. E così è relativamente semplice vedere la potenza di Dio nello splendore delle sue opere. Ma tanto più grande è lo splendore che ci si rivela in quell'opera meravigliosa che è il Figlio stesso, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Così, come si esprime la liturgia, nella Passione ci rivela il vero senso della sua gloria. La potenza di Dio si rivela nel suo lasciarsi rinnegare, respingere, rifiutare, bestemmiare, insultare, schernire. Si adempie in Gesù, infatti, quanto il Salmo profetizza: «Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre». Ecco perché Lui è presente in coloro che sono a noi estranei, non tanto e non solo a quelli che sono a noi vicini, in modo particolare nei forestieri, che sono gli estranei per natura. Ancora lo stesso Salmo afferma: «Sono diventato il loro scherno, sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi dileggiavano». Dio è diventato per molti straniero ed estraneo, ed è stato schernito e deriso dagli ubriachi, non di vino, ma di presunzione, di orgoglio e di arroganza. Possiamo pregare davvero che il Signore illumini il suo volto su noi tutti, sui credenti, perché susciti in noi lo spirito di contemplazione della sua vera gloria, sui non credenti, perché si mostri come vero Re di gloria, nella misericordia che ci ha voluto usare, lasciandosi deridere e oltraggiare, e infine su tutti, credenti e non credenti, affinché tutti ci lasciamo colpire dallo sguardo e dal volto dei poveri, perché in loro Egli si fa presente, come in una sorta di sacramento. Inoltre, non dimentichiamo che il suo volto è anche un riparo, come sta scritto a proposito dei giusti: «Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini, li nascondi nel segreto della tua dimora, li innalzi sulla rupe». Qui il suo volto è la sua parola. Tutte le parole della scrittura sono come i punti di una fotografia o le pennellate di un quadro, la cui figura complessiva è Cristo. Chi, come Maria, custodisce ogni giorno la sua parola, ne è custodito. In essa trova riparo e conforto, perché il volto santo del Signore rischiarerà sempre le sue tenebre.

abbiamo giudicato Dio e l'abbiamo condannato a morte. Non vogliamo più Gesù con noi, perché ci disturba. Non abbiamo più altro Dio che Cesare, altra legge che il sangue e l'oro. Mettetelo in croce se volete, ma toglietecelo dai piedi. Lo portino via. Tolle, tolle. Pazienza, visto che è necessario sia sacrificato e ci lascino Barabba. Pilato tiene seduta nel luogo che è chiamato Gabbatà. Non hai nulla da dire? Chiede Pilato. E Gesù non risponde. Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo, dichiara Pilato. Ma, bah, muoia, visto che ci tenete. Ve lo consegno. Ecce homo. Eccolo. La corona sul capo e la porpora sulle spalle. Verso di noi ancora una volta quegli occhi pieni di lacrime e di sangue. Che possiamo farci? Non c'è modo di trattenerlo più a lungo tra noi. Come era una pietra d'inciampo per i giudei, è un non senso in mezzo a noi. D'altra parte la sentenza è stata emessa in ebraico, greco e latino. Non manca niente. E si vede la folla che urla e il giudice che si lava le mani.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: salvaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: sempre. Preciso. Riservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

Crongiuventura, madre sollecita verso tutti i dolori, alta dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

provocazioni. Guida sulla via del popolo cristiano. Custode e protettrice delle forze del

0: peccati del mondo, perdonati Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore accompagni sempre la vita della Chiesa. Se noi giriamo i santuari mariani e altri santuari, troviamo che prima della costruzione di quel santuario c'è stata una manifestazione. Prendiamo per esempio il santuario di Gesù Misericordioso che troviamo a Colle Valenza, fatto edificare di Gesù per mezzo di Madre Speranza. Il Signore più volte dette a questa mistica l'ordine di costruire quel santuario, e oltre a darle l'ordine, dal momento che lei non aveva mezzi materiali per poter edificare quel santuario, Gesù stesso procurava il necessario. Una volta Madre Speranza si rivolse al Signore, doveva pagare ai suoi tempi qualcosa come 45 milioni all'impresa che aveva messo mano all'opera, e qualora non avesse pagato lui avrebbe smesso i lavori, sarebbe andato a lavorare altrove perché non poteva lavorare in perdita. La madre non si scoraggiò, si rivolse al Signore, e mentre pregava in camera cadde su di lei un pacco che lei consegnò poi alla sua superiora, e trovò i 45 milioni in quel pacco che doveva pagare. Il Signore ordinò e pagò anche. Così avvenne per donna di Elia, che un sacerdote divenuto tale a 63 anni. Non fu una vocazione tardiva, ma da giovane sentì la chiamata del Signore, ma non gli fu possibile accedere agli ordini perché purtroppo per gli studi lui risultava molto carente, fino a che a 63 anni, per intervento di Paolo VI, lui ottenne di poter accedere al sacerdozio e ricevette anche dal Signore un invito a costruire un santuario a Centro Italia, a Urbino, dedicata a Gesù Misericordioso, al cuore di Gesù. Ma lui non aveva soldi, perché non aveva mai accumulato denaro, ma poi non aveva tutti i mezzi per poter affrontare quella spesa enorme di 150 milioni soltanto per il terreno. Ma Gesù gli fece trovare un signore che gli staccò un assegno di 150 milioni. Lui non ha mai visto quel santuario rifinito, ultimato, ma aveva dato l'impronta, e dietro quella costruzione c'era appunto una volontà esplicita del Signore. Ora, questi due esempi che ho portato, fratelli, ci fanno comprendere che come il Signore si è impegnato a far costruire dei santuari, di centri di spiritualità, dà anche inizio, opera, compimento a tutto quello che è il ministero di evangelizzazione che è nella Chiesa. Sentiamo oggi nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli come Gesù si andò in sogno a San Paolo mentre si trovava a Corinto, che era una grande città in maggioranza pagana, e dicendogli di non avere timore di andare avanti, che nessuno gli avrebbe fatto del male, poiché lui aveva un popolo grande in quella città. E a questi cristiani di Corinto poi San Paolo indirizzerà due lettere, meglio tre, ma una andata perduta, che San Paolo parla di tre lettere, ma noi ne abbiamo recepito una soltanto, Vedete come il Signore agisce in mezzo al suo popolo. È Lui che chiama, è Lui che dona i carismi, è Lui che si manifesta, è Lui che ispira lo Spirito Santo, è Lui che è al centro di tutta l'opera della Chiesa. Ora, uno dei difetti in cui noi cristiani possiamo cadere, spesso ci cadiamo, anziché contemplare l'opera di Dio, contempliamo l'opera dell'uomo, come se tutto questo dipendesse da noi, dai nostri mezzi, non invece dall'opera di Dio che vuole agire in noi, attraverso di noi, per mezzo della fede. E questo anche nella famiglia. La famiglia è opera di Dio. Ora, quando il papà e la mamma si preoccupano dei figli come se appartenessero solo a loro, in qualche modo noi mettiamo da parte il Signore. Signore, questi figli sono tuoi, li abbiamo ricevuti da te e tu ti occupi di loro, allora tu per loro hai una strada. Allora ecco, lodare il Signore in tutte le cose, lodarlo e ringraziarlo per come Egli compie le sue opere. Ma noi dobbiamo metterci da parte. In che senso dobbiamo metterci da parte? Non siamo noi gli usori, siamo degli strumenti nelle mani del Signore, quindi tutta la loda va al Signore, tutta la riconoscenza va al suo santo nome. E col salmista perciò vogliamo dire: popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo. Egli ci ha sottomessi i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che Egli ama. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore ha le suoni di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Dio, cantate inni. Vedete il salmista, fratelli, come esalta l'opera del Signore. Spesso e volentieri però in mezzo a noi la presenza di Dio non è citata. Noi facciamo più volentieri riferimento alle creature umane, e questa è una grande carenza nell'esercizio della nostra fede. Dobbiamo invece contemplare l'azione di Dio, dare lode al suo nome e confidare nella sua potenza, non nelle nostre opere. Anche se noi siamo chiamati a condividere l'opera del Signore, a collaborare con Lui, ma tutta la lode e la gloria al Signore. Da Lui viene l'iniziativa, da Lui viene la forza, da Lui viene il compimento, a Lui sia gloria per sempre. Amen. E nel Vangelo che la Chiesa oggi mette davanti a noi, leggiamo dal Vangelo di San Giovanni: in verità vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. È come quando una donna partorisce, al momento del parto c'è sofferenza, ma una volta nato il bambino tutta quella sofferenza si dimentica per la gioia che è nato un bambino. Così accade anche noi quando compiamo l'opera di Dio. Tante volte siamo chiamati a tribolare, ma la tribolazione poi si cambia in gioia. Sii benedetto, Signore. Tu consoli la tua Chiesa, tu vivi nella tua Chiesa. Oggi, Signore, ti vediamo sempre meno lodato e ringraziato. Tu sei l'artefice della nostra salvezza. Tu hai voluto il Tempio Santo che è in ciascuno di noi, con l'amministrazione del battesimo che noi abbiamo ricevuto da bambini. Tu ci edifichi come tuoi sacerdoti, tu ci edifichi come tuo popolo santo. A te, Gesù, salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tanti santuari sono stati e tante cappelle sono state costruite per la tua espressa volontà, come diceste a Bernardetta, dei sacerdoti che vengono qui in processioni, dei sacerdoti che costruiscono qui una cappella e così in tante parti di questo mondo. Aiutaci a riconoscere sempre in ogni cosa l'opera del Signore nella nostra vita e in mezzo al nostro popolo, perché non camminiamo come un gregge disperso, ma come una famiglia radunata attorno a Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che come Maestro e Pastore ci guida sempre e dona continuamente il suo Santo Spirito per il compimento dell'opera di Dio e per la nostra realizzazione. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in ogni cosa, fratelli, lodiamo e rendiamo grazie al Signore, e ogni giorno cerchiamo, mossi dallo Spirito, di scrutare l'opera di Dio in mezzo a noi e dargli lode.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Oh Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.
1: Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
0: Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto.
1: In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi, un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore.
0: Mite, agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua. Il suo corpo adorabile è il vero pane azimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore. Unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
0: Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte. Alleluia.
0: Salmo 114, rendimento di grazie. È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio.

0: Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui l'ho invocato.
1: Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli infari.
0: Mi opprimevano tristezza e angoscia, io ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami.
1: Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili, ero misero ed Egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato.
1: Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta.
0: Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte. Alleluia.

0: Salmo 120, il custode di Israele. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta.
1: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
0: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenta, non prende sonno, il custode di Israele.
1: Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
0: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita.
1: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e dei secoli. Amen.
0: Come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia.

0: Mia forza e mia gloria è il Signore, è Lui la mia salvezza. Alleluia.
1: Cantico dell'Apocalisse, inno di adorazione e di lode.

0: Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
1: Chi non temerà il tuo nome? Chi non ti glorificherà, o Signore? Tu solo sei santo.
0: Tutte le genti verranno a te, o Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Mia forza e mia gloria è il Signore, è Lui la mia salvezza. Alleluia.

dalla lettera ai Filippesi. Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua resurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla resurrezione dai morti.

0: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
1: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
0: Tu sei risorto dei morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.

0: il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Alleluia.
1: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Alleluia.

0: Preghiamo unanimi il Cristo, fonte della vita e principio di ogni santità.
1: Regna in mezzo a noi, Signore.
0: Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente vivo e vivificante nello Spirito.
1: Fa che, morti al peccato, viviamo la vita nuova secondo lo Spirito.
0: Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo ad ogni creatura,
1: sostieni con il tuo Spirito i misericordiosi missionari della tua parola.
0: Che hai ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra per rendere testimonianza alla verità,
1: guida con la tua sapienza coloro che ci governano.
0: Tu che ci comandi di attendere operosi e vigilanti la tua venuta nella gloria,
1: fa che quanto più attendiamo i cieli nuovi e la terra nuova, tanto più lavoriamo per il progresso e la pace.
0: Sei sceso agli inferi per portare agli antichi padri l'annuncio della salvezza.
1: Riunisci nella gioia eterna tutti i nostri morti. Uniformati al divino insegnamento del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, recitiamo ora insieme la preghiera che Egli ci ha lasciato.

0: si compia in noi, in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei ministranti, proveremo a tracciare un identikit.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con chi si occupa di giovani, di liturgia, per vocazione, per mestiere, per incarico. Arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, li ringraziamo per essere qui con noi. Don Luca Corona, bentrovato.
2: Grazie Enrico.
0: Dell'Ufficio Nazionale Liturgico, Ufficio Liturgico Nazionale. E poi Don Riccardo Vincerato, bentrovato, bentornato.
3: Buonasera.
0: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, chiaramente Conferenza Episcopale Italiana. Allora dicevamo, oltre l'incenso, chi sono i ministranti? Don Luca, chi è, che cosa fa oggi? Una volta lo chiamavamo il chierichetto, no? L'ho fatto anch'io, dalla prima a quinta elementare, quindi ho anch'io messo l'incenso, anch'io mi è toccato. Ma veramente oggi chi è?
2: Il ministrante, ecco, non è solo l'aiutante del presbitero nel momento in cui stiamo celebrando l'Eucaristia o una liturgia, ecco, ma è proprio la persona, il ministro, ecco, che effettivamente si mette a servizio della celebrazione e rende appunto presente per tutta la Chiesa la ministerialità. Quindi ha una funzione anche di rappresentatività della stessa assemblea, non semplicemente un qualcosa di personale che si avvicina all'altare come se avesse, ecco, un potere speciale, ecco, scelto tra altri, ma davvero rappresenta la Chiesa che serve. Quindi il ministrante non è più quello che dicevi anche tu, il chierichetto, no? Cioè il piccolo chierico, non è semplicemente la persona che poi è chiamata, chissà, magari a diventare un ministro ordinato, ma è ministrante, cioè il minus, cioè quello che si fa più piccolo per servire. In questo, ripeto, dà senso alla rappresentatività della Chiesa che serve e anche a Gesù Cristo che serve. Quindi noi, il ministrante è colui che davvero ci pone davanti sempre questa esperienza di Chiesa a servizio. Lo vediamo, ecco, in questi ragazzi, in questi giovani che mettono la loro vita e disponibilità, ecco, a stare appunto all'altare e darci questo esempio, ecco. Sono, certo, anche dei testimoni.
0: Poi proveremo a capire come e che movimento c'è oggi in Italia, nelle diocesi, anche nelle parrocchie. Don Riccardo Pincerato, ma cosa significa secondo te, nell'ottica anche di un percorso di pastorale giovanile, svolgere questo servizio in parrocchia?
3: Beh, credo che nelle nostre comunità valorizzare quello che diceva adesso Don Luca, quindi l'aspetto del servizio, ecco, diventa allora la possibilità di inserirli in un percorso di pastorale giovanile, nel senso che una comunità cristiana, come ci siamo detti anche in un'altra occasione, una comunità cristiana che si prende cura dell'educazione e dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, in questo tipo di servizio può trovare un luogo in cui può educare ed evangelizzare anche i più piccoli. Tra l'altro è interessante che proprio oggi, girando anche nelle varie realtà nazionali, a livello nazionale, quindi nelle varie diocesi, è interessante notare che non ci sono più solo i bambini, ecco, ma ci sono anche ragazzi o anche dei giovani che incuriositi o anche perché hanno fatto una bella esperienza sia di comunità cristiana che di presbiterio che di servizio all'altare, che continuano il loro servizio perché probabilmente hanno trovato un gusto. Ecco che allora il servizio, il vivere l'esperienza del ministrante in realtà in un percorso pastorale giovanile è andare nel luogo che è giusto. Ecco che allora il servizio, il vivere l'esperienza del ministrante in realtà in un percorso pastorale

0: insieme con il presbitero, con la comunità,
1: con il gruppo,
0: col gruppo, certo. Anche però ecco, è interessante molto notare che ci sono giovani che appassionati di questo continuano a viverlo e quindi diventano ulteriormente testimoni. Ecco che allora il ministrante come servizio può entrare in una progettualità di pastorale giovanile.
1: Certo. Don Luca Corona, in Italia come funziona il movimento? Nel senso, qual è la fotografia del movimento dei ministranti in Italia? È a macchia di leopardo oppure c'è una tradizione consolidata?
2: Adesso abbiamo visto come in realtà si tratta proprio di una macchia di leopardo. Ci sono esperienze diversificate dal nord al sud. Ci sono le diocesi che magari organizzano una pastorale e quindi ben strutturata, altre che invece danno questo compito magari alle parrocchie,
1: certo.
2: E quindi anche lì ovviamente troviamo
1: il sacerdote,
2: il presbitero che è più o meno sensibile, oppure ci sono anche delle realtà che sono delle vere e proprie associazioni. Abbiamo scoperto che esistono anche delle associazioni di ministranti a livello diocesano che sono strutturate, molto molto significative, che hanno anche una storia e che quindi ci fanno vedere come appunto in tutta Italia la questione non sia uniforme. E qui è bello anche vedere la capacità, ecco, tutta diciamo della pastorale italiana di comunque valorizzare, ecco, anche i destinatari, no, di questa attività, che come diceva Don Riccardo funzionano tanto quanto si costruisce anche una comunità, un'amicizia. Molto anche di quello che abbiamo raccolto dalle diocesi ci dà proprio testimonianza di questo: la pastorale dei ministranti funziona tanto quanto si costruiscono insieme delle relazioni.
1: Avete un dialogo continuo con le diocesi, avete anche diciamo convocato una sorta di sondaggio per capire qual è la realtà, in che contesto anche pastorale sono inserite le attività dei ministranti.
2: Abbiamo visto che la maggior parte, ecco, ancora delle attività legate ai ministranti dipende dalla pastorale vocazionale. Questo è un dato che emerge con forza. Forse siamo un po' legati a questa mentalità che vede magari i ministranti, queste persone disponibili al servizio, magari orientate al ministero, ma non dobbiamo fermarci lì, perché comunque ci sono anche delle realtà belle legate magari anche alla pastorale giovanile e anche alla ministerialità liturgica, quindi legati più agli uffici liturgici che si occupano proprio della formazione. Ed è questo un altro tema interessante che è uscito fuori, dove le diocesi, così come le parrocchie, ci chiede formazione per i formatori dei ministranti. Questo è interessante.
1: Don Riccardo, poi è bello vedere anche, almeno l'esperienza che ho avuto io anche nelle parrocchie, insomma, che frequento, è il fatto che il percorso dei ministranti non vada mai in qualche modo a sostituire percorsi associativi piuttosto che quello dell'iniziazione cristiana, ma sia un plus, no? Che rende quel bambino, anche se vogliamo, protagonista, no? In quel momento, perché sull'altare i suoi amici sono giù, gli chiedono, però c'è quel gusto del servizio, come dicevi tu, che inizia da piccolo. Questo credo che sia una bella notizia, no?
0: Credo che sono una bella espressione di chiesa, vedere questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani che vivono l'esperienza del servizio all'altare, perché diventano anche una bella testimonianza. Anch'io, diciamo in maniera così indiretta, quando visito, incontro e vedo che ci sono comunità che si esprimono anche attraverso questo servizio,
1: certo.
0: Ecco, e mi rendo conto che in realtà dietro dicono di una vivacità anche di una chiesa locale. Di una parrocchia, di una unità pastorale, e dicono che c'è una cura dell'educazione che non va a sostituire altri percorsi, come dicevi tu adesso, Enrico, ma che sono segno proprio di una comunità che mette insieme due aspetti, tiene insieme due polmoni: il polmone dell'educazione e il polmone dell'incontro con Cristo nei sacramenti. E entrambi questi polmoni in realtà dicono di una chiesa che è viva. Una chiesa non può essere solo sacramento e non può essere solo servizio. La chiesa si costruisce probabilmente tenendo in equilibrio questi due elementi, la carità e la liturgia. Chiaramente il terzo polo rimane quella dell'annuncio, che avviene sia nella liturgia sia nel fare carità.
1: Don Luca, il discorso che

0: faceva appunto Don Riccardo sul un po' specchio della comunità, no? Quando c'è un servizio liturgico che funziona, quando c'è un coro che è ascoltabile, quando ci sono poter, vuol dire che c'è una cura che non è poi solo del presbitero, no?
1: Certo, ed è anche una cura che viene proprio dalla liturgia, cioè la liturgia ha questa potenza di anche educare la nostra intimità, il nostro, le nostre relazioni, no? È interessante come il ragazzo, la ragazza che si avvicina alla liturgia e quindi opera un servizio, no? Come protagonista, o almeno lasciando in evidenza il vero protagonista della liturgia che è Gesù Cristo, ma nel suo incedere durante la processione d'ingresso, nel portare magari i doni all'altare, eccetera. Ecco, si sta educando, si sta lasciando plasmare dai stessi gesti della liturgia, no?
0: Anche se magari i giovanissimi magari non capiscono tutto, esatto, però il fatto, no? Che siano lì a servizio, esatto, questo è buono.
1: È, no? Diciamo quella priorità dell'educazione dei gesti che ci formano interiormente, no? Quasi come se l'esteriorità del gesto liturgico poi plasmasse la nostra capacità di relazione, no? Per cui effettivamente come un ragazzo impara a relazionarsi con gli altri, impara un certo stile di servizio, lo fa proprio mettendosi in atto, mettendosi a disposizione. Questo è un primo esercizio e sarà la ritualità nella ripetizione del rito, certo, a plasmare effettivamente la persona.
0: Un po' di musica, allora. Don Riccardo è veneto, Don Luca ha studiato in Veneto, un brano di una veneta, Francesca Michelin di Bassano del Grappa con i Planet Funk, è naturale.

0: Francesca Michelin con Planet Funk. È naturale, siete sempre all'ascolto di In Cammino. Questa è In Blu 2000. La domanda di oggi: chi è il ministrante? Quale valore assume oggi il suo servizio? Ne stiamo parlando con Don Luca Corona dell'Ufficio Liturgico Nazionale e con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Don Riccardo, hai fatto il ministrante da piccolo?
1: L'ho fatto dalla terza elementare, in un tempo in cui durante la Pasqua si andava come si chiamavano chierichetti a fare la questua e quindi a tirare su due soldini con i quali andavamo in gita.
0: Ecco.
1: Quindi il parroco ci porta, era un plus.
0: Don Luca invece?
2: Io devo raccontare che invece non ho fatto il ministrante da piccolo, solo all'università ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più all'altare.
0: Dicevamo anche il movimento dei ministranti in giro per le diocesi cambia da diocesi a diocesi e in molte realtà, in molte chiese locali è una realtà importante quella, sì, dei ministri, tanto che si organizzano feste, momenti proprio dedicati a loro.
2: Normalmente, ecco, nelle diocesi che hanno partecipato a questa interrogazione sulla pastorale dei ministranti, ecco, si è dato evidenza di come ci sia una giornata diocesana del ministrante, dove magari sono tutti i ministranti della diocesi riuniti in cattedrale con una celebrazione con il vescovo, che ovviamente motiva i ragazzi nel continuare a prestare il loro servizio e con questo avvicinarsi sempre di più a Gesù. È una spiritualità, ecco, che venga sia dal tema del servizio come anche quello dell'adorazione. E anche qua all'interno poi delle diocesi ci sono poi dei diversi stili di formazione. Normalmente si può trovare la diocesi che anche organizza la settimana estiva dei ministranti,
0: il campo scuola dei ministranti,
2: ecco, possiamo pensarlo proprio così, oppure addirittura una diocesi ci ha fatto l'esempio di come 4 volte al mese, quindi per 4 giorni, si riuniscano questi gruppi di ministranti quasi un po' ad approfondire sì ovviamente i temi legati più alla liturgia, così come anche il tema vocazionale e il tema anche del servizio, per cui oltre un servizio liturgico c'è anche un servizio magari legato più ai poveri, proprio una sensibilità che viene in qualche modo a formarsi.
0: Ma queste indicazioni danno al tuo ufficio, quello liturgico, alla Conferenza Episcopale Italiana, quale indicazione di avere in futuro un percorso, non dico unificato, ma è una linea guida?
2: Ma innanzitutto c'è stato chiesto una formazione che possa essere in qualche modo intanto uniforme.
0: Certo.
2: Quindi andare a formare le persone che poi stanno effettivamente come animatori del gruppo ministranti, anche pensando anche ai nostri parroci, perché anche loro sono in fin dei conti, no, i primi attori nel coinvolgere i ragazzi. Quindi formare i formatori, ecco, si diceva questo, proprio per una spiritualità liturgica, così una spiritualità anche di servizio.
0: Anche l'aggiornamento liturgico?
2: Sì, anche questo, certo, legato ovviamente alla liturgia del Vaticano II, ecco, per cui ma anche intravedere che dentro i gesti della liturgia c'è anche una sapienza che, appunto, certo, come diceva Don Riccardo, può dare gusto alla vita dei ragazzi, che li può tenere insieme anche nel momento in cui l'età evolutiva va avanti, ecco, per cui aver gustato di stare insieme alla presenza di Gesù nel servizio per la liturgia come testimonianza alla comunità, questa cosa rimane.
0: Don Riccardo, insomma, il cammino sinodale ci ha riconsegnato tante domande, molta riflessione sul tema giovani, no? E quindi vuol dire che da una parte c'è una richiesta che parte dal basso, questa del movimento dei ministranti, diciamo che è un'altra pagina di questo bel libro che racconta che c'è una chiesa viva anche giovane.
1: Sì, e credo che tenere anche uno sguardo, un'attenzione su questa realtà ci possa aiutare a contribuire, no, a rispondere o comunque a dar seguito a quelle intuizioni che sono emerse del cammino sinodale. Direi che se il cammino sinodale ha intuito uno dei punti fondamentali, che è quella del primo annuncio, un secondo punto l'importanza della comunità cristiana, ecco, primo annuncio o annuncio del Cristo, del Kerygma, comunità cristiana, in entrambi i casi probabilmente in questo servizio, che è quello di dei ministranti probabilmente potrebbero in realtà trovare una delle sintesi e quindi certo. In realtà continuare anche a sviluppare, a valorizzare questo, perché dice che cosa? Dice della capacità di una comunità, la capacità di un presbitero di poter entrare in relazione certo. E di usare, tra virgolette, anche la liturgia come un luogo per incontrare Cristo, ma come diceva anche Don Luca, lasciarsi educare e quindi aiutare le nuove generazioni anche a perfetto. Fare dei passi in avanti.
0: Vi ringrazio per questa vostra testimonianza, grazie a Don Luca Corona e grazie a Don Riccardo Pincerato, un saluto a tutti i ministranti d'Italia, buon cammino e a presto.
2: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi in regia saluto e ringrazio Livio Cosentini. Un saluto da Enrico Selleri. E alla prossima.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi.
1: A che cosa servono gli esercizi spirituali? Perché vogliamo dedicare il nostro tempo, le nostre energie? Perché vogliamo dedicare questi giorni agli esercizi spirituali? Qual è il loro scopo? Ma lo scopo evidentemente non è quello di andare a casa con delle idee in più, con degli insegnamenti, anche se sono utili gli insegnamenti, per carità. Però facciamo sempre attenzione che gli esercizi spirituali devono essere un momento di verifica della propria vita. Diceva Sant'Ignazio di Loyola, ci aiutano a mettere ordine nella nostra vita, sapendo che la nostra vita, le nostre giornate sono piene di cose da fare, di preoccupazioni, di impegni, di agende più o meno piene. Ecco che in questa bailamme, in questa confusione, in questa corsa che a volte è addirittura esagerata, noi rischiamo sempre di perdere di vista ciò che è essenziale, di uscire un po' dal cardine che regge la porta. A furia di sbattere la porta si rischia a volte che la porta si scardini, no? Così anche la nostra vita, a furia di correre, di fare, di lasciarci prendere dalle mille cose, rischiamo a un certo punto che usciamo un po' fuori dal cardine e allora la nostra vita comincia un po' a destabilizzarsi, no? Ecco, allora, riprendere in mano la nostra vita, mettere ordine nella nostra vita, rimettere al centro ciò che è essenziale, e Gesù ci dirà che questo essenziale è il regno di Dio. Cercate il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta, tutto. Quindi riprendere in mano la nostra vita, facendoci aiutare da che cosa? Gli esercizi spirituali sono giorni di ascolto, un ascolto che deve diventare e deve trasformarsi in preghiera. Allora sono giorni dedicati all'ascolto. Di che cosa? Di ciò che il Signore vorrà suggerire alla nostra vita. E lo farà attraverso le parole del Vangelo, in modo particolare il Vangelo di Matteo, che cercheremo di meditare in alcuni passi, in alcuni momenti centrali. Sapendo che nel Vangelo non ci sono parole scritte a tavolino, c'è un'esperienza di testimoni che hanno vissuto, conosciuto, ascoltato Gesù, ma soprattutto sappiamo che quella parola che ascoltiamo è una parola che è ispirata dallo Spirito Santo e quindi è una parola piena di vita, perché lo Spirito Santo è spirito di vita. Sono parole sante, sono parole che danno la vita, sono parole sempre attuali, perché lo Spirito Santo, quelle parole, le ridice alla Chiesa in continuazione e ogni volta che le ridice fa sì che quelle parole cadano nel momento in cui ciascuno di noi si trova a vivere. Quindi un suggerimento mio è quello di chiedervi: ma io in questi esercizi spirituali in che situazione mi trovo? Qual è l'ambito di vita che mi ritrovo in questo momento a vivere? E che cosa mi aspetto da questi esercizi? Qual è il frutto che io desidero da questi giorni di ascolto e di preghiera? Sapendo che in questi giorni, se saremo capaci di ascolto, che esige un silenzio esterno ed interno, in questi giorni attraverso lo Spirito Cristo parlerà al cuore di ciascuno di noi. E Gesù dirà a ciascuno di noi una parola di vita di cui abbiamo realmente bisogno, soprattutto in questo momento storico in cui ci troviamo a vivere, che è un momento difficilissimo, drammatico, no? Sappiamo quanti problemi, quante sofferenze, quante prove ci sono nel mondo, guerre, violenze, ingiustizie, disordini a tutti i livelli, anche dentro la Chiesa, quanti problemi ci sono. Allora, Signore, che cosa vuoi da me in questo momento? Quale sarà la tua parola che tu vorrai dire a me in questa tappa della mia vita? Che parola mi vuoi dire perché mi si apra dinanzi un cammino di speranza e un cammino di crescita umana e spirituale? Ma il primo suggerimento è, in questi giorni, riprendiamo in mano la Sacra Scrittura, riprendiamo in mano il Vangelo di Matteo e facciamo proprio l'esercizio di leggerlo da cima a fondo, di fare una lettura continua del Vangelo, senza preoccuparci di capire tutto, di andare e di approfondire tutto, eccetera. Vi direi, leggetevi questo Vangelo in modo da avere alla fine un quadro d'insieme, no? Un quadro d'insieme che ci tornerà poi utile per collocare quei momenti sui quali in modo particolare noi ci fermeremo e sui quali mediteremo. Di fronte alla parola che ascolteremo, qual è l'atteggiamento che dobbiamo assumere? Ma penso che la cosa fondamentale sia, come vi ho detto prima, dire come il Signore dice al piccolo Samuele, come Samuele dice al Signore quando si trova nel Tempio, nella notte, parla un Signore perché il tuo servo ti ascolta. Allora il primo atteggiamento è questo. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Questo atteggiamento di disponibilità, di silenzio, di apertura della mente, del cuore e della volontà. Parla, o Signore, perché il tuo servo ti ascolta. E quando udiamo la sua parola, entrare nel dialogo con il Signore. Un po' come fanno gli apostoli, no? Quando Gesù insegna, poi gli apostoli intrattengono con Gesù un dialogo per capire meglio, per approfondire, per applicare la vita. Cosa intendi, Signore, dirmi? Qual è il significato di questa parola tua per me in questo momento? Sapendo che la cosa fondamentale è mettere la nostra vita davanti al Signore e permettere al Signore che faccia luce nella nostra vita. Non è una cosa semplice, non è una cosa scontata, soprattutto è un atteggiamento che ci deve mettere a nudo con tutte le nostre povertà, il nostro peccato, le nostre contraddizioni, i nostri compromessi, ma io voglio mettere davanti al Signore la mia vita chiedendo al Signore che faccia luce, che mi faccia capire cosa vuole da me, qual è la sua volontà, affinché come Maria io possa dire: eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me quello che tu hai detto. Ci domanderemo: ma io sono realmente in sintonia con il progetto del Signore su di me? Mi trovo in sintonia oppure mi accorgo di frequenze che disturbano questa sintonia con ciò che il Signore mi dice. E se ci sono questi disturbi di frequenza, un po' come la radio, no? Quando cerchiamo la frequenza, così la stessa cosa. Individuare quali sono questi disturbi di frequenza che mi impediscono questo ascolto e questa docilità alla volontà di Dio. Vi direi proprio di scriverle, descrivere questi disturbi di frequenza, dare un nome, quanto è importante riuscire a fare chiarezza dentro di noi. In questo senso vi direi, la cosa più utile è scrivere, non tanto quello che dico io adesso, quanto quello che emerge poi nella vostra meditazione, nella vostra preghiera. Non si tratta di scrivere pagine e pagine, magari una nota, una riga, con la quale però vi aiutate a fare luce, a fare chiarezza, a dare un nome a quello che il Signore vi sta chiedendo. Che cosa il Signore mi chiede di migliorare? Che cosa il Signore mi chiede di togliere o di cambiare? Anche qui diamo un nome a queste realtà. Che cosa il Signore mi chiede di cambiare? Che cosa mi chiede di migliorare? Cosa mi chiede di togliere? Cosa mi chiede di scegliere affinché in me si compia pienamente il suo progetto? Ecco, capite quanto abbondanza di lavoro potete fare nelle ore che avrete a disposizione. Avrete un mondo di tempo perché questo lavoro si attui e produca frutto, un frutto che ci aiuti a crescere. Certamente non scoraggiamoci se ci saranno momenti di stanchezza, momenti forse un po' di disorientamento, oppure se ci poniamo realmente queste domande chiare e tonde davanti al Signore, le domande che vi ho suggerito prima, ma potrebbe anche darsi che sorga dentro di noi una sorta di paura, una sorta forse di ansia. Non dobbiamo spaventarci. Il Signore tutto questo lo sta facendo perché si possa guarire la ferita. Medico pietoso fa piaga puzzolente, no? Si dice un proverbio. Il Signore tante volte non è un medico pietoso, è un medico che a volte ci ferisce in profondità, ma se ci ferisce in profondità non è per farci del male, ma è per guarirci. Il suo lavoro qual è? Di aiutarci a fare verità nella nostra vita. Tutto qui, fare verità della nostra vita affinché davanti a Lui non ci poniamo con mille maschere, come di solito siamo capaci di fare, no? Noi ci mettiamo tante maschere di fronte a noi stessi, di fronte a Dio e di fronte agli altri, no? Ma sappiamo bene che fin quando sussiste questo atteggiamento di non verità, la vita spirituale non cresce, la vita spirituale non matura. Perché? Perché manca ciò che è fondamentale, che è accettare la verità del mio essere così come è. Con il gruppo che stiamo facendo di cammino di lettura della saga di Giacobbe, qual è la pedagogia che Dio usa con Giacobbe? Qual è l'obiettivo che Dio si prefigge? Quello di aiutare quest'uomo che si è sempre rivestito di maschere, di aiutarlo a fare verità nella propria vita. E fare verità nella propria vita a un certo punto gli costerà caro. Pensiamo alla lotta di Giacobbe al guado del fiume Yabbok, del torrente Yabbok, quando lotterà tutta la notte e alla fine rimarrà ferito, all'anca, diventerà zoppo per tutta la vita. Diventa zoppo perché? Perché lui credeva sempre di essere il più furbo, no? Di essere colui che faceva lo sgambetto a tutti, al fratello, a Labano, al padre e così via. Bisogna che Dio lo aiuti a fare verità, lo aiuti realmente a togliersi via questa maschera. Ecco allora che quando sarà solo, nel silenzio, nella notte, lì Dio lo affronterà e lotterà con lui. E alla fine gli cambierà il nome. Dove cambiare il nome diventerà Israele. Cambiare il nome vuol dire realmente diventi una creatura nuova, come accade per noi nel momento del battesimo. Allora, da dove partire? Da dove partire? Partiamo dalla conclusione del Vangelo di Matteo. Non partiamo dall'inizio, partiamo dalla conclusione. Perché? Perché in genere la conclusione è la chiave che ci aiuta a leggere tutto quello che c'è stato precedentemente, no? Anche quando leggiamo dei romanzi, alla fine la pagina forse più importante a volte del romanzo è proprio l'ultima pagina, che ci dà la chiave di lettura, no? Ci fa capire perché le vicende sono andate in quella direzione, perché sono state dette quelle parole, perché sono accaduti quegli avvenimenti. Ecco che allora anche nel Vangelo di Matteo il momento finale, le parole che Gesù dirà alla fine, saranno le più importanti perché daranno luce a tutto quello che le ha precedute. Saranno un faro di luce sul Vangelo fin dall'inizio, fin dalle genealogie. E allora cosa si dice al termine del Vangelo di Matteo? Sappiamo bene la vicenda come è, il mandato di Gesù agli apostoli. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Vi direi, l'ultimo versetto è la chiave di tutto il Vangelo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Ecco, cerchiamo un attimo di entrare in questo episodio finale. Matteo non narra la sola ascensione di Gesù, lo sapete, perché termina con questo: io sono con voi. Non parla di ascensione, anche se indirettamente poi lo dirà. Allora, anzitutto non è un incontro casuale, ma è un appuntamento. È un appuntamento del quale il protagonista non sono gli apostoli, le apparizioni non sono mai determinate dagli apostoli, le apparizioni sono sempre iniziativa di Gesù, non sono frutto dell'impegno e della concentrazione degli apostoli. È iniziativa di Gesù, è lui che dà l'appuntamento e lo dà sul monte, Non si dice quale sia il monte, la tradizione dice il monte dell'Ascensione a Betania. Siete andate in Terra Santa, no? Chi è stato ha visto la cappella dell'Ascensione, adesso è proprietà di musulmani. Una volta questa cappella, che è circolare, non aveva il tetto, in modo che i pellegrini, quando entravano nella cappella, alzavano lo sguardo e vedevano la direzione verso cui Gesù era salito, no? Interessante, bello. Poi sappiamo benissimo come il tema del monte è molto caro a Matteo, perché Matteo presenta Gesù ai cristiani provenienti dal mondo ebraico, lo presenta come il nuovo Mosè, il Mosè che adempie perfettamente e completa tutta la rivelazione fatta dalla legge e dai profeti. Finalmente Gesù tutte le riassume, le scritture. Ecco che allora tutti salgono sul monte, un nuovo Horeb, no? Un nuovo luogo di appuntamento tra il popolo e Dio, attraverso il quale il Signore darà. Ai Mosè darà la legge, qui Gesù darà il mandato al nuovo popolo di Dio, non dando una legge, ma dando un compito, una missione. Se avete fatto attenzione, una cosa che colpisce è alcuni si prostrano in adorazione, altri dubitano, non sono convinti. E guardate che questo non è un accenno che troviamo soltanto qui, nel Vangelo di Matteo. Ma questo dubitare di fronte al Cristo risorto è un elemento che ricorre alcune altre volte nei racconti delle apparizioni di Gesù risorto. Mi direte, ma perché non lo vedono, non lo toccano? Non lo ascoltano, non lo odono. Ma Gesù è entrato in un'altra dimensione. E come vi ho suggerito prima, per entrare in relazione con il Gesù risorto occorre essere in sintonia. Allora riconosco Gesù risorto. Se entro in sintonia con Lui, altrimenti lo posso avere davanti e non riconoscerlo. Pensate ai due discepoli di Emmaus, pensate alla Maddalena, pensate anche ad altri episodi. Ossia, devo entrare nella capacità di entrare in una sintonia diversa di presenza, in cui la fede ha un ruolo fondamentale. Infatti una delle domande che si ponevano gli esegeti una volta è: ma se Pilato, Caifa, eccetera, fossero stati presenti nel Cenacolo, fossero stati presenti qui sul Monte Tabor, sul Monte dell'Ascensione, avrebbero visto Gesù risorto, sì o no? Non lo sappiamo. L'accenno che Matteo fa di questo dubbio da parte di alcuni discepoli ci dice che non è così immediato, non è così scontato fare l'esperienza della presenza di Gesù risorto. Occorre una sintonia, diremmo, occorre un paio di occhiali che non tutti sono disposti ad avere e a mettersi. Questo cosa ci dice? Ma questo da una parte ci meraviglia, dall'altra però ci consola. Perché? Perché ci dice che nella Chiesa c'è sempre questo duplice atteggiamento di coloro che si prostrano e di coloro che dubitano. Nella Chiesa troviamo chi dubita, troviamo chi crede. Ma attenzione, la stessa cosa vale anche per noi, Possiamo dire di essere sempre credenti, possiamo dire di essere sempre tra coloro che si prostrano davanti al Signore risorto, oppure ci mettiamo qualche altra volta, o il più delle volte, dalla parte di coloro che dubitano, che dicono ma sarà, è proprio così, c'è da fidarsi, non c'è da fidarsi, no? Tutti i nostri dubbi, tutte le nostre elucubrazioni, tutte le nostre perplessità, il Vangelo le mette già in conto, le mette già in conto, il Signore le conosce. E la cosa bella è che Gesù dà l'appuntamento a tutti, dà l'appuntamento a tutti, non soltanto a quelli che credono. Non è che Gesù dica sul monte verranno solo quelli che credono fermamente nella mia risurrezione, dà l'appuntamento a tutti. Questo è consolante, eh? Quindi significa che nessuno è escluso dall'incontrare il Signore, nessuno è escluso. Quindi se io in questo momento mi ritrovo tra coloro che dubitano, se mi ritrovo in questo gruppetto, possiamo dire, ma siamo in buona compagnia, perché? Perché alla fin fine il Signore sta chiamando anche me, con tutti i miei dubbi, con tutte le mie perplessità. E quindi possiamo dire, ma questi esercizi spirituali sono l'esperienza attraverso la quale il Signore ci ha dato un appuntamento. Noi abbiamo detto di sì, ma alla fin fine siamo stati noi, sì, la nostra volontà ha aderito, ma la spinta, l'iniziativa da chi è partita? È partita dal Signore, è partita dalla ispirazione dello Spirito Santo che ci fa dire, ma guarda, ci sono quei giorni, coglili. Io posso dire anche di no, tanti hanno detto di no. Abbiamo detto di sì a questo appuntamento con Gesù sul monte e vengo qui mettendomi in mezzo ai discepoli che credono, che si prostrano e mi metto in mezzo anche al gruppo dei discepoli che, pur avendo vissuto con Gesù, pur avendolo ascoltato, pur avendo visto i miracoli, pur avendo sentito i suoi insegnamenti, in quel momento però dubitano, mi ritrovo in mezzo a loro. Nessuno è escluso. Questa è una buona notizia, no? È una buona notizia questa. Allora, Gesù li raduna, e li raduna per un compito ben specifico. Vuole affidare a loro la missione, ovvero adesso tocca a voi continuare quello che io ho iniziato. Il regno di Dio che ho seminato in questo mondo ormai deve crescere, e deve crescere anche attraverso la vostra collaborazione, attraverso il vostro annuncio, attraverso la vostra testimonianza. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Capiamo allora che questa non è una conclusione, ma è un nuovo inizio. La conclusione del Vangelo di Matteo è un inizio, non è una conclusione. Conclusione vuol dire qualcosa che finisce, qualcosa che termina, no? Si chiude il libro, bene, è stato bello, passiamo a un altro. No, questo libro rimane aperto. E Gesù che dice ai discepoli, adesso tocca a voi continuare a scrivere questo libro che è stato aperto. Tocca a voi continuare l'opera. E quindi di per sé è un inizio questa conclusione del Vangelo. Ecco, allora facciamo attenzione ai verbi. Andate, andate. La missione, no? L'uscire. Ammaestrate, sarebbe più corretto tradurre fate discepole tutte le genti, più che ammaestrare, fate discepole. Mi verrebbe da dire una battuta, la faccio, ma Gesù non dice andate, dialogate, ascoltate, ammaestrate, fate discepole tutte le genti, battezzando, ovvero immergendole nella vita di Dio, insegnando. L'importanza della catechesi, che oggi è estremamente carente nelle nostre comunità, insegnando, sarò con voi, sono con voi, fino alla fine del mondo. Capite che non sono parole che guardano indietro, ma sono parole che guardano al futuro, al futuro. Quindi il Vangelo non è una storia conclusa. Il Vangelo non è che si conclude con la resurrezione e l'ascensione di Gesù al cielo. No. Il Vangelo non è una storia conclusa, ma è una storia che continua e non si arresta mai, e di cui anch'io sono protagonista. Attenzione, perché Gesù mi ha chiamato nel numero dei suoi discepoli. Quindi se il Vangelo deve continuare anche per opera mia. È un compito che il Signore mi ha affidato insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Questo cosa significa? Che Gesù non è un passato, non è qualcosa di passato, non è una persona che è grande eroe, grande maestro. No, come la visione gnostica di Gesù, no? Del grande maestro, del grande iniziatore alle realtà interiori e profonde dell'uomo. No, Gesù non è qualcosa di passato, Gesù è presente, è vivo, fisicamente, realmente vivo in mezzo a noi. Gesù è presente e continua a camminare con noi tutti i giorni. È al mio fianco, cammina accanto a me, cammina accanto a noi, non siamo mai soli. E le opere che Gesù ha fatto, le parole che Gesù ha detto, sono parole e opere che Gesù continua a fare e che vuole e che desidera fare anche attraverso di me. Ci rendiamo conto del dono immenso e della responsabilità immensa che ci è affidata da Gesù quando ci ha chiamato a essere suoi discepoli? Mi ha chiamato perché io continui la sua opera, perché io compia le sue opere e continui a pronunciare le sue parole, non le mie, le sue. E dove sta il centro di tutto il discorso? Ma il centro sta proprio nelle ultime parole che Gesù dice. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Questo significa che la presenza di Gesù è continua e durerà fino alla fine del mondo, che tutta la storia è attraversata dalla sua presenza. Se poi abbiamo una visione cristocentrica, dobbiamo dire: ma Cristo attraversa la storia fin dal momento della creazione, perché tutto è stato creato per mezzo di Lui, in Lui e in vista di Lui, no? Quindi il momento della creazione è già il momento nel quale Cristo entra nella storia per poi rivelarsi, ma questa presenza nella storia che continuerà fino al concludersi della storia, quando finalmente tutto sarà riepilogato, riassunto in Cristo e tutto sarà trasformato, cristificato in Lui. Quindi tutta la storia è attraversata dalla sua presenza. Ecco che allora dobbiamo chiedere al Signore di riconoscere la sua presenza nella storia, perché Lui è presente. E allora ci dovremmo domandare, altra domanda che potete farvi, Ma Gesù, la sua presenza, dove la scopro? Dove la intuisco? Dove la vedo? Dove la posso toccare? Dove la posso udire? E io penso che se abbiamo occhi di fede, tutto ci parla di Lui, eh? Perché se tutto è stato creato in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui, ma ci sarà qualcosa che non è riempita dalla presenza di Cristo? Tutto è avvolto dalla presenza di Cristo, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. Anche il pulviscolo atmosferico, sì, tutto. Perché tutto è chiamato a andare incontro a Cristo e a essere trasformato in Lui. E certo è una presenza da scoprire, non è una presenza così immediata. Come agli apostoli ci vengono chiesti di assumere degli occhiali speciali, che sono gli occhiali della fede, della speranza, della carità. Ecco, mi sembra che abbiamo già detto cose abbastanza sostanziose. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Io ti ho chiamato, io vi ho chiamati perché voi continuiate l'opera che io ho iniziato, perché continuate a scrivere il quinto Evangelo. Il quinto Evangelo, che è il Vangelo che scriviamo noi, che scrive la Chiesa dentro questa nostra povera storia. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei pomodori. Ce ne sono tante tipologie nel nostro paese, inizia in qualche modo la stagione dei pomodori, ma insomma come scegliere quelli giusti, in che modo guardare le etichette e soprattutto quali sono le tante varietà presenti lungo la penisola. Facciamo questo viaggio nel pomodoro con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che salutiamo e ringraziamo.
2: Allora, grazie a voi.
1: Innanzitutto, dicevo, arriva un po' la stagione dei pomodori, si trovano sempre, ma questa è la stagione proprio dell'esplosività anche per quanto riguarda il colore del pomodoro, che ci tranquillizza e ci avvia verso delle belle giornate.
2: Certamente il rosso del pomodoro caratterizza davvero questa stagione. Stiamo iniziando ad avere adesso il pomodoro in pieno campo. Fino adesso le primizie che sono arrivate al mercato già dai primi mesi, quindi diciamo già marzo, aprile abbiamo avuto i primi pomodori, erano pomodori che venivano dalle serre. Adesso sta cominciando il pomodoro in pieno campo, pomodoro che poi ci accompagnerà per tutta l'estate, davvero con un'esplosione di colori e di gusto, e stiamo parlando proprio del centro della dieta mediterranea. Moltissimi piatti nazionali sono a base di pomodoro, e quindi questo pomodoro che poi ci accompagnerà fino a fine estate, con una coda verso settembre-ottobre.
1: Che produzione si prevede quest'anno? Com'è andata? Visto anche questi sconvolgimenti un po' climatici, questo tempo un po' bizzarro.
2: Quest'anno per fortuna abbiamo avuto meno problemi rispetto all'acqua. L'anno scorso abbiamo avuto una siccità incredibile, soprattutto in Puglia. Noi abbiamo un centro di produzione fortissimo del pomodoro, che è il Tavoliere delle Puglie in provincia di Foggia, dove si fa soprattutto pomodoro da industria, perché poi abbiamo tutta la parte anche del trasformato, che è una parte importantissima, quindi le passate, i pelati. Quindi lì per fortuna dal punto di vista climatico abbiamo avuto meno danni rispetto a loro, tutta parte del trasformato, una parte importantissima, quindi le passate, i pati. Quindi lì per fortuna abbiamo avuto meno danni rispetto a

0: purtroppo degli impatti anche sui consumatori.
1: Ecco, a proposito dei prezzi, ecco, come è la situazione quest'anno? L'impatto quale sarà? Visto, prendo spunto da una,
0: sì,
1: da una parola,
0: sì,
1: che
0: è veramente questo è il dramma che noi abbiamo di fronte. Abbiamo un incremento di costi di produzione legati all'energia, prima di tutto, come tutti i settori, ma in particolare sull'agricoltura abbiamo dei costi enormi su quello che riguarda tutti i fertilizzanti. E lì, per assurdo, abbiamo un vantaggio per quelle che sono le imprese, per esempio le imprese biologiche, che riescono ad avere fertilizzazioni interne, cioè aziende a ciclo chiuso, quelle aziende che hanno gli animali che possono valorizzare il letame. Lì potremmo anche per assurdo avere delle riduzioni di costi, perché davvero i prodotti chimici di sintesi, di fertilizzanti, quindi l'urea, stanno raggiungendo prezzi enormi, e quindi anche al consumo certamente, e lo abbiamo visto già con l'inizio della stagione produttiva, c'è un incremento dei costi. Speriamo che con l'aumento delle quantità e quindi con l'avanzare della stagione possiamo avere dei prezzi leggermente più bassi, ma soprattutto noi auspichiamo davvero che dal punto di vista internazionale si possano placare questi venti di guerra, la pace possa davvero tornare e anche l'economia sicuramente ne avrà dei vantaggi.
1: Ciliegino giallo, datterino, piccadilli, pomodoro a grappolo, pomodoro pachino, IGP, pomodoro di altra tipologia. Quali sono le eccellenze del nostro paese? Perché ogni regione ha delle caratteristiche molto particolari.
0: Ce ne sono davvero tantissimi, parliamo di oltre qualche migliaio di varietà, e davvero ogni località, ogni comune, ogni parte d'Italia ha tradizionalmente un proprio prodotto legato al territorio. Diciamo che tra l'altro noi abbiamo anche una grandissima innovazione proprio per quanto riguarda le varietà produttive, cioè abbiamo la genetica che sta continuando a offrire dei pomodori che vanno sempre di più rispetto alle richieste che sono dei consumatori, e quindi abbiamo dei pomodori che sono più dolci, dei pomodori che sono più serbevoli, più croccanti, a seconda di come evolve un po' il gusto dei consumatori. E dall'altra parte il miglioramento genetico si orienta anche per cercare di trovare delle soluzioni anche per i produttori, e quindi piante più resistenti, eccetera. Quindi davvero si parte dalla tradizione, quindi dai pomodori legati al territorio della tradizione, con tantissima innovazione per arrivare appunto a delle varietà anche molto innovative come quelle che oggi abbiamo sul mercato, soprattutto i piccoli pomodori. Oggi stanno andando moltissimo di moda nei nostri supermercati i pomodori piccoli, i piccadilli, il pachino. Quelli sono dei pomodori che stanno davvero avendo un momento d'oro, perché sono davvero molto preferiti dai nostri consumatori.
1: Ecco, le chiedo l'etichetta, quanto è importante per quanto riguarda la scelta del pomodoro da acquistare?
0: Dunque, qui abbiamo una cosa un po' particolare. Noi abbiamo un obbligo di dell'indicazione dell'origine etichetta per i prodotti freschi, per cui siamo certi quando andiamo al supermercato, dal fruttivendolo, di poter chiedere l'origine del prodotto. Il prodotto fresco è obbligatoriamente deve esserci riportato, quindi possiamo scegliere con chiarezza il prodotto italiano sul prodotto fresco. L'anomalia sulla quale anche Coldiretti sta facendo una battaglia importante è che quando questo prodotto poi viene trasformato, e quindi c'è un passaggio industriale, l'etichetta non comporta più l'obbligo di avere nessuna indicazione sull'origine, quindi possiamo avere un prodotto che è sconosciuto. Stiamo cercando a livello europeo di mettere appunto l'obbligo dell'etichetta anche su tutti i prodotti trasformati, proprio per riuscire a dare la certezza del consumatore che se io compro una passata di pomodoro o un pomodoro pelato, possa essere certo che quel prodotto è coltivato in Italia, è coltivato e avere la certezza e la garanzia del prodotto. In Italia abbiamo un decreto che vale solo per l'Italia, ma che sicuramente non è sufficiente oggi per quelle che sono le esigenze dei consumatori di avere la tracciabilità e la chiarezza sull'origine del prodotto.
1: Allora, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e continuiamo a parlare di pomodori con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Stiamo facendo questa analisi dei pomodori che sono insomma un po' fondamentali per la cucina del nostro paese, no? Lei diceva per la dieta mediterranea, ma per quasi tutti i piatti della tradizione italiana il pomodoro c'è sempre.
2: Sì, il pomodoro c'è sempre, e poi abbiamo anche delle eccellenze che ci sono riconosciute anche dalla regolamentazione europea. Abbiamo la DOP del pieno del Vesuvio, per esempio, che è un'eccellenza, è una produzione molto di nicchia, molto particolare, con una qualità eccellente legata proprio alle caratteristiche del territorio in cui viene prodotto. Queste eccellenze ci sono riconosciute dall'Unione Europea, come anche il pomodoro San Marzano e anche il pomodoro Pachino. Quindi abbiamo delle denominazioni riconosciute dall'Europa proprio perché c'è una qualità elevata di questi prodotti legata al territorio di origine.
1: Per sfuggire a questa tenaglia che lei diceva all'inizio, soprattutto dei costi, c'è la trasformazione. Tanti si stanno indirizzando verso la trasformazione del pomodoro, è così?
2: Sì, è un'altra evidenza che stiamo riscontrando in maniera molto, molto forte. Si torna un po' a quelle che erano le tradizioni familiari di un tempo, con le passate, i pomodori fatti in casa. È una bellissima esperienza quando si riesce davvero sia a coltivare, perché anche un'altra evidenza che noi troviamo molto forte è il tornare a fare degli orti casalinghi, quindi gli orti urbani, gli orti in città, quindi riuscire a riscoprire la produzione del prodotto, la trasformazione, quindi come dicevamo con fare le passate, davvero si riesce ad avere una garanzia, una trasparenza su tutto il processo produttivo, ma si riesce anche a conoscere molto, molto meglio che non rispetto a tutte quelle che sono le qualità, la scelta del prodotto, come si trasforma, la temperatura di trasformazione, le tecniche adottate, quindi si possono fare anche dei veri e propri esperienze di conoscenza del cibo e della produzione e trasformazione del cibo. Per noi questo è importantissimo, perché davvero si arriva a una valorizzazione del cibo, che non è soltanto un atto di acquisto, non è soltanto il comprare un prodotto, ma è davvero conoscere la storia che c'è dietro ad ogni singolo prodotto, ad ogni singola etichetta.
1: Come conservare i pomodori? Qual è il metodo migliore, il modo migliore?
2: Dunque, sul pomodoro fresco dobbiamo prima di tutto vedere il grado di maturazione con cui li compriamo. Abbiamo alcuni indicatori per capire come è meglio comprare il pomodoro. Il pomodoro, quindi, prima di tutto il colore della buccia deve essere un colore lucido, non ci devono essere macchie, appunto deve esserci il giusto grado di colorazione rosso. Deve essere un pomodoro sodo, e quando arriva in casa con il giusto grado di maturazione possiamo metterlo in frigorifero per mantenere, quindi per bloccare quel grado di maturazione, oppure se è ancora un po' acerbo lasciarlo fuori, lasciarlo a temperatura ambiente. La temperatura rispetto alla conservazione e alla maturazione del prodotto è un elemento importantissimo da guardare, quindi se vogliamo fare maturare il prodotto lo lasciamo a temperatura elevata, se vogliamo bloccare la maturazione, quindi siamo soddisfatti di quella maturazione, lo mettiamo in frigorifero e avremo una minore maturazione, quindi si blocca quelli che sono i processi di trasformazione del prodotto.
1: Lei prima citava gli orti condivisi, la possibilità di coltivarli, qualcuno addirittura lo fa sui balconi, sui terrazzi di casa, no? Il pomodoro ha questa grande flessibilità e spesso è anche un modo, certo in maniera molto limitata, non so, per se stesso, per i propri familiari, ma è un modo, anche è una soddisfazione, è un modo di avvicinarsi all'agricoltura in maniera sana.
2: Sì, un'esperienza davvero di conoscenza del cibo e della produzione. Il pomodoro ben si adatta, perché appunto anche sul balcone, anche in vaso si possono avere delle soddisfazioni, anche soltanto appunto il gusto di assaggiare un prodotto davvero fatto in casa.
1: Magari che un po' di basilico diventa proprio il piatto preferito degli italiani, no? Pomodoro e basilico, un piatto,
2: certo,
1: di pasta.
2: Certo, ornamentali anche sì. Sul balcone davvero si possono fare anche delle ricette interessanti prendendo quello che viene autoprodotto sul balcone. Il pomodoro e il basilico, per esempio, è un esempio classico.
1: Il rosso che fa bene alla salute sostanzialmente, il pomodoro, questo anche ha un sacco di proprietà, sono fondamentali.
2: Sì, c'è il licopene appunto, che è uno degli elementi fondamentali. Ricordiamo che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di variare i colori anche degli ortaggi che noi consumiamo, quindi di avere ogni giorno almeno 5 prodotti di 5 colori diversi, e sul rosso siamo chiaramente ben coperti dal, dal pomodoro.
1: Ecco, lei è responsabile bio della Coldiretti. Quando troviamo dei pomodori biologici, ecco, è un passaggio ulteriore, quindi hanno un prezzo magari più elevato. Qual è la caratteristica di questi pomodori biologici e quanto sono importanti?
2: Dunque, prima di tutto, per riconoscere il prodotto biologico occorre trovare in etichetta la cosiddetta eurofoglia. È una foglia stilizzata con delle stelline che rappresentano l'Unione Europea, e quando c'è quel logo vuol dire che quel prodotto è stato coltivato secondo le regole dell'Unione Europea, è stato controllato e verificato da appositi enti di certificazione, e quindi abbiamo un prodotto che dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della salute per i consumatori è sicuramente un prodotto di eccellenza. La scelta di fare agricoltura biologica è una scelta che va verso la sostenibilità, quindi nella produzione biologica si evitano il ricorso a fertilizzanti chimici di sintesi, ad antiparassitari appunto chimici di sintesi, e si cerca di tornare a quelle che sono i cicli produttivi quanto più naturali possibili e quanto meno, diciamo, impattanti dal punto di vista dell'ambiente sul nostro agroecosistema.
1: Abbiamo detto che chiudiamo su questo punto facendo una domanda anche personale. Abbiamo detto che sostanzialmente lo troviamo su tanti piatti della tradizione italiana. Dove lo apprezza di più lei, responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, dove lo apprezza di più il pomodoro?
2: Io quando ho lo spaghettino, come si è detto, chouet, visto le origini napoletane, quindi una semplice pasta con un po' di pomodoro sopra, per me
1: devono essere
2: perfetto.
1: Tutti di qualità, quindi olio di qualità, pomodoro di qualità, basilico,
2: grano italiano, prodotto pomodoro italiano e olio extravergine,
1: pasto semplice, piatto semplice ma di grandissimo valore sia da un punto di vista della nutrizione sia per quanto riguarda la qualità. Grazie davvero
2: a
1: Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi che ci state ascoltando, come sempre una serena giornata a tutti quanti voi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nessuna persona o gruppo, a prescindere dal potere o dallo status, può mai arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle proprie comunità. Lo ha affermato Papa Leone stamani nel discorso in inglese pronunciato durante l'udienza ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Il pontefice ha sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società giuste, sicure e stabili, e ha ringraziato tutti gli agenti delle forze dell'ordine e i membri della magistratura che hanno sacrificato le loro vite o subito lesioni nel coraggioso svolgimento delle loro funzioni. Leone XIV ha ribadito poi che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha precisato, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Così dunque Papa Leone. Ora andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Alessandra Buzzetti, perché mentre procedono i colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, Tel Aviv ha emesso nuovi ordini di evacuazione nel sud del Libano. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno.
1: Alessandra, com'è la situazione in questo momento?
2: Sì, come dicevi, sono in corso a Washington in questo momento e finiranno questa sera questo terzo round di colloqui, che di fatto però è il primo incontro diretto tra le delegazioni di Israele e di Libano al completo. Secondo media libanesi, questa sera la Casa Bianca dovrebbe diffondere una sorta di dichiarazione di intenti, cioè cercare di tracciare un piano concreto per cercare ad arrivare in un futuro ad un accordo. Chiaro che i nodi sono sempre gli stessi, che sono il ritiro del detto israeliano e anche il disarmo di Hezbollah, che sappiamo essere competente e contraria a questi negoziati, e poi c'è il tentativo di separare la guerra con Libano da quella con l'Iran, e poi prorogheranno il cessate il fuoco, che cade formalmente domenica, ma sappiamo che è violato ogni giorno, perché solo ieri sono stati 25 le vittime dei raid israeliani in Libano. Secondo la DF sono terroristi, ma secondo le autorità sanitarie libanesi invece sarebbero almeno 8 bambini, e anche Hezbollah continua a tirare droni contro il territorio israeliano. C'è stato anche, hanno ucciso un soldato questa notte, e poi sono stati sterilizzati droni anche sul territorio, nelle cittadine di confine nel territorio israeliano. Quindi insomma è una situazione che di fatto, come dire, è davvero complicata, ancora molto instabile, quindi ci si augura che possano davvero arrivare da qualche parte questi colloqui in corso a Washington.
1: Certo, ce lo auguriamo davvero. Alessandra, ieri si è svolta anche la marcia delle bandiere promossa dall'ultradestra israeliana per celebrare il giorno di Gerusalemme. È stata, abbiamo visto, una giornata molto pesante, di forte tensione. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
2: Sì, è una giornata che, come sappiamo, per gli israeliani celebra l'unificazione di Gerusalemme, mentre per gli arabi appunto è l'inizio del 1967 dell'occupazione di Gerusalemme Est. Quindi ci sono migliaia di partecipanti, sono tutti fortemente nazionalisti, e il problema sono anche queste, come dire, tantissimi giovani, giovanissimi, e sono in particolare questi gruppi di giovanissimi, li abbiamo visti incontrati, hanno anche 10 anni o comunque non superano i 16 anni, che continuano a provocare, che sputano addosso non solo ai palestinesi ma anche a noi giornalisti, ma anche agli attivisti, perché un elemento, come dire, che c'è sempre ma che quest'anno abbiamo visto, come dire, numericamente più presente, c'erano almeno 200 attivisti di diverse organizzazioni miste israeliano-palestinese, che fin dalla mattina presto erano proprio in Città Vecchia a protezione dei palestinesi che abitano in quartiere musulmano, perché tutto questo si svolge nel cuore, in maniera chiaramente provocatoria, del cuore musulmano della Città Vecchia, quindi in particolare nella porta di Damasco. Abbiamo visto come sempre il loro leader protagonista, a partire da Ben Gvir, che è andato proprio nella spianata delle moschee la mattina con una bandiera israeliana, e poi non mancava evidentemente anche l'altro ministro estremista Smotrich. Però ecco, c'è stata questa presenza sul campo, che dice anche insomma che, seppur minoritaria, abbiamo parlato di 200 attivisti rispetto a migliaia e migliaia di manifestanti, però insomma ci sono e non demordono.
1: Ecco Alessandra, questo aspetto mi sembra comunque interessante per noi da qui che guardiamo e magari facciamo fatica a decodificare che cosa si muove nella società israeliana. In quel caso 200 attivisti, però nei giorni scorsi c'era stato il grosso evento promosso da It's Time con tante organizzazioni, se non sbaglio 80 organizzazioni che aderiscono a It's Time, che si sono messe in gioco per sostenere le ragioni della pace. Allora volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire questo aspetto della società israeliana, insomma, chi sono, che cosa rappresentano questi gruppi invece che continuano a credere nella pace, nella convivenza.
2: E chiaramente abbiamo seguito anche il summit della pace di Tel Aviv, appunto erano 5.000 membri, no, di queste associazioni che, ripeto, sono anche lì, sono numeri chiaramente di grande minoranza, però dice di persone che parlano di cose concrete, di attivisti che sono sul campo letteralmente anche in quello palestinese e quindi che vogliono un futuro diverso, che sono contrari a questo stato di guerra permanente che in cui il premier Netanyahu ha messo il paese. Ma bisogna anche rilevare in questi giorni proprio una vera e propria crisi di governo, perché al di là di chi è proprio impegnato sul campo per i palestinesi che vuole uno stato palestinese, l'attuale situazione, anche i leader della sinistra dei partiti israeliani non parlano di stato palestinese proprio perché è ancora un tabù per la maggioranza degli israeliani. Però ecco, c'è anche in corso una crisi di governo, per cui anche Netanyahu ha perso un pezzo di maggioranza, che è il pezzo di un partito ultraortodosso che ha tolto l'appoggio alla coalizione proprio per questa appunto legge che obbligherebbe, no, i giovani ortodossi a fare servizio militare. Però ecco, quindi si stanno muovendo tante cose, quindi si parla di elezioni anticipate. Davvero bisognerà capire appunto dove e come voteranno gli israeliani. Ci sono appunto partiti che si sono coalizzati e quindi quello che adesso è in testa ai sondaggi in realtà è un partito della sinistra, che è un partito sempre secondo al Likud, con di Netanyahu, però ecco, che è un partito che è guidato da un ex generale che ha perso un figlio in guerra, però ecco, che crede comunque in una soluzione differente, anche se bisogna dire che anche il leader della sinistra israeliana di fatto su alcune questioni legate alla sicurezza non sono troppo distanti dalla destra di centro israeliana, quindi questo è un tema che rimane. Però ecco, rimangono anche quelle piccole alberelli che non sono la foresta, che però ecco non demordono e chiedono proprio questo futuro diverso. Quindi è importante che ci siano, anche se sono pochi, e che continuino a lavorare sul campo anche per far sentire ai palestinesi di non essere soli. Questo penso che sia comunque un elemento importante che nel futuro sarà appunto ci dovrà essere, no?
1: Grazie Alessandra, guarda, penso che questo sia importante per loro ed è importante parlarne perché si abbia coscienza, insomma, che c'è anche questa componente. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Questa mattina, questo lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana, il Santo Padre Papa Leone XIV ha avuto una conversazione telefonica con Sua Santità Tuadros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Il colloquio, spiega il bollettino, si è svolto in un clima cordiale e fraterno, con il desiderio di ridare impulso alla celebrazione della giornata per l'amicizia tra copti e cattolici, cercando di superare ogni eventuale ostacolo al dialogo della fede e della carità. Si è espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione, specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E oggi pomeriggio alle 16 Papa Leone celebrerà i funerali del cardinale Paul-Émile Schérig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, morto per un malore improvviso martedì 12 maggio all'età di 79 anni. Ieri pomeriggio invece nella chiesa madre di San Giovanni la Punta nei pressi di Catania sono stati celebrati i funerali di Suor Nadir Santos da Silva, la religiosa carmelitana di 45 anni annegata nel tratto di mare di Vaccarizzo nella zona sud di Catania dopo essere intervenuta per aiutare alcune consorelle in difficoltà tra le onde. Le esequie sono state presiedute dall'arcivescovo di Catania Catania, Monsignor Luigi Renna, che così ai nostri microfoni ha ricordato Suor Nadir e il modo in cui ha donato la sua vita per salvare le sue consorelle.
3: La morte di Suor Nadir è stata in continuità con la sua vita, la vita di una donna che veniva da una situazione di grande umiltà e povertà dal Brasile, che ha scoperto la fede, che ha abbracciato la vocazione di carmelitana messaggera dello Spirito Santo e ha conservato sempre un gioioso senso missionario. È stata missionaria dal Brasile, qui in Italia, in Sicilia per ben due volte e poi in Francia, e ha dimostrato in questi anni di prendersi cura delle persone, di prendersi cura anche delle sue sorelle. Quel giorno era un momento di fraternità e di riposo in riva al mare con le sue consorelle, era un lunedì, si erano concesse un momento di relax, ma purtroppo il mare è stato molto insidioso e lei ha vissuto veramente il senso di responsabilità verso le sorelle, cercando di salvarle, e le ha salvate senza fare senza ma, cioè con una grande prontezza, senza indugio, così come la sequela del Signore chiede. Ha dimostrato di portare a compimento una vita che è stata caratterizzata dalla donazione, dal dono di sé sempre, e ne ha fatto fede anche la presenza di tantissime persone, soprattutto di giovani che seguono la spiritualità delle carmelitane messaggere dello Spirito Santo.
1: Ecco, Monsignor Renna, secondo lei che cosa lascia alla vostra diocesi, al vostro territorio, una figura come Suor Nadir?
3: La santità è contagiosa, l'annuncio del Vangelo avviene per attrazione e figure come Suor Nadir fanno proprio questo, contagiano di bontà, contagiano della bellezza della sequela del Signore, della bellezza della preghiera. E io credo che i giovani che erano lì presenti, che piangevano, ma si vedeva che trasmettevano anche una serenità, quella che viene dalla fede, quella di chi sa che ora suona dire nelle braccia di Dio e attende la risurrezione. Ecco, io spero e ho pregato che tanti giovani seguano il suo esempio in qualunque vocazione, ma una vocazione che sa spendersi davvero per gli altri.
1: Ringraziamo Monsignor Renna e parliamo ora dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi del piano di ristrutturazione con la chiusura completa dello stabilimento di Cerretto d'Esia in provincia di Ancona e tagli in quelli di Porcia e Susegana, rispettivamente Pordenone e Vittorio Veneto, insomma Triveneto. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e un presidio al Ministero delle Imprese del Medio in Italy per lunedì 25 maggio, precisando che data che la vertenza non sarà breve, potranno esserci ulteriori scioperi improvvisi mirati e calibrati, come specificano, nelle lotte della stagione 2013-2014. Anche le diocesi di Pordenone e Vittorio Veneto insieme hanno espresso solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda, chiedendo all'Electrolux di fare chiarezza sul futuro delle realtà produttive coinvolte e dei posti di lavoro. Chiediamo allora a Don Andrea Foresta, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, qual è la principale preoccupazione rispetto al piano industriale presentato dalla multinazionale svizzera.
4: Sì, noi abbiamo espresso anche questa preoccupazione con un comunicato congiunto delle diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, dove ci sono due stabilimenti tra i più importanti, quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.500, forse anche 3.000 operatori implicati tra le due sedi complessivamente. La preoccupazione è anzitutto quella delle famiglie, dei lavoratori. Il nostro primo intervento è stato quello di esprimere la vicinanza delle diocesi, dei vescovi, della pastorale sociale, degli organismi deputati delle diocesi alle famiglie, la vicinanza, perché un lavoro che manca è una precarietà per tutte le famiglie e quindi anche per il futuro delle famiglie e dei lavoratori stessi. Quindi la prima preoccupazione è ribadire un primato dell'etica rispetto a una mera logica economica dei numeri. I lavoratori non sono soltanto numeri, sono persone con una dignità, con una famiglia, con un futuro, con una libertà, ed è questa dignità anzitutto che il lavoro deve promuovere, non può diventare nemico di questa dignità. Anzitutto direi questo.
1: E quale sarebbe l'impatto sul vostro territorio?
4: Sicuramente un esubero, si parla a Susegana, non conosco i numeri di Policino, ma Susegana nella nostra diocesi si parla di un esubero di 300-400 persone, che vuol dire 300-400 famiglie, quindi immaginiamo questo cosa voglia dire. È vero che, dobbiamo dirlo, l'azienda ha anche previsto delle uscite con incentivi, quindi anche la possibilità di disoccupazione, una cassa anche a sostegno di questo per qualche anno, quindi anche la possibilità di essere reinserita nel mondo del lavoro. Poi anche come Caritas siamo impegnati in questi progetti di reinserimento lavorativo, quindi è vero che ci sono anche delle attenzioni, delle misure di questo tipo, ma chiaramente questo ha un indotto, un impatto che nel nostro territorio può anche risultare drammatico, anche perché spesso sono proprio questi stipendi che non sono eccezionali a mantenere la vita della maggior parte, la fetta più ampia della popolazione. Va anche detto che poi non è soltanto un problema relativo a questo esubero e a queste 300-400 persone, ma quanto piuttosto il problema di una rivisitazione dell'industria, della distribuzione dell'industria qui nel nostro territorio, perché vuol dire cambiare, ecco, complessivamente l'impostazione del lavoro, dove anche l'intelligenza artificiale, la robotizzazione entrerà sempre più prepotentemente dentro il mondo del lavoro e dentro un contesto anche in cui nel nostro territorio si perderà anche la presenza di una filiera produttiva, quella degli elettrodomestici, che ha un impatto ben più grande delle 300-400 persone che ora rischiano il posto di lavoro. Quindi è un cambiamento del modello economico del territorio che deve essere vagliato, valutato con molta attenzione e anche con lungimiranza.
1: Don Andrea, di fronte a questo quadro, che cosa chiedete come Chiesa diocesana? Avete nel comunicato anche formulato un auspicio?
4: Sì, l'auspicio è quello di una soluzione intanto per le persone direttamente interessate e anche un impegno da parte di Electrolux di rivedere queste strategie di mercato per garantire una presenza nel territorio non soltanto qui da noi ma diciamo nell'intero comparto italiano. L'economia porta a una delocalizzazione nelle zone dove la manodopera costa meno e qui rimane un'industria di alta specializzazione ma che appunto può essere sostituita nel tempo anche dalla robotica. Quindi l'idea è quella proprio di trovare in modo concertato delle soluzioni che facciano gli interessi non soltanto dell'azienda e del mondo produttivo ma che interpretino sempre più l'economia e anche la presenza del lavoro dentro il territorio, per il futuro del territorio, dentro un'organizzazione di un welfare comunitario, di una presenza che sia capace di mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti e senza che nessuno abbia a patire le conseguenze di scelte di pochi. Ecco, poi c'è anche un'altra iniziativa che vorrei ricordare, che non era prevista in concomitanza con Electrolux, ma che sta nascendo proprio domani sera in diocesi, l'avvio di un osservatorio sul lavoro e impresa, e diventa proprio questo un contesto che provvidenzialmente anche si trova ad affrontare adesso questa ulteriore sfida, un contesto che vede la necessità di ragionare insieme non solo come Chiesa diocesana ma come territorio rispetto a un lavoro che sta cambiando ma che non può essere un cambiamento a svantaggio del territorio e soprattutto delle persone.
1: Don Andrea, io la ringrazio molto.
4: Grazie a lei di questa attenzione e di questa intervista.
1: E oggi, nella giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, la campagna Un'altra difesa è possibile festeggia un nuovo traguardo: oltre 6.000 firme raccolte, più del 12% delle 50.000 necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. La legge, appunto, Un'altra difesa è possibile. In occasione di questa ricorrenza, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, che è una delle promotrici direttrici della campagna, ha deciso anche di promuovere un Action Day nazionale, una giornata di mobilitazione per dare voce e forza alla proposta, invitando tutte le organizzazioni aderenti e cittadini a firmare, condividere e far firmare la petizione. Per oggi abbiamo concluso, io mi fermo qui, ringrazio Davide Dedè in regia, vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa?

Oggi è il 15 maggio. Ricordiamo la figura di Sant'Isidoro, l'agricoltore. Forse è stato messo poco in risalto l'ambizioso traguardo di santità di coppia che due semplici contadini di Madrid sono riusciti a raggiungere nel XII secolo, probabilmente perché la pratica devozionale ha fatto prevalere nel marito l'aspetto prodigioso e miracolistico e la popolarità che lui si è guadagnato praticamente in tutto il mondo come patrono dei raccolti e dei contadini ha finito per oscurare un po' quella di lei, che pure si è fatta santa, condividendo gli stessi ideali di generosità e laboriosità del marito, raggiungendo la perfezione tra casseruole, bucati e lavori nei campi. Parliamo di Sant'Isidoro di Madrid e della Beata Maria Toribia, la cui festa si celebra nel mese di maggio, il 10 o il 15, dipende dai calendari, anche se lui, per il fatto di essere patrono dei campi, viene invocato e festeggiato praticamente in ogni stagione dell'anno, al tempo della semina come al tempo dei raccolti. Isidoro nasce a Madrid intorno al 1070 da una poverissima famiglia di contadini, contadino egli stesso tutta la vita per necessità. Nasce in una Spagna che per buona parte è in mano araba e nell'infanzia sente raccontare le gesta di tre grandi condottieri. Ecco Alfonso VI il Bravo, re di Castiglia e di León, che ha conquistato tante città, e poi Yusuf ibn Tashufin, capo della dinastia musulmana degli Almoravidi, che ha sconfitto Alfonso nel 1081 e ha incorporato i domini arabi di Spagna nel suo impero nordafricano. Infine, c'è il condottiero dei condottieri, l'eroe nazionale, Ruiz Díaz de Bivar, detto il Cid, el que en buena cinxo espada, colui che in buon'ora cinse la spada. Isidoro non ha spada né cavallo. Orfano del padre fin da piccolo, va poi a lavorare la terra sotto padrone nelle campagne intorno a Madrid. A causa della guerra, cerca rifugio e lavoro più verso nord, a Torre Laguna, e vi trova anche moglie, Maria Toribia, contadina come lui. Isidoro è un credente schietto. Partecipa ogni giorno alla messa mattutina e durante la giornata lo si vede spesso appartato in preghiera.

sa né leggere né scrivere, ma sa parlare con Dio. Anzi, a Dio dedica molto tempo sacrificando il riposo, ma non il lavoro, al quale si dedica appassionatamente. E quando l'urgenza di parlare con Dio arriva anche durante il lavoro, sono gli angeli a venirgli in aiuto e a guidare l'aratro al posto suo. Un modo poetico e significativo per dire come Isidoro abbia imparato a dare a Dio il primo posto senza venir mai meno ai suoi doveri terreni. Per i colleghi invidiosi è facile così accusarlo di assenteismo, ma è il padrone stesso a verificare che Isidoro ha tutte le carte in regola con Dio e con gli uomini. L'invidia, che è davvero vecchia quanto il mondo, gli procura anche un'accusa di malversazione e di furto ai danni dell'azienda, perché ha il brutto vizio di aiutare con generosità i poveri, attingendo abbondantemente da un sacco, il cui livello, tuttavia, non si abbassa mai. E pensare che la generosità di Isidoro non si limita alle persone, ma si estende anche agli animali della campagna, ai quali d'inverno non fa mancare il necessario sostentamento. In questo continuo esercizio di carità e preghiera è seguito passo passo dalla moglie Maria, che una certa agiografia ha dipinto dapprima avara e poi conquistata dall'esempio del marito. Certo è comunque che sulla strada della perfezione avanzano entrambi, sostenendosi a vicenda e aiutandosi anche a sopportare i dolori della vita, come quello cocente della morte in tenerissima età del loro unico figlio.

Il pregare molto, lo stare molto con Dio in ogni caso, gli tira comunque addosso le accuse degli altri salariati che dicono: ha poca voglia di lavorare, perde tempo, sfrutta le nostre fatiche. È già accaduto agli inizi nella campagna di Madrid, poi continua a Torre Laguna e più tardi a Madrid ancora quando lui vi ritorna alla fine dei combattimenti. A queste accuse Isidoro non si ribella, ma neppure si piega. Il padrone è preoccupato? Non si fida di lui? E allora sorvegli, controlli, verifichi i risultati del suo lavoro. E questo fa appunto il padrone, scoprendo che Isidoro ha sì perso tempo inginocchiandosi ogni tanto a pregare, ma che alla sera aveva mietuto la stessa quantità di grano degli altri. E così al tempo dell'aratura, tanta orazione pure lì, ma a fine giornata tutta la sua parte di terra era dissodata. Juan de Vargas si chiama questo proprietario, che dapprima tiene d'occhio Isidoro con diffidenza, ma alla fine, toccata con mano la sua onestà, arriva a dire che quei risultati non si spiegano solo con la capacità di lavoro. Ci sono anche degli interventi soprannaturali, avvengono miracoli, insomma, sulle sue terre. E altri diffondono via via la voce. In tempo di mietitura, il grano raccolto da Isidoro veniva prodigiosamente moltiplicato. Durante l'aratura, mentre lui pregava in ginocchio, gli angeli lavoravano al posto suo con l'aratro e con i buoi. Così, il bracciante malvisto diventa l'uomo di fiducia del padrone, porta a casa più soldi e li divide tra i poveri. Né lui né sua moglie cambiano vita. È intorno a loro e grazie a loro che la povera gente incomincia a vivere un po' meglio. Nel tempo delle epiche gesta di tanti conquistatori, le imprese di Isidoro sono queste, fino alla morte. A volte, certi suoi atti fanno pensare a Francesco d'Assisi. Per esempio, quando d'inverno si preoccupa per gli uccelli affamati e per loro, andando al mulino con un sacco di grano, ne sparge i chicchi a grandi manciate sulla neve, ma quando arriva al mulino il sacco è di nuovo prodigiosamente pieno. Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono senza particolari onori nel cimitero di Sant'Andrea, ma anche da quel campo egli continua a fare la carità, dispensando grazie e favori a chi lo invoca, al punto che 40 anni dopo devono a furor di popolo esumare il suo corpo incorrotto e portarlo in chiesa. Nel 1170 il suo corpo viene deposto nella chiesa madrilena di Sant'Andrea e col tempo la sua fama si divulga in Spagna, nelle colonie spagnole d'America e in alcune regioni del nord Europa. A canonizzarlo però nessuno ci pensa. Ci vuole un grosso miracolo, 5 secoli dopo, in favore del re Filippo II, a sbloccare la situazione. E il 12 marzo 1622 Papa Gregorio XV gli concede la gloria degli altari insieme a 4 grossi santi: Filippo Neri, Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, in mezzo ai quali, qui in terra, l'illetterato contadino si sarebbe sentito un po' a disagio. E da allora, come recita l'Enciclopedia dei Santi, diventa il patrono degli affittuari agricoli, dei birocciai, di Centallo e di Verzuolo. Nel 1697 Papa Innocenzo XII proclama beata sua moglie Maria Toribia. Le reliquie di Sant'Isidoro si trovano ora nella cattedrale di Madrid.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre,
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Gloria nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: E al principio, ora e

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dein

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, prima di accogliere la grazia di Dio nella parola di oggi e nell'Eucaristia, chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compie in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto una notte in visione, il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni. Poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Dio è re di tutta la terra.
3: Dio è re di tutta la terra.
2: Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
3: Dio è Re di tutta la terra.
2: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è Re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Dio è Re di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Lode a Dio Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi in maniera tradizionale, inserito in questo tempo pasquale e anche in questo cammino del mese di maggio, come Chiesa celebriamo, iniziamo anche la novena di preghiera allo Spirito Santo. Fra 9 giorni è la Pentecoste, il compimento pasquale, e non è un caso che viviamo questa Eucaristia in questo primo giorno, e la vivremo per tutti questi giorni, ecco, nella casa di Maria. E Maria è la donna dello Spirito, la donna che attende insieme agli Apostoli il dono del Paraclito. E oggi il Vangelo di Giovanni, questa parola che ci è stata donata, ci dice una verità profonda della nostra vita, che la tristezza, l'angoscia, il dolore saranno trasformati, non vengono eliminati, ma trasformati. E Gesù usa questa bella immagine della donna che partorisce. La donna soffre, vive il dolore, perché nella sua gravidanza, ecco, porta il peso. Ma poi quel dolore, quel peso, quella sofferenza si trasforma nella gioia più piena quando abbraccia quel neonato, frutto del suo seno, frutto del suo amore. È la bella immagine, ecco, così tenera, così dolce, che ci fa pensare che anche noi in braccia della Madonna riceviamo tutte quelle coccole, quelle premure, quella tenerezza che abbiamo bisogno. E dicevo, chi meglio di Maria ci può insegnare a trasformare il dolore nella gioia? Infatti Maria è stata lì sotto la croce a vedere il figlio morente, una cosa innaturale. Nessuna mamma di questo mondo vorrebbe vedere il proprio figlio morto, per lo più ucciso al patibolo infame della croce. Maria è lì, non scappa, è retta nella sua preghiera, nel suo dolore atroce ma composto. Maria è lì, non fugge, ma il dolore di Maria viene trasformato nella gioia della risurrezione. Lei, anche se i Vangeli non lo indicano, è la donna della risurrezione, la donna della gioia. Dopo che ha ascoltato che il figlio è risorto, è lì con gli apostoli nell'attesa dello Spirito che il figlio aveva promesso. Cosa insegna a noi la parola di oggi? Cosa insegna a noi il Vangelo di oggi? Di non scappare di fronte ai problemi, di non scappare di fronte alle sofferenze, al dolore, ricordandoci che prima o poi quei dolori, quelle sofferenze vengono trasformate. E non sta a noi il calcolo del tempo, è il Signore del tempo e della storia che conosce i tempi, i ritmi, i modi, le modalità. Noi siamo solo degli strumenti. Vedete, Maria non ha mai calcolato il tempo della gioia, non ha mai calcolato il tempo del dolore. Lei ha amato, ha pregato, è stata, non si è mai tirata indietro. E allora anche noi, carissimi amici, non tiriamoci indietro. È vero, il dolore fa paura, la sofferenza ci scoraggia, ma ricordiamoci che accanto a noi, dentro di noi, c'è lei, Maria, la madre di Gesù, che ci aiuta a portare i dolori, le sofferenze, le angosce e ad attendere con lei l'alba della gioia, l'alba della resurrezione, quella luce che abbiamo bisogno, quella luce che ci deve far guardare oltre. Maria, la donna dello Spirito, la sede della sapienza, il conforto di ciascuno di noi, possa benedirci e possa ogni giorno donarci la gioia del Figlio suo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Carissimi fratelli e sorelle, Gesù ci ha promesso una gioia che nessuno ci potrà togliere. Rivolgiamo al Padre affinché venga esaudita la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare con gioia al mondo la risurrezione di Cristo, Signore della storia e Salvatore degli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli evangelizzatori, affinché nel diffondere la buona novella del Vangelo sappiano superare ogni paura e intimidazione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a causa del Vangelo o della giustizia, affinché siano confortati dalla speranza che la loro tristezza si cambierà in gioia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi, affinché nella fede comprendiamo il valore e il significato delle sofferenze quotidiane in unione con Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che hai posto nell'ora suprema del Cristo il segno generatore della nuova vita dell'umanità, concedi a noi di partecipare con fede alle sofferenze della Chiesa nostra madre nel generare l'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore.

0: pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica, il dolore, l'angoscia, ma anche la speranza di ogni giorno, possiamo offrire questo sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, poiché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridonato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità intera esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevitene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue di tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria. Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo e confortati dalla presenza della Madre, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donna mia pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabili amori, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: È terminata la due giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
2: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo. Ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate, gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran e con lo stretto di Hormuz bloccato sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
4: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
1: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio. Riprenderanno domani, quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavu. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia, Giorgia, spiaggia della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
7: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori, il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
8: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine, è il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto della garanzia costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. La primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve. Le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
9: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
10: Questo metà maggio, insomma, ci si aspetta qualcos'altro metà maggio. Comunque, dai, prendiamo anche questa.
11: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
12: Da questa nevicata ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
13: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
9: Clara Iatossi, linea allo studio.
1: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Glotti.
14: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Allora, dopo lo stop per la pioggia, è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1. Questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Vantaggio, primo set 6-1. Questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Un poeta italiano del secolo scorso, premio Nobel per la letteratura, Salvatore Quasimodo, ha scritto una poesia molto breve e molto bella. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. Intende dire che ognuno si sente al centro del mondo, eppure è solo. Vede la luce, ne è quasi trafitto, come una freccia che gli penetra il cuore. Forse immagine dell'illusione, giacché questo raggio di sole è brevissimo. Subito viene la notte e finisce tutto nella vita dell'uomo. È uno dei tanti esempi della riflessione dell'uomo, moderno come antico, sul senso dell'esistenza così breve e fugace. Consideriamo con attenzione l'espressione iniziale: ognuno sta solo. Ed è vero, non dobbiamo dimenticarlo. Hanno ragione i filosofi esistenzialisti moderni. Ognuno di noi è solo, è individuo, è isolato dall'altro. L'isolamento fisico è più che evidente. Se io mi ferisco un dito, gli altri non sentono niente. Odono le mie urla, ma non sentono il mio dolore. Ognuno di noi è nato solo e ognuno di noi muore solo. E anche se stiamo vicini, rimaniamo sempre noi stessi, chiusi in noi. Pensiamo a qualche esperienza di folla, su un autobus stracolmo o in una piazza gremita di gente. Tante persone insieme, seppur vicinissime, restano individui. Ma l'isolamento è pure spirituale. Anche in una relazione di grande affetto tra due persone che condividono tutta la vita, nessuno riesce ad entrare nella mente dell'altro e nei sentimenti dell'altro. Restano pur sempre divisi, non c'è niente da fare, ognuno sta solo. Umanamente non c'è niente da fare, ma nulla è impossibile a Dio. Ecco allora l'opera dello Spirito Santo, la comunione. Per poter essere in comunione con un'altra persona che è fuori di me, c'è bisogno di una strada o di un mezzo, di un elemento che mi metta in comunicazione. In realtà, l'uomo non è chiuso totalmente in se stesso, perché qualche cosa di lui può passare agli altri. Sono tanti i mezzi che Dio ha dato all'umanità per rendere possibile questa comunicazione. Tuttavia, perché la comunicazione

comunicazione tra gli uomini sia autentica e profonda, è necessario un elemento che faccia da collegamento fra le persone, e questo elemento è Dio. Ognuno sta solo, chiuso in se stesso, se Dio non lo unisce all'altro. Il nostro collegamento con un'altra persona non avviene direttamente, ma è mediato dallo Spirito Santo. Infatti, noi siamo in relazione con Dio, Dio è in relazione con quel nostro fratello, e così noi due possiamo entrare in comunione di relazione. Il contatto profondo che esiste fra di noi dipende dal nostro contatto con Dio. La comunione dello Spirito, la comunione che lo Spirito produce, è prima di tutto il rapporto di unione, di amicizia, di amore con Dio. E grazie a questo rapporto che è stato costituito, io posso essere in rapporto con gli altri.

0: Negli Atti degli Apostoli leggiamo che la comunità dei fedeli aveva un cuore solo e un'anima sola. San Basilio si è chiesto come potevano raggiungere questi ideali uomini che provenivano da ambienti tanto diversi e con mentalità differenti. Egli vi vede il miracolo dello Spirito Santo. Ne è convinto Papa Francesco, che in una catechesi dell'udienza del mercoledì dello scorso anno, dedicata alla Pentecoste, così come viene narrata dagli Atti degli Apostoli, ha ricordato che lo Spirito Santo è l'artefice della comunione, è l'artista della riconciliazione, che sa rimuovere le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, per farne un solo corpo. Egli edifica la comunità dei credenti, armonizzando l'unità del corpo e la molteplicità delle membra. Fa crescere la Chiesa, aiutandola ad andare al di là dei limiti umani, dei peccati e di qualsiasi scandalo. E concludiamo con la preghiera composta da Frère Pierre-Yves di Taizé, che può esserci utile per invocare lo Spirito Santo, artefice di comunione. Spirito che aleggi sulle acque, calma in noi le dissonanze, i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di vanità, e fa sorgere nel silenzio la parola che ci ricrea. Spirito, che in un sospiro sussurri al nostro spirito il nome del Padre, vieni a radunare tutti i nostri desideri, falli crescere in fascio di luce, che sia risposta alla tua luce, la parola del giorno nuovo. Spirito di Dio, linfa d'amore, dell'albero immenso su cui ci innesti, che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono nel grande corpo in cui matura la parola di comunione.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: scorsa Gesù si era presentato come il pastore buono, oggi come la vite, sostiene, alimenta, nutre noi che siamo i tralci. Con queste immagini vuole educare ciascuno di noi a vivere come figli di Dio, fratelli di Cristo Signore. L'immagine della vite e della vigna è molto frequente nei libri biblici, ne parlano i profeti, i salmi. Spesso la vigna è descritta così: Dio sceglie con cura queste pianticelle, con particolare impegno e passione lavora il terreno, le tiene sempre sotto lo sguardo, e quando va a cercare i frutti, invece di trovare grappoli maturi come si aspetterebbe, ecco soltanto qualche granello di uva selvatica. L'immagine della vigna descrive la delusione che prova il Signore. Un popolo al quale Lui ha dato tanto continua a vivere nella ingratitudine, a non corrispondere al suo amore. C'è una novità però, passando a Gesù Cristo, al Nuovo Testamento. L'agricoltore diventa lui stesso la vite, il creatore diventa la creatura. Anche lui mette le sue radici sul terreno di questo mondo e sostiene, nutre ciascuno di noi. È Cristo, Signore, la vite che si offre per ciascuno. E noi davanti a questa immagine vorremmo recuperare alcune raccomandazioni che ci vengono fatte oggi da lui. La prima è quella di accettare le potature, i tagli, perché fiorisca, perché porti frutto. Ogni vite deve essere attentamente curata, e quando si tagliano agli inizi della primavera, questi tralci spesso si vedono delle gocce d'acqua, quasi delle lacrime. I contadini dicono: la vite va in amore. Vorremmo vedere i tagli, le rinunce necessarie per poter appartenere a Cristo come una risposta di amore che ciascuno di noi è chiamato ad esprimere. La croce della Pasqua rimane, le ferite sul corpo del risorto ci sono, ma ormai sono illuminate e trasfigurate dalla potenza del suo amore, dalla luce della risurrezione. Un'altra raccomandazione: rimanete uniti a me. Gesù lo ripete in queste pagine dell'Evangelo di Giovanni, quasi supplicando a coloro che l'hanno conosciuto di restare uniti a lui, di entrare in una comunione sempre più stabile e profonda. La domanda che vogliamo fare a noi questa mattina: io sono davvero unito a te, Signore Gesù? La mia preghiera esprime questa comunione con te, oppure è ancora troppo superficiale, senza fervore e senza il dono di me stesso? L'incontro con te nei doni dei sacramenti manifesta il mio desiderio di lasciarmi nutrire da te e formare da te. E poi ti ascolto, Signore, faccio in modo che la tua parola diventi la guida, l'orientamento dei miei passi. Insomma, questa comunione stretta con il Signore ha bisogno di alcune decisioni, ha bisogno anche di chi ci aiuta ad entrare in comunione con Lui. Abbiamo sentito nella prima lettura quanta fatica nella comunità di Gerusalemme per accettare Saulo diventato Paolo. Sulla via di Damasco quell'uomo aveva incontrato il Signore risorto, aveva capovolto radicalmente la sua vita, ma i cristiani di Gerusalemme lo guardano con diffidenza, con sospetto, pensano in cuor loro che la volpe cambia il pelo ma non il vizio. E Paolo ne avrà sofferto tantissimo, anche quando interviene Barnaba, un uomo saggio, equilibrato, a fare da mediatore, vediamo che non riesce a cancellare l'ostilità verso quello che continuano a vedere come il persecutore della Chiesa. Quante volte i nostri pregiudizi sono così rigidi da non lasciar respirare la novità di Dio, quello che lo Spirito Santo riesce a compiere nella sua Chiesa. Vorremmo essere più disponibili ad entrare in questa comunione con Dio e con i fratelli, e allora chiediamo sempre la conversione, il cambiamento del nostro cuore. Un ultimo particolare sottolineato dall'Evangelo: a Gesù sta a cuore che noi siamo fecondi, che da questi tralci escano fuori grappoli succosi, gustosi, maturi, che si offrono agli altri. E la fecondità del cuore nuovo che noi aspettiamo all'interno delle comunità sono quelle scelte di vita che esprimono che non è inutile la linfa che abbiamo ricevuto, che noi siamo diventati un canale aperto perché Cristo continui ad alimentare le nostre decisioni. Spesso si presenta la vita morale di un cristiano come un susseguirsi di no o di imperativi oppure di cose che dobbiamo rinunciare. Qui invece si parla di una fecondità, cioè di compiere il bene, di prendere delle iniziative nuove, di essere in qualche modo anche per altri fratelli portatori di compagnia contro la solitudine, portatori di speranza contro l'avvilimento, portatori di consolazione contro la tristezza, portatori di verità e di luce in un mondo di menzogna, portatori di bene, pagando di persona laddove purtroppo c'è il calcolo e la meschinità. E la fecondità del tralcio, garantita, assicurata da quella energia che viene dalla vite, da Cristo Signore, oggi vivo, oggi piantato al centro del mondo e della storia, oggi unito ai nostri cuori per renderli nuovi e produttivi nel mondo. Benediciamo il Signore, ma chiediamo davvero di restare sempre più uniti a Lui.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo sedicesimo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Questo è il Vangelo del Signore.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Ecco, care sorelle e cari fratelli, con queste parole Gesù si rivolge ai discepoli nella sera dell'ultima cena. E spesso anche noi ci rendiamo conto che il valore delle parole, che hanno un peso, ci sfuggono. Tante volte non ci rendiamo conto del peso che possono avere le parole nella nostra vita. E in questo mondo che spesso abusa delle parole, svuotandole di senso, proprio queste parole del Vangelo ridanno peso, cioè concretezza, senso, ad ogni parola che Gesù ha detto. Il cielo e la terra passeranno, aveva detto Gesù, ma la mia parola non passerà. Ed è vero, la parola del Vangelo rimane e cerca in ogni generazione, in ogni tempo, uomini e donne che ne portino il peso, cioè rendano queste parole vere, visibili, concrete in questo mondo. Ma Gesù riconosce che neanche i discepoli possono essere capaci di questo, cioè portare questo peso, e per questo promette loro il dono dello Spirito. E c'è un legame allora tra il dono dello Spirito e proprio la parola del Vangelo. E noi ascoltiamo queste parole mentre ci avviciniamo proprio alla festa delle Pentecoste, in cui si realizza questa promessa di Gesù, il dono di questo Spirito di verità. Abbiamo bisogno di questo Spirito proprio per portare il peso della parola di Gesù, cioè per viverlo ogni giorno. E queste parole del Vangelo allora hanno un peso anche perché non lasciano mai chi li riceve e chi le accoglie così com'è. Non si possono farle scivolare via come parole qualsiasi, abitudinarie. E per questo il dono dello Spirito le trasforma e ci aiuta a trasformare queste parole in vita. E che cos'è allora questo dono dello Spirito, se non proprio quell'amore che apre gli occhi del nostro cuore? Quando verrà lo Spirito di verità, promette Gesù, vi guiderà la verità tutta intera. Cos'è questa verità tutta intera? Aveva chiesto Pilato a Gesù in catene che cos'è la verità, perché c'è una ricerca in fondo nell'uomo e nella donna di questo mondo di cose vere, soprattutto quando attorno a sé tutto sembra essere ingannevole, transitorio, confuso. Per Gesù non c'è una verità parziale, c'è una verità intera. Non è un concetto filosofico, è ciò per cui vivere e per cui arrivare anche a dare la vita. Io sono la via, la verità e la vita, aveva detto Gesù, perché la verità della vita in fondo è proprio l'amore, quell'amore testimoniato dalle catene di Gesù e dalla sua croce, che ci uniscono alle catene e alle croci di tanti uomini e donne oggi in questo mondo, le catene della guerra, della sofferenza, della malattia. E questo noi possiamo portarlo insieme a tanti come il peso di un amore, un peso portato per amore. E questo è l'amore di Dio che si comunica proprio attraverso Gesù, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. E l'amore è anche ciò che ci permette di vedere il futuro e di sperare. Lo Spirito di verità, dice Gesù, vi parlerà delle cose future. E questo Spirito allora è ciò che resta, che non passa. In questo mondo in cui si parla anche di verità alternative, di verità contrapposte, di tante falsità che circolano in questo mondo confuso, in cui alla fine si vuol far credere che niente è vero, lo Spirito di Gesù ci guiderà alla verità e ci parlerà delle cose future, perché c'è sempre un futuro. Quando questa parola è accolta nella vita degli uomini,
il futuro comincia a vivere con il Vangelo. E Gesù spiega ai discepoli che questo spirito ascolta il Padre e il Figlio, ascolta e prende le parole che ascolta. E questo, fratelli e sorelle, è proprio il principio della preghiera che ci raccoglie la sera attorno alla parola di Dio. Prendere dall'ascolto di questa parola e trasformare queste parole in vita. Allora ogni parola, e quindi tutto l'amore del Vangelo, cioè la sua verità, può essere sempre messo in pratica, vissuto ogni giorno. E chi riceve e accoglie questo spirito non può essere rassegnato, perché c'è una speranza che viene allora da questa promessa di Gesù. E allora, cari fratelli e care sorelle, mentre ci prepariamo proprio a vivere il tempo del dono dello Spirito, guardiamo a questo mondo non con rassegnazione, ma con tutto l'amore del Vangelo. Prepariamo il nostro cuore a portare il peso delle parole di Gesù e a dare peso ad ogni parola che esce dalla nostra bocca, sia una parola che sappia dare speranza, consolare, sostenere e illuminare il futuro. Possano cioè le nostre parole, nutrite da questa parola di Dio, comunicare quell'amore del Padre che Gesù ci ha dato senza limiti. Nel suo nome, con la sua presenza e con il suo amore, siamo sempre protetti e guidati nelle vie del mondo, e che lo Spirito di verità illumini anche la vita della nostra comunità in ogni parte del mondo.

0: Il Signore ponga le sue mani anche sui nostri occhi, affinché cominciamo a guardare non le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono. Ci apra gli occhi della mente, perché non restino fissi sul presente, ma guardino al futuro. Renda limpido lo sguardo del cuore per contemplare Dio nel suo Santo Spirito, per Gesù Cristo nostro Signore, ora e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici, Dimblu 2000. Oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa, siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
1: In Cammino.
0: E vi presento i nostri ospiti che ringrazio per essere entrambi qua con noi. Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
2: Buonasera a tutti voi.
0: E fra Giovanni Borriello.
3: Ciao, grazie mille per averci invitato.
0: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana. Voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
2: Sì,
0: benissimo. Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live?
2: Francesco Live è
0: Francesco Giovanni Barriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
2: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco.

0: dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora a un giovane di oggi, quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento. E allora ci siamo appunto domandati, insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili, come Francesco ancora oggi può parlare, soprattutto a un giovane di oggi.
1: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori dalla chiesa, la chiesa in uscita. Francesco diventa un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
0: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
1: Si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, e questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
2: Allora, secondo me è una testimonianza viva, mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa, e Francesco in questo senso, secondo me, è un uomo che ha saputo accogliere nel suo cuore, nella sua vita, tante persone. Ha creato questo spazio proprio di incontro, e quindi voleva essere proprio questo Francesco Live.
1: Fra Giovanni, è anche, diciamo, nella storia, quella che si conosce di San Francesco, ci sono un po' tutte le storie dei giovani, il fatto, il contrasto se vogliamo con i genitori, il fatto del prendere scelte radicali, che questo magari un po' meno nella maggioranza dei nostri contemporanei, però c'è un esempio, c'è un pezzetto di vita che può raccontare la vita di ognuno di noi.
2: Sì, secondo me l'esperienza di Francesco è l'esperienza, come dicevo, di un uomo che ha vissuto appieno, si è lasciato interrogare dalla vita, e quindi anche, per esempio, penso sicuramente ai giovani che sono nella fase in cui scelgono verso dove orientare la propria vita, e tutto quel momento anche del sogno, no, di Francesco, il sogno di diventare cavaliere, il cambiamento anche un po' di questo sogno, il cambiamento di sguardo che lui ha, è qualcosa che sicuramente interroga i giovani di oggi.
1: Scusa, domanda personale, Fra Giovanni, a te cosa ti raccontava San Francesco? Perché oggi indossi quell'abito? Quale pezzo della vita di Francesco, di quale pezzo ti sei innamorato?
2: Allora, io penso che a me ha interrogato tanto la gioia, una gioia semplice che non ha bisogno di costruzioni. Quando ho incontrato i frati, e che quindi attraverso loro ho incontrato Gesù un po' nella mia vita, è stata quella gioia lì che mi toccava, di un testimone, di una gioia che si fa semplice, di incontro attraverso non grandi parole, non grandi discorsi, ma attraverso proprio questa vicinanza. E in particolare per me è stato significativo proprio Francesco che si spoglia, no? Nella piazza di Assisi davanti al padre, questo spogliarsi tutto quello che un po' si ha per farsi anche un poveri, no? di tante cose, ma accogliendo questa vita nuova che ti è donata.
1: Devo fare la stessa domanda fra Marco, se no ci rimane male.
0: Beh, credo che dietro poi ogni vocazione, qualsiasi essa sia, sicuramente si nasconde sempre un grande mistero, e questo per me lo è, ecco, tutte le volte che parlo della mia vocazione, ecco, leggere la storia di Francesco in quegli anni turbolenti che sono stati per me, 25-26 anni, e vedere che quelle domande che aveva Francesco erano le stesse che avevo io in quel momento, no? In particolare la storia, mio babbo vendeva le stoffe, anche lui aveva un grosso di tessuti, e io sentivo che quelle domande erano le mie. Allora questa vita di Francesco ha iniziato sempre più a interrogarmi, sempre più a, mi verrebbe da dire, proprio a entrarmi dentro, no? E a un certo punto quella che poteva essere un pensiero così fugace è diventato sempre più realtà, no? La domanda che cresceva, a volte anche in camera da solo leggendo, no? Sempre più interrogandomi, e se anch'io potessi fare come lui, e se anche la mia vita potesse essere come Francesco.
1: Fra Marco, i giovani che avete incontrato anche a Francesco Live se le pongono queste domande?
0: Se le pongono, e come, queste domande? E la fortuna, la grazia, mi verrebbe da dire, che abbiamo, è che, ecco, poter incontrare tante persone,

0: volte anche ragazzi che di per sé inizialmente a un primo impatto ti possono sembrare più superficiali, poi quando hai la possibilità di parlarci, di entrarci dentro e intercettare quelle che sono le domande, no, che loro hanno, è come se ci fosse un grande fiume che scorre, no? Un fiume di domande, un fiume di sete anche, no? Una grande sete che hanno. E allora ecco, è sempre bello stare con i giovani, perché mi viene una frase che a me è stata molto importante nel mio cammino di fede, una frase che disse Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, quando ecco alla fine di quella chi sta con i giovani rimane giovane, no? E la possibilità, ecco, di stare accanto ai giovani ti ridesta sempre il domande anche a te, no? E ti dice: vedi, anch'io ero ci sono quelle domande, no? Che a volte anche crescendo poi un po' te ne dimentichi, no? E è sempre bello, veramente una grazia poter stare accanto a loro e vedere questo entusiasmo.
1: Stare accanto a loro, fra Giovanni, in ascolto, perché non per dare le cose dall'alto, ma per crescere insieme.
2: Sì, penso che questo stare accanto è proprio un po' del nostro carisma, ma che è proprio anche forse di Gesù, no? Che si è fatto accanto ad ognuno di noi. E nell'esperienza anche di Francesco Lavi mi sento dire che quello che noi abbiamo proposto non è stato dare contenuti dall'altro, ma proporre dei momenti in cui potessero mettersi in ascolto, ma anche noi metterci in ascolto di loro, attraverso varie attività fatte, vari workshop oppure vari momenti proprio di condivisione. Ed è stato bello veramente ascoltare e fare con loro questo evento, perché sicuramente noi abbiamo fatto il canovaccio, il programma, ma poi l'evento lo fanno loro su come ci stanno.
1: Tra poco mi raccontate anche di una lettera, una sorta di manifesto che i giovani che hanno partecipato a Francesco Live hanno scritto alle istituzioni. Il titolo è particolare: La voce di Francesco Live alle istituzioni, il tempo della cura. Ma prima ci ascoltiamo un brano, niente di particolare, lui è Fulminacci.

0: Niente di particolare, Fulminacci, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le vicende bellissime di Francesco Live, questo evento vissuto a Firenze dal 17 al 19 aprile scorso. Ne stiamo parlando con Fra Marco Borgioli e con Fra Giovanni Borriello. Dicevamo che sono stati insomma tanti gli eventi dentro queste giornate, questo bel contenitore con i giovani protagonisti, e tutto è terminato anche con la voce di Francesco Live all'istituzione, una sorta di lettera, di manifesto, di intenti da condividere, dove l'ascolto, la partecipazione attiva, l'opportunità, la dignità da dare alle nostre città, ma anche un impegno condiviso per il futuro europeo, è stata un po' così, come dire, sono stati i capitoli di questa lettera. Fra Giovanni.
1: Sì, diciamo che i giovani hanno avuto cogliere l'occasione che noi gli abbiamo dato di potersi mettere in dialogo con le istituzioni. A volte è un po' difficile, no? Per dei giovani anche immaginarsi di potersi mettere in dialogo con quelle che sono le istituzioni della propria città. Firenze è sempre stata una città che ha messo al centro un po' il desiderio di pace, penso a Giorgio Lapira, no?
0: Certo.
1: Dentro questo. E quindi già dalla prima edizione abbiamo voluto dare questo spazio, uno spazio in cui loro si sono potuti confrontare e provare a tirare fuori queste tematiche. In particolare da questa lettera di quest'anno esce fuori proprio questo tema della cura, una cura che loro desiderano ricevere, i giovani, ma che vogliono anche in un certo modo dare attraverso una presenza di cittadinanza attiva, di essere presenti anche in dialogo con quelle istituzioni. Quindi penso anche un po' alla proposta un po' che emergeva della possibilità di istituire un tavolo di dialogo fra ragazzi sia credenti che non credenti con le istituzioni, l'assessorato, ma anche soprattutto poter mettere al centro il tema dell'ascolto. L'abbiamo fatto anche durante i giorni di Francesco Live, creando questi punti di ascolto in cui psicologi, terapeuti, counselor, educatori si sono messi in ascolto dei giovani in vari punti della città, creando dei piccoli set, ecco, proprio di dialogo, e diciamo l'istituzione ci ha dato la possibilità di poter fare questa cosa, provando a sensibilizzare un po' su questa tematica anche della salute mentale, tema molto caro ai nostri ragazzi, ma anche proprio questo sguardo aperto alla città, provando a cogliere proprio questa bellezza. Diciamo che Francesco è stato un uomo capace di vedere, no, la bellezza, di stupirsi anche davanti alle realtà che lui ha incontrato. I nostri giovani hanno uno sguardo aperto davanti a questo, hanno chiesto alle nostre istituzioni di potersi mettere in dialogo su questo.
0: E poi anche la preghiera per la pace, Fra Marco, un momento anche quello importante, un molto momento, intenso, intimo.
2: Un momento molto bello è stato il sabato sera sullo scenario che da secco diceva veramente già tanto, che era appunto il monastero, ecco, di San Miniato a Monte, dove grazie a Rondine, Cittadella della Pace, la Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, ecco, ci siamo messi in dialogo soprattutto nell'ascolto anche di tanti ragazzi che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla Rondine Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, il sentirci soprattutto chiesa, e il fatto, ecco, che il tema di quest'anno poi fosse oltre il limite la pace, no? Ecco, la pace, spesso ne sentiamo parlare, ci domandiamo che cos'è la pace, no? In tutto questo, in tutto quello che ci sta.
0: Ma anche ragionare sul limite, il concetto di limite, che cosa significa, no?
2: E il limite, appunto, spesso appunto noi pensiamo, no, della pace come un portare il buon per la pace, no? Invece la pace è qualcosa che, come dice la parola anche ebraica, shalom, no? Che ci dice una parola di completezza, di armonia, qualcosa di molto più profondo, proprio a partire dal limite, no? Noi spesso quotidianamente sperimentiamo il nostro limite personale, il nostro limite degli altri, siamo limitati. Allora, di fronte a questi limiti che abbiamo, la tentazione è quella che spesso noi questi limiti non ci vogliamo stare, no? Pensiamo che togliendo questo limite, se io non avrò questo limite, se non c'è il limite dell'altro, posso raggiungere una pace, no? In realtà è proprio a partire dall'accettazione, dal vivere quel limite, che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra...
0: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Rai, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera questa esperienza magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno? Cioè diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
1: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere un'esperienza.
0: Da dove arrivavano i ragazzi?
1: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana, certo. Siccome, ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifre Italia, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente a quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Torino.
0: Una piccola GMG,
1: In qualche modo potremmo definirla così. Ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al cammino di tanti giovani. Abbiamo sperimentato questo, ormai è terzo anno, quindi alcuni ragazzi abbiamo visto che da quell'esperienza hanno cominciato a porsi delle domande, e quelle domande hanno portato a far muovere i primi passi anche nella fede, o chi già aveva cominciato un cammino a cercare, a mettersi in ricerca e provare anche a cogliere cosa dell'esperienza di Francesco e quindi anche dell'espressione della famiglia francescana può accompagnarlo meglio. Penso alle varie attività che vengono fatte a Sant'Ario della Verna, oppure le varie attività fatte dalle varie famiglie francescane, attività con i frati cappuccini, conventuali, le varie esperienze che vengono fatte ad Assisi, ma soprattutto io penso che la cosa più bella è vedere come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, che di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza della fede insieme.
0: Abbiamo un minuto, fra Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
2: Ci sarà questa bella eredità, e ecco così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'ottocentenario non è soltanto questo, sì, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora, ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo, e questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì,
0: stare accanto a ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo, fra Marco Borgiori e fra Giovanni Borriello, ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie,
1: grazie,
0: e
1: grazie,
0: buon
1: a voi.
0: Cammino.
1: Grazie, altrettanto.
3: In cammino.
0: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti, siamo i titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di In Blu 2000. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Vi salutiamo nuovamente qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone e salutiamo nuovamente anche il professore Antonio Dulio, che adesso ci parlerà approfonditamente del Cantico delle Creature di San Francesco. Dunque, buongiorno professore, e a lei il nostro microfono.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Così parlerò appunto del Cantico delle Creature. Una premessa, prima di entrare nel merito, una notizia, anche se qui siamo a Pordenone, ma oggi a Milano, al Teatro Angelicum, organizzato in collaborazione con il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori di Milano, andrà in scena L'Usanto Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Mario Pirovano, che è uno storico collaboratore dei due autori. E così, questa è una notizia, una curiosità. Chi a Milano potrà andare a vedere lo spettacolo, noi ci accontentiamo per il momento di sapere che c'è. Una premessa. Oggi parlerò del Cantico delle Creature di San Francesco, è l'ultima chiacchierata che dedico a San Francesco, mi pare di averne fatte precedentemente altre tre. Ma anche qui, prima di entrare nel merito, una seconda premessa. Qualche tempo fa è apparso su Avvenire un articolo di Antonio Musarra, autore di un libro su San Francesco del quale parlerò fra poco, e l'articolo aveva come titolo I mille volti di San Francesco. In sostanza Musarra prende in esame un volume pubblicato dal Mulino dal titolo Pensare Francesco, storia, memoria e uso politico, nel quale appunto si parla della sterminata produzione letteraria su San Francesco. Io, se ricordate, chi mi ha seguito, ho parlato del libro di Verbero, del libro di Cazzullo, ho parlato di come Francesco è nella Divina Commedia rappresentato da Dante. Oggi, come dicevamo, il tema è il Cantico delle Creature, visto da Antonio Musarra, appunto, è visto da un altro autore, Giulio Busi, di cui dirò poco. Prima di entrare nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e visto da questi due autori, una breve notazione, diciamo, scolastica. Sono note che io ho ripreso da un vecchissimo libro di testo che usavo, pensate, addirittura ai tempi del liceo. Ma le cose che qui sono dette anche nei libri che vengono pubblicati oggi, perché sono alcune notizie, diciamo così, tecniche. Il Cantico delle Creature, lo sappiamo, è una delle opere più celebri e significative della letteratura italiana medievale. È stato composto appunto da San Francesco d'Assisi e rappresenta uno dei primi testi scritti in volgare italiano. Ed è considerato, anzi è, non è considerato, è un capolavoro sia dal punto di vista religioso che letterario. La composizione del Cantico risale agli anni finali della vita di San Francesco, tra il 1224 e il 1226. Il luogo principale in cui venne elaborato è Assisi, in particolare al convento di San Damiano. Qui Francesco ha trascorso un periodo molto difficile della sua vita, gravemente malato, quasi completamente cieco, segnato da profonde sofferenze fisiche. Secondo la tradizione si era ritirato in una piccola celletta, un ambiente semplice, povero, dove trovava raccoglimento e pregava. Il Cantico nasce proprio in questa condizione di sofferenza, il Cantico che è un inno di gioia e di lode verso Dio e il creato. E questo rende, diceva l'autore del mio testo liceale, il testo ancora più straordinario. Non nasce in un momento di serenità, ma in una situazione di grande difficoltà personale. Il testo è scritto in volgare umbro, con influenze latine, e questo lo rende accessibile anche al popolo, a differenza del latino, che era lingua della cultura e della Chiesa. La ripetizione dell'espressione «Laudato mi Signore» conferisce al testo un ritmo solenne musicale simile a una preghiera. Ecco, questa note, dicevo, di tipo scolastico in premessa. Ma adesso entro nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e presentato dai due autori che avevo citato. Il primo autore, Antonio Musarra, quello, dicevo, che ha scritto l'articolo per Avvenire, e che ha pubblicato un libro dal titolo Il mondo secondo Francesco d'Assisi. Il libro è stato pubblicato dal Il Mulino. Qui Antonio Musarra propone una rilettura profondamente storica e critica della figura del santo. Lo sottrae alle stratificazioni geografiche e lo restituisce alla concretezza del suo tempo. Io parlerò soltanto del capitolo tredicesimo, perché è il capitolo tredicesimo che è dedicato appunto al Cantico delle Creature, ed è intitolato questo capitolo Lasciare il mondo. Il Cantico delle Creature, in questo capitolo, viene analizzato non come semplice testo devozionale, ma come una sintesi estrema dell'esperienza umana e religiosa di Francesco, maturata nella malattia, nella sofferenza e nell'imminenza della morte. Il capitolo si articola in 5 paragrafi. Ecco, prima di esaminare assai brevemente questi paragrafi, leggo il testo del Cantico delle Creature, ma lo leggo prima in italiano moderno. Lo leggerò poi in umbro, così come è stato scritto da San Francesco, quando parlerò di Giulio Busi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di nominarti. Laudato sì, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente il Signor Fratello Sole, il quale è giorno e illumina noi per mezzo di Lui. Ed esso è bello, è raggiante, con grande splendore, di te, Altissimo, porta significato. Laudato sì, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sì, mio Signore, per fratello vento e per l'aria il cielo nuvoloso e sereno e ogni tempo, per mezzo del quale dai sostentamento alle tue creature. Laudato sì, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Laudato sì, mio Signore, per fratello fuoco, per mezzo del quale illumini la notte, ed esso è bello, gioioso, robusto e forte. Laudato sì, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci sostiene e ci governa, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano infermità e tribolazioni. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te, Altissimo, saranno incoronati. Laudato sì, mio Signore, per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno nei peccati mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, poiché la morte seconda non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo, e servitelo con grande umiltà. Ecco questo il testo appunto tradotto in italiano moderno. Vediamo le notazioni che appunto, come dicevo, Antonio Musarra fa a questo testo nel capitolo tredicesimo, articolato, ripeto, in cinque paragrafi. Il primo paragrafo ha come titolo Il cantico e le creature. Musarra insiste sulla materialità delle creature evocate nel cantico. Sole, acqua, fuoco e terra non sono simboli astratti, ma elementi concreti del mondo medievale vissuto da Francesco. L'uso del linguaggio della fraternità, fratello, sorella, non implica una spiritualizzazione del reale, ma una ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato. In questa prospettiva, nella prospettiva cioè appunto della ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato, Francesco non si pone al vertice di una gerarchia, ma si colloca all'interno di una comunità che potremmo definire cosmica. Questa impostazione rompe con una visione antropocentrica. L'essere umano condivide la stessa condizione ontologica delle altre creature. Nel secondo paragrafo ha come titolo Il segno nel creato. La natura non è un semplice rimando simbolico a Dio, un segno, bensì il luogo concreto in cui il divino si lascia intravedere. Francesco non fugge il mondo, ma lo abita. Lo abita come spazio di significato. Il cantico diventa così una forma di conoscenza incarnata. Il terzo paragrafo ha come titolo Il corpo malato. Uno degli elementi più innovativi della interpretazione di Musarra è l'insistenza sul contesto biografico della composizione del cantico. Come peraltro era già segnalato anche in quella breve premessa che avevo fatto all'inizio. Il cantico nasce in una fase di grave deterioramento fisico. Francesco è malato, quasi cieco, segnato dal dolore. Il cantico non è dunque un inno ingenuo alla bellezza del creato, ma è una risposta esistenziale alla sofferenza. La lode emerge non malgrado il corpo, ma attraverso di esso. Il corpo malato diventa il luogo in cui si gioca la verità dell'esperienza religiosa. Il quarto paragrafo ha come titolo Il corpo santo. Riprendendo quello che diceva poi nel paragrafo 3, la santità in questa prospettiva non coincide con la negazione del corpo, ma con la sua trasformazione. Viene evitata ogni idealizzazione Il corpo di Francesco resta fragile, esposto, vulnerabile. Le stimmate non sono lette e interpretate come segno di trionfo, ma come ulteriore intensificazione di una condizione già segnata dalla sofferenza. Il corpo santo è un corpo storico, attraversato dal dolore, che non evade la realtà, ma la assume, la fa propria fino in fondo. Infine, il quinto paragrafo. Francesco e sorella morte. Il culmine della interpretazione musarriana di Musar è rappresentato dalla lettura della sorella morte. Anche la morte è inclusa nella fraternità universale delle creature. Essa non è negata né trasfigurata in senso escatologico, ma è accolta come parte integrante dell'esistenza. Francesco non supera la morte, ma la riconosce. In questo senso, lasciare il mondo non significa abbandonarlo, ma riconciliarsi con esso, fino ad accettarne il limite estremo, che è appunto il limite della morte. Ecco, questo in estrema sintesi, il capitolo tredicesimo, in cui Musar parla del cantico delle creature. Adesso passiamo al libro di Giulio Busi, pubblicato da Mondadori, dal titolo Il cantico dell'umiltà, l'umiltà come cifra della vita di Francesco. In un'intervista, appunto, Giulio Busi aveva così detto: io credo che quello dell'umiltà sia il messaggio più profondo di Francesco e forse anche il più difficile. Un'umiltà vissuta, indossata come un saio e non predicata astrattamente. Sembrerebbe alla portata di tutti noi, ma ci accorgiamo ogni giorno della forza tenace del nostro orgoglio e del resto. Ecco, di questo libro riporterò il capitolo, il penultimo tra l'altro, a parte un terzultimo forse, a parte l'ultimo, che però è una lunga nota, diciamo così, bibliografica, sia pure molto articolata. Nel penultimo capitolo del libro Busi presenta, parla del cantico delle creature. Ecco, io qui non faccio un riassunto, ma leggo testualmente le parole di Busi. I due libri, come vedrete, sono decisamente diversi l'uno dall'altro. Il libro di Musar non è una semplice biografia, ma è un'indagine su Francesco e le tensioni dell'epoca, un nuovo modo di stare al mondo contraddicendolo. Il libro di Busi porta queste righe che cito sul risvolto di copertina, e questo dà il segno di quanto diversi siano i due testi. Uno strano mendicante si aggira scalzo per borghi e campagne. La voce incomincia a diffondersi e si fa più insistente di giorno in giorno. Venite ad ascoltarlo. È un matto o un santo? Ecco, questa è la cifra del libro di Busi, che è non saprei come definirlo, è una biografia, ma è nello stesso tempo un romanzo. Biografia attenta alle fonti, ma è un romanzo. Molte volte appare Francesco che parla in prima persona, così appunto come nelle pagine che sto per leggere. La notte è fresca, la notte è calma, potrebbe finalmente dormire. ha le mani contratte, gli occhi gli bruciano. Sono giorni e giorni che non riesce a prender sonno. Francesco prega, ripete con devozione le pagine del breviario. Non ha bisogno di leggerle, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, quelle sì, e la nausea continua, che lo accompagna come un'amante clandestina, Dio non voglia. Dorme di topi sfacciati, intriganti, salgono sul tavolo, gli corrono sul corpo, gli sfiorano il viso, danzano, squittiscono, lo minacciano. Si è assopito per un attimo, forse una mezz'ora, e subito quegli sfrontati hanno ricominciato a tormentarlo. I primi tempi, quando se ne andava a mendicare, i ragazzini lo prendevano in giro per la via. Lo rincorrevano, gli facevano il verso, si aggrappavano alla veste stracciata che portava addosso per farlo restare nudo. Un po' si vergognava, ma tirava dritto e quelli, prima o poi, lo lasciavano perdere. I topi non smettevano mai. Diavoli, ecco quello che sono, non topi. Perché? Perché adesso? Gli hanno fatto una celletta di canne affinché stia comodo e possa pregare in solitudine come desidera. Non gli manca nulla. Una sola cosa non ha. Non ha pace. Proprio lui, che ha diffuso per tutti questi anni il più bello e il più sereno dei saluti. Il Signore mi rivelò che facessimo questo saluto. Il Signore ti dia pace. Lui, che ha lasciato ogni cosa, ha rinunciato a tutto, in cambio di un solo bene. Il bene più prezioso, la pace. È troppo debole per aprire il Vangelo. E così lo scorre dentro di sé. Lo sfoglia una pagina dopo l'altra, sillaba le parole ad occhi chiusi. Adesso ricorda, non è il Vangelo, è una delle lodi della domenica festive. I tre giovani ebrei sono stati gettati nella fornace. La loro colpa? Non essersi piegati al potere, non aver riverito la statua d'oro di un sovrano di questo mondo. Le fiamme li avvolgono, ma non li bruciano. Il Signore li salva e la tragedia si trasforma in redenzione. I giovani nella fornace, nel libro del profeta Daniele, intonano il loro cantico di grazie. Al buio, tra i topi, senza vedere quasi più nulla, Francesco prova a recitare la lode. Ma le parole latine si allontanano, si trasformano, ruotano nella sua mente, si eclissano mentre cerca di afferrarle. Al posto del latino, Francesco forma frasi nuove, nella sua lingua, più semplici e più tenere. I giovani nella fornace erano ebrei, prigionieri di un re straniero, fedeli alla loro promessa. La sua fornace è qui. Le fiamme lo lambiscono nella notte umbra. La pace che non trova è una nuova prova pensata proprio per lui, a sua misura. È l'ora della sua tentazione. È per questo sua, nuova, diversa, e anche la lode. E una cosa Francesco imita il canto antico. Non si prega mai da soli, nemmeno nell'angolo più nascosto della propria cella. Non è possibile recitarla, la preghiera della solitudine, perché nessuno da solo può avere il coraggio di rivolgersi all'Altissimo. Francesco si guarda attorno, fruga nei suoi ricordi, mette in fila chi può aiutarlo. Chi è disposto a pregare assieme a lui? Chi sa rendere grazie e ha una voce abbastanza ferma per farlo? L'elenco è lungo e a ogni nuovo ricordo Francesco trova un po' più di coraggio. Gli sembrava di essere nel pozzo della disperazione perché era rimasto solo, in balia di quei diavoli di topi. Ma ora ha trovato le compagne e i compagni di preghiera che conosce da sempre e da sempre sono al suo fianco. E adesso, prima di continuare il testo di Busi, la lettura del cantico in umbro. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno de te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale io orno e ti illumini noi per lui. Etello e bello, e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è nell'illumini la notte. Et ello è bello, et fiocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazioni. Beate quelli che sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la seconda morte non farà male. Laudate et benedicete mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilità. La testimonianza dei pochi che gli sono vicini in quei giorni così tormentati possono differire nei dettagli, ma concordano nell'esito. Francesco esce dal tempo buio della tentazione con un cantico nuovo, una lode corale in cui ogni parte del creato è dipinta sulla scena, trova voce, intona una melodia. È una canzone da recitare assieme, non una preghiera silenziosa. Ci vuole la musica e bisogna trovare chi la esegua. Forse frate Pacifico, che nella vita secolare è stato un poeta provetto, ha aiutato Francesco a comporre quei versi ben torniti. Non ci sarebbe da stupirsi, poiché tutto in Francesco, tutto nel cantico è unione, condivisione. Ogni cosa si muove, si allontana dalla preghiera, si allontana dalla propria origine e a essa fa ritorno. Il male è venuto a Francesco, si è impossessato di lui e poi è rientrato verso la fonte da cui promanava. La sorgente è una sola, un unico fine ha il creato. Ringraziamento e l'esordio, inno e la conclusione. Francesco lo sa, lo ha sempre saputo, e ora il suo cantico è libero di percorrere il vasto mondo. Che con lui vada il dolore, assieme a lui si diffonda la lode. Queste le parole finali del capitolo. Io così termino, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie al professore Antonio Duilio e a voi per averci seguiti fino a questo momento. La nostra programmazione adesso continua come di consueto. Ancora buon ascolto e arrivederci.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua, nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete». Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutto ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli e oggi ciascuno di noi a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare. La Galilea delle genti, un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo, non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi. Fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri, quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura. Il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro.
Il testo del Vangelo è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi che abbiamo adorato nella notte di Natale, non è semplicemente il Dio con noi, ma è quel Dio che cammina con noi fino alla fine. Non ci abbandona. E come sentiremo più avanti, nell'ascensione Gesù non crea un'assenza, ma una presenza nuova. Non sarà più accanto a noi, ma diventerà in noi e sarà presente in ogni momento. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione, non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come dicevamo prima, ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. Non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di

perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito, un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento, dunque, dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nel stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte. Ma poi, col cuore fisso in cielo, siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì, perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo, che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, spalanchiamo le porte a Cristo e Lui ci rivelerà una vita piena di gioia e ci ricorderà in ogni attimo che siamo di passaggio, perché ci attende la città del cielo. Lì ciascuno riceverà la sua ricompensa. Non lasciamoci ingannare dalle ricompense del mondo. Così, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cercato di riflettere sui testi biblici, ma io, di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito Figlio.

nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità. L'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora, manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo comprendere a quale speranza siamo chiamati, quale tesoro ci attende in cielo. Fa che viviamo con gioia e responsabilità il tempo che ci doni e il tuo Spirito riscaldi il nostro impegno nel mondo, affinché le fatiche e le difficoltà non raffreddino e non deprimano il nostro impegno nel mondo con te, per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: cari amici radioascoltatori, siamo arrivati al 20° appuntamento del ciclo dedicato al Te Deum. Quest'oggi avremo un unico brano, ma un brano sicuramente interessante, perché il Te Deum ci offre proprio fortunatamente il recupero anche di questo compositore, che trattasi di Karl Heinrich Graun, compositore tedesco che, se non vado errato, è stato il musicista di corte di Federico II. In studio con me quest'oggi c'è il maestro Walter Spadotto, organista e clavicembalista, diplomato rispettivamente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e in clavicembalo al Stefani di Castelfranco Veneto, ed è organista titolare della Chiesa di Fontana Fredda. Ecco Walter, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Come dicevi tu giustamente, il brano di Karl Heinrich Graun, il suo Te Deum, è un Te Deum forse, non vorrei dirlo sui generis, però presenta un organico orchestrale forse un po' desueto rispetto ad altri Te Deum coevi.
1: Sì, esattamente come dicevi tu, quando si pensa ad un adattamento musicale del Te Deum, di tutti i Te Deum in generale, subito vengono alla mente opere di autori quale Handel, Bruckner, Berlioz. Adesso vorrei appunto illustrarvi un attimino i dati biografici di questo autore, che non era per niente sconosciuto, una persona qualsiasi. Era Karl Heinrich Graun, nato circa nel 1703, morto nel 1759. Nel 1725 Graun fu attivo nella corte del duca August Wilhelm come cantante, ma aveva anche il compito di presentare composizioni quali opere, serenate, cantate italiane e passioni. Nel 1740 il nuovo re incoronato Federico II chiamò il compositore a Berlino per farlo direttore dell'orchestra reale. Il fratello di Graun aveva già un impiego presso l'orchestra del sovrano, il fratello era appunto Johann Gottlieb. A Berlino Graun si distinse come compositore di opere di successo, scrivendo tra 1741 e 1756 27 opere. Anche qui vorrei aprire appunto una parentesi sul fatto appunto che Graun fosse direttore appunto dell'orchestra reale, ma che scrisse in maggior parte opere di corte, quindi non molta musica sacra. Quindi potrebbe essere anche che abbia voluto privilegiare un po' stile italiano e a discapito un po' della musica sacra, ecco. La stesura del Te Deum era stata inizialmente nascosta perché era commissionata sotto alti ordini, probabilmente da Federico II stesso. Ricordo che questo Te Deum è stato appunto commissionato per una vittoria dei prussiani sugli austriaci durante la guerra dei sette anni nel maggio 1757, e appunto i prussiani vinsero una battaglia, e quindi ci fu una grande festa a Berlino. E da una notizia di un giornale del maggio 1757 si può dedurre che la vittoria storica fu celebrata non soltanto in mezzo ai suoni delle trombe e dei timpani nella cattedrale di Berlino, ma anche con la performance del Te Deum alla chiesa di San Pietro a Berlino il 15 maggio. Il compositore Graun ha suddiviso il Te Deum in 11 episodi, e questi episodi sono appunto caratterizzati dall'utilizzo del coro, il primo in modo particolare è l'ultimo. Poi all'interno di questo grande brano appunto ci sono anche l'intervento di questi solisti. Il primo episodio inizia proprio nel caratteristico tempo ternario allegro in modo maggiore, quasi a ricordare la Trinità di Dio. Probabilmente, io non ho visto la partitura, in re maggiore, che è la tonalità principe per rappresentare il trionfo appunto del sovrano, ma che risponde anche al trionfo di Dio. Quindi in questo primo episodio l'orchestra esegue un'introduzione all'interno della quale spiccano i dialoghi tra la coppia dei flauti e oboi e i corni. Quindi possiamo già sentire nel primo brano la contrapposizione dei legni di strumenti a fiato che all'interno dell'orchestra composta dagli archi e fanno questi piccoli momenti in cui dialogano tra di loro. Interviene poi il coro sul primo verso con le parole Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, con il tema che si ripete uguale anche per il secondo verso, Te Eternum Patrem omnis terra veneremur. L'episodio continua con la seconda sezione dove i solisti, il soprano e il tenore, cantano il terzo verso Tibi omnes angeli, tibi cieli et universe potestates, seguite dal terzetto soprano contralto tenore che esegue il quarto verso Tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamat. Sempre all'interno del primo episodio i versi Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth costituiscono la terza sezione, sezione che si differenzia fortemente dalle prime due perché è un largo, prima in modo minore, eseguito dal coro, e accompagnato da un ritmo puntato tan ta tan ta tan degli archi, e poi in modo maggiore con le stesse caratteristiche. Quindi è molto, diciamo, se vi ricordate, il primo momento è un momento internario in modo maggiore. Stranamente questo Sanctus, che anche qui possiamo pensare l'esaltazione del in tutti i Tedeum il santo è una cosa esplosiva in modo maggiore, qui invece risulta una cosa un po' particolare all'ascolto, risulta molto lenta, un brano largo e in modo minore, quindi è una cosa un po' strana, desueta, ecco, dei soliti. E poi chiude il primo episodio il verso Pleni sunt cieli et terra maestates glorie tue, nel quale il coro e l'orchestra ripropongono il tema della prima sezione, quindi si chiude perfettamente a cerchio all'interno del quale c'è questo piccolo episodio un po' caratteristico. Appunto segue il secondo episodio nel quale i solisti tenore e basso cantano il verso Te gloriosus apostolorum chorus, il soprano e il contralto cantano Te profetarum laudabilis numerus e Te marturum candidatus laudat exercitum. In questo ultimo verso il tenore e il basso si soffermano alla parola laudat, seguiti dal coro che mette in risalto laudat exercitus. Successivamente l'altro episodio ingloba i versetti del Te Deum Te per orbe terrarum santa confitetur ecclesia patrem immense maestatis venerandum tuum verum et unicum filium sanctum quoque paraclitum spiritum. Questo episodio in tempo ternario viene affidato al tenore con l'accompagnamento al basso continuo, e sentirete diciamo il basso continuo improvvisato, a me è piaciuto molto, posso lodare tranquillamente questo esecutore di questa esecuzione. Segue quindi un piccolissimo ponte, un tratto appunto tra un episodio e l'altro, che viene affidato questo ponte all'orchestra, al quale segue un fugato sulle parole Tu rex gloria Christe, Tu patris sempiternus et filius, eseguito dal coro. Qui il coro esegue altre volte la forma principe del barocco, il fugato, lo dice il nome stesso, sono delle voci che si rincorrono tra di loro, ecco, il testo logicamente e anche il soggetto della fuga. E i versi successivi 18-19 e sono resi musicalmente da un'aria per soprano e archi. Segue lo stesso un piccolo ponte della solo orchestra e si contrappone appunto il blocco delle voci maschili al blocco delle voci femminili sorretta dall'orchestra, costituisce appunto l'episodio con i versi Tu ad extram Dei sedis in gloria patris Iudex crederis esse venturus. E il ritmo lombardo, che è esattamente l'opposto del ritmo puntato tata tata tata, questo ritmo lombardo eseguito dagli archi accompagna un'area del contralto del tenore dove spicca anche un flauto traverso. Ecco, in questo episodio io ho ipotizzato appunto con Massimo prima la possibilità che lo stesso Federico II fosse presente come esecutore. Questo brano per flauto non è particolarmente diciamo virtuosistico, quindi possiamo dire
0: forse
1: che...
0: come dicevi tu, proprio per dare la possibilità al re di cimentarsi,
1: sì, esatto,
0: e di esternare la sua passione musicale anche.
1: Certamente, e qui il Graun aveva a disposizione grandissimi musicisti, avrebbe potuto benissimo scrivere cose molto più impegnative, però ho preferito logicamente
0: una forma sobria,
1: è una forma più sobria per mettere in risalto il sovrano. Successivamente un'aria veramente virtuosistica, e questa la metto in risalto perché il basso e il soprano, questa è un'area vocalmente virtuosistica, e l'orchestra commenta con un ritmo particolare che viene detto della tierce coulée. Ancora il basso protagonista dell'episodio 9 col verso Salvum fac populum tuum domine et benedict hereditate tua, sorretto dal basso continuo appunto dell'organo del violoncello. Successivamente i versi 25, 26 e 27 sono resi musicalmente in successione del coro dell'orchestra. E dopo l'introduzione dell'orchestra al soprano è fidato un'area con cadenza finale. Ecco, questa è una cadenza veramente, come dicevo prima, ricca di virtuosismi. Riccheggia la sola voce del soprano, non è accompagnata appunto da strumenti, si cimenta in questa cadenza. E anche in questo episodio compare il flauto traverso, logicamente non nella cadenza. Quindi concludo questa breve analisi del Te Deum, ricordando agli ascoltatori che l'ultimo diciamo scomposizione del Te Deum viene affidata alla forma principe dell'età barocca, la fuga. In questo caso è una doppia fuga, quindi richiede dal compositore una doppia perizia compositiva. Quindi qua il compositore mette in evidenza le armi del mestiere, veramente. E quindi Graun affida il finale in te domine speravi, non confunde in eternum, in te Dio spero, non confondermi in eterno, e la fida al coro, l'orchestra, come brano che chiude il Te Deum. Inutile dire che tutto l'organico vocale strumentale esplode in un canto di gioia, apoteosi della gloria terrena del re e della gloria celeste di Dio.
0: Quindi, Walter, dopo questa tua veramente interessantissima spiegazione ed analisi, quindi ascoltiamo subito il Te Deum di Karl Heinrich Graun, eseguito dall'ensemble Arpa Festante, parte vocale, e i Basler, scusate, parte musicale, e i Basler Madrigalisten, parte vocale, con Monica Mauch soprano, Elisabeth von Magnus mezzo soprano, Bernhard Gartner contraltista, Klaus Merten basso, e il direttore è Fritz Naff.

0: Ecco, io penso che i nostri radioascoltatori, aiutati anche dall'analisi singoli movimenti, hanno potuto apprezzare al meglio questo Te Deum sia nella parte corale che anche nella parte solistica. E abbiamo potuto sentire anche gli artifici, come dicevi tu, dei flauti che sono stati sostituiti nell'organico orchestrale, le trombe. E quindi un Te Deum di Graun, non direi sui generis, però sicuramente che conquista. Walter.
1: Certamente, intanto ringrazio Radio Voce nel Deserto e Massimo in modo particolare per avermi dato la possibilità di conoscere veramente per la prima volta questo compositore, che io già l'avevo sentito, insomma, come notizie biografiche, quindi alleggendo notizie sul grande compositore Johann Sebastian Bach, e avevo sentito di due fratelli Graun, ma però non era mai venuta l'opportunità, l'occasione di ascoltare le composizioni appunto di questi due fratelli. Ricordo che all'epoca erano molto stimati e quindi erano due grandi musicisti, ecco. Beh, tra l'altro non il fatto, non da poco, che insomma un grande estimatore come Federico II affida la direzione dell'opera di Berlino a questo Karl Heinrich Graun, non è cosa da poco. E quindi spero che anche voi ascoltatori abbiate vissuto con me questa bella esperienza di conoscere questo compositore, diciamo, un po' in Italia non molto conosciuto, ecco, diciamo.
0: Per nulla, forse, nelle sale da concerto si sentono musiche di Graun, assolutamente.
1: E quindi ringrazio ancora Radio Voce nel Deserto e a risentirci.
0: Grazie Walter, e come ci hai detto proprio prima, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito a commentare il Te Deum. Termine della puntata numero 20, per quanto ci concerne un nuovo appuntamento sempre la prossima settimana con un nuovo ascolto di vari Te Deum.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: voi, se siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

0: conforto.
1: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

In cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

Il risveglio liturgico in atto nella Chiesa è uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II. La parola programmatica, partecipazione, ha spinto i fedeli a fare del mistero pasquale di Cristo, attualizzato soprattutto nella celebrazione eucaristica, il centro della propria vita, la sorgente e il traguardo del rinnovamento ecclesiale. Ma il contatto diretto con Cristo e per mezzo di Lui con il Padre nello Spirito non può dimenticare il rapporto con la Madre di Dio, immagine ideale della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha esortato a promuovere il culto mariano, specialmente liturgico, proprio per evitare che esso diventasse qualcosa di marginale, staccato dalla celebrazione eucaristica, culmine e fonte della vita della Chiesa. È urgente convincerci che la vera devozione a Maria si esprime soprattutto nella liturgia, perché in essa la Vergine diviene per la comunità dei credenti una cooperatrice nella rigenerazione e formazione cristiana. La Vergine è un aiuto prezioso per realizzare quella partecipazione profondamente interiore, senza la quale ogni rinnovamento nel rito risulterebbe insignificante. La riflessione teologica ha scoperto la ricchezza dei valori contenuti nella celebrazione eucaristica. Attuazione della salvezza realizzata da Cristo, convito pasquale e cena del Signore, proposta di una nuova alleanza, preannuncio del regno definitivo di Dio, fonte e segno dell'unità della Chiesa. Soprattutto si è sottolineato che l'Eucaristia è il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Gesù, infatti, ha comandato di compiere il rito eucaristico in sua memoria, non come semplice ricordo, ma come celebrazione della morte del Signore, con tutto il significato della Pasqua ebraica. In essa non solo si ricordava il passato, ma lo si riviveva, sicché i partecipanti al banchetto pasquale diventavano contemporanei dell'avvenimento che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto per renderli popolo dell'alleanza. Nell'Eucaristia l'avvenimento centrale, attualizzato attraverso il rito sacramentale, è il mistero pasquale della morte e risurrezione del Signore, in cui, con l'obbedienza ad amore al Padre, Cristo ha operato la redenzione e liberazione degli uomini e ha stipulato il nuovo patto di alleanza con il Padre. Se l'Eucaristia fa rivivere il mistero pasquale e lo attualizza per la comunità, essa ci mette in contatto anche con Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del suo Figlio. Maria, infatti, fu presente sul Calvario non come una semplice spettatrice, ma come un'invitata a un appuntamento per svolgere un compito di speciale collaborazione alla salvezza degli esseri umani. Dal momento in cui Simeone aprì un velo sul futuro del Messia, la vita della Vergine fu orientata verso il mistero pasquale. L'immagine della spada indica l'effusione del sangue e la morte violenta del Messia, ma espressa nel suo contraccolpo nell'anima della madre. Con un dolore mortale, Maria partecipa alla passione del Figlio, punto culminante della storia religiosa del mondo e giudizio messianico. Lo svelamento delle opzioni perverse degli uomini, chiusi alla luce del Cristo, che giungono alla sua condanna, è legato direttamente al dolore di Maria. La Vergine non sarà solo vittima con Cristo dei disegni malvagi dei cattivi, ma parteciperà all'esecuzione del giudizio messianico, elemento intrinseco della storia della salvezza. Gesù poi offre a Maria, nell'episodio del ritrovamento nel Tempio, un'esperienza anticipata del triduo pasquale, con l'esperienza di 3 giorni di angoscia, culminanti con la gioia dell'incontro. Sarà a Cana di Galilea che Gesù dà appuntamento per l'ora decisiva del Calvario, che coinciderà con l'ora della donna partoriente nel dolore, la nuova umanità.

0: senza dubbio nell'Eucaristia è presente con la sua massima realtà personale il Cristo glorioso, che riassume in sé tutto il suo mistero salvifico, soprattutto la sua morte e risurrezione, fonte di perdono e di vita per l'umanità di ogni tempo. Partecipando all'Eucaristia, il fedele entra in contatto non solo con la persona di Cristo, ma anche con quanto fece e patì per noi. Ora, l'evento della passione di Cristo non sarebbe integralmente rivissuto e attuato nell'Eucaristia se mancasse la memoria della Vergine Maria. La sua presenza sotto la croce è il segno esterno di tutta una vita posta sotto la volontà del Padre, della sua fedeltà ad essere serva del Signore per accogliere con il sì della fede l'opera compiuta dal Figlio. Nelle disposizioni interiori di Cristo che permangono nel sacramento eucaristico va sottolineata l'offerta al Padre del sacrificio della propria vita, ma in un amen conglobante quello di Maria. L'Eucaristia della Chiesa è la presenza sacramentale dell'ora in cui Cristo, accompagnato da Maria che si unisce alla sua offerta, è amen fedele al Padre, che noi tutti siamo chiamati a ripetere nel nostro amen. I nostri fratelli d'Oriente hanno vivo il senso di questo incontro con Maria in ogni celebrazione eucaristica, fino a parlare dell'onnipresenza di lei nella liturgia. In realtà, l'Eucaristia è il sacramento che costituisce la Chiesa quale comunità d'amore. Unendoci a Cristo, capo del corpo mistico, noi realizziamo una comunione con i santi, gli angeli, i vivi e i defunti. In particolare sperimentiamo la presenza della Madre di Dio, che stava presso la croce del Figlio, immersa nel più grande dolore e nel più fervido amore. Nella liturgia bizantina, il rito dell'offertorio evidenzia questa realtà. Dopo aver staccato e posto sulla patena il principale pezzo di pane che rappresenta Cristo, centro della Chiesa trionfante, il sacerdote stacca da esso le particelle della Vergine e dei Santi. Quando ci raduniamo per lodare Dio nel ricordo attualizzato degli avvenimenti della nostra salvezza, dobbiamo esprimere a Dio il ringraziamento per quanto ha compiuto in Maria, rendendola fedele fino alla croce del Figlio. Dove, come leggiamo nella Lumen Gentium, non senza un disegno divino, se ne stette soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

Siamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: assostiamo per l'esame di coscienza.
1: Confesso
0: a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore, la tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.

0: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
1: Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
0: È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
1: Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
0: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire.
1: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
0: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
1: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
0: Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato.
1: Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia,
1: alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia.

0: cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento tratto da un ciclo di catechesi dal titolo San Benedetto. Buon ascolto.

Quello di oggi è l'ultimo incontro del primo ciclo di questa nostra catechesi, quello in cui stiamo commentando il prologo della regola di San Benedetto. Poi riprendiamo con il secondo ciclo della catechesi e cominceremo a quel punto proprio a entrare nel vivo della regola. Oggi voglio parlare con voi della comunità. C'è una verità elementare, una di quelle cose che non si possono spiegare perché sono le radici della coscienza. È quello che dice lui a lei nella scena finale di colazione da Tiffany. Per essere felice devi appartenere a qualcuno. Non puoi essere felice se non appartieni a nessuno. Perché ho voluto partire da qui? Perché parlare della comunità significa innanzitutto parlare dell'appartenenza. C'entra molto questo con la regola di San Benedetto, anche se nel prologo San Benedetto non menziona mai la comunità. Ma questo probabilmente perché in qualche maniera la dava per scontata, per così dire, sia per le ragioni storiche per cui nasce la regola. La regola di San Benedetto nasce quasi per caso, nasce perché c'era questo eremita che viveva nella valle.

del Subiaco, che era Benedetto appunto, e c'era una comunità di monaci che erano in grande crisi, in grande difficoltà, che avendo sentito parlare della santità di questo eremita, lo vanno a cercare chiedendogli di fargli da abate. Quindi Benedetto scrive la regola innanzitutto per questa comunità che già esisteva, cioè dunque non scrive la regola per creare la comunità, capite? Ma per rispondere alle esigenze di una comunità che già c'era. Però se invece andiamo un pochino più a monte e guardiamo quello che era l'esigenza storica del tempo di Benedetto e anche del tempo nostro, allora ci rendiamo conto che questo tema della comunità è fondamentale. Benedetto ha salvato l'Europa perché ha saputo creare comunità. In fondo il contesto storico di Benedetto qual è? Il contesto storico della dissoluzione dell'impero romano. È il contesto storico quindi di una immoralità sociale devastante in cui non ci sono più punti di riferimento per nessuno, in cui ci sono i barbari che premono alle porte, oggi come allora vengono dallo stesso posto, cioè sono fondamentalmente gli sciiti. E la cosa interessante appunto è questa, quindi, che c'era questa dissoluzione sociale e questa forte pressione, questo terrore, questa angoscia che si percepiva nella gente proprio della fine dell'impero, quindi della fine di un sistema di vita, della fine di una cultura, della fine di una civiltà, e un senso di impotenza probabilmente che c'era in tutti o in tanti, per cui non sapevano più bene che pesci pigliare. A fronte di questo Benedetto prima se ne va a fare l'eremita e poi fonda comunità, crea comunità. Perché allora, come oggi, l'unica risposta che possiamo dare è questa, la comunità. È l'unica risposta che possiamo dare a questo tempo di fine impero, l'unica risposta che possiamo dare ai barbari che stanno alle porte. Avrete letto i giornali, credo, no? Quindi lo dicono pure loro, che ormai siamo arrivati a Roma. Qualcuno diceva si fermeranno sul raccordo comunque, però insomma l'unica risposta che noi possiamo dare è la comunità. È la comunità, perché quando una civiltà barbara, ma con un forte senso di identità, con un forte senso di comunità, si incontra con una società molto più evoluta, molto più colta, molto più ricca, ma sostanzialmente individualista, non c'è alcun dubbio di quale sarà la società vincitrice nello scontro. Quindi l'unica risposta che noi possiamo dare, non si tratta di andare a bombardare la Libia, anche perché non servirebbe a niente probabilmente, ne abbiamo già avuto le prove in passato peraltro, l'unica risposta che noi possiamo dare è costruire comunità, creare comunità qui. Il problema qual è? Il problema è che la parola comunità è una parola terribilmente ambigua. Significa un sacco di cose, in bocca a persone diverse, la parola comunità viene usata con mille significati differenti. E quindi probabilmente la prima cosa che dobbiamo fare è, come si dice oggi, disambiguare la parola comunità. Cioè spiegare esattamente che cosa intendiamo dire quando diciamo comunità. Vi ricordate Gaber, il primo incontro? Stop! Adesso tu mi spieghi che cosa vuol dire comunità. Ecco, questo è quello che vogliamo fare stasera. E visto che parlavamo di Gaber ci spiega che cos'è l'appartenenza. Notate che questa canzone di Gaber, che è bellissima, è una canzone sostanzialmente disperata. La poetica di Gaber, per chi non lo conosce, ve lo dico io perché l'ho studiato bene, la poetica di Gaber gira tutta quanta in fondo intorno a un concetto: l'impossibilità di dire noi. L'uomo moderno è incapace di dire noi, l'uomo moderno è capace solo di dire io. Tutta la poesia di Gaber, tutto il suo dramma esistenziale gira intorno a questa impossibilità di dire noi. La canzone, che si chiama Canzone dell'appartenenza, è una nostalgia infinita, perché lui si rende conto del fatto che, come dice appunto colazione a Tiffany, non puoi essere felice se non appartieni a niente. E finisce questa canzone con una frase che dice: io mi rendo conto che veramente la mia vita potrebbe avere un senso se io fossi capace di dire noi. Sottinteso, io non sono capace di dire noi, io non riesco a dire noi. Quindi è una cosa di una disperazione totale, se lo cogliete nel suo senso. Però spesso succede che poi le persone disperate sono quelle che ci aiutano a vedere meglio e
più profondamente il tesoro che ci è stato posto nelle mani. Vedete l'idea che c'è dietro questa cosa di Gaber, no? Questa nostalgia infinita per un'appartenenza impossibile, no? Perché l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Io so che la mia vita cambierebbe se io fossi capace di dire noi, non sono capace di dire noi. La genialità di Gaber consiste anche in questo, che lui arriva a dire questo, in un certo senso la fine del suo percorso artistico, dopo aver messo alla prova praticamente tutte le ideologie del XX secolo e averle sbugiardate tutte quante una dopo l'altra, per cui la sua disperazione nasce anche da questo, cioè dalla delusione per tutta una serie di false appartenenze che lui ha vissuto. Perché il problema è anche questo, naturalmente, cioè c'è una falsa appartenenza. Però ci arriviamo dopo. Perché abbiamo bisogno degli altri? Perché abbiamo bisogno di un'appartenenza? Abbiamo bisogno di un'appartenenza perché il mondo è un posto dove si vive male. C'è niente da fare. Il mondo è un luogo di lotta, è un luogo di combattimento. Questo è talmente vero che ci sono filosofi, specialmente nel Novecento, che teorizzano la lotta, lo scontro, come il motore della civiltà. La guerra è quello che fa progredire i popoli. Credo che avrete sentito dire questa cosa qui. Marx dice che la lotta di classe è il motore della storia. Darwin dice che l'evoluzione è la competizione in cui sopravvive il più forte. Questo concetto di darwinismo sociale, si chiama così, è l'idea di base che appunto il conflitto è talmente radicato nell'uomo che non è eliminabile, quindi siamo condannati a combatterci l'uno con l'altro. Siccome il mondo è così, una specie di Hunger Games in cui tutti fanno la guerra contro tutti, allora per vivere un po' più decentemente abbiamo bisogno di trovare delle alleanze, abbiamo bisogno di associarci con qualcuno, abbiamo bisogno di quel posto, come dice Gaber nella canzone, da poter dire questo è il mio posto. Non pretendo il mondo intero, dice Gaber, non mi basta un luogo un po' più sincero dove potermi sentire a casa. E poi appunto lui è incapace anche di dire questo piccolo noi, Però è interessante perché è proprio questa aspirazione fondamentale dell'uomo, avere un posto dove potersi riposare. San Francesco, questa roba qui, l'aveva intuita benissimo. Quando il vescovo di Assisi gli domanda: frate Francesco, ma perché tu e i tuoi frati non volete possedere niente? E lui risponde: messere, perché se avessimo qualcosa avremmo bisogno anche di armi per difendere quello che abbiamo. Dal possesso nasce la lotta, dal possesso nasce la competizione. E Francesco nel dire questo non è originalissimo, perché in realtà implicitamente sta citando la lettera di Giacomo che scrive: da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono le vostre membra? Bramate, non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate, non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra. La Bibbia lo sa che questa è la condizione dell'uomo. La Bibbia lo sa che questo è il mondo, il luogo dello scontro tra egoismi contrapposti, il luogo dove il possesso necessariamente conduce alla guerra, perché le risorse non sono illimitate ovviamente, quindi sempre sarò lì a combattere per il possesso di qualcosa. Da qui quindi il desiderio di un'appartenenza come uno spazio in cui poter stare sereni, ma uno spazio in cui poter stare tranquilli, la mia famiglia, il mio focolare, il luogo dove sto a posto. Notate che questa idea di famiglia è alla base del 90% delle neurosi familiari, perché poi che cosa succede? Succede che la persona che vive la famiglia così poi è incapace di gestire i conflitti in famiglia. Nel senso che siccome la famiglia è il luogo dove per definizione non ci devono essere conflitti, è il luogo dove mi devo riposare dai conflitti, è il luogo dove devo stare in pace, quando poi mi scoppia un conflitto in famiglia a quel punto divento matto perché non ho più nessuna risorsa per affrontare e gestire quel conflitto. Chiusa parentesi. Ma per dire che appunto questo desiderio di comunità, questo desiderio di appartenenza non genera la comunità. La comunità non è questo. Questa è la comunella.
ok? Cioè quell'associazione di persone che si mettono d'accordo per fare un'alleanza e stare bene insieme, che è un desiderio legittimo, non sto mica dicendo che è una schifezza, ma è irrealizzabile, questo è il problema, è un'utopia, capite? Come quando negli anni 60 si facevano le comuni, no? Figli fiori, ci vogliamo tutti bene, stiamo tutti bene, e in realtà duravano poche settimane, perché poi appunto veramente l'uomo il conflitto se lo porta dentro, per cui era impossibile che si reggessero così da sole. Quindi è un'aspirazione legittima ma utopistica, perché? Perché non ha il fondamento, è una comunella, è una comunità che non ha un fondamento. Il problema maggiore della comunella qual è? Che la comunella non fa altro che spostare l'inimicizia su un altro piano. Perché? Perché a quel punto succede che il mio nemico non è più l'altro, ma sono loro. Cioè dove c'è un noi, c'è anche necessariamente un loro. Mi viene in mente una battuta di un romanzo di Ken Follett, che non mi ricordo il titolo perché ne ha scritti veramente troppi, dove però a un certo punto è un romanzo ambientato in una situazione di guerra e il protagonista dice una frase micidiale, cioè dice: ormai ho rinunciato a capire chi ha ragione o chi ha torto in questa guerra, è più facile distinguere noi e loro, non mi interessa più sapere chi sono i buoni e chi sono i cattivi, è più facile dire noi e loro, che è una battuta micidiale, cioè nel senso che è una cosa di una disperazione totale, ma dice qualcosa di importante, cioè dice che la comunità che non ha un fondamento, la comunella per l'appunto, è una comunità che è in se stessa divisiva, crea inimicizia. Freud, il cinismo che lo contraddistingue, diceva che essere amici significa avere un nemico comune. Noi, loro. Noi siamo di qua, loro sono di là. C'è un detto americano, un modo di dire americano che è pazzesco. Right or wrong, it's my country. Giusto o sbagliato che sia, è il mio paese. Quindi hanno ragione a prescindere perché sono americani. Sì, ma guardate che c'è tanta gente che ragiona così, eh? C'è tanta gente che pensa che la Roma non si discute, la Roma non si discute, si ama, stessa cosa. Cioè c'è tanta gente che ragiona in questo modo. Viene prima la comunità, per il fatto stesso di essere comunità, e l'adesione alla comunità quindi diventa una partecipazione acritica, che non è fondata su niente se non sul fatto che io ho bisogno di queste persone intorno a me per difendermi e per proteggermi. Guardate che tante volte noi trattiamo così anche la Chiesa Cattolica, eh? Noi cattolici, alle volte ragioniamo così, dove il problema, l'appartenenza, non è più a Gesù Cristo. Quando l'appartenenza è alla Chiesa e non a Gesù Cristo, questa è la conseguenza. Cioè un atteggiamento che diventa un atteggiamento necessariamente di scontro. Quelli che non la pensano come me sono i miei nemici. Loro. Noi e loro. Ecco perché Gaber è così disperato, capite? Perché è incapace di dire noi? Perché si rende conto che qualunque noi genera un loro. Sembra una soluzione senza via d'uscita. Non posso vivere un'appartenenza senza creare dei nemici, senza continuare ad amplificare questo conflitto che non finisce mai. Ma allora siamo disperati, non ci può essere pace. La verità è che una possibilità di pace c'è. Se ritorniamo al principio, e il principio qual è? Il principio della pace, con buona pace, scusate il gioco di parole, con buona pace di Umberto Eco che dice il contrario, il principio della pace è il monoteismo. Umberto Eco recentemente aveva scritto un saggio di quelli di Umberto Eco, poderosi, che sembrano indiscutibili, no? In cui lui dimostrava in maniera scientifica che il monoteismo, qualunque monoteismo, cioè da quello dell'Islam al nostro, porta inevitabilmente alla guerra, e che quindi la cosa migliore che il mondo può fare per liberarsi dalla guerra è liberarsi dalla religione. La verità è esattamente il contrario. Se c'è una cosa che non ti autorizza a fare guerra agli altri uomini è il monoteismo. E questo per una ragione molto semplice.
se il mio Dio è diverso dal tuo Dio, inevitabilmente il mio Dio e il tuo Dio si faranno la guerra. E noi saremo lì, i pupazzetti, i soldatini impiegati dai due dei che si scontrano. Ma se io e te abbiamo un solo Dio, io non posso farti la guerra, perché tu sei mio fratello. In realtà l'unica radice della pace è il monoteismo, perché il monoteismo è l'unica cosa che può sostenere, fondare il discorso che tutti gli uomini sono uno. Non esiste altro principio che possa veramente unificare gli uomini e ci possa permettere di dire che siamo tutti fratelli, se non il fatto che abbiamo tutti un unico Dio. Altrimenti sempre l'idea che siamo tutti fratelli crolla. Inevitabilmente, fratelli di che? E perché dovremmo essere fratelli io e te, se non perché abbiamo la stessa origine e lo stesso destino? Questo vuol dire essere fratelli, avere la stessa origine e lo stesso destino. Allora, senza mettere in mezzo Dio, è impossibile fondare una fraternità umana. È il grande equivoco della rivoluzione francese, se volete. Liberté, égalité, fraternité. Ma senza un padre come si fa a essere fratelli? Senza un Dio unico che garantisce l'unità delle nazioni, l'unità dei popoli, come si fa a volere un mondo unito? E a sperare che possa essere unito questo mondo, se non nel gioco degli interessi, che inevitabilmente lascia sempre fuori qualcuno che poi si vendica, perché succede sempre così, no? L'ira dei poveri, ne parlava Paolo VI in una cosa meravigliosa che si chiama Populorum Progressio. L'ira dei poveri è quella che travolge gli imperi, sempre quelli che vengono esclusi dalla spartizione della torta, quelli che non rientrano appunto nell'equilibrio degli interessi mondiali, poi sono quelli che li spazzano via questi interessi. E hanno ragione, fanno bene a farlo. L'unico modo è riscoprire questo principio semplice. Siamo una sola cosa, siamo una sola famiglia, perché abbiamo un solo Dio. Questo vale per noi, vale per gli ebrei, vale per i musulmani. In verità vale anche per tutti gli altri uomini che hanno pure loro un solo Dio, solo che non lo sanno. Ma il nostro Dio è anche Dio loro. Cioè, io non posso prendere un altro che appartiene a un'altra religione e sparargli per convertirlo. È evidente, perché il mio obiettivo non può essere quello di eliminarlo fisicamente se è mio fratello. Posso cercare di convertirlo, ma mai con la violenza. Per necessità, perché altrimenti non è vero che è mio fratello. Carità. So benissimo che nella sua storia la Chiesa Cattolica non è stata sempre coerente con questo principio, ci mancherebbe altro. Siamo fatti di uomini, molto spesso la teologia è stata piegata a servizio della politica anche da noi, e quindi non mi faccio troppe illusioni da questo punto di vista. Però posso dire che questa è la verità cattolica e lo è sempre stata la verità cattolica. Il problema è che non sempre la Chiesa Cattolica è stata coerente con la verità che insegnava, ma sempre ha insegnato questa verità. Capite il punto? Anzi, secondo me questa è una prova della verità della Chiesa, che anche quando insegnava delle cose che non gli faceva comodo insegnare, non ha mai smesso di insegnarle. Capite? Cioè, la Chiesa ha sempre insegnato la verità, comportandosi spesso in un altro modo, ma non ha mai smesso di insegnare la verità. E la verità è questa, semplice. Siamo tutti fratelli perché abbiamo un unico Dio. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra unità, la nostra appartenenza, non è un'appartenenza esclusiva, ad excludendum, ma è un'appartenenza, l'unica vera appartenenza, che può essere inclusiva. Cioè, lo scopo per cui esiste la nostra comunità non è tenere gli altri fuori, ma è invitarli ad entrare. Lo scopo per cui esiste una comunità cristiana non è fuori fa freddo, ci stringiamo vicini vicini così ci scaldiamo l'uno con l'altro, manco per niente. Lo scopo per cui esiste una comunità cristiana è per offrire un luogo e un posto dove gli altri che stanno fuori al freddo possano venire a riscaldarsi con noi.
Nella Gerusalemme dall'alto che scende nel libro dell'Apocalisse ci sono 12 porte aperte ai 4 punti cardinali, nord, sud, est, ovest, che sono, dice San Giovanni, aperte giorno e notte. Le porte della Chiesa sono aperte sempre, devono essere aperte sempre, perché la gente continuamente deve poter entrare in questa comunità. E la nostra grande preoccupazione deve essere quella di far entrare più gente possibile, appunto perché fuori si sta male, lo sappiamo quanto si sta male fuori. Allora mai costruire una comunità ad excludendum, ma sempre una comunità che sia il più possibile per far entrare. Che non vuol dire perdere la propria identità come comunità, questo è ovvio. Perché? Perché quello che fonda la comunità è l'appartenenza a Dio. Facciamo un passo avanti ulteriore. Gaber diceva nella canzone questa cosa fantastica: l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Come si fa ad avere gli altri dentro di sé? Sinceramente, onestamente, come posso avere un altro dentro di me? Come posso veramente sentire quello che sente un altro? Com'è possibile che un uomo onestamente, sinceramente metta da parte il suo interesse in favore dell'interesse di un altro? Dai, non è credibile. Si è mai visto? Chi è che è capace di mettere da parte il proprio interesse per l'interesse di un altro? Una persona sola lo fa, sapete chi? Un uomo innamorato. Solo un uomo innamorato è capace di mettere da parte il suo interesse per l'interesse di un altro. Anche una donna innamorata, un uomo nel senso generico di essere umano. Solo perché è solo l'amore che rende possibile questo. Ho capito, come faccio a innamorarmi della gente che incontro per strada? Capisco, mi innamoro di mia moglie, mi innamoro di mio marito. Può succedere. Non dico che succede sempre, ma può succedere che uno si innamora della moglie o del marito. Ma della gente che incontro, come faccio? E il trucco è tutto lì. Noi non dobbiamo innamorarci della gente che incontriamo per strada, manco della moglie e del marito, non è indispensabile. Noi dobbiamo innamorarci di Gesù Cristo. Il segreto è tutto lì. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, per spiegare che cos'è la Chiesa, per spiegare che cos'è la comunità cristiana, usa una metafora molto bella, che è la metafora della vite e dei tralci. Io sono la vite, dice Gesù, voi siete i tralci. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che voi siete attaccati, voi tralci, siete attaccati tra voi nella misura in cui siete attaccati alla vite che vi unisce. Cioè noi siamo Chiesa perché siamo attaccati a Gesù, non perché siamo amici tra noi. Se siamo amici tra noi faremo comunella. Se vogliamo fare comunità è perché siamo attaccati a Cristo. Ed è questo attaccamento a Cristo che mi permette di avere gli altri dentro di me. Perché se io ho dentro Cristo, allora poi ho anche gli altri dentro di me, tutti gli altri. L'altro ieri, mercoledì delle ceneri, alla chiesa di Santa Sabina, il Papa ha fatto un discorso incredibile, bellissimo, in cui ci ha detto che questo tempo di Quaresima è un tempo in cui noi cristiani dobbiamo riscoprire il dono delle lacrime. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo ritornare capaci di intenerire il nostro cuore, di sentire il dolore degli altri come se fosse nostro. Ma questo è possibile soltanto nella misura in cui noi sentiamo il dolore di Cristo, soltanto nella misura in cui l'amore di Cristo è dentro di noi. Sempre in quel capitolo 15 Gesù dice: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Se voi rimanete nel mio amore, io sarò in voi, voi sarete in me. Allora è questo rimanere in Gesù che rende possibile il rimanere gli uni negli altri e che fa sì che noi in qualche maniera addirittura siamo, per così dire, quasi abitati gli uni dagli altri, tanto che una persona possa arrivare addirittura a mettere da parte il proprio interesse personale per l'interesse della comunità. Può succedere questo, certo che può succedere, ma succede in una maniera duratura, continua, non episodica, non velleitaria, soltanto quando appunto nasce da questa appartenenza a Cristo. E notate che questa appartenenza a Cristo poi
è quello che mi permette di essere libero perfino dall'appartenenza alla comunità. Prima citavo lo slogan americano Right or wrong, it's my country. Un cristiano, questo della Chiesa, non lo può dire Right or wrong, it's my church. No, non funziona. Perché? Perché la mia appartenenza non è alla Chiesa, la mia appartenenza è a Cristo. E in nome della mia appartenenza a Cristo io sono anche libero di criticare la Chiesa quando sbaglia. Devo farlo, guai a me se non lo facessi. E qui veniamo al principio della regola. Allora, che cos'è la regola? Perché una comunità ha bisogno di una regola? Una comunità ha bisogno di una regola perché una comunità ha bisogno di una architrave, per così dire, che definisca l'essere comunità, che definisca questa appartenenza. Una comunità ha bisogno di una struttura che la definisca nel suo essere comunità. Quando delle persone si amano, la prima cosa che fanno, creano una struttura. Un uomo e una donna si amano, si vogliono sposare. Un gruppo d'amici si vogliono tanto bene, formano un club, una squadra di calcetto o quello che volete voi. Cioè, gli uomini, quando si vogliono bene, gli uomini si danno delle strutture. È normale, perché sappiamo che siamo deboli. Sappiamo che abbiamo bisogno di una regola per sostenere la debolezza del nostro amore, perché altrimenti senza questa regola domani mangio troppo, ho digerito male e te mando a quel paese. E invece proprio il fatto che ci sia una regola ci tiene insieme al di là delle alzate d'ingegno del momento. Lo sappiamo, siamo fatti così, siamo di carne, quindi abbiamo bisogno per questo della regola. La regola fa vivere la comunità proprio in questo modo, che gli dà la sua identità, per così dire, vero? E in questo modo la fa essere quello che è, come dire, a prescindere da se stessa in un certo senso, al di là dei propri limiti. Per questo insisto, la nostra appartenenza è a Cristo e non alla Chiesa. Perché Cristo è la regola della Chiesa. La nostra regola non è una regola scritta, la nostra regola non è una regola fatta di articoli, non è una costituzione. La nostra regola è una persona, la nostra regola è la fedeltà a una persona, è l'amicizia con una persona, è l'obbedienza ad una persona, alla persona di Gesù. E la nostra appartenenza quindi è innanzitutto a Lui, ed è in nome dell'appartenenza a Lui che io sto in questo posto, in questo luogo, e che posso dire noi finalmente. Quello che Gaber non poteva dire, perché probabilmente, nonostante che fosse tanto amico di Giussani, non ha mai conosciuto Gesù personalmente. Ci ha provato Giussani, qualche volta gli avrei detto male nella vita, non è che sono tutti testori, vero? Allora, il punto della questione però è questo, capite? Cioè, il nocciolo della questione sta qui. È questo incontro con Cristo che mi permette veramente di dire noi, a Fabio, a Sonia, a chiunque, perché diventa il fondamento del nostro essere insieme. E c'è molto di più di questo, perché quello che ho detto fino adesso è soltanto la risposta a un problema, a un'esigenza umana. È come se l'uomo ha questo problema qui, no? Che deve fare comunità, allora Dio risponde al bisogno dell'uomo creando la Chiesa. Bello, ma indegno di Dio, perché Dio fa di più. Dio non si limita a rispondere ai bisogni dell'uomo, ma quando risponde ai bisogni dell'uomo, Dio fa saltare il tavolo e ti mette sul tavolo delle cose che tu manco ti immaginavi, e ti sposta completamente il problema, te lo ribalta e te lo reinventa e te lo rende completamente diverso. Allora non basta dire che la comunità esiste per rispondere a un bisogno dell'uomo, è vero. La comunità risponde a un bisogno dell'uomo, ma non basta dire che Dio l'ha inventata per questa ragione. Nella mia vita ne ho provate tante. Siccome sono innamorato di Gesù, e da un bel pezzo anche, ne ho provate tante per parlare di Gesù alla gente. Ho provato tutto. Ho fatto l'attore, il cantante, l'oratore, il professore, il barelliere dell'Unità Alsi. Ho provato di tutto per parlare di Gesù. Sapete che io ho visto che l'uniche volte che sono riuscito a far capire a qualcuno che Dio esiste
è stato quando l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: Dio ti ama. L'unica cosa che può convertire un uomo è questo, quando uno ti guarda negli occhi e ti dice: Dio ti ama. Non c'è ragionamento, non c'è mega convegno, non c'è giornata mondiale della gioventù, non c'è niente che possa sostituire questo incontro tra due occhi che si guardano, quattro occhi che si guardano, e una voce che dice: Dio ti ama. Niente può sostituire questo. Ed è per questo che esiste la Chiesa. La Chiesa esiste perché esistano quattro occhi a guardarsi e dirsi l'un l'altro: Dio ti ama. La Chiesa esiste perché Gesù vuole raggiungere gli uomini in questo modo. Per questo prima dicevo che il nostro scopo non è star bene insieme, il nostro compito è star bene con tutti, perché tutti stiano bene con noi. Il nostro compito non è essere forti insieme, il nostro compito è far entrare tutti dentro questa forza, anzi il più possibile meglio essere deboli. Perché se io sono forte, un altro cercherà per forza di difendersi da me. È inevitabile. Sapete, molte volte noi facciamo evangelizzazione con l'atteggiamento che hanno i venditori di auto usate. Cioè, andiamo incontro agli altri come se dovessimo vendergli il prodotto Gesù. Oppure qualche cosa di più concreto, di più preciso. Gli dobbiamo vendere, che ne so io, il prodotto vita. Oppure gli dobbiamo vendere il prodotto matrimonio, famiglia. E quindi che cosa facciamo? Facciamo quello che fa un bravo venditore, cioè ci preoccupiamo di spiegare tutte le caratteristiche positive del nostro prodotto, come questo prodotto risponde alle esigenze del cliente, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, quando voi vi incontrate con un venditore di auto usate, distinto, cosa fate? Vi mettete sulla difensiva, è il minimo, no? È il minimo, è chiaro. Questo atteggiamento è fallimentare, semplicemente. Non dobbiamo convincere nessuno, in questo il Papa ha ragione, lo ripete spesso, noi non dobbiamo fare proselitismo. Questo è il proselitismo, vendere auto usate, vendere Gesù come se fosse un'auto usata. Questo è il proselitismo. Noi non dobbiamo fare proselitismo, l'evangelizzazione è un'altra cosa. L'evangelizzazione è guardare negli occhi una persona e dirgli: Dio ti ama. E te lo posso dire in maniera credibile perché ti amo io. E tu te ne accorgi che ti amo io perché ti sto guardando negli occhi, però te lo dico. Capite il punto? Ed è per questo che non possiamo fare a meno della Chiesa, perché non possiamo fare a meno di un posto dove possiamo guardarci negli occhi. Ed è per questo che abbiamo bisogno di questa gente qui, che siamo noi, deficienti, insufficienti, diceva Papa Benedetto il giorno della sua elezione, che diceva che Dio aveva scelto un servo insufficiente. Questo siamo noi, insufficienti, non c'è dubbio alcuno che siamo insufficienti. Siamo pigri, io per primo, chi mi conosce lo sa. Siamo stupidi molte volte, ci facciamo prendere dalle nostre fantasie, dalle nostre aberrazioni mentali, rifacciamo gli stessi sbagli un milione di volte, certamente. Eppure Gesù non vuole fare a meno di noi. E non vuole fare a meno di noi perché vuole raggiungere gli uomini in quel modo lì, attraverso lo sguardo, che è essenziale. Ecco perché c'è la Chiesa, ecco perché c'è la comunità, ecco perché c'è la regola che fonda e costruisce e custodisce la comunità, perché gli dà la sua ragione di essere, perché gli consente di ritornare sempre in carreggiata, perché alla fine dei conti, se la vera, l'unica appartenenza è l'appartenenza a Cristo, allora non ogni comunità è comunità cristiana, non qualunque forma di chiesa è comunità cristiana. Una chiesa che mettesse in secondo piano l'appartenenza a Cristo, una chiesa che prima di appartenere a Cristo si preoccupasse di appartenere ad altre cose, non sarebbe più una comunità cristiana. Mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Quando si attacca un aggettivo alla parola cristiano, vuol dire che siamo già fuori strada. Se uno comincia a dire cristiano progressista, o cristiano tradizionalista, o cattolico adulto, o quello che vi pare a voi, ecco, sei già fuori. E perché sei già fuori? Perché quello che conta a quel punto, la tua appartenenza, non è più definita dal sostantivo, ma dall'aggettivo. Un
cristiano progressista è uno che si preoccupa di essere progressista e incidentalmente è anche cristiano. Un cristiano tradizionalista è uno che è attento alla tradizione più che a Gesù. Capite qual è il problema? E allora sei fuori, perché hai un'altra appartenenza, anche se non lo sai e non te ne accorgi. Ecco perché abbiamo bisogno di una regola. Abbiamo bisogno di una regola per stare dentro l'appartenenza, l'unica appartenenza che ci salva e ci rende possibile quel noi che non esclude nessuno. E ci rende possibile quel essere l'uno dentro l'altro, che è garantito solo dallo Spirito Santo e non dalla nostra capacità umana. Capite? Il primato di Cristo è l'anima della Chiesa, è il segreto della Chiesa. L'adesione a Cristo, l'appartenenza a Cristo. Io naturalmente ho... Rimane ancora una cosa da dire importantissima. Se la nostra appartenenza è l'appartenenza a Cristo, la partecipazione alla comunità viene misurata dalla nostra appartenenza a Cristo. Cioè, io so quanto sono dentro una comunità da quanto appartengo a Cristo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non viene misurata da altre cose. Per esempio, noi non siamo un'azienda. Quello che misura l'appartenenza alla comunità non è la nostra efficienza. Non è che dobbiamo garantire una produttività, per cui se uno produce allora è parte della comunità, se uno si impegna, lavora, serve, allora è parte della comunità, se non fa niente la mattina e la sera no, non è parte della comunità. E chi l'ha detto? La misura dell'appartenenza è l'appartenenza a Cristo. Quindi il criterio non è il criterio dell'efficienza. Il criterio non è il criterio del fare, ma è il criterio dell'essere. Il che significa, concretamente anche, che nessuno può dire a un altro tu sei fuori, se non Cristo stesso. Il che significa anche, in concreto, ancora una volta, che l'attenzione, il desiderio sempre è quello il più possibile inclusivo, a tirar dentro. Siamo definiti dall'adesione a Cristo. E quello è il fulcro di una comunità cristiana.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei ministranti, proveremo a tracciare un identikit.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con chi si occupa di giovani, di liturgia, per vocazione, per mestiere, per incarico. Arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, ringraziamo per essere qui con noi, Don Luca Corona, ben trovato.
2: Grazie Enrico.
0: Dell'Ufficio Nazionale Liturgico, Ufficio Liturgico Nazionale, e poi Don Riccardo Vincerato, ben trovato, ben tornato.
3: Buonasera.
0: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, chiaramente Conferenza Episcopale Italiana. Allora dicevamo, oltre l'incenso, chi sono i ministranti? Don Luca, chi è, che cosa fa oggi? Una volta lo chiamavamo il chierichetto, no? L'ho fatto anch'io, dalla prima quinta elementare, quindi ho anch'io messo l'incenso, anch'io mi è toccato. Ma veramente oggi chi è?
2: Il ministrante, ecco, non è solo l'aiutante del presbitero nel momento in cui stiamo celebrando l'Eucaristia o una liturgia, ecco, ma è proprio la persona, il ministro, ecco, che effettivamente si mette a servizio della celebrazione e rende appunto presente per tutta la Chiesa la ministerialità. Quindi ha una funzione anche di rappresentatività della stessa assemblea, non semplicemente un qualcosa di personale che si avvicina all'altare come se avesse, ecco, un potere speciale, ecco, scelto tra altri, ma davvero rappresenta la Chiesa che serve. Quindi il ministrante non è più quello che dicevi anche tu, il chierichetto, no? Cioè il piccolo chierico, non è semplicemente la persona che poi è chiamata, chissà, magari a diventare un ministro ordinato, ma è ministrante, cioè il minus, cioè quello che si fa più piccolo per servire. In questo, ripeto, dà senso alla rappresentatività della Chiesa che serve e anche a Gesù Cristo che serve. Quindi noi, il ministrante è colui che davvero ci pone davanti sempre questa esperienza di Chiesa a servizio. Lo vediamo, ecco, in questi ragazzi, in questi giovani che mettono la loro vita e disponibilità, ecco, a stare appunto all'altare e darci questo esempio, ecco. Sono, certo, anche dei testimoni.
0: Poi proveremo a capire come e che movimento c'è oggi in Italia, nelle diocesi, anche nelle parrocchie. Don Riccardo Pincerato, ma cosa significa secondo te, nell'ottica anche di un percorso di pastorale giovanile, svolgere questo servizio in parrocchia?
3: Beh, credo che nelle nostre comunità valorizzare quello che diceva adesso Don Luca, quindi l'aspetto del servizio, ecco, diventa allora la possibilità di inserirli in un percorso di pastorale giovanile, nel senso che una comunità cristiana, come ci siamo detti anche in un'altra occasione, una comunità cristiana che si prende cura dell'educazione, dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, in questo tipo di servizio può trovare un luogo in cui può educare ed evangelizzare anche i più piccoli. Tra l'altro è interessante che proprio oggi, girando anche nelle varie realtà nazionali, a livello nazionale, quindi nelle varie diocesi, è interessante notare che non ci sono più solo i bambini, ecco, ma ci sono anche ragazzi o anche dei giovani che incuriositi o anche perché hanno fatto una bella esperienza sia di comunità cristiana che di presbiterio che di servizio all'altare, che continuano il loro servizio perché probabilmente hanno trovato un gusto. Ecco che allora il servizio, il vivere l'esperienza del ministrante in realtà in un percorso pastorale giovanile è andare nel luogo che può anche in realtà dare un gusto, che è quello della liturgia, per la propria vita. Cioè stiamo assistendo che ci sono in diverse realtà giovani ma anche adulti che continuano a vivere l'esperienza dei ministranti, non solo perché sono nell'ottica del mettersi al servizio della comunità, ma perché hanno scoperto che quel servizio dà qualcosa di gustoso alla loro vita, probabilmente perché vivono anche l'esperienza bella della celebrazione insieme con il presbitero, con la comunità,
0: con il gruppo,
3: col gruppo, certo, anche. Però ecco, è interessante molto notare che ci sono giovani che, appassionati di questo, continuano a viverlo e quindi diventano ulteriormente testimoni. Ecco che allora il ministrante come servizio può entrare in una progettualità di pastorale giovanile.
0: Certo. Don Luca Corona, in Italia come funziona il movimento? Nel senso, qual è la fotografia del movimento dei ministranti in Italia? È a macchia di leopardo oppure c'è una tradizione consolidata?
2: Adesso abbiamo visto come in realtà si tratta proprio di una macchia di leopardo. Ci sono esperienze diversificate dal nord al sud, ci sono le diocesi che magari organizzano una pastorale di quindi ben strutturata, altre che invece danno questo compito magari alle parrocchie,
0: certo.
2: E quindi anche lì ovviamente troviamo
0: dipende anche dal sacerdote,
2: il presbitero che è più o meno sensibile, oppure ci sono anche delle realtà che sono delle vere e proprie associazioni. Abbiamo scoperto che esistono anche delle associazioni di ministranti a livello diocesano, che sono strutturate, molto molto significative, che hanno anche una storia e che quindi ci fanno vedere come appunto in tutta Italia la questione non sia uniforme. E qui è bello anche vedere la capacità, ecco, tutta diciamo della pastorale italiana di comunque valorizzare, ecco, anche i destinatari, no, di questa attività, che come diceva Don Riccardo funzionano tanto quanto si costruisce anche una comunità, un'amicizia. Molto anche di quello che abbiamo raccolto dalle diocesi ci dà proprio testimonianza di questo: la pastorale dei ministranti funziona tanto quanto si costruiscono insieme delle relazioni.
0: Avete un dialogo continuo con le diocesi, avete anche diciamo convocato una sorta di sondaggio per capire qual è la realtà, in che contesto anche pastorale sono inserite le attività dei ministranti.
2: Abbiamo visto che la maggior parte, ecco, ancora delle attività legate ai ministranti dipende dalla pastorale vocazionale. Questo è un dato che emerge con forza. Forse siamo un po' legati a questa mentalità che vede magari i ministranti, queste persone disponibili al servizio, magari orientate al ministero, ma non dobbiamo fermarci lì, perché comunque ci sono anche delle realtà belle legate magari anche alla pastorale giovanile e anche alla ministerialità liturgica, quindi legati più agli uffici liturgici che si occupano proprio della formazione. Ed è questo un altro tema interessante che è uscito fuori, dove le diocesi, così come le parrocchie, ci chiede formazione per i formatori dei ministranti. Questo è interessante.
0: Don Riccardo, poi è bello vedere anche, almeno l'esperienza che ho avuto io anche nelle parrocchie, insomma, che frequento, è il fatto che il percorso dei ministranti non vada mai in qualche modo a sostituire percorsi associativi piuttosto che quello dell'iniziazione cristiana, ma sia un plus, no? Che rende quel bambino, anche se vogliamo, protagonista, no? In quel momento, perché sull'altare i suoi amici sono giù, gli chiedono, però c'è quel gusto del servizio, come dicevi tu, che inizia da piccolo. Questo credo che sia una bella notizia, no?
3: Credo che sono una bella espressione di chiesa, vedere questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani che vivono l'esperienza del servizio all'altare, perché diventano anche una bella testimonianza. Anch'io, diciamo in maniera così indiretta, quando visito, incontro e vedo che ci sono comunità che si esprimono anche attraverso questo servizio,
0: certo.
3: Ecco, e mi rendo conto che in realtà dietro dicono di una vivacità anche di una chiesa locale, di una parrocchia, di una unità pastorale, e dicono che c'è una cura dell'educazione che non va a sostituire altri percorsi, come dicevi tu adesso, Enrico, ma che sono segno probabilmente di una comunità che mette insieme due aspetti, tiene insieme due polmoni: il polmone dell'educazione e il polmone dell'incontro con Cristo nei sacramenti. E entrambi questi polmoni in realtà dicono di una chiesa che è viva. Una chiesa non può essere solo sacramento e non può essere solo servizio. La chiesa si costruisce probabilmente tenendo in equilibrio questi due elementi, la carità e la liturgia. Chiaramente il terzo polo rimane quella dell'annuncio, che avviene sia nella liturgia sia nel fare carità.
0: Don Luca, il discorso che faceva appunto Don Riccardo sul è un po' specchio della comunità, no? Quando c'è un servizio liturgico che funziona, quando c'è un coro che è ascoltabile, quando ci sono poteri, vuol dire che c'è una cura che non è poi solo del presbitero, no?
2: Certo. Ed è anche una cura che viene proprio dalla liturgia, cioè la liturgia ha questa potenza di anche educare la nostra intimità, il nostro, le nostre relazioni, no? È interessante come il ragazzo, la ragazza che si avvicina alla liturgia e quindi opera un servizio, no? Come protagonista, o almeno lasciando in evidenza il vero protagonista della liturgia che è Gesù Cristo, ma nel suo incedere durante la processione d'ingresso, nel portare magari i doni all'altare, eccetera, ecco, si sta educando, si sta lasciando plasmare dai stessi gesti della liturgia, no?
0: Anche se magari i giovanissimi magari non capiscono tutto, esatto, però il fatto, no, che siano lì a servizio, esatto, questo è buono.
2: E diciamo quella priorità dell'educazione dei gesti che ci formano interiormente, no? Quasi come se l'esteriorità del gesto liturgico poi plasmasse la nostra capacità di relazione, no? Per cui dei gesti che ci formano interiormente, no? Quasi come se l'esteriorità del gesto liturgico poi plasmasse la nostra capacità

0: Francesca Michelin con il Planet Funk è naturale, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, la domanda di oggi: chi è il ministrante? Quale valore assume oggi il suo servizio? Ne stiamo parlando con Don Luca Corona dell'Ufficio Liturgico Nazionale e con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Don Riccardo, hai fatto il ministrante da piccolo?
1: L'ho fatto dalla terza elementare, in un tempo in cui durante la Pasqua si andava come si chiamavano i chierichetti a fare la questua e quindi a tirare su due soldini con i quali andavamo in gita.
0: Ecco.
1: Quindi il parroco ci portava, era un plus.
0: Don Luca invece?
2: Io devo raccontare che invece non ho fatto il ministrante da piccolo, solo all'università ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più all'altare.
0: Ho recuperato. Dicevamo, anche il movimento dei ministranti in giro per le diocesi cambia da diocesi a diocesi e in molte realtà, in molte chiese locali è una realtà importante quella, sì, dei ministri, tanto che si organizzano feste, momenti proprio dedicati a loro.
2: Normalmente, ecco, nelle diocesi che hanno partecipato a questa interrogazione sulla pastorale dei ministranti, ecco, si è data evidenza di come ci sia una giornata diocesana del ministrante, dove magari sono tutti i ministranti della diocesi riuniti in cattedrale con una celebrazione con il vescovo, che ovviamente motiva i ragazzi nel continuare a prestare il loro servizio e con questo avvicinarsi sempre di più a Gesù e a una spiritualità, ecco, che venga sia dal tema del servizio come anche quello dell'adorazione. E anche qua all'interno poi delle diocesi ci sono poi dei diversi stili di formazione. Normalmente si può trovare la diocesi che anche organizza la settimana estiva dei ministranti.
0: Il campo scuola dei ministranti.
2: Ecco, possiamo pensarlo proprio così. Oppure addirittura una diocesi ci ha fatto l'esempio di come 4 volte al mese, quindi per 4 giorni, si riuniscano questi gruppi di ministranti.

0: Quasi un po' ad approfondire sì, ovviamente i temi legati più alla liturgia, così come anche il tema vocazionale e il tema anche del servizio, per cui oltre un servizio liturgico c'è anche un servizio magari legato più ai poveri, proprio una sensibilità che viene in qualche modo a formarsi.
1: Ma queste indicazioni danno alla, diciamo, al tuo ufficio, quello liturgico, insomma alla Conferenza Episcopale Italiana, quale indicazione di avere in futuro un percorso, non dico unificato, ma è una linea guida?
0: Ma innanzitutto ci è stato chiesto una formazione che possa essere in qualche modo intanto uniforme,
1: certo.
0: Quindi andare a formare le persone che poi stanno effettivamente come animatori del gruppo ministranti, anche pensando anche ai nostri parroci, perché anche loro sono in fin dei conti, no, i primi attori nel coinvolgere i ragazzi. Quindi formare i formatori, ecco, si diceva questo, proprio per una spiritualità liturgica, così una spiritualità anche di servizio.
1: Ecco, l'aggiornamento liturgico?
0: Sì, anche questo, certo, legato ovviamente alla liturgia del Vaticano II, ecco, per cui ma anche intravedere che dentro i gesti della liturgia c'è anche una sapienza che, appunto, certo, come diceva Don Riccardo, può dare gusto alla vita dei ragazzi e che li può tenere insieme anche nel momento in cui l'età evolutiva va avanti, ecco, per cui aver gustato di stare insieme alla presenza di Gesù nel servizio per la liturgia come testimonianza alla comunità, questa cosa rimane.
1: Don Riccardo, insomma, il cammino sinodale ci ha riconsegnato tante domande, molta riflessione sul tema giovani, no? E quindi vuol dire che da una parte c'è una richiesta che parte dal basso, questa del movimento dei ministranti, diciamo che è un'altra pagina di questo bel libro che racconta che c'è una chiesa viva anche giovane.
2: Sì, e credo che tener anche uno sguardo, un'attenzione su questa realtà ci possa aiutare a contribuire, no, a rispondere o comunque a dar seguito a quelle intuizioni che sono emerse del cammino sinodale. Direi che se il cammino sinodale ha intuito uno dei punti fondamentali, che è quella del primo annuncio, un secondo punto, l'importanza della comunità cristiana, ecco, primo annuncio o annuncio del Cristo, del Kerygma, comunità cristiana, in entrambi i casi probabilmente in questo servizio, che è quello dei ministranti, probabilmente potrebbero in realtà trovare una delle sintesi e quindi, certo, in realtà continuare anche a sviluppare, a valorizzare questo, perché dice che cosa? Dice della capacità di una comunità, la capacità di un presbitero di poter entrare in relazione, certo, e di usare, tra virgolette, anche la liturgia come un luogo per incontrare Cristo, ma come diceva anche Don Luca, lasciarsi educare e quindi aiutare le nuove generazioni anche,
1: perfetto,
2: a fare dei passi in avanti.
1: Vi ringrazio per questa vostra testimonianza, grazie a Don Luca Corona e grazie a Don Riccardo Pincerato, un saluto a tutti i ministranti d'Italia, buon cammino e a presto.
0: Grazie.
1: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi in regia saluto e ringrazio Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è anzitutto buona notizia e che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
1: Primo mistero, Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo gli disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Di Gesù aggiungiamo, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere sempre prontamente la voce di Dio e di fare sempre la sua volontà. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero. Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Gesù insegna ai dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Indemerata,
1: prega per noi.
0: Madre Amabile,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Venerabile,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tempio degno di onore,
1: prega per noi.
0: Modello di vera pietà,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre di Avorio,
1: prega per noi.
0: Cassa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: accoglici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua, nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete». Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutto ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli, oggi ciascuno di noi, a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare. La Galilea delle genti, un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi, fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche, dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura, il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro.
Il testo del Vangelo è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con

defunto. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione. Non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come diciamo prima. Ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. E quando qualche discepolo domanderà a Gesù di poterlo seguire, di poter stare accanto a lui, alla sua destra, alla sua sinistra, Gesù risponderà: potete bere il calice che io sto per bere? Potete voi avere il potere di vincere il male, la morte? In questo momento no, dirà Gesù, ma arriverà il momento in cui avranno questo potere, perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito. Un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiuolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento dunque dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nello stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte. Ma poi, col cuore fisso in cielo, siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì, perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo

che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, spalanchiamo le porte a Cristo e Lui ci rivelerà una vita piena di gioia e ci ricorderà in ogni attimo che siamo di passaggio, perché ci attende la città del cielo. Lì ciascuno riceverà la sua ricompensa. Non lasciamoci ingannare dalle ricompense del mondo. Così, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cercato di riflettere sui testi biblici, ma io di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio Onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito Figlio, nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità. L'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora, manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore perché possiamo comprendere a quale speranza siamo chiamati, quale tesoro ci attende in cielo. Fa che viviamo con gioia e responsabilità il tempo che ci doni e il tuo Spirito riscaldi il nostro impegno nel mondo affinché le fatiche e le difficoltà non raffreddino e non deprimano il nostro impegno nel mondo con te, per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo Dove trovo Dio? Buon ascolto.

È una domanda molto forte, molto interessante. Dove trovo Dio? Perché in fondo ciascuno di noi vorrebbe davvero avere delle indicazioni per riuscire a trovare Dio dentro la propria vita. E in realtà potremmo scegliere tanti altri brani del Vangelo per cercare di rispondere a questa domanda, ma ho voluto focalizzare la meditazione di questa sera per ciascuno di noi, a partire proprio dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, e per un motivo molto semplice, perché la storia di questo ragazzo, la storia di quest'uomo di cui, si racconta nel Vangelo, in realtà è un grande paradigma della nostra esperienza di fede, forse anche nella nostra esperienza di fede contemporanea, cioè di quello che stiamo vivendo in questo momento storico così segnato dalla pandemia del coronavirus, ma anche in questo momento storico inteso proprio come la contemporaneità che tutti noi stiamo vivendo, cioè quella delle generazioni nuove che sono radicalmente diverse dalle generazioni precedenti. I nostri ragazzi, i nostri giovani, le persone che incontriamo dentro le nostre comunità hanno addosso un vissuto, hanno addosso una sensibilità, un modo di stare al mondo che è molto diverso dalle generazioni precedenti. E mi piacerebbe questa sera, lasciare che la parola di Dio possa illuminare un po' questo vissuto, portare questa buona novella in quella che è